0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Se vogliamo aprire i nostri Bibbi in Giovanni capitolo 6... Allora, qui in Giovanni 6 abbiamo visto la moltiplicazione dei pani, abbiamo visto Gesù insegnarci che dobbiamo cercare quel cibo che dura in vita eterna e non quello che è materiale, quello che poi quando moriremo non ci sarà più. E qui in versetto 30, in risposta a quello che Gesù ha detto riguardo l'opera di Dio, leggiamo il versetto 28 un po' per rinfrescare la memoria. Gli chiesero allora che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio, e Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. E in versetto 30, allora essi gli dissero: quale segno fai tu dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che opera compi? Allora, lui già ha guarito, ha moltiplicato il pane, quanti miracoli ha già fatto, eppure loro vogliono un altro segno, un'altra prova. E sicuramente anche voi avete conosciuto persone, no? Se Dio mi farà vedere questo, allora io crederò in Lui. Avete mai incontrato qualcuno così, no? Se domani il sole non sorge, io credo nel Signore. Ma se domani il sole non sorge, siamo inguaiati, perché vuol dire che tutto l'universo è sballato. Quindi Dio non fermerà il sole per dimostrarti che Lui esiste. Questa domanda che loro fanno mi porta in mente anche le parole della gente in Matteo 27:42, quando nostro Signore era in croce. No, qui in Giovanni 6 siamo ancora, diciamo, verso l'inizio del ministero del nostro Signore, ma qui in Matteo 27 Gesù è appeso sulla croce. Quindi la gente di Gerusalemme e di Israele avevano visto Gesù risuscitare i morti, moltiplicare i pani, guarire i zoppi, i ciechi, no? Liberare i indemoniati. E qui anche la folla che è ai piedi di Gesù alla croce, in Matteo 27, versetto 42, egli ha salvato altri, non puoi salvare se stesso? Quindi loro riconoscono che Gesù ha guarito, ha fatto tante cose per gli altri. Se è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. E quindi in Giovanni 6 troviamo questo stesso spirito, no? Se Dio fa quello che io dico, no? Gesù, farci un spettacolo così noi crederemo in te. E non so per voi, ma un Dio che tu puoi manipolare non è un Dio che io voglio servire. Un Dio che può essere al comando di un uomo non è veramente Dio. Perché vuol dire che noi siamo più potenti di Lui. E anche, no, questa dottrina della confessione positiva, che basta che tu confessi con la tua bocca una cosa e diventa realtà spirituale. Questo è un manipolare Dio. Questo è un falso Dio, non è il Dio della Bibbia, perché è un Dio che gli uomini possono manipolare. No, se io faccio questa formula, allora posso costringere Dio a fare il mio volere. Ma il Dio che noi serviamo è l'Onnipotente. Non siamo noi che comandiamo, è Lui che comanda. E no, noi chiamiamo Gesù il Signore. Siete d'accordo che Lui è il Signore? Ma veramente siete d'accordo? Perché Signore vuol dire padrone, proprietario, capo assoluto. Ma questa folla, loro, secondo me, anche se Gesù faceva un miracolo, non avrebbero creduto in Lui. Come anche quelli che hanno ammazzato Lazzaro, no? Un po' comico questa storia. Loro, cioè Lazzaro muore, Gesù lo risuscita dalla morte e i farisei vogliono ucciderlo. No? Non hanno ragionato tanto bene su questo fatto, no? Quasi quasi io vorrei che loro avessero ucciso di nuovo Lazzaro, così Gesù alza Lazzaro un'altra volta, no? Però per dire, questa gente ha visto un uomo risuscitare dalla morte e non hanno creduto in Gesù. Quindi non bastano segni, non bastano miracoli. Ci vuole umiltà per veramente conoscere in spirito e verità nostro Dio. Quindi loro vogliono che tu, Gesù fa un miracolo. I nostri padri, versetto 31, mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, e gli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Ah, bene. Sapete, tante volte lo Spirito Santo guida anche quello che dicono i non credenti. Perché poi Gesù entrerà in questo discorso famoso riguardo il fatto che lui è il pane della vita. Ben 10 volte, ci sono 10 frasi nel Vangelo di Giovanni in cui Gesù, questo primo che troviamo qua, io sono il pane della vita, io sono la luce del mondo, io sono la porta, io sono il buon pastore, io sono il figlio di Dio, io sono la resurrezione e la vita, io sono la via, io sono la verità e io sono la vita. E poi l'ultimo, il decimo, io sono la vera vite. E poi, mentre attraverseremo il Vangelo, vedremo questi 10 detti di Gesù, no? Che io sono. Ricordate quando Mosè ha chiesto, ma quando torno da Israele, chi devo dire che mi ha mandato? L'io sono che io sono. L'essere di ogni essere. Il fonte dell'esistenza di ogni cosa. Allora Gesù disse, allora in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Notate che lui mette questo aggettivo, il vero pane, perché la manna non era vero pane? Era pane fisica, giusto? Noi sappiamo, anche quelle che stanno venendo per lo studio di Ebrei, che tutte le cose nel Vecchio Testamento, incluso la manna, erano ombre, segni profetiche che parlavano o raffiguravano l'opera del Messia. No? E chi ha seguito questo studio di Ebrei, abbiamo visto che Dio attraverso Mosè ha comandato gli israeliti di ogni giorno di raccogliere la misura per un uomo di manna ogni giorno, e il giorno di venerdì potevano raccogliere due per anche il giorno di sabato, per non lavorare o non raccogliere la manna nel giorno di sabato. Ed è interessante perché dopo Mosè, Dio disse a Mosè e Aaron di mettere nell'arca dell'alleanza un vaso di oro puro con con la manna dentro, che era la misura dell'uomo. Allora, di nuovo, chi ha seguito lo studio di Ebrei, sappiamo che questo era un segno profetico, no? Che il Messia sarebbe quel vaso di oro. Oro rappresenta la divinità nella Bibbia come simbolo. Quindi in un vaso divino ci sarebbe la misura di un uomo. Quindi Dio che diventa uomo, Dio che diventa nella misura dell'uomo, che è il nostro Signore Gesù Cristo. E quindi quando Gesù dice che il vero pane, lui dice quella manna che i vostri padri hanno mangiato le ha dato una soddisfazione temporanea. Era una figura, non era il vero pane. Io sono il vero pane. Quel pane là li saziava carnalmente, fisicamente, per un breve tempo, ma io sono quel pane che io do la vita eterna. Allora Gesù disse, allora in verità vi dico che Mosè non vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio dà il vero pane che viene dal cielo. perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Essi allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. E Gesù disse a loro: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete. Allora la manna nel Vecchio Testamento a chi è stato dato? A tutto il mondo? È stato dato solo al popolo di Israele, ma Gesù anche qui introduce la salvezza dei gentili. Dice: io sono il vero pane e io do la mia vita, io darò nutrimento non solo a voi di Israele, ma a tutte le nazioni, a tutti i popoli del mondo. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, ma non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Non siete contenti che Gesù ha dichiarato qui in versetto 39 che tutti quelli che vengono a Lui, Lui non perderà niente? Chi mi conosce un po' di tempo sa che la mia testa non ci sta sempre, no? Da sempre io, e non so cos'è, ma da sempre io ho avuto questo difetto che magari io poggio qualcosa da qualche parte e dopo un secondo non mi ricordo dov'è. C'è un altro difettoso in questo senso? No, io posso ricordare una cosa che è successo 35 anni fa. Ma a volte, no? Anche questi. Poi chiede Silvana, è sempre: dove sono i miei occhiali? Meno male che Gesù non mi perderà, no? Gesù dice: ma Craig, dove è andato a finire? No? Sono così contento che Gesù non mi perderà, che l'opera che Lui sta facendo nella mia vita porterà. E Lui dice: questo è il volere del Padre, che chi ha creduto veramente in me, io non perdo neanche uno, ma io lo risusciterò nell'ultimo giorno. I giudei dunque mormoravano di Lui, perché avevo detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. E dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre? Come può egli dire: io sono disceso dal cielo? Allora Gesù rispose e disse loro: non mormorate fra di voi. Questo è un comandamento di Cristo. Il mormorare non è una cosa che Dio vuole che tu fai. No? Il mormorare non è una cosa che viene dal Signore. Siamo comandati di non mormorare. E i giudei in questo tempo, gli israeliti, loro guardavano tutto in modo carnale. Tu come puoi scendere dal cielo? Tu come puoi essere il pane della vita? Ma cosa vuol dire? Tu sei il figlio di Giuseppe e Maria. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: tutti saranno ammaestrati da Dio. Ogni uomo dunque che ha udito e imparato dal Padre viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre se non colui che è da Dio, questi ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha la vita eterna. Gesù non dice avrà la vita eterna, dice che ha in questo momento. E anche Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 5, versetto 11-12, ha dichiarato, no? E questa è la vita che abbiamo, che è il suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita. Quindi questa mattina, se tu sei cattolico, protestante, ortodosso, buddista, musulmano, non mi interessa niente, hai il figlio? Nell'ultimo giorno Dio non ti chiederà se tu sei cattolico o se tu sei un membro della Calvary Chapel e hai la colomba stampata sul fronte. Lui ti chiederà: cosa hai fatto con mio figlio Gesù? Hai mio figlio o non hai il figlio? Noi viviamo in una nazione in cui tanti si identificano cristiani, e anche gli Stati Uniti, se chiede la maggioranza delle persone, sei cristiano? Certo che sono cristiano, sono nato in America. Ma Gesù non ci chiederà, Dio non ci chiederà: tu sei membro della chiesa di Montebelluna? Hai il mio figlio. La vita è in Cristo, la vita non è nella chiesa protestante, è nessuna chiesa, nessuna organizzazione umana ha il monopolio sulla vita di Dio. Gesù Cristo è la vita, la sua persona. E Gesù qui ci vuole insegnare una cosa molto profonda, che lui non ci chiede questa mattina di unirci alla Calvary Chapel o di diventare membro di un'organizzazione che è qui sulla faccia della terra. Lui dice: tu vuoi unirti con me, vuoi che io e te diventiamo una sola cosa. E questo è quello che Gesù ci invita questa mattina di fare. Io sono il pane della vita, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché uno ne mangi e non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne che io darò per la vita del mondo. Allora i giudei si messero a contendere tra di loro dicendo: come puoi quest'uomo darci da mangiare la sua carne? Allora, di nuovo, loro non capiscono, e vedremo che chiaramente Gesù parla in modo figurativo, che questo mangiare carne e bere il sangue è una cosa che parla dello spirituale. Ma loro intendono quello che Gesù sta dicendo come cannibalismo, che è vietato nel Vecchio Testamento. Come noi mangiare il tuo corpo, ma Dio ce l'ha vietato. Ma Gesù non ha finito di scandalizzarli, perché lui andrà ancora più forte. Perciò Gesù disse allora, versetto 53, in verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Cosa? Bere sangue noi ebrei? Girate un secondo in Levitico, capitolo 17,

In Levitico 17, versetto 10. Se qualcuno della casa di Israele o dei stranieri che risiedono fra di voi mangia di qualsiasi genere di sangue, io volgerò la mia faccia contro quel tale che mangia del sangue e lo sterminerò di mezzo al suo popolo. Poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare espiazione per le vostre anime, perché il sangue che fa espiazione per la persona. Perciò ho detto ai figli di Israele, nessuno tra di voi mangerà il sangue, neppure lo straniero che risiede fra di voi mangerà il sangue. E se qualcuno dei figli di Israele e dei stranieri risiede fra di voi, prende dalla caccia un animale, un uccello che si può mangiare, ne spargerà il suo sangue e lo coprirà di polvere, perché è la vita di ogni carne, il suo sangue sostiene la sua vita. Perciò ho detto ai figli di Israele, non mangerete il sangue di alcun carne, perché poiché la vita di ogni carne è il suo sangue, chiunque ne mangerà sarà sterminato. Quindi, molto severo, la penalità nel Vecchio Testamento per un israelita di mangiare sangue. Non solo questo, in Atti capitolo 15, 29, non dovete andare là, ma anche nel Nuovo Testamento, ricordate, c'era una contenzione fra i credenti ebrei e quelli gentili, se i gentili dovevano osservare tutta la legge di Mosè o meno. E questo consiglio di Gerusalemme, gli apostoli hanno deciso che dovevano solo seguire poche regole, diciamo, e una di queste era di non mangiare il sangue, no, anche nel Nuovo Testamento. E quindi io ritengo che anche noi non dovremmo bere sangue, e penso che nessuno di voi bevete il sangue, giusto? Sì, spero di no. Perché Dio ha messo questo divieto? Perché è molto importante anche per capire quello che Gesù vuole insegnarci in questa cosa. Avete notato una frase che Dio ha ripetuto riguardo alla proprietà del sangue, questi passi che ho appena letto? Che la vita è nel sangue. Secondo voi, più di 4.000 anni fa, gli uomini sapevano che la vita di un essere umano scorreva nel sangue? Fino a 100 anni fa, più o meno, qui in Europa, gli scienziati, no? L'altro giorno leggevo un articolo che un pastore diceva, ah, la teoria di evoluzione sarà vero perché tutti gli scienziati ci credono. Io voglio prove, no? Se l'evoluzione è vera, datemi prove che è vero, e fino adesso nessuno, io non ho visto nessuno che ha dato neanche una prova della veracità dell'evoluzione. Ma non voglio andare là, ma voglio solo dire che i scienziati 100 anni fa credevano che dissanguando, si può dire? Un essere umano lo faceva stare meglio, no? Tu sei malato, facciamo un buco, facciamo uscire un po' di sangue, così starai meglio. Questi scienziati, quindi attenzione ai scienziati, perché il problema con tanti scienziati è che col tanto del loro conoscere loro pensano di sapere tutto, ma in realtà l'uomo, sapete quanto conosce dell'universo? Meno di questo. Noi non sappiamo niente dell'universo. Noi scopriamo, no, un millesimo di un percentuale e pensiamo di sapere tutto. Ma noi non sappiamo niente dell'universo. Eppure, migliaia di anni fa, Dio, attraverso il suo profeta Mosè, ha dichiarato il sangue di ogni essere vivente scorre, la vita di ogni essere vivente scorre per mezzo del sangue. E noi sappiamo, i scienziati meno di 100 anni fa, no, con l'invenzione dei microscopi, eccetera, abbiamo scoperto che il sangue che porta l'ossigeno nei polmoni in ogni cellula del nostro corpo, il sangue che porta il glucosio
no? L'energia, il rifornimento, la vita. Oh, ma guarda che Dio l'ha detto migliaia di anni fa. Anche questa è una prova del fatto che l'autore della Bibbia è un essere soprannaturale. Perché Mosè, cioè figuriamoci, 100 anni fa non sapevano questi fatti con tutte le scoperte scientifiche che l'uomo ha fatto, figuriamoci più di 4.000 anni fa. Ma questa è una cosa che è stato divinamente rivelato al servo di Dio Mosè. E Dio disse a Mosè, guarda che la vita scorre in quel sangue e dà vita a ogni cellula del corpo di ogni essere vivente. Perciò non dovete mangiarlo o berlo, perché un giorno questo sangue scorrerà da una croce su un colle di Gerusalemme per dare la vita eterna a chiunque che crederà nel mio figlio. Questo fatto che c'è vita nel sangue nostro, il sangue dell'animale, scorre la vita, diciamo, fisica, no? L'ossigeno, zucchero, tutto quello che ci serve per vivere. Ma qui Gesù sta rivelando una verità spirituale, dice che nel mio sangue c'è la vita eterna, non la vita

darà non la vita terrena, ma la vita eterna. Però Gesù, facendo questi discorsi, vedremo, ha scandalizzato non solo i farisei, ma ha scandalizzato anche alcuni dei suoi seguaci, no? Perché Gesù non aveva solo i 12 discepoli, né altre parti del Vangelo lui aveva le 70 che lo seguivano, e altre volte ancora più grande folle di persone che lo seguivano, anche donne. Sappiamo dal Vangelo che c'erano donne che magari, no, quando Gesù veniva in zona, lo seguivano, lo sostenevano. Quindi Gesù già li ha scandalizzato parlando del mangiare del carne, e adesso lui parla, no, di bere il suo sangue. E quindi Gesù cosa vuol dire? Cosa ci vuole comunicare con questo fatto di mangiare sua carne e suo sangue? Leggiamo di nuovo versetto 53 e poi andremo in Esodo 12. Perciò Gesù disse allora: in verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Allora in Esodo 12 è la storia della prima Pasqua, e penso che la maggior parte di voi siete già familiari con questa storia, ne abbiamo parlato tante volte. Quando Dio ha comandato gli israeliti di prendere un agnello senza difetto, in Esodo 12:5, questa è la prima celebrazione della Pasqua. Il vostro agnello sia senza difetto maschio di un anno, potete prendere un agnello o un capretto. Lo conserverete fino al 14° giorno di questo mese, quindi il mese di Nisan nel calendario ebraico, la primavera quando viene la Pasqua. A tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà sull'imbrunire. Quindi l'agnello di Dio doveva essere sacrificato quando il sole stava per calare. Prenderanno quindi del sangue e lo metteranno sui due stipiti e sull'architrave della porta della casa dove lo mangeranno. Ne mangeranno la carne arrostita al fuoco quella stessa notte, la mangeranno con pane senza lievito e con erbe amare. Allora il pane senza lievito rappresenta il corpo di Cristo senza peccato, che è stato spezzato per noi. Le erbe amare, la Bibbia dice che sono per ricordare gli israeliti dell'amarezza della loro schiavitù sotto Faraone. E secondo me anche quando noi partecipiamo nella Santa Cena, prima di prendere elementi della Santa Cena dovremmo anche noi riflettere, no, da quale buco Gesù ci ha tirato fuori. Ricordare l'amarezza di essere schiavi di Satana, di essere lontani dalla vita di Dio. Non ne mangerete niente di crudo o di lessato nell'acqua, ma si è arrostito al fuoco con la testa, le gambe e l'interiora. Non ne lascerete alcun avanzo fino al mattino, e quel che sarà rimasto fino al mattino lo brucerete col fuoco. Allora, per quale motivo devono consumare interamente questo agnello, senza macchie, senza difetto? Sappiamo che il sangue, no, sull'architrave, sulle stipe delle porte, in un certo senso faceva un croce, no, un orizzontale, due verticale, di questo sangue dell'agnello. E Dio disse: quando io vedrò quel sangue, io oltrepasserò la vostra casa. Ma per quale motivo devono consumare totalmente l'agnello? Ragionate un secondo. Secondo me questo simboleggeva il fatto che noi, quando riceviamo Cristo nella nostra vita, noi non lo riceviamo a metà. Noi non possiamo avere Gesù Signore quando ci è comodo. O Signore di tutto o Signore di niente.

0: E quando gli israeliti mangiavano quell'agnello senza difetto, giusto? Mangiavano col carne, andavano allo stomaco, venivo frantumato, no? Non so come si dice breakdown in italiano. Gli acidi gastrici, no, dirompono tutto questo, poi attraverso la parete dello stomaco il nutrimento, no, viene assimilato nel sangue e poi portato in tutto il corpo, e quell'agnello in un certo senso diventava uno con loro, giusto? In America abbiamo detto you are what you eat, tu sei quello che mangi. E per questo io sembro una palla di gelato, la mia pancia. Loro mangiando quell'agnello, fisicamente quell'agnello diventava parte di loro, perché il nutrimento che era nella sua carne nutriva il loro corpo fisico. Allora, nello stesso senso, quando noi crediamo in Cristo, Lui deve diventare parte di noi. E di nuovo, Gesù non ci chiede di firmare una carta, io adesso sono membro dell'associazione della Calvary Chapel di Montebelluna. A Dio non interessa niente che tu metti la firma su una carta. Lui vuole che tu accogli il suo figlio dentro la tua vita. A Dio non interessa che tu mentalmente dici sì, io credo in Gesù, mentalmente accetto il concetto che Lui è il figlio di Dio, che Lui è venuto a morire per i miei peccati. No. Te e Gesù dovete diventare una sola cosa. Gesù sta dicendo, voi non potete credere in me esternamente, io e voi dobbiamo diventare una sola cosa. Perché solo in me voi troverete la vita. E perciò lui dice, chi non mangia la mia carne, chi non beve il mio sangue, e poi lui in versetto 63 lo renderà molto chiaro quello che ho appena detto. Leggiamo dal versetto 54, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno, poiché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato ed io vivo a motivo del Padre, così chi mangia me vivrà anche egli a motivo di me. Tu non hai vita in te stesso. Paolo dice in Efesini che noi eravamo morti nei falli e nei peccati. Per Dio tu sei morto. Tu non hai nessun merito e nessuna vita che puoi offrire a Lui. Ma Gesù dice qui, tu avrai la vita e quella vita in te sarà me. Io sarò la tua vita. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non è come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse nella sinagoga insegnando a Capernaum. Udito questi, molti dei suoi discepoli dissero, questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Ma Gesù, conoscendo in sé stesso che i suoi discepoli mormoravano di questo, disse loro, questo vi scandalizza? Che sarebbe dunque se doveste vedere il figlio dell'uomo salire dove era prima? È lo spirito che vivifica, la carne non giova nulla. Le parole che vi dico sono spirito e vita. Quindi chi non ha capito, Gesù dice chiaramente a loro, non sto parlando di mangiare il mio corpo fisicamente o bere il mio sangue fisicamente, perché la carne non gioverà nulla se voi mangiate o bevete la mia carne. È lo spirito che dà vita. E anche in Giovanni capitolo 1, no? E Dio è diventato carne e ha dimorato in mezzo a noi. E la parola è diventato carne. Le parole che vi dico sono spirito e vita. Ma vi sono alcuni tra di voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che l'avrebbe tradito. Quindi Gesù sa chi questa mattina veramente è suo figlio, chi ha la vita eterna veramente a Montebelluna, in tutta Italia, in tutto il mondo. Gesù sa già quelli che si converteranno al Vangelo. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio. Da quel momento molti di suoi discepoli si tirano indietro e non andavano più con lui. Allora Gesù disse ai dodici: volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E qui dove il Signore ti vuole portare questa mattina, che tu credi e che tu conosci che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Che tu inviti, perciò Gesù in Apocalisse 3 ha invitato ogni essere umano. Io busso la porta, chi ode la mia voce apre la porta, io verrò dentro di lui e io e mio Padre ceneremo con lui. E questa mattina Gesù Cristo, se tu sei qui questa mattina e dici: ma non so se ho la vita eterna, sono sempre andato in chiesa tutta la mia vita, e vi dico questo: se lo Spirito Santo è nella tua vita, tu saprai questo senza dubbio. Tu avrai la certezza: io ho il Signore nella mia vita e io ho la vita eterna. Se tu non hai questa certezza, vuol dire che non lo hai. Come noi conosciamo anche umani, abbiamo rapporti con altri umani, no? Se voi mi chiedete: ma tu conosci Barack Obama? Certo che lo conosco, è presidente degli Stati Uniti. No, ma tu lo conosci personalmente? Hai giocato con lui quando eri bambino? Hai frequentato la stessa università? È tuo migliore amico? No, io non posso dire questo. Io conosco chi è Barack Obama, ma non lo conosco personalmente. E anche con Gesù è lo stesso discorso. Tutto il mondo conosce: sì, conosco Gesù. No, lo conosci veramente? Lo conosci in spirito e verità? Questa è la domanda che Dio ti pone in questa mattina. Hai conosciuto mio figlio, perché la vita è solo in lui. Lui ha dato la sua vita per te e Dio ti terrà responsabile nel giorno di giudizio. Non ti chiederà quante volte sei stato a messa, quante preghiere hai fatto, quanto denaro hai dato alla chiesa. Ti farà solo una domanda: cosa hai fatto con mio figlio? Cosa hai fatto con Gesù? L'ho dato per te. Lui si è sacrificato in quella croce per te, personalmente, per la tua vita. E tu cosa hai fatto? L'hai accolto o l'hai respinto? Tutti gli uomini saranno giudicati unicamente in base a questi fatti, quello che noi abbiamo fatto con Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Il solido regno di Salomone terminò con la morte del re. Al trono doveva succedergli il figlio Roboamo e, come luogo di consacrazione, fu scelta Sichem invece di Gerusalemme. La città di Sichem si trovava nel cuore di Efraim, nella parte centrale del paese. A questo punto si rifece vivo Geroboamo, un ex ufficiale di Salomone. Per mezzo del profeta Ahia, il Signore gli aveva rivelato che dopo la morte del suo sovrano avrebbe regnato sopra 10 tribù di Israele. Ma Salomone ne era venuto a conoscenza e aveva cercato di ucciderlo. Allora Geroboamo era fuggito e aveva trovato rifugio presso il re di Egitto. Morto il vecchio re Salomone, Geroboamo era tornato in Israele ed era diventato, in un certo senso, il rappresentante del popolo. A Sichem, Geroboamo e il popolo si presentarono al nuovo re Roboamo e gli dissero: «Tuo padre ci ha gravati di un giogo pesante. Ora rendi tu più lieve il duro asservimento che tuo padre ci ha imposto e noi ti serviremo». «Per il momento andatevene», rispose Roboamo, «ma tornate tra 3 giorni e vi darò una risposta». Il popolo ubbidì e si dispose ad aspettare 3 giorni per dar tempo a Roboamo di consultare i suoi consiglieri. Roboamo si rivolse prima ai vecchi consiglieri di suo padre. «Se ti mostrerai condiscendente con questo popolo», gli dissero, «se accoglierai le sue richieste e gli risponderai con bontà, esso ti servirà per sempre». Ma Roboamo non volle accettare subito il suggerimento degli anziani e andò a consultarsi coi più giovani che erano al suo servizio, uomini cresciuti con lui. «Risponderai così a questa gente che vuole un giogo più leggero», dichiararono questi. «Mio padre vi ha caricati di un giogo pesante, ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frusta e io vi castigherò con sferze munite di punte di ferro». 3 giorni dopo, secondo gli accordi, Geroboamo e il popolo tornarono a presentarsi a Roboamo. Questi, senza tenere in alcun conto il consiglio avuto dagli anziani, rivolse loro aspre e minacciose parole, ripetendo ciò che gli era stato suggerito dai più giovani. Di fronte all'atteggiamento del re, che non voleva neppure ascoltarli, gli israeliti reagirono con queste parole: «Cosa abbiamo noi a che fare con Davide? Noi non abbiamo nulla in comune col figlio di Isai. Alle tue tende, o Israele, e ora provvedi tu alla tua casa, o Davide». E se ne andarono dalla presenza del re Roboamo. Geroboamo, che era efraimita, fu proclamato re delle tribù del nord della Palestina, il cui territorio si estendeva da Betel a Dan e di quelle che risiedevano ad oriente del Giordano. Il suo regno, essendo il più vasto, fu chiamato Regno di Israele e talvolta anche il Regno delle 10 tribù. Resosi conto dell'accaduto, Roboamo fuggì a Gerusalemme, dove continuò ad essere re sulla tribù di Giuda e su gran parte di quella di Beniamino che confinava con essa. Il regno di Roboamo, chiamato Regno di Giuda, era molto più piccolo dell'altro, sia per sudditi che per estensione territoriale. Davide aveva conquistato e suo figlio Salomone aveva regnato sopra un territorio molto vasto che andava oltre le frontiere di Canaan, il paese assegnato in origine al popolo di Israele. Dopo di loro, le nazioni soggiogate approfittarono della situazione critica interna di Israele e pian piano si staccarono dalla nazione che le aveva dominate. In tal modo, il vasto regno di Davide, che Salomone aveva mantenuto saldamente sotto il suo scettro, si frazionò e perse la sua potenza. La divisione del regno si era compiuta secondo la precisa volontà del Signore, perché così egli aveva stabilito. Infatti, quando Roboamo radunò un esercito per riannettersi con la forza alle 10 tribù dissidenti, Dio gli mandò un profeta che gli disse: «Così parla l'Eterno: non andate a combattere contro i vostri fratelli. Ognuno se ne torni a casa sua, perché questo è avvenuto per voler mio. Roboamo e i suoi ubbidirono alla voce dell'Eterno. Così il paese rimase diviso in due regni: il regno del nord, o di Israele, formato da 10 tribù, e quello del sud, o di Giuda, che comprendeva soltanto le tribù di Giuda e di Beniamino.

Geroboamo, che era stato proclamato re delle 10 tribù che formavano il regno del nord, scelse Sichem come capitale e vi si stabilì. Mentre era ancora in vita Salomone, Dio aveva promesso a Geroboamo che se avesse obbedito ai comandamenti del Signore e avesse camminato secondo la sua volontà, egli avrebbe reso grande e duraturo il suo regno. Ma Geroboamo non seguì il Signore. Egli infatti non vedeva di buon occhio che i suoi sudditi andassero a Gerusalemme ad adorare il Signore nel Tempio di Salomone e temeva che le simpatie del suo popolo si volgessero di nuovo verso Roboamo re di Giuda e in tal caso pensava che sarebbe stato senz'altro ucciso. Perciò escogitò un piano per evitare che gli israeliti sui quali regnava andassero a Gerusalemme. Il Signore, che gli aveva dato il regno, avrebbe senza dubbio saputo anche mantenerglielo, ma Geroboamo non aveva fiducia in Dio e mise in atto il piano malvagio suggeritogli dal suo animo incredulo. Scelse due città, Betel a sud del suo regno, sulla strada verso Gerusalemme, e Dan a nord, e le costituì come luogo di adorazione. In ognuna collocò un vitello d'oro e ne ordinò il culto al suo popolo, dicendo: «Ormai siete saliti abbastanza a Gerusalemme. Ecco, Israele, questi vitelli sono i tuoi dèi che ti hanno tratto dal paese d'Egitto». Poi Geroboamo scelse degli uomini qualsiasi tra i suoi sudditi e li nominò sacerdoti di questi idoli affinché ne regolassero il culto e l'adorazione da parte del popolo. In autunno, nel mese corrispondente al nostro ottobre, a Gerusalemme si celebravano alcune feste al Signore: la festa delle trombe, il primo giorno del mese, la festa dell'espiazione, il decimo, la festa dei tabernacoli, il quindicesimo, quest'ultima della durata di una settimana. Geroboamo allora, di suo proprio arbitrio, decise di istituire egli pure una festa per impedire che il popolo andasse a Gerusalemme. Poi si recò personalmente a Betel per offrire dei profumi sull'altare che vi aveva fatto costruire. Proprio mentre si trovava a Betel ed era intento a bruciare dell'incenso sull'altare, un uomo di Dio, un profeta, giunse da Giuda per ordine dell'Eterno. Come vide quanto si stava verificando, ispirato dal Signore, gridò queste parole contro l'altare: «Altare, altare, così dice l'Eterno! Ecco, nascerà dalla casa di Davide un figlio di nome Giosia, il quale immolerà sopra di te i sacerdoti che offrono sacrifici agli idoli». Poi il profeta proveniente da Giuda disse a Geroboamo: «Voglio darti una prova che sto parlando da parte del Signore. Ecco, l'altare si spaccherà e la cenere che vi è sopra sarà dispersa». Nell'udire le parole proferite dall'uomo di Dio contro l'altare, Geroboamo, che si trovava vicino all'altare stesso, stese la mano e ordinò: «Prendetelo!» Ma in quello stesso istante la mano del re divenne secca, paralizzata tanto che non poteva nemmeno ritirarla a sé. Quanto all'altare, esso si spezzò e la cenere che vi era sopra si disperse, secondo quello che aveva detto il profeta, per ordine del Signore. Riconoscendo finalmente l'opera di Dio in tutto quello che era avvenuto, il re si rivolse al profeta e lo supplicò di intercedere per lui presso il Signore. «Ti prego», gli disse, «implora la grazia dell'Eterno, del tuo Dio, e prega per me affinché mi sia restituita la mia mano». L'uomo di Dio supplicò il Signore in favore di Geroboamo e il re poté riaver la sua mano perfettamente sana come prima. «Vieni a casa mia per ristorarti», disse il re al profeta, «ti farò anche un regalo. Se tu mi dessi anche la metà della tua casa, non verrei con te né mangerei pane o berrei acqua in questo luogo», rispose l'uomo di Dio, «perché questo è l'ordine che ho ricevuto dall'Eterno. Tu non vi mangerai pane né berrai acqua e al ritorno non seguirai la strada che avrai fatto andando». Detto questo, l'uomo di Dio se ne partì per una strada diversa da quella che aveva fatto per andare a Betel.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Stefano è sempre con noi e cederò subito il microfono a lui. E ancora tratterà una serie di trasmissioni riguardo alla natura che parla. Il primo messaggio, però, è il messaggio che parlerà del vento. Ascoltiamolo dopo questo brano musicale.

Parliamo oggi dei misteriosi messaggi che il vento porta a destinazione, i seducenti profumi che guidano gli animali sulle loro piste. Questi messaggeri chimici hanno importanza anche per noi. Assaltano le nostre narici e ci attirano ad un pasto appetitoso o ad un'aiola di fiori profumati. La profumeria è un'arte che l'uomo ha coltivato dall'alba della storia. Abbiamo industrie che estraggono le essenze naturali da fiori, da agrumi, impiegandole nella preparazione di profumi atti a stimolare i nostri sensi. Il profumo d'un fiore può richiamare un vortice di memorie e può aggiungere fascino al nostro giardino o alla nostra casa. Mentre per noi questi profumi sono incantevoli, per gli animali hanno un valore vitale. Li usano per scoprire il loro cibo, per trovare i loro compagni, per dar caccia, per premunirsi da un pericolo, per tracciare i confini dei territori che reputano di loro proprietà. Noi che ci affidiamo per questi scopi alla vista e all'udito, troviamo difficile immaginare che l'odore della nostra presenza possa mettere in fuga centinaia di creature, come infatti avviene. Non riusciamo a concepire come un cane da caccia possa seguire una pista, come una formica possa essere guidata nei suoi viaggi da odori da lei sola percepiti. Eppure anche noi, la cui percezione di odori è così limitata, possiamo distinguere da 1000 a 4000 profumi ed odori diversi. Il nostro olfatto è migliaia di volte più delicato del nostro gusto e con esso possiamo percepire sostanze che il miglior microscopio non può vedere e che il laboratorio chimico meglio attrezzato non può pesare. Ora, alcuni insetti hanno apparecchi riceventi e trasmittenti coi quali scambiano queste informazioni chimiche. Diamo un'occhiata prima di tutto agli apparecchi trasmittenti. La farfalla femmina di un baco da seta ha un'apparecchiatura di questo genere. Ne fa uso per attirarsi un compagno. Si è riscontrato che una farfalla d'un baco da seta maschio ha volato per una distanza di 10 km controvento sulla pista di questa sostanza così a lui affascinante, ma che la femmina stessa non può neppure percepire. È adatta solo per la percezione del maschio, una sostanza alcolica complicatissima in cui sono incorporati 16 atomi di carbonio. Ciò nonostante, nel mondo delle farfalle, è più spesso il maschio che usa i profumi. Questi sono prodotti da glandole speciali che emettono nell'aria una specie di minuscolo piumino di peli che si dimostra del tutto irresistibile alla farfalla femmina e la induce ad accoppiarsi col maschio. Le farfalle maschie sono spesso fornite di solide e folte antenne che contengono miriadi di minuscole coppe che sono in effetto apparecchi riceventi che possono individuare la presenza di una farfalla femmina ad una distanza di 1,5 km. La femmina ha antenne riceventi più semplici e più corte. Possono solo individuare la presenza del maschio e il suo fascino quando quest'ultimo l'ha finalmente trovata. Dobbiamo notare che il profumo di cui stiamo parlando è un'emanazione dell'insetto o del fiore, e cioè un'estensione della cosa stessa, una parte dell'essere stesso dell'insetto o del fiore. È una sostanza emessa da essi che raggiunge il nostro olfatto o quello di un insetto e che li rappresenta e ci dice cosa sono. Ora, l'amore di Dio è così. È una parte, per così dire, di Dio stesso. È la sua stessa natura. Non lo trattiene in se stesso. Il suo amore si estende sempre verso di noi. Lo vediamo nel modo con cui provvede ogni giorno per i nostri bisogni. Sì, anche coi profumi o gli odori che ci guidano, ci proteggono o ci affascinano. Eppure questo non basta per soddisfarci. Abbiamo bisogno di qualche cosa direttamente da Dio stesso. Dio sa questo e perciò ha mandato il suo figliolo. Le persone che lo ascoltarono quando era fra di noi su questa terra lo udirono raccontare la storia della pecora perduta.
Il pastore ne va alla ricerca, la trova e tutto allegro se la mette sulle spalle e la porta a casa sana e salva. Gesù insegnava che questo atto del pastore è come l'amore di Dio. Poi, nello stesso capitolo 15 del Vangelo di Luca, Gesù raccontò la storia di un giovane che aveva lasciato la casa del padre per godersela in un paese lontano, aveva speso la sua ultima lira e, abbandonato da tutti e dimenticato da tutti, scoperse che suo padre non l'aveva dimenticato. L'amore del padre lo raggiunse nel paese lontano e infine lo indusse ad intraprendere il viaggio di ritorno alla casa del padre, dove lo attendevano il suo perdono e il suo benvenuto. Questa è una descrizione precisa dell'amore di Dio. Dovunque siamo, il suo amore si estende fino a noi, come quelle particelle che emettono i fiori o gli insetti, e ci indica la via del ritorno a casa. Ma come vengono ricevuti questi messaggi chimici dagli insetti o dagli animali? Ognuno di essi ha un apparecchio adatto a ricevere il messaggio. Ad esempio, molti serpenti hanno una piccola apertura nella bocca e quando vanno a caccia la loro lingua forcuta riceve le particelle profumate e le deposita in due piccole cavità che sono nel palato, cavità che sono particolarmente sensibili. Gli uccelli di solito non hanno un olfatto sensibile, ma non tutti. Ad esempio, la procellaria e l'albatro, alla ricerca di alimenti sulla superficie del mare, hanno delle narici speciali con tubi che percorrono la ciba del becco. Percepiscono l'odore di cibo galleggiante e perfino l'odore di una cucina a bordo di un piroscafo li attira da una distanza così grande che non possono neppure vedere la nave dalla quale pervengono quegli odori appetitosi. Noi sentiamo un odore o un profumo respirando. Ci sono delle cellule in alto dietro i tubi respiratori delle nostre narici che vengono raggiunti dalle particelle che aleggiano nell'aria e che aspiriamo respirando. Quando abbiamo identificato un odore, respiriamo più energicamente con le narici perché l'aria raggiunga con più forza quelle cellule e possiamo così leggere il messaggio con maggior chiarezza. L'aria che ci circonda è piena di queste particelle di cui abbiamo parlato, ma sono solo quelle che possiamo individuare che ci sono utili. Sono quelle alle quali rispondiamo che ci aiutano. Dio ci circonda ovunque, in questo mondo meraviglioso dei nostri sensi. Molte delle cose che vediamo, fiutiamo, tocchiamo e ascoltiamo ci parlano di Lui. Dio attende sempre la nostra risposta alle sue cure, al suo amore. Comunque è solo quando ci troviamo faccia a faccia con Dio nella persona del suo figliolo che cominciamo a conoscerlo come Egli è realmente. Possiamo conoscere Dio ricevendo Gesù per fede come nostro Salvatore. Gesù è il benedetto messaggero di Dio che ci parla di Lui e ci attira a Lui. Se rispondiamo al suo appello, Gesù ci conduce a casa, dal Padre. Caro ascoltatore, lo Spirito di Dio ha forse parlato oggi al tuo cuore. Sei disposto ad ubbidire all'appello di grazia di Dio? Rifiutare la sua grazia e continuare la tua ribellione non può che risultare inevitabilmente nel giusto giudizio di Dio. Però, in tal caso, non è Dio, ma sei tu che firmi la tua condanna. Le Sacre Scritture affermano che Dio non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Affermano pure che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Caro ascoltatore, hai creduto in Lui?

Salutandovi amici e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi ricordiamo che siamo sempre a vostra disposizione per aiutarvi a conoscere l'amore di Dio nel Signore Gesù. Potete scriverci le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre perplessità, oppure potete rivolgervi presso i responsabili dell'emittente che ha mandato in onda questa trasmissione.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Ora essendo suoi collaboratori, che modo glorioso di vedere il ministero! Io sono collaboratore di Gesù, lavoro insieme a Lui. Vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio, perché Egli dice: io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. E aggiunge Paolo: ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il tempo della salvezza. Noi non diamo alcun motivo di scandalo in nessuna cosa, affinché non sia vituperato il ministero. E così Paolo torna all'argomento del suo ministero, il suo ministero per Gesù Cristo. E questa è la sua visione del ministero: essere collaboratore di Gesù Cristo. E in quanto tale li esorta a non ricevere questa grazia di Dio in vano, ma ad accettare la salvezza oggi. Non voltare le spalle a quello che Dio ti sta offrendo, la grazia di Dio. Ricevila, oggi è il giorno della salvezza. E quindi dice Paolo: noi non diamo alcun motivo di scandalo in nessuna cosa, affinché non sia vituperato il ministero, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio. Noi siamo veramente ministri di Dio, e questo è dimostrato prima di tutto dal punto di vista fisico, nelle molte sofferenze, nelle afflizioni, nelle necessità, nelle distrette, nelle battiture, nelle prigionie, nelle sedizioni, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Questa preposizione nelle, usata per descrivere le loro sofferenze fisiche e le difficoltà che Paolo ha dovuto affrontare come ministro di Gesù Cristo. E queste cose dimostrano il suo ministero. E ora cambia e usa la parola con per parlare delle cose mentali, con purità, con conoscenza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con amore non finto. E poi arriva alle cose spirituali, con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra. Quindi il ministero, la prova del ministero, le caratteristiche del ministero. Dio ci dà oggi questo tipo di ministri per servire il Signore e l'uomo, nella gloria e nel disonore, nella buona e nella cattiva fama, come seduttori eppure veraci, come sconosciuti eppure riconosciuti, come morenti eppure ecco viviamo, come castigati ma pure non messi a morte, come contristati eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo tutto. Così questi interessanti contrasti che ci sono nel ministero: contrastati eppure sempre allegri, poveri eppure arricchendo molti, non avendo nulla eppure possiedo tutto, perché ho Cristo. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi. Il nostro cuore si è allargato. Mi sto aprendo davanti a voi. Il mio cuore si è allargato per voi. Voi non state allo stretto in noi. Questa espressione essere allo stretto indica l'essere spinti in un luogo stretto. Sono stato chiuso in un posto stretto. Stretto tanto o tirato tanto da far addrizzare ciò che è piegato. E così fare pressione, comprimere, tanto da far addrizzare, ma indica anche dolore, sofferenza, per questo essere schiacciati in un posto stretto. Ora Paolo dice ai Corinzi: voi non siete stati schiacciati in un posto stretto per me, ma è nei vostri cuori che siete allo stretto. Ora in contraccambio parlo come a figli: allargate il cuore. Siete stati messi sotto questa pressione, Siete stati messi nel dolore in questo posto stretto, ma il mio cuore è allargato verso di voi, e ora prego che anche i vostri cuori siano allargati, che siate liberati da questa pressione, da questo posto stretto. Non vi mettete con gli infedeli o non credenti sotto un giogo diverso, perché quale relazione, comunione, unità c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Ci sono molte persone che pensano che il loro caso sia un caso del tutto speciale, non contemplato nella scrittura, e di conseguenza possono fare come gli pare, perché in realtà non riguarda la loro situazione. Dio non stava pensando alla loro particolare situazione quando ha dato questa regola. E quindi ci sono molte persone che si mettono con gli infedeli sotto un giogo che non è per loro, credendo e sperando che le cose vadano ugualmente bene e che ci penserà il Signore a sistemare tutto. C'è un vecchio detto greco che dice: i dadi degli dèi sono truccati, cioè non puoi andare contro Dio e vincere, non puoi andare contro la parola di Dio e vincere. In tanti anni di pastorato sono entrati tanti giovani, oh, erano così innamorati, oh, lui è l'uomo dei miei sogni. Ha solo una cosa che non va, non è credente, ma so che se vivo la vita di Cristo davanti a lui e cammino nell'amore e in mansuetudine e tutto il resto, so che verrà Gesù. E io dicevo sì, ma la scrittura

completamente distrutta. Oh, se ti avessi dato ascolto. È un inferno. Non credo di averlo mai amato. Oh, tutto questo è terribile. Devo rimanere in questa condizione? E la loro vita è rovinata, perché hanno pensato di poter andare contro il comando di Dio e vincere, e andare avanti tranquillamente. Non vi mettete con gli infedeli, con i non credenti. Ora questo non si limita solo al matrimonio, questo riguarda molti altri tipi di giochi, di legami, in cui ti metti con un non credente, e sei sempre in una situazione impari, non equa. State attenti, siete sempre in condizione impari quando vi legate ad un non credente. Vedete, loro non rispettano le stesse regole che rispettate voi. Loro non vivono in base alla stessa etica in cui vivete voi. E mentire non sarà un problema per loro. Imbrogliare non sarà un problema. Non si faranno problemi a farlo. Ma voi sì. E molti uomini d'affari sono venuti da me, lamentandosi per il fatto che il loro socio vuole fare ciò che è illegale. Non vogliono dichiarare tutti i redditi. Vogliono tenere due libri contabili separati. Che devo fare? Si sono messi sotto un giogo impari. Loro sono più deboli. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso. Perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? State cercando di mettere insieme cose diverse tra loro. I risultati sono sempre disastrosi. E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente. Questa vecchia tenda non è altro che il tempio del Dio vivente. Paolo dice, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Siete stati comprati a caro prezzo. Che relazione ci può mai essere tra il tempio di Dio e gli idoli? Come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro, e camminerò fra loro, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò, e sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. E così Dio chiama il suo popolo alla separazione. Dovete essere diversi dal mondo. Non potete avere una vera comunione con il mondo. Non avete alcun terreno d'incontro. Non potete provare a mettere insieme due situazioni diverse. Non potete provare a mettere insieme la vita della carne e la vita dello spirito. Non si possono mischiare tra di loro. È un gioco diverso, impari. Quindi Dio ti chiama a uscire da queste situazioni. Separatevene, dice il Signore. Non toccate nulla di immondo. E sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie. Come un figliuolo di Dio, tu vivi in un mondo diverso rispetto a chi non è un figliuolo di Dio. Ci si aspetta che tu viva in modo diverso, che tu viva in base a diversi standard, che tu viva per raggiungere diversi obiettivi. Se amate coloro che vi amano, che premio ne avete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Ma amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Vedete, Gesù sta dicendo dovete essere diversi, siete nuove creature, una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ed ora Dio ti considera come un suo figliuolo, una sua figliuola. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Il grido dello Spirito, siate riconciliati con Dio. Il ministero della riconciliazione. Puoi essere riconciliato con Dio solo se entri nella vita dello Spirito. Se rinunci alla carne,
se rinunci a te stesso.

0: stesso, alla vita incentrata su te stesso, e prendi la croce e segui Gesù. E questo è quello che chiede lo Spirito di Dio al tuo cuore, in questo momento. O che possiamo rispondere di sì, nel nome di Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

cari che siete in ascolto, vi ringraziamo per il vostro interesse e intanto vi invito ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo secondo Giovanni capitolo 7, dal versetto 33 al versetto 36.

Perciò Gesù disse loro: «Io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire». Perciò i giudei dissero tra di loro: «Dove andrà dunque, che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci a insegnare ai greci? Che significano queste sue parole? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire?»

0: Gesù parlò in modo enigmatico della sua morte e della sua ascesa al cielo. Espresse una grande verità, qualcosa che si sarebbe realizzato di lì a poco tempo, ma come al solito i suoi interlocutori non compresero pienamente la portata delle sue parole. Nel loro vano tentativo di capire si persero in congetture prive di significato e lontane dalla verità. Immaginarono, pensiero totalmente umano, che Gesù, falliti i suoi tentativi di farsi accettare dai giudei per quello che dichiarava di essere, volesse abbandonare i confini della Palestina per raggiungere con la sua persona e la sua dottrina i giudei della diaspora, nella speranza di venire accolto da loro. Ciò che Gesù disse aveva un significato ben più profondo, un valore ben più alto. Egli annunciò la sua morte. E questo fatto significava che il sacrificio della croce non fu un fatto inatteso, improvviso, imprevisto della sua vita, ma al contrario costituiva l'obiettivo principale per cui era nato, per cui era venuto in questo mondo. Tutti noi sappiamo con certezza che un giorno dovremo morire. Anche se cerchiamo di scacciare questo pensiero e immaginiamo la morte sempre lontana da noi, ma sappiamo che un giorno dovremo morire. Gesù invece è stato l'unico uomo nato per morire, perché nella sua morte è compreso tutto il senso della sua vita. Infatti dalla sua morte scaturisce la vita, la vera vita per tutti coloro che credono in lui. Inoltre Gesù annunciò la sua ascensione, la sua salita al cielo come uomo risorto e glorificato. Infatti le scritture lo presentano elevato in cielo e seduto alla destra di Dio, dove, come uomo che ha perfettamente compiuta la volontà divina, può intercedere per noi. Con le sue parole Gesù presentò se stesso come vittima e nello stesso tempo come sacerdote dell'unico e vero sacrificio valido per la salvezza dell'umanità. La croce fu il luogo della sua umiliazione. Il cielo è il luogo della sua esaltazione. Ma nell'uno e nell'altro possiamo contemplare l'amore di Dio che ha agito e agisce nel presente per il bene delle sue creature. Ringraziamo il Signore per le sue benedizioni.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per riprendere la nostra serie di studi biblici. Io spero sinceramente che ognuno di voi stia bene e che questi studi vi stiano arrecando altrettanto bene. L'ultima volta ci siamo fermati, per motivi di tempo, con la lettura di Luca, capitolo 21, versetto 20 a 24. E lì abbiamo visto la prima risposta di Gesù ai discepoli riguardante la distruzione di Gerusalemme. Ed è certo che molti di quelli che ascoltarono le parole del Signore Gesù sarebbero stati presenti nel 70 d.C., quando l'esercito romano avrebbe circondato la città, assediandola, tagliandola fuori dal resto del paese per poi finalmente spugnarla, demolendone le mura. Ciò che fecero a quel tempo i romani fu terribile. Praticamente rasero al suolo Gerusalemme, e questa fu la peggiore distruzione della sua storia. Quando i romani distrussero Gerusalemme nel 70 d.C., si avverò quindi la prima parte della predizione fatta da Gesù sul Monte degli Ulivi. Le due prossime domande fatte dai discepoli furono dunque: quale sarà il segno della tua venuta e quello della fine dell'età presente? Il Signore Gesù risponderà alle domande dei discepoli, ma risponderà prima alla terza domanda e poi alla seconda. Il primo avvenimento di cui il Signore parla è il segno della fine del mondo, o più precisamente la fine dell'età presente. Il mondo infatti non giungerà a una fine, bensì le cose si svolgeranno in questa maniera. Il vecchio mondo passerà e sarà stabilita una nuova terra. Il Signore dunque spazzerà via il vecchio mondo per far posto ad uno nuovo, per cui anziché di fine del mondo è più appropriato parlare di fine dell'età presente. E in effetti questo è il termine che viene usato dai discepoli nel porre la domanda a Gesù. Quando poi il Cristo parlerà della sua venuta, si riferirà al proprio ritorno sulla terra per stabilire il suo regno.

In questa circostanza la Chiesa non svolgerà alcun ruolo. Infatti, alla fine dei tempi, la Chiesa sarà già stata rapita, mentre invece sarà Israele ad entrare in scena, appunto in questi ultimi giorni. Continuando adesso con la nostra lettura, che necessariamente, data la densità dell'argomento, procede lentamente, troviamo queste parole di Gesù. Gesù rispondendo disse loro: «Guardate che nessuno vi seduca». Questo è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 4. La frase «guardate che nessuno vi seduca» vale naturalmente anche per la nostra generazione. Il Signore ci mette in guardia perché ci sarà molta seduzione in campo religiosa, inganno che toccherà il suo vertice massimo nel periodo in cui apparirà l'Anticristo. L'Apostolo Pietro ci parla di questo più diffusamente nella sua seconda lettera al capitolo 2, versetto 1. E io vorrei leggere questo versetto insieme a voi. Spero che voi riusciate sempre a seguirmi con l'aiuto di una Bibbia. Leggo allora nella seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 1. «Sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori, che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina». Come cristiani, noi non dobbiamo temere i falsi profeti, perché chiunque si presenta come profeta, al giorno d'oggi, può essere smascherato, in quanto i profeti non sono in questo periodo. Tuttavia dobbiamo prestare attenzione a non lasciarci ingannare dai falsi maestri, che purtroppo abbondano ai nostri tempi. Come fare, si chiederà qualcuno dei miei ascoltatori, come fare per riconoscere chi sono i falsi maestri? È semplice, possiamo metterli alla prova basandoci sulle Sacre Scritture, sulla Bibbia. Nella posta di questa mattina ho trovato una lettera che illustra un fatto del genere. Proviene da una donna che mi ha scritto e mi racconta di un suo amico che l'ha portata a partecipare a un certo tipo di culto pseudo-cristiano. Dopo aver frequentato per un anno la chiesa di quel suo amico, la signora in questione ha ascoltato un programma radio che appunto parlava della Bibbia e la Sacra Scrittura stessa l'ha messa in guardia riguardo l'errore di quel tipo di religione, di quella setta. Mi racconta dunque che sia lei che la sua famiglia adesso frequentano una chiesa veramente cristiana che si basa unicamente sulle Sacre Scritture. Adesso, amici miei, torniamo alla lettura del Vangelo di Matteo. Leggo il capitolo 24, versetto 5. Gesù disse: «Poiché molti verranno sotto il mio nome, dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti». Con l'approssimarsi della fine dell'età presente, molte persone sosterranno di essere Cristo. Lo stesso Gesù ce lo ha detto chiaramente. E per farvi un esempio, basti pensare a un tizio che ha fondato una cosiddetta città santa nel nord della California. E questo tizio aspetta ogni momento per essere chiamato a Washington e quindi per risolvere tutti i problemi del mondo, almeno lui così dice. Dobbiamo quindi ricordare che anche ora vi sono molti falsi cristi, ma alla fine dell'età presente si presenterà un anticristo che si opporrà direttamente a Cristo Gesù, ponendosi sopra tutti come unica autorità in campo religioso, morale, etico, eccetera, eccetera. Continuando la nostra lettura biblica, ecco che al versetto 6 di questo Vangelo di Matteo che stiamo studiando, leggiamo: «Ora voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine». E queste sono parole di Gesù. L'Evangelista Matteo le riporta al capitolo 24, versetto 6. Sentir parlare di guerre dunque non è il segno che siamo giunti alla fine. È molto facile pensare che le guerre più importanti potessero indicare il fatto che eravamo giunti proprio alla fine dei tempi. Ci sono state molte grandi guerre nel passato, e voi lo sapete, ma ciò non significava che segnassero la fine del mondo. A questo proposito, ricordo che ero piccolo alla fine della Prima Guerra Mondiale, dice il dottor McGee, e sentivo mio padre e altri che parlavano di libri che dicevano che dopo la Prima Guerra Mondiale ci sarebbe stata la fine del mondo.
Era un'idea molto diffusa a quei tempi. Eppure, dopo di allora, ci fu una seconda guerra, anch'essa mondiale, e ci fu anche la bomba atomica, quindi le proporzioni disastrose furono maggiori. Ormai più di 40 anni sono passati dall'ultima guerra mondiale e ancora la fine dell'età presente non è giunta. Questo ci insegna che dovremmo ascoltare maggiormente il Signore Gesù, quello che Lui dice, e ascoltare molto di meno i falsi maestri, i falsi profeti. Gesù dice che noi sentiremo parlare di guerre e di rumori di guerre, ma non dovremmo restarne turbati, tanto da pensare di essere giunti alla fine, perché la fine non sarà ancora arrivata. Amico mio, dobbiamo anche tenere in mente che l'uomo non potrà mai risolvere il problema della guerra. Neppure la Lega delle Nazioni a suo tempo ha potuto risolvere questo problema, e neanche le Nazioni Unite oggi riescono a risolvere il problema della guerra. Nel mondo non facciamoci illusioni, non ci sarà pace, non ci sarà finché non verrà il principe della pace, Cristo Gesù. Però tu, nel tuo intimo, nella tua vita, nella tua famiglia, potrai avere pace quando avrai abbandonato il peccato, quando ti sarai convertito a Cristo Gesù. Gesù disse ancora: si leverà nazione contro nazione e regno contro regno, ci saranno carestie, terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 24, versetti 7 e 8. Queste dunque sono le caratteristiche dell'età presente, pur non essendo segni della fine dell'età presente. E quindi questi segni, per riassumerli, sono falsi cristi, rumori di guerre, carestie, pestilenze, terremoti, che caratterizzeranno tutta l'epoca della Chiesa. Ma pare, stando alle parole che Gesù ha detto, pare che queste cose si intensificheranno all'avvicinarsi della fine dell'età presente, come una serie di sussulti che raggiungono il loro apice. In questo periodo, il periodo nostro, l'esplosione demografica ha preoccupato il mondo, e direi anche giustamente. Ormai la gente muore di fame a milioni, e questa situazione, purtroppo, si avvia ad aggravarsi. Tuttavia il cavallo nero che simboleggia la carestia, come leggiamo in Apocalisse capitolo 6, versetto 5 e 6, ebbene questo cavallo nero non è ancora apparso. Soltanto alla fine di questa era il cavallo nero e il suo cavaliere si faranno avanti. Purtroppo ciò che vediamo oggi è soltanto l'inizio di questi dolori e di queste tribolazioni. Ma questo deve fare riflettere ognuno di noi. A questo punto poi il Signore comincia a parlare del periodo della tribolazione, però per mancanza di tempo posso soltanto accennare che il Signore Gesù comincia a parlare del periodo della tribolazione. Per mancanza di tempo ci dobbiamo fermare. Riprenderemo naturalmente da qui con il nostro prossimo studio biblico, perciò vi saluto e vi do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Bravi, bravi, grazie per la vostra sintonia. Noi eravamo rinchiusi nel vuoto dell'etere, la nostra voce era lì, sì, ma era imprigionata, e voi, aprendo la vostra radio, ci avete permesso ora di giungere fino a voi, nella vostra casa. Ed oggi vi parleremo di qualche cosa che voi dovete fare. Oh, non vi allarmate, non dovete muovere un dito né spendere una lira. Ma quello che vi chiediamo, se lo farete, rivoluzionerà la vostra vita. Siete con noi? Ne parleremo fra poco. Intanto invitate qualche vicino o conoscente a sintonizzarvi con noi. Quando ero ragazzo mi si raccontò una storiella di un uomo che di notte sotto un lampione fu visto cercare affannosamente qualche cosa in terra. Quando gli fu chiesto cosa cercasse, disse: «Mi è caduta la chiave di mano e senza essa non posso entrare in casa e così sto cercandola». Qualche altro pure si mise a cercare con lui sotto la pallida luce di quel lampione e dopo un po' di tempo, vedendo che la ricerca restava infruttuosa, fu domandato: «Ma dici dov'è il luogo esatto che ti è caduta la chiave?» E quel tale rispose: «Laggiù», indicando un luogo nel buio della notte. Allora, un po' stupiti i presenti risposero: «Ma se l'hai perduta laggiù, come mai che la cerchi qui?» «Bene, ho provato di cercarla laggiù, ho provato tanto, ma c'è troppo buio, non posso trovarcela». E noi vi abbiamo detto questa storiella per portarvi davanti una certa verità. Ultimamente abbiamo notato che diversi dei nostri ascoltatori sono turbati o almeno incuriositi dai nostri programmi e hanno domande, vorrebbero spiegazioni, però invece di cercare tali spiegazioni e rivolgere tali domande le ricercano da qualche altra parte, così naturalmente non ne ricevono la risposta giusta. Fanno un po' come quel tale che aveva perso la chiave. Amici, se avete qualche domanda, scriveteci, chiamateci. Non è che noi sappiamo più degli altri, ma noi abbiamo le scritture, la luce, la verità. Non cercate quindi nel buio, portate la luce delle scritture nella vostra vita. E così, se avete domande, desiderate informazioni, o se c'è qualche cosa che vorreste sapere sulle scritture, scriveteci, noi vi risponderemo sempre. Vi risponderemo personalmente. Ed ora, detto questo, torniamo alla musica.

Ed ora passiamo alle Sacre Scritture e considereremo per la nostra meditazione dal libro degli Atti, terzo capitolo, un passaggio compreso fra il primo e l'undicesimo versetto. Atti 3, 1, 11. Or Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona e si portava un certo uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su lui, dissero: «Guarda a noi!» Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualche cosa da loro, ma Pietro disse: «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina!» E presolo per la man destra, lo sollevò, e in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si raffermarono, ed un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando e saltando e lodando il Dio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava il Dio, e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio, e furono ripieni di sbigottimento, di stupore per quel che gli era avvenuto. E mentre colui teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito accorse a loro al portico detto di Salomone. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci ora nella meditazione.

Gli uomini di tutte le nazioni, ma specialmente noi italiani, abbiamo, per qualche ragione sconosciuta, un desiderio e una tendenza di voler differenziare l'uno dall'altro. Invece di cercare unificazione e di fare di tutti i popoli del mondo una umanità singola, ecco che ci piace dividerci e ci classifichiamo secondo il colore della pelle, in bianco, nero, giallo, rosso, secondo la religione, in cristiani, ebrei, buddisti, secondo la nazionalità, italiani, francesi, secondo le condizioni finanziarie, ricchi e poveri, secondo l'istruzione ricevuta in dotti ignoranti, e specie in Italia, ma noi ci dividiamo persino fra nord e sud e da regione a regione. Però se noi consideriamo la condizione spirituale delle persone, ci accorgiamo che secondo Dio, secondo la sua parola, sì, c'è anche qui una divisione, ma la divisione è ristretta a solo due classificazioni e queste sono dirette alla loro condizione spirituale e sono considerate persone, peccatori salvati, peccatori perduti. E personalmente noi conosciamo un buon numero di tali persone che, essendo cosciente della loro perduta condizione, avendo appreso la via della salvezza che il Signore è pronto a salvare, pure tuttora resistono a cambiamenti e restano nella condizione in cui sono cresciute e che da per se stesse riconoscono e ammettono sbagliata. Così sono vicine alla salvezza, stanno per afferrarla, la desiderano, ma pure mancano in loro di qualche cosa, di un ultimo ingrediente che le impedisce di professare la loro fede in una definitiva decisione per il Signor Gesù Cristo. Ora, questa attitudine non è tipica della nostra era o soltanto in noi italiani. Infatti la troviamo presente anche ai tempi di Gesù. Troviamo infatti nel libro degli Atti l'apostolo Paolo che in un'occasione sta testimoniando al re Agrippa, il quale, assai convinto e alquanto commosso, lo interrompe esclamando: Paolo, Paolo, per poco mi persuadi a diventare cristiano, per poco, solo per un poco. Ma per quel poco re Agrippa rimase inconvertito ed è eternamente perduto. Nel Vangelo di Marco, al 12° capitolo, troviamo uno scriba che andò da Gesù per discutere la via della salvezza e a lui Gesù disse: «Tu non sei troppo lontano dal regno di Dio». Così è nostra quotidiana esperienza di trovare fra i nostri concittadini tanti ascoltatori, simpatizzanti con noi delle dottrine evangeliche, quasi pronti ad accettarle, ma però ancora solo per un poco sono separati, sono divisi e non riescano a fare qualche cosa, gli manca qualche cosa. È come, insomma, quando si mischia un colore si prova di uguagliarlo a un altro e certe volte ci siamo vicini, ma notiamo che manca un ingrediente che non conosciamo e che rende l'uguagliamento impossibile. Cos'è che impedisce ai nostri amici di veder chiaro, di accettare il dono di Gesù? Cos'è che ancora manca loro per passare da una cognizione religiosa ad una realizzazione personale con il vivente Salvatore? Nel passaggio che abbiamo letto poco fa dal libro degli Atti troviamo un uomo che è zoppo, che ottiene un miracolo e la salvezza per mezzo di Pietro e di Giovanni. Così esaminiamo attentamente l'esperienza di quest'uomo, osserviamo come egli ottenne la guarigione fisica e così facendo apprenderemo come noi possiamo ottenere la nostra guarigione spirituale, la certezza assoluta della nostra salvezza. Prima di tutto notiamo che quest'uomo era un povero accattone. Ora,
se egli fosse stato un milionario, credete voi che avrebbe avuto la stessa opportunità di essere guarito? No, perché mai abbiamo trovato che Pietro e Giovanni avevano l'abitudine di visitare i palazzi dei nobili o dei ricchi, come da Gesù stesso apprendiamo che i ricchi fra tutte le persone sono quelli che meno di tutti frequentano le chiese. Così la prima cosa vantaggevole per noi è di accertarci che siamo spiritualmente poveri, che, come ci dice Dio, noi siamo spiritualmente accattoni e ci dobbiamo sentire destituti e cercare non in noi la via della salvezza, perché noi ci dobbiamo rendere conto di non aver niente, di sentirci totalmente dipendenti per la nostra salute spirituale dalla misericordia divina. Questo è il primo e il più importante requisito. Oggigiorno, purtroppo, è raro trovare persone che si sentino e si dichiarino spiritualmente povere, che si sentino peccatori. Tutti vantano la loro bontà, le loro buone opere, il favore che essi hanno presso a Dio. Vantano la loro vita onesta, l'aiuto che hanno prestato alla Chiesa, e queste persone che si sentano in tal modo ricche di meriti spirituali sono quelle che mai saranno salvate. Dobbiamo ricordarci che la prima beatitudine dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Sicché, se tu sei interessato nella salvezza, non ti basare su tali opere o sulla tua bravura, e se tu ne hai, non contarci per la tua giustificazione, ma considerati invece povero e perduto davanti alla misericordia di Dio, e come quest'accattone tu mettiti in questa sua attitudine. La seconda cosa è che troviamo in quest'uomo è che non si vergogna a chiedere palesemente la elemosina, e questa attitudine contrasta con l'attitudine odierna. Infatti oggi, quando si va in chiesa, ci si va con le 10.000 lire alla mano. Si va e si dà alla Chiesa, e si dà per un matrimonio, e si dà per un battesimo, e si dà per un funerale, e si dà per un, insomma, qualsiasi cosa. Oggigiorno si va alla Chiesa con l'idea che se ci presentiamo a Dio con il nostro denaro in mano, noi possiamo ammansirlo, guadagnarci il suo favore. Noi, incoscientemente forse, non vogliamo presentarci davanti a Dio a mani vuote. Ma ascoltatore, ricordati che da Dio ci si va a mani vuote. Da Lui ci si va nella nostra vera situazione di peccatori perduti, bramanti e dipendenti unicamente dalla Sua grazia. Questo è l'unico modo che Dio ci riceve. Mai noi chiediamo un soldo a nessuno. E così è di Dio. Dio non vuole niente da noi, non c'è niente che possiamo dargli, e con niente noi dobbiamo andare a Lui. E fino a questo punto forse tanti dei nostri ascoltatori ci sono arrivati. Fino qui tanti sono come quel mendicante, si sentono poveri spiritualmente e chiedono invece di voler dare. Però, come quel mendicante, ancora sono spiritualmente paralizzati. Ma, cari amici, notate bene, e se avete un Nuovo Testamento, rileggete il quarto e quinto versetto di questo terzo capitolo. Notate cosa Pietro disse a quel mendicante: guarda a noi. Vedete la sua attenzione
fu richiesta da Pietro, e questo è importante anche per te, oh amico, se sei interessato nella salvezza. Tu devi dunque volgere la tua attenzione interamente verso il Vangelo di Cristo. Quel povero zoppo, leggiamo, che li guardò intentamente e non sviò il suo sguardo né a destra né a sinistra, e così è di noi. Noi non dobbiamo lasciarci sviare dalle distrazioni, le cure, gli svaghi del mondo o anche dalle tradizioni della religione. Per un po' di tempo dobbiamo fissare il nostro sguardo, la nostra mente, la nostra fede sulle cose di Cristo. E così noi osserviamo in questo zoppo che l'orecchio fu pronto all'obbedienza, l'occhio fu pronto, la fede pure fu pronta. L'unica cosa che non era pronta in lui erano i suoi piedi, ma lo furono di conseguenza. Quest'uomo era pronto, desiderava ardentemente la guarigione, e questo è l'ingrediente necessario, l'ultimo che produrrà salvezza in ognuno che crede, il desiderio di essere salvati. Amico, hai tu questo desiderio? Vuoi tu in verità essere salvato? Ebbene, se tutto il resto non sarà pronto in te, ma se tu hai un desiderio genuino, lo sarà di conseguenza, e la salvezza sarà tua. Lo zoppo credeva, aveva ascoltato intentamente, guardava ed era desideroso, e la mano di Pietro venne e lo sollevò. Amico, questo è quello che oggi noi abbiamo per te. Non abbiamo argento o d'oro, non sfarzose cattedrali, non misteriosi riti o pompose cerimonie, ma ti offriamo la nostra mano per sollevarti dalla perdizione del peccato, dall'incertezza dell'eternità, e ti offriamo la salvezza che Gesù ha e nella quale tu potrai startene sui tuoi due piedi e incamminarti in novità di vita. Osserva quell'accattone, non aspettò di vedere un segno nel cielo né di poter capire bene tutto quello che c'era da capire su il dono redentivo di Cristo. Egli non propose con Dio patti o prove, né avanzò inchieste con Pietro su come potesse egli guarirlo. No, egli credé, afferrò quella mano e camminò. Cosa lo fece guarire? La mano di Pietro? No, Pietro stesso afferma questo più tardi. No, non fu la sua mano, ma la fede che quello zoppo dimostrò nel prendere quella mano. Noi alla fine di ogni programma facciamo un'esortazione e invitiamo ogni ascoltatore a fare una decisione, a dimostrare la sua fede nello scriverci due righe su una cartolina e dirci che sì, ha posto la sua fede in Gesù. E no, la cartolina non lo salva per certo, ma la fede che si dimostra scrivendo, la fede che è riposta nel sangue propiziatorio di Cristo, quella sì, quella salva appieno. Amico, nota ancora, non furono le opere dello zoppo che rafforzarono le sue caviglie, non furono massaggi o unzioni, ma fu la sua fede. Dio non lo sanò perché lo meritava, ma perché a lui così piacque. E così non è una vasta cognizione teologica nei tuoi meriti che rafforzeranno la tua fede, ma solo la tua sottomissione agli insegnamenti di Cristo, solo una fede che crede che Dio ti salverà non per quello che tu hai fatto, ma attraverso la sua grazia. Ora tu hai udito il messaggio del Vangelo. In fede tu credi che Gesù è morto per salvarti da tutti i tuoi peccati. Tu ti senti perduto, pure ti manca un ultimo ingrediente, e mentre Gesù ha fatto tutto il resto, quest'ultimo ingrediente, come quello zoppo, devi mettercelo tu. Il desiderio di essere salvato deve sgorgare dal tuo cuore. Una sete di verità, una fame di giustizia deve nascere in te.
Poi nota, quello zoppo cosa fece? Ritornò a fare l'accattone dopo che il Signore lo guarì? Tornò alla sua chiesa? No! Egli si appiccicò a Pietro e a Giovanni e li seguì tenendoseli stretti uno ad ogni lato. Oh, quanti sono quelli che ci scrivono e ci dicono che quanto bene gli fanno questi programmi, ma ecco che mai si fanno vivi, che mai poi dimostrano verso di noi nessuna cura o interesse. Oh, quanto noi abbiamo bisogno di coloro che hanno accettato Gesù, che si sono professati i suoi seguaci, che vengano e che ci stringano da ambo i lati e ci sostengano con la loro presenza. Notiamo che lo zoppo, quando fu sanato, saltava e lodava Dio con la bocca e con le sue azioni gli rendeva testimonianza della grazia divina, e la gente che gli era vicina sbigottiva a vederlo. Se noi diamo testimonianza, se tu stai dando testimonianza della grazia di Dio che è in te, se tu stai saltando per la gioia che il Signore mette in te mentre cammini con i discepoli suoi, la gente pure sbigottirà. Hai tu fatto questo? O sei tornato a zoppicare, a sederti fra la polvere del materialismo e della mondanità?

stessi e ammettere il Vangelo di Cristo prima di loro, prima della famiglia, del benessere personale. Se troviamo persone pronte come quello zoppo a stringersi a noi, a lavorare e a studiare e a desiderare prima di ogni cosa il successo della causa di Cristo, noi, così pochi come siamo, noi faremo sbigottire tutti. Dapprima poveri, accattoni, peccatori perduti, ma non più ora. Attraverso la grazia di Dio e la salvezza che Dio ha portato nel nostro cuore, noi siamo ora ricchi, ricchi della sua grazia. Non timidi, ma sfrontati nel predicare con persistenza il Vangelo di Dio. Non destituti, ma ricchi ambasciatori del Gran Re. Ascoltatore, qual è la tua situazione? Sei tu disposto a crederti perduto? Sei tu disposto a porre i tuoi occhi, i tuoi orecchi, la tua fede, tutto te stesso nelle mani di Cristo? Egli ti ama, vuole salvarti, ma tu devi avere il desiderio di cercarlo, di crederlo e di accettarlo come tuo Signore, come tuo Maestro. Se tu hai quest'ultimo ingrediente, che è il più importante, il Signore farà il resto. Cari amici, è nostra speranza che questo programma vi sia stato di ispirazione e vi abbia fatto del bene. Vi ricordiamo che noi siamo a vostra disposizione per opuscoli, per una copia gratis del Vangelo, per una cassetta che contiene questo stesso messaggio. Così scriveteci, fatevi vivi. Qui Eros Bacocina che vi saluta ed implora la pace e la salvezza di Cristo su voi e sulla vostra casa. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Atti degli Apostoli, capitolo 14, e guarderemo tutto il capitolo da versetto 1 a versetto 28. E come titolo ho messo Fedeli fino alla morte. Fedeli fino alla morte. Nel passato ho sottolineato a volte che noi come cristiani diciamo: sì, io sarò fedele per te, Dio, fino alla morte. Morirò per te. Ma a volte Dio ci chiede di vivere per Lui. A volte lavare i piatti, servire i fratelli, servire la nostra famiglia è più difficile che morire a volte. Ma a volte anche la morte viene per un credente. Anche questa prova di vario genere arriva e ci tocca. Mi piacciono le parole di Paolo. Guardate come in Filippesi 1, Paolo, che si trova nel suo primo tempo in carcere o arresto domiciliare a Roma, scrive la seguente cosa. Questo è più avanti nel libro di Atti, ma Filippesi 1, versetto 20, Paolo, scrivendo ai Filippesi da Roma, dice: secondo la mia fervida attesa e speranza, che non sarò svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, cosa? O per vita o per morte. Io non so per voi, ma io voglio sempre di più avere questa ottica, Signore, sia nella mia vita che per la mia morte. Voglio che la mia vita glorifica te. Voglio spendere le mie settimane, essere speso per il Vangelo, sia per la mia vita che per la mia morte. E quindi guardiamo insieme Atti 14, versetto 1. Or avvenne che,

0: anche a Iconio. Essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande folla di giudei e di greci credette. L'ultima volta insieme abbiamo visto il titolo Pronti a rispondere, come pensiero su cui abbiamo riflettuto, e le parole di Pietro, no? In 1 Pietro capitolo 3, versetto 15, che con mansuetudine e timore vogliamo essere pronti a rispondere, non solo nella qualità del nostro messaggio, ma anche il modo in cui lo presentiamo. E abbiamo visto Paolo e Barnaba seduti in sinagoga, tranquilli, aspettando se una porta apriva. E il leader della sinagoga li ha invitati a condividere e poi hanno colto l'attimo, hanno preso la porta aperta e hanno condiviso Cristo come Messia. E quindi mi piace questa tendenza di Paolo anche qui a Iconio. Dopo essere entrati nella zona centrale della Turchia, di Antiochia di Pisidia, loro sono poi arrivati verso la zona della Galazia. Infatti il libro dei Galati è una lettera scritta ad una zona intera a varie chiese, tra le quali c'è Iconio. E quindi più avanti Paolo scriverà Galati a questo gruppo di credenti in queste chiese, in questa zona. E quindi arrivati ad Iconio, essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande folla di giudei e di greci credette. Ma versetto 2, i giudei increduli sollevarono e inaspirano gli animi dei genti contro i fratelli. E quindi hanno spinto varie anime, varie persone contro Paolo e Barnaba. E Paolo aveva questa cosa un po' in tutto l'arco della sua vita, in tutti i suoi viaggi, anche nel secondo viaggio missionario. Lui avrà uomini che lo inseguono, anche dalla Tessalonica verso la Berea. E da città in città, mentre Paolo viaggiava, lui aveva questi giudei che lo inseguivano per perseguitarlo. Erano così arrabbiati, avevano un tale odio per lui, che lo seguivano da città in città. E essi, versetto 3, dunque, rimasero là molto tempo parlando francamente nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che segni e prodigi si operassero per mano loro. E noi crediamo nei miracoli, amen? Tutta la vita è un miracolo. Ci sono ogni giorno centinaia di miracoli che succedono nelle nostre vite, visibili e invisibili. E noi dovremmo chiedere a Dio sempre il suo intervento, poi se intervenga in un certo modo o l'altro. 1 Corinzi 12, 11, crediamo che lo Spirito Santo distribuisce doni secondo la sua volontà. Amen. 1 Corinzi 12, 11. Ma questi miracoli venivano per mani loro. E questo è interessante perché alcuni cristiani credono che i carisma dello Spirito sono cessati con l'età degli apostoli. Sono, in inglese si dice secessionists, secessionisti, che i segni degli apostoli non sono più esistenti perché gli apostoli non sono più. Uno, troviamo anche Anania, un certo discepolo nella città di Damasco, pregare per Paolo e fu guarito. Quindi sono segni che vengono anche visti nella vita di non apostoli. Ma crediamo che tuttora apostoli esistono. E a volte c'è questo pensiero di gerarchia cristiana che l'espressione primaria sia apostolo, in cima a tutti. Quando in realtà un apostolo è uno mandato. Invece di vederla come cosa piramidale, gli anziani sono vari e non è l'apice dell'esistenza cristiana diventare apostolo. Quindi se tu sei un certo discepolo a Damasco, Anania, o se tu sei un apostolo, Paolo, lo Spirito ti userà per compiere la sua volontà e vogliamo cercare queste cose nell'arco della nostra settimana. E versetto 5, ma quando ci fu un tentativo dei dei gentili e dei giudei con i loro capi di maltrattare gli apostoli e lapidarli. Essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città della Liaconia, Listra e Derbe, queste tre città nella Galazia. E quindi Paolo, alla sua conversione a Damasco in Atti 9, venne a sapere di un complotto di metterlo a morte, ma anche qui. Quindi Paolo in più momenti non era sempre protetto da ogni difficoltà o minaccia. La vita cristiana, anche per gli apostoli, per tutti noi, ha le sue lotte, ha le sue prove, e Dio è in grado di guidarci attraverso ognuna. E quindi viene a sapere e viene liberato da questo complotto, ma abbiamo visto già che Giacomo, fratello di Giovanni, fu messo a morte da Erode. Giovanni e Pietro furono arrestati. Sappiamo poi dalla storia che ogni apostolo, tranne l'apostolo Giovanni, fu martirizzato, fu messo a morte. Ma è tosto pensarlo, no? Ma fino alla morte anche. Io voglio essere fedele anche fino alla morte, se venga. La morte verrà, il martirio non so. La morte verrà. Abbiamo una tale speranza nella vita al di là. Di cosa abbiamo paura allora, no? Testimonizzato. Che poi testimoni fino alla morte. Che Dio ci dia la sua grazia anche se venga quello. Amen? E quindi vanno avanti nella missione, non fermandosi e tornando in Antiochia, ma ok, la gente rispinge, non vuole sapere, andiamo altrove. E dobbiamo anche imparare questo, perché a volte nelle nostre relazioni veniamo anche noi martellati quando cerchiamo di condividere la nostra fede, e a volte non dobbiamo gettare perle davanti ai porci. Magari è brutto dirlo, ma la Bibbia ci incoraggia di stare attenti, avere saggezza. E se qualcuno non risponde al Vangelo, magari non dobbiamo più dargli perle. Pregare per loro, aspettare per un giusto momento che colgano il Vangelo, se arrivano loro ad un momento di difficoltà nella loro vita, essere pronti per un altro momento. Ma Paolo parte e va in altre città, non spreca tempo per chi vuole ammazzarlo. E quindi versetto 7, e là continuarono ad evangelizzare in queste zone, o in queste zone della Galazia. E versetto 8, ora a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi, che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. E quindi qui abbiamo una storia simile alla storia che abbiamo visto già in Atti 3, con Pietro e Giovanni che salivano al Tempio all'ora di preghiera, e c'era quel uomo seduto alla porta detta Bella. E quindi Paolo e Barnaba vedono quest'uomo che sin dal grembo è storpio. E versetto 9, costui udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, versetto 10, disse ad alta voce, alzati in piedi, ed egli saltò su e si mise a camminare. E quindi Paolo, molto come Pietro, magari aveva anche sentito di quello che è successo nella vita di Pietro in Atti 3, e fu incoraggiato anche lui di fare la medesima cosa, di guardare, fissare gli occhi, e nel nome di Gesù di essere un portatore di grazia e essere uno che toccava quest'uomo nel nome di Gesù. Versetto 9, questa frase, Paolo vedendo che egli aveva fede per essere guarito. Un attimo voglio che ci soffermiamo su questo, perché a volte può essere insegnato, vedi, tu riceverai qualcosa da Dio se tu hai abbastanza fede. Ci sono varie storie che seguono questo pensiero. Magari possiamo pensare alla donna con il flusso di sangue in Luca 8, 48. Il Vangelo di Luca 8, 48. Lei da diversi anni aveva questo flusso di sangue, e toccando quel lembo, quell'orlo del, del vestito di Gesù, le riceve guarigione, virtù era partito da Gesù e lei fu toccata, anche se lei è stata quella che ha toccato Gesù. Luca 8,48, e Gesù le disse: fatti animo, figliola, la tua fede ti ha guarita, va in pace. E quindi noi vogliamo essere incoraggiati di avere più fede in Dio. Fede viene dall'udire, udire la sua parola. Signore, voglio crescere in fede. Non vedo sempre con i miei occhi come farai, ma voglio vivere senza i miei occhi. Voglio vedere l'invisibile. Dio è spirito. Voglio avere fede in Lui, che Lui c'è e che Lui è il rinumeratore di coloro che lo cercano diligentemente. La Bibbia ci incoraggia ad avere fede, ma non solo. Mi piace anche la storia in Marco 2, versetto 5, quei quattro uomini che portano un paralitico a Capernaum. E la folla era talmente grande, ricordiamo la storia, che non poterono entrare. E cosa fecero? Salirono sul tetto, scoprono le tegole, ma disfare casa per far arrivare questo paralitico da Gesù. E mi piace Marco 2, versetto 5, come Gesù vide la loro fede, disse poi al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E quindi, punto 2, a volte io non ho la fede o la capacità di portarmi a Cristo. E ho bisogno di amici, ho bisogno di fratelli e sorelle che hanno fede quella sera che io non ho. E a volte questo è anche il motivo di venire fisicamente in chiesa, voi che siete a casa. Stare a casa va bene se bisogna, ma c'è anche qualcosa nel venire: ma io ho poca fede questa sera, allora vieni ancora di più. Perché abbiamo bisogno a volte di altri che hanno fede per noi. O magari il centurione che intercede per il suo servo. No? Quindi a volte è la fede degli altri che provoca beneficio nella vita dei terzi. E anche in Ecclesiasti siamo incoraggiati che due è meglio di uno solo, e spesso è citato nel contesto matrimoniale, ed è vero, ma anche in chiesa tra di noi è meglio avere un fratello in Cristo che ti chiama, che prega per te quando hai momenti di poca fede. Che altri abbiano fede. Gesù vide la loro fede, disse al paralitico. E anche, come ho citato prima di Atti 3, il paralitico alla porta detta bella. Quel paralitico in Atti 3 credette di ricevere un po' di oro e argento? Non stava cercando guarigione, ma cercava un'elemosina. E Pietro dice: oro e argento non li ho, ma quello che ho ti do. Quindi Pietro aveva fede. E quindi sottolineo questo perché a volte in chiesa è incoraggiata o è insegnata che tu non hai perché tu non hai abbastanza fede. Ma non è sempre così, no? A volte è per la nostra fede e per la fede degli altri quando non ce l'ho io. Quindi cerchiamo di essere noi forti nei momenti in cui i nostri fratelli non hanno una grande forza. Ci serve la comunità di Cristo. Versetto 11. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua liaconica: gli dèi sono discesi fino a noi in forma umana. E poi versetto 12, e chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che parlava di più. E quindi in questo momento è importante notare questa prova che Paolo affronta, perché tra poco lui sarà messo a morte, quasi sembra vicino se non la morte vera, ma forse questo è una prova ancora più forte che la morte, perché noi siamo in pericolo più forte quando Dio si usa di noi e grandi miracoli vengono dalla nostra vita e la gente che ci vede vuole adorarci come un Dio stesso. E quindi non è da sottovalutare questo pericolo spirituale che Paolo ha di fronte. Chiamavano Barnaba Giove o Zeus e Paolo Mercurio, perché lui era quello che parlava di più. Qui iniziamo a vedere una inversione anche nei loro ruoli. Barnaba era il leader ad Antiochia. Barnaba era quello che aveva chiamato Paolo di venire per aiutarlo con la chiesa. Lo aveva trovato e portato ad Antiochia e rimasero un anno ad insegnare. E se ricordiamo in Atti 13:2 è stato anche lo Spirito Santo a menzionare Barnaba per primo. Mettetemi da parte Barnaba e Paolo. E adesso iniziamo a vedere una inversione dei ruoli e Paolo è il oratore primario nella squadra missionaria. Mi viene in mente di chiedermi, posso rallegrarmi quando Dio inizia ad usare altre persone invece di me? Questo è il punto del discepolato, dove io posso diventare nulla e Gesù può aumentare, come disse Giovanni Battista. Ma Giovanni, non hai paura che i tuoi discepoli non ti seguono più e adesso tutti seguono Gesù? E lui ha detto, questo è il punto, loro devono seguire Cristo. Di rallegrare quando altri vengono usati più di noi. Adesso iniziamo a vedere questa inversione di ruoli. E quindi Paolo viene tentato in questo momento dall'adorazione umana. E come rispondiamo in questi momenti? Mi piace, versetto 13, il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della loro città, condusse dei tori con ghirlande alla porta e voleva offrire un sacrificio assieme alla folla. E quindi questa folla che alzò la voce dicendo gli dei sono discesi fino a noi. Cosa fecero Barnaba e Paolo? Versetto 14, sì, onorateci. Sì. Siamo, no? è difficile in questo per noi uomini di non voler essere onorati o adorati pure. Versetto 14, ma gli apostoli, Barnaba e Paolo. Vedi, Barnaba è un apostolo, non è soltanto i dodici. Gli apostoli sono più che i dodici. È stato detto da altri pastori che Dio aveva il suo apostolo Gesù, mandato dal cielo. Gesù aveva i suoi dodici e lo Spirito Santo ha i suoi tanti. E mi piace questo. Barnaba, apostolo, con Paolo, udito ciò, si stracciarono le vesti. Quanti vesti avevano? Perché nella Bibbia le persone stracciano sempre le vesti, no? Stracciarono le vesti e si precipitarono in mezzo alla folla gridando e dicendo, uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani con la vostra stessa natura e vi annunziamo la buona novella affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. A me piacciono anche le parole di Giacomo, parlando di Elia, cosa disse? Che Elia era un uomo di medesime passioni come noi. Erano tentati come noi? Erano uomini che vivevano con successi grazie a Dio come noi? E noi siamo come loro, siamo esseri umani. E quindi è difficile quando vediamo certi uomini innalzarsi o quando permettono che gli altri cantino fin troppo le loro lodi. Io sono molto scettico di qualunque servo di Dio che non sia veloce a deflettere la gloria da se stesso verso Dio. Spesso la domenica qualcuno mi dice, ma la parola era così bella che hai portato, e io subito dico, gloria a Dio, la Bibbia è un buon libro. Io lo dico sempre, perché non sono io. Chi sono io? Io sono un peccatore, siamo tutti nella stessa barca, crescendo in Cristo, camminando con Lui. Siamo uomini e donne della medesima natura. E quindi non fatevi prendere in giro di nessun uomo, perché a volte noi creiamo un sacerdozio evangelico, dove l'unto di Dio ha una grazia particolare. È in alto, devo andare da lui, un tocco da lui, no? Stiamo attenti. Anche Pietro in Atti 3, le due storie rispecchiano molto. Dopo quella guarigione di quel paralitico, di quello zoppo, Pietro dice a quella folla: perché guardate a noi e fissate gli occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui. Cioè, se io devo essere usato per una guarigione di qualcuno, io sono tentato di dire: vedi quello che ho fatto? No? Era pazzesco. E dobbiamo stare attenti. In Apocalisse 22, dopo tutta la visione apocalittica che Giovanni ha ricevuto, parlando con quell'angelo, Giovanni si getta ai piedi di quell'angelo e vuole adorarlo. Anche il grande apostolo Giovanni vuole adorare un angelo. In Apocalisse 22:9, quest'angelo mi disse, Giovanni dice, guardati dal farlo, punto esclamativo. Io sono conservo tuo e dei tuoi fratelli, i profeti e di coloro che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. E quindi gli angeli avevano visto, no, la superbia di Satana e la caduta sua, e sono veloci a dire: no, io sono conservo, alzati. E se dovessimo mai vedere un angelo presentarsi visibilmente qui, dovremmo essere in grado di dire: ah, batte 5, conservo mio. E non: oh no, un angelo, un'apparizione della Madonna. Allora noi, no, cioè, siamo veloci ad innalzare angeli e uomini. E l'angelo dice: no, non lo fare, adora Dio. Quindi Pietro in Atti 3, Paolo qui in Atti 14, dice: voi dovete da queste cose vane convertirvi al Dio vivente. E per qualcuno che ascolta, Dio non ti chiama di convertirti dal cattolicesimo al protestantesimo, ma di cose vane, da cose vane al Dio vivente. E in qualunque cosa ti trovi, se tu non ti trovi nato di nuovo per lo Spirito Santo, ravveduto dei tuoi peccati e godendo la vita nuova in Cristo, tu sei in mezzo a cose vane. Ed è da cose vane che noi dobbiamo convertirci al Dio vivente. Non ad un'istituzione, ad una chiesa locale, ma a Cristo Gesù. Amen. Il versetto 16, nelle generazioni passate, parlando a queste persone, Paolo dice: Dio ha lasciato che tutte le nazioni seguissero le loro strade. E magari questa è la prima volta che tu senti il Vangelo. Magari non te, ma qualcuno che ascolta. Ed è la prima volta che tu senti il Vangelo. Bon, finora Dio ti ha lasciato camminare per cose vane, per le tue strade. Ma ora tu hai il messaggio del ravvedimento dei tuoi peccati. Paolo dice ai Romani: che frutto avevate in quelle cose di cui ora vi vergognate? Tu rendi conto che la tua vita è vana senza il disegno di Dio? Che il peccato ti rovina? Dio ti ha permesso finora di camminare nella tua strada, ma ora, versetto 17, ti chiama il ravvedimento. Versetto 17, non ha lasciato se stesso senza testimonianza. E finora tu hai camminato per la tua strada, ma i cieli narrano la sua gloria, la tua coscienza parla della sua esistenza, e adesso questo messaggio ti incoraggia verso la testimonianza di Cristo morto e risuscitato per te, perché Dio ti ama. Facendo del bene, dandoci dal cielo piogge e stagioni fruttifere e riempiendo i nostri cuori di cibo e di gioia. Vedi, la rivelazione di Dio generale, la pioggia dal cielo. Dio dimostra la sua bontà, la sua esistenza invisibile e vista dalla creazione fin dall'inizio. Romani 1:20. Dalla pioggia ai nostri cuori, ma adesso attraverso Cristo, quindi adesso sei ancora più responsabile. Alla sua testimonianza, versetto 18-19, dicendo queste cose, riuscirono a stento a trattenere le folle dall'offrire loro un sacrificio. Ed è pazzesco, dal versetto 18-19, da volerli adorare, adesso li vogliono uccidere, nel giro di un versetto. Versetto 19, or sopraggiunsero certi giudei da Antiochia, quindi già da due città fa, arrivano qui inseguendo Paolo e Barnaba, e anche dalla città precedente, Iconio. Essi, dopo aver persuaso la folla, lapidarono Paolo e, pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori dalla città. Gesù dice in Luca 6:26, guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Già in questi pochi anni della nostra chiesa locale, che non è neanche grande, ogni persona che dal primo giorno diceva «Dave, tu sei il miglior insegnante, il miglior pastore che io ho mai visto!» Tutte queste adorazioni e lodi non vengono più qui in chiesa. E subito erano i primi a parlare male, a fare qua, a fare là, cioè, mamma mia. E quindi stiamo attenti. Gesù dice «Guai a voi quando la gente diranno bene di voi e vi lodano!» Perché magari hanno il desiderio di fare belle figure, no? Che guadagnino favore nei tuoi confronti. E quindi da Osanna a Osanna al crucifigilo, crucifigilo, ci vuole poco tempo. State attenti quando la gente parla bene di voi. E pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori dalla città. Paolo in 2 Corinzi 11:25 dice «Una volta sono stato lapidato», parlando di questo momento. E alcuni pensano che è stato in questo momento, probabile, non è certo, che abbia avuto anche quella visione celeste in 2 Corinzi 12, dicendo «Conosco un uomo, sei in corpo o fuori di corpo, non so, che ha visto il terzo cielo, che abbia avuto questo momento in paradiso, poi risuscitato dalla morte». Non è chiaro dal testo se Paolo è veramente morto qui o no, ma il nostro pastore Chuck diceva sempre: se qualcuno dovesse mai ammazzarmi e se io vedo il terzo cielo, vedo la gloria di Dio e in un attimo mi risveglio nel corpo in mezzo a voi perché voi avete pregato per la mia resurrezione, io vi do un pugno in faccia. Quindi non pregate per la mia resurrezione. Io sono d'accordo con Chuck Smith. Se io muoio, non pregate per la mia resurrezione. Sul serio. Non è che desidero morire, ma noi dobbiamo cambiare ottica della morte. Specialmente in una cultura che ha una tale paura della morte. Quindi, niente resurrezione per me fino alla prima resurrezione di Gesù. Quella va bene. Ma saremo già in gloria. Versetto 20, poi guardando avanti e chiudiamo. Ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, vedi, non è chiaro se stanno lì a guardarlo, a pregare per lui, sembra che stiano lì a pregare. È andato da incosciente, quasi morto, ed è alzato in piedi ed entrò in città. Vedi, egli si alzò ed entrò in città di nuovo. Non so se io vengo lapidato in quella città, non penso che ritorno subito a predicare. E il giorno seguente partì con Barnaba alla volta di Derbe. Interessante, Derbe, più avanti nel secondo viaggio missionario, Atti 16, versetto 1, Paolo giunse di nuovo a Derbe, questa città della Galazia, e a Listra, e lì c'era un discepolo di nome Timoteo. E quindi noi non vogliamo sottovalutare un nostro presente momento di difficoltà e prova e come provocherà fede e crescita anche per un futuro Timoteo, che sarà di aiuto in un secondo viaggio missionario. E quindi giunta a Derbe, versetto 21, dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra e a Iconio e ad Antiochia. E quindi magari in questo primo viaggio, in questo versetto 21, la nonna di Timoteo e la mamma di Timoteo furono convertiti a Cristo, ed è da questo momento che inizia quella relazione con quella famiglia. Versetto 22, tornando in queste città, confermando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. E quindi questo Vangelo della prosperità non la vediamo tanto in Atti degli Apostoli. E versetto 23, dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa, avendo pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto, e mi piace tanto. È strano in Atti quanto velocemente il leadership fosse suscitato, perché magari arrivi in una città, stai lì 3 settimane, come può essere già sorto un gruppo di leader? Noi siamo una chiesa locale da 3 anni e mezzo, non abbiamo tanti leader. Io penso che una cosa interessante è che questi uomini anziani dalla sinagoga che conoscevano la parola di Dio erano già maturi, adesso nati di spirito, c'era una leadership più velocemente. Ma questo ci incoraggia tutti, questo mi incoraggia molto, di cercare quanto posso di formare diaconi e anziani anche per la nostra chiesa locale. Pregate per questo, che Dio può sorgere gli uomini giusti per guidare la nostra chiesa locale e altre chiese. Paolo, parlando con Tito, dice a Tito, Tito 1:5, per questa ragione ti ho lasciato a Creta, affinché tu metta ordine alle cose che restano da fare e costituisca degli anziani in ogni città. E quindi il cuore di Dio è che ogni chiesa locale abbia diaconi e anziani, servi pratici, leader spirituali. Quindi preghiamo per la nostra chiesa locale che possiamo sviluppare sempre di più queste cose per noi. E li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Paolo e Barnaba dovevano lasciarli e loro dovevano avere fede che le chiese sarebbero ferme nei propositi di Dio per la loro vita, perché erano di Dio, non di Paolo. E Paolo doveva fidarsi, dire: Signore, la chiesa è tua. E voi uomini, Dio vi sta chiamando. Fate un buon lavoro. E quindi Paolo era dispensabile. Dobbiamo essere tutti quanti dispensabili. Io ero via adesso 2 domeniche e va bene, perché la chiesa non deve essere basata su di me. E spero sempre di più che io sia sempre meno necessario per questa chiesa. Deve essere così, perché voi siete nelle mani di Dio. E meno male, perché le mie mani non sono così fedeli. E attraversato poi la Pisidia, vennero nella Panfilia, zona sud centrale della Turchia, e dopo aver annunziato la parola di nuovo a Perge, scesero ad Attalia e poi salparono, versetto 26, per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano appena compiuta. E quindi vogliamo essere fedeli alla volontà di Dio per noi. E a volte io torno negli Stati Uniti perché vedo in questi versetti il bisogno di raccontare a chi mi ha mandato qui quello che sto facendo, quello che Dio ha fatto, rendermi testimone, dare contabilità cristiana ai miei pastori, ricevere aiuto, consiglio. E mi piace che Antiochia li ha mandati e Paolo torna per celebrare la fedeltà di Dio, perché erano partecipi, sostenendolo in preghiera con le finanze. Loro erano partecipi, Filippesi 4, del frutto che è venuto fuori dal viaggio. E versetto 27, giunti là, radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro, come egli aveva aperto ai gentili la porta della fede. E rimasero qui con i discepoli per parecchio tempo. E quindi versetto 26, l'opera che loro avevano appena compiuta, ma ricordandosi versetto 27, le grandi cose che Dio aveva compiuto. Tutto il vantare dell'uomo venisce chiesa, perché come ben disse Paolo in 1 Corinzi 15:10, ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, fino anche alla quasi morte stessa, alla morte stessa. Ho faticato più di tutti loro, Paolo dice, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. E quindi Paolo, più di tutti gli apostoli, ha viaggiato di più, predicato di più, piantato più chiese. Ma in tutto quello che Paolo ha fatto, si ricorda sempre, versetto 28, le grandi cose che Dio aveva compiuto. Preghiamo. Signore, aiutaci di avere questo cuore, di essere ricordati anche noi della tua fedeltà, del tuo operare in noi e attraverso di noi. Che anche se noi affatichiamo tanto per il tuo regno, è sempre tu, Padre, che sei all'opera in noi. E se noi piantiamo una chiesa o 10 chiese, se noi predichiamo il Vangelo ad una sola persona o a centinaia di persone, Padre, la gloria è tua. Ma aiutaci, Padre, qualunque cosa venga, sia l'adorazione dell'uomo, quella prova, o essere lapidati e quasi morti. Padre, né alti e né bassi, aiutaci in ogni prova di essere fedeli, Padre, fino alla morte, fedeli a te. Qualunque cosa venga, Padre, vogliamo restare fedeli a te. Benedici la nostra comunione fraterna, nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen.
1: Ciao a tutti, benvenuti al 14° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Se stavate per togliere una pagliuzza dall'occhio di un fratello, fermi. Prima assicuratevi di vederci bene per effettuare tale operazione. Oggi parliamo proprio di questo. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, con la misura con la quale misurate sarà misurato anche a voi. Matteo capitolo 7 versetti 1 e 2. Leggendo tutti gli insegnamenti che Gesù stava dando ai suoi discepoli in questo sermone sul monte, la tentazione potrebbe essere quella di guardarsi intorno per vedere se qualcuno vicino a noi non sta rigando dritto, vero? Ma se mi avete seguito fin qui nella lettura del sermone sul monte, avrete capito che lo scopo di Gesù era senz'altro quello di far riflettere i propri discepoli sulla propria vita, non fare di loro delle persone che se ne vanno in giro a puntare il dito verso gli altri. Gesù evidentemente ci conosce bene e sa che ci viene più facile giudicare il prossimo piuttosto che esaminare noi stessi. Quindi questa sezione inerente il giudizio è assolutamente utile. Ancora una volta però dobbiamo stare attenti a dare il giusto peso alle parole di Gesù. Non giudicate affinché non siate giudicati. Se una persona prendesse alla lettera queste parole di Gesù, potrebbe pensare che basti non giudicare nessuno per essere a nostra volta esenti da giudizio. Ma se fosse così, allora chiunque potrebbe fare ciò che vuole e nessuno potrebbe giudicarlo. Ma che razza di società sarebbe? Funzionerebbe? Gesù voleva davvero una società di questo tipo? No, Gesù non voleva certamente una società in cui nessuno potesse essere giudicato, perché in una società del genere regnerebbe il caos. Come al solito, con un linguaggio esagerato, Gesù puntava a far emergere il vero problema. Sostanzialmente, piuttosto che giudicare in modo sbagliato, è meglio non giudicare affatto. Infatti, un giudizio deve essere giusto e imparziale e dovrebbe essere quindi amministrato da qualcuno che abbia le carte in regola per farlo. I farisei pensavano certamente di essere buoni amministratori della giustizia, ma sia in questo sermone sia in altre occasioni Gesù dimostrò l'inefficacia del loro approccio e a più riprese denunciò la loro ipocrisia e la loro mancanza di misericordia. I discepoli di Gesù, come abbiamo visto, erano chiamati ad andare ben oltre la giustizia dei farisei e sarebbero stati chiamati a giudicare il prossimo nello stesso modo in cui avrebbero voluto essere giudicati loro stessi, ovvero in modo giusto, imparziale e misericordioso. Infatti Gesù avvertì i suoi discepoli a stare molto attenti al metro che utilizzavano per misurare gli errori altrui, perché il medesimo metro sarebbe stato utilizzato con loro stessi. Se erano ingiusti e privi di misericordia, avrebbero dovuto aspettarsi un trattamento simile dagli altri. Gesù sa che siamo tutti propensi a vedere anche il più piccolo difetto nel fratello, mentre sorvoliamo facilmente anche sui nostri difetti più grandi. Questo ci fa essere dei giudici ipocriti. Inoltre, spesso il nostro giudizio ha come obiettivo una condanna piuttosto che un recupero dell'altro. Gesù invece fece intendere che la condanna doveva lasciare spazio alla correzione, ovvero ad un processo positivo che permetta all'altro di rimediare i propri errori in qualche modo. Ma per aiutare l'altro a correggere il proprio errore, dobbiamo prima esaminare noi stessi ed assicurarci che non ci troviamo in una condizione ancora peggiore della persona che vogliamo aiutare. Ancora una volta Gesù usò un linguaggio iperbolico per evidenziare questo. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Matteo 7, versetti 3 a 5. Nessuno può avere letteralmente una trave in un occhio. Ma il senso delle parole di Gesù è piuttosto ovvio. Se non siamo animati da un semplice desiderio di condannare l'altro, ma vogliamo essere utili al nostro fratello, dobbiamo assicurarci di essere nelle condizioni ottimali per farlo. Gesù utilizza proprio la parola ipocrita, la parola che si utilizzava per gli attori che portavano una maschera sul palco. Se siamo ipocriti, se portiamo una maschera, se abbiamo due pesi e due misure e giudichiamo cose minime negli altri, mentre siamo molto indulgenti con noi stessi, non solo non potremo aiutare nessuno, ma finiremo per fare danni ulteriori. Riassumendo, la provocazione di Gesù ad astenersi dal giudizio è in realtà una sfida ad essere imparziali e misericordiosi nel giudizio. Nel resto del Nuovo Testamento emerge chiaramente la necessità da parte dei discepoli di Gesù di essere in grado di giudicare, ovvero di discernere il buono dal cattivo. E l'Apostolo Paolo, ad esempio, criticherà la Chiesa di Corinto proprio per non essere stata in grado di esercitare tale discernimento in diversi casi. Si veda 1 Corinzi capitolo 6, versetti 1 a 5. In una situazione ottimale, tra fratelli che si vogliono bene e hanno una condotta trasparente tra loro, chi sbaglia e viene corretto non dovrebbe avere problemi a riconoscerlo. Ma il problema è proprio questo: quanto siamo trasparenti? Quanto siamo imparziali nei nostri giudizi? Quante travi nei nostri occhi vengono tollerate mentre tentiamo maldestramente di togliere pagliuzze dagli occhi dei fratelli? Dobbiamo imparare ad avere un approccio misericordioso che tende al recupero piuttosto che alla condanna. Mi rendo conto di aver sbagliato tante volte in questo senso e chiedo a Dio di aiutarmi ad avere il giusto approccio. Se qualcuno ha sbagliato o abbiamo questa impressione, trasformiamo il giudizio in una proposta di aiuto, fatto da una persona che ha sinceramente a cuore la salute dell'altro e ha gli strumenti per poterlo aiutare a individuare e risolvere il problema. Dovrebbe essere qualcosa del tipo: ti vedo in difficoltà in quest'area della tua vita. Siccome ho già fatto un'esperienza analoga, permettimi di aiutarti. Se ci si ferma al giudizio come condanna, ma poi non si è in grado di offrire un aiuto concreto affinché l'altro possa rialzare la testa, comprendiamo che non si è raggiunto l'obiettivo di recuperare il fratello, ma lo abbiamo solo affossato ancora di più nel suo problema. È una questione piuttosto delicata, infatti entrambe le parti dovrebbero avere il giusto approccio. L'uno dovrebbe mirare all'aiuto e al recupero del fratello, l'altro dovrebbe avere abbastanza fiducia da lasciarsi aiutare. Mi rendo conto che spesso non è così. Spesso non siamo abbastanza accorti da rimuovere la nostra trave e oltretutto abbiamo un atteggiamento di condanna piuttosto che di aiuto, e così è difficile che ci sia un clima di fiducia reciproca che permetta davvero di arrivare al risultato ottimale. Ci saranno poi anche casi in cui, nonostante tutte le nostre accortezze per rimuovere eventuali travi nei nostri occhi e nonostante un sincero desiderio di aiutare l'altro, ci possiamo trovare di fronte ad un muro. Mi sono trovato in situazioni del genere ed è forte la tentazione di colpevolizzarsi per non essere riusciti a raggiungere il risultato sperato. Tuttavia, non dimentichiamo che, come sempre nelle relazioni interpersonali, per raggiungere un buon risultato ci vuole disponibilità da entrambe le parti. A questo proposito, ricordiamoci ancora di queste parole di Gesù: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e, rivolti contro di voi, non vi sbranino. Matteo capitolo 7, versetto 6. Non è il caso di speculare troppo su questa frase, trasformandola in un'allegoria complicata. Gesù si ispirò probabilmente ad un detto popolare basato sul buon senso. Il senso generale mi sembra piuttosto evidente. Ovvero, ci sono situazioni in cui tutta la nostra saggezza, tutto il nostro buonsenso, tutte le cose buone che abbiamo da dare anche da parte di Dio, semplicemente non trovano delle persone disposte a riceverle. In tal caso dobbiamo imparare a soprassedere. Questo principio ha miriadi di applicazioni nelle relazioni interpersonali. Per quanto le nostre argomentazioni siano buone, il nostro comportamento sia ineccepibile, per quanto abbiamo fatto di tutto per togliere ogni ostacolo, a volte è proprio inutile insistere. Impariamo ad accettare anche questo e ad affidare al Signore i nostri eventuali interlocutori refrattari. A volte le cose possono cambiare e in circostanze diverse le cose potrebbero andare diversamente. Quali sono le vostre esperienze a proposito di giudizio, di travi e pagliuzze o di perle gettate a cani e porci? Alla prossima!
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco in compagnia del nostro gradito ospite fisso del programma, il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente di ingrandimento, cioè questo programma, ci dà la possibilità di affrontare e di approfondire questioni e temi che sono relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi fra i più noti e diffusi ai nostri giorni. Ultimamente ci siamo occupati di una setta dal vago sapore cristiano, quella dei Testimoni di Geova, una setta concepita dalla mente dell'americano Charles Taze Russell, nato nel 1852 e morto nel 1916. Questo Russell, nel giro di breve tempo, riuscì a far parlare molto di sé, non sempre in maniera positiva, anzi, e mise in piedi un'organizzazione che è tuttora molto potente e dispone di notevoli mezzi finanziari e di un formidabile sistema di propaganda. Le mosse presero il via da quella che è poi una caratteristica tipica di tutte le sette fanatiche, cioè una ferma presa di posizione contro la cristianità in quanto tale. Eppure, come dicevamo poco fa, a modo loro, quella dei Testimoni di Geova è una setta di sapore cristiano. Essi infatti si rifanno a origini cristiane, fanno largo uso della Bibbia, anche se in una versione tutta loro e anche gravemente imprecisa. Nelle nostre ultime conversazioni ci siamo soffermati a parlare un po' dell'origine e del significato che i Testimoni di Geova attribuiscono al nome Geova. Questo, a loro parere, è l'unico vero valido nome da usare per invocare Dio. Perché? Perché è il nome con cui Dio stesso si rivelò al popolo di Israele attraverso Mosè nell'Antico Testamento. Abbiamo poi preso in considerazione una delle tante dottrine bibliche che essi hanno travisato in aperta mala fede, andando contro ogni regola di corretta traduzione dei testi sacri, cioè la dottrina della divinità di Gesù Cristo. Ora, nonostante i numerosissimi brani biblici in cui Gesù è identificato con Dio ed è visto quindi come creatore o come colui mediante il quale Dio Padre ha creato tutto ciò che esiste nell'universo, nel mondo soprannaturale, tutti quei passi in cui Gesù è considerato come sostenitore di tutto quello che esiste, beh, nonostante tutto questo, i Testimoni di Geova negano che egli sia Dio come lo è il Padre. Dicono che è un Dio, cioè una specie di mini divinità, anche se superiore agli angeli. In tal modo però si dimostrano paradossalmente politeisti, perché ammettono l'esistenza di un Dio grande, Geova, e di un Dio minore, Gesù Cristo. Un po' come i seguaci della Chiesa di Dio universale, quelli della cosiddetta pura verità, i quali parlano di una famiglia di Dio, come abbiamo già considerato a suo tempo. Abbiamo infine preso in esame un'altra dottrina molto particolare della setta dei Testimoni di Geova, relativa all'esistenza di due categorie di credenti. Quelli di classe superiore, diciamo, e che ammontano a un numero ben definito che i Testimoni di Geova hanno tratto dal libro dell'Apocalisse, cioè 144.000, e tutti gli altri che, a differenza dei 144.000, non godranno la gloria del cielo, bensì le benedizioni di Dio sulla terra, ritrasformata in un posto paradisiaco. Invece, sempre dal libro dell'Apocalisse, risulta molto chiaro il fatto che questi 144.000 non saranno certamente i soli a far parte della nuova Gerusalemme che rappresenta il regno di Dio giunto alla sua perfezione. Infatti, in tutto il Nuovo Testamento non c'è assolutamente nulla che indichi una netta distinzione fra i 144.000 e tutti gli altri credenti. Fin qui, diciamo, un breve riassunto di quanto detto la scorsa volta e nelle scorse puntate. Ma, dottor Labanchi, volendo concludere con questo numero del nostro programma il nostro esame delle dottrine principali della setta dei Testimoni di Geova, quale potrebbe essere, in una o due frasi, diciamo, la pecca di fondo del loro intricato sistema dottrinale.
2: Ho detto, cari ascoltatori, che i testimoni di Geova insistono più sulle buone opere per meritare il paradiso sulla terra che sulla fede in Cristo. Ed a proposito di opere, essi ritengono che buona parte dei precetti della legge mosaica siano validi ancora oggi per i cristiani.
1: Bene, allora penso che queste parole siano di per sé sufficienti e costituiscano un compendio veramente preciso dei fini, degli obiettivi, degli scopi perseguiti da questa setta. Bene, allora, prima di approfondire altri temi a essa relativi, facciamo ora una breve pausa musicale, dopodiché la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo occupando dei testimoni di Geova ed ho concluso la trasmissione precedente con una citazione dalla lettera dell'Apostolo Paolo al suo discepolo e collaboratore Tito. Citazione da cui, assieme alle centinaia che si potrebbero qui addurre, si dimostra che nelle scritture non c'è alcuna distinzione tra cristiani di prima classe, i famosi 144.000 secondo questi settari, e cristiani di seconda classe che si dovrebbero accontentare di un'eterna felicità sulla terra. Certo, la Bibbia parla di una terra, come di una meta da raggiungere, ma di quale terra si tratta? Di solito i testimoni di Geova citano il Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 5, dove Gesù dice: «Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra». Ma, lo ripeto, che cosa intendono le scritture per terra? Per gli ebrei dell'Antico Testamento la terra era di solito la terra promessa in Palestina, ma questa terra promessa era anche simbolo della nuova Gerusalemme. Difatti nel capitolo 11 della lettera agli ebrei è detto, al versetto 8, di Abramo, il quale, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli aveva da ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della

Come una splendida città regale, è una realtà soprannaturale, in quanto, come detto nel versetto 2, essa scenderà da presso a Dio, cioè proverrà da Dio. Insomma, non sarà la continuazione di questa realtà terrena. Lo stesso concetto è ribadito un po' più avanti, dal versetto 13 al versetto 16, dove si parla della fede dei patriarchi, cioè degli antenati del popolo di Israele. In fede morirono tutti costoro, leggiamo nel testo, senza aver ricevuto le cose promesse e avendole vedute e salutate da lontano e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. E seppur si ricordavano di quella da cui erano usciti, certo avevano tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè una celeste, perché il Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato una città. Anche i patriarchi, dunque, si aspettavano di far parte un giorno di una patria celeste, cioè soprannaturale, che non può essere che la nuova Gerusalemme. E qui è interessante che i testimoni di Geova traducono bene questo passo, particolarmente il versetto 16, dove è detto che i patriarchi aspirano a un luogo migliore, cioè uno che appartiene al cielo. Ma questa, secondo le scritture, è l'aspirazione di tutti i credenti in Cristo senza distinzione alcuna.

Ho detto, cari ascoltatori, che i testimoni di Geova insistono più sulle buone opere per meritare il paradiso sulla terra che sulla fede in Cristo. Ed a proposito di opere, essi ritengono che buona parte dei precetti della legge mosaica siano validi ancora oggi per i cristiani. In particolar modo insistono sul fatto che è proibita da Dio ogni trasfusione di sangue, in ogni circostanza, anche quando è in gioco la vita di un paziente. Naturalmente essi si appellano a passi biblici, quali ad esempio Genesi capitolo 9, versetto 4. Non mangerete carne con la vita sua, cioè col suo sangue. Poi il libro del Levitico, capitolo 3, versetto 17. Questa è una legge perpetua per tutte le vostre generazioni, in tutti i luoghi dove abiterete. Non mangerete né grasso né sangue. Ed anche, sempre del Levitico, capitolo 7, versetto 27. Chiunque mangerà sangue di qualunque specie sarà sterminato di fra il suo popolo. I testimoni di Geova citano anche Levitico capitolo 17 dal versetto 10 alla fine del capitolo, ma è proprio in questi versetti che troviamo la ragione per questo rispetto per il sangue e oserei dire per questa sacralità del sangue. Eccone i versetti per me essenziali. Se un uomo qualunque della casa di Israele o degli stranieri che soggiornano tra loro mangia di qualsivoglia specie di sangue, io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e la sterminerò di fra il suo popolo. Infatti la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita. Questo significa, cari ascoltatori,

per gli israeliti il sangue era sacro perché veniva usato nei sacrifici, ed in particolare il sangue posto sull'altare rappresentava la vita che le persone che facevano il sacrificio offrivano a Dio. In altre parole, il sangue degli animali rappresentava la vita che gli israeliti riconsacravano a Dio per ottenere il perdono dei propri peccati e la sua benevolenza e protezione. Per quanto riguarda i cristiani del primo secolo, vi fu una grossa controversia circa l'opportunità o meno che i non ebrei che si convertivano a Cristo osservassero tutti i precetti della legge mosaica, a cominciare dalla circoncisione. A tal proposito, dopo una discussione che si tenne a Gerusalemme tra gli apostoli, a cui parteciparono anche gli anziani della comunità cristiana locale, fu inviata ai cristiani non ebrei una lettera che fu una specie di decreto con specifiche indicazioni. Ne troviamo il testo negli Atti degli Apostoli nel capitolo 15. Eccone la parte essenziale. È parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi. Come si ricorderanno coloro che seguono regolarmente queste trasmissioni, ho già parlato di questo quando trattai della Chiesa di Dio universale. Ora, le cose soffocate erano gli animali uccisi per soffocamento e non sgozzati, il che comportava la fuoriuscita del sangue, che così non veniva ingerito da chi mangiava quella carne. In pratica, dunque, questo fu l'unico precetto della legge mosaica che i cristiani non ebrei dovevano osservare. E questa, a mio avviso, fu una saggia concessione ai cristiani di origine ebraica, che tenevano molto a quel precetto che ormai faceva intimamente parte della loro cultura. Secondo alcuni esegeti, quindi, questo precetto non è assoluto e valido per tutti i cristiani di tutti i tempi, dato che esso era legato ai sacrifici dell'antica legge, abrogati dall'unico sacrificio di Gesù Cristo. Altri invece affermano che, a prescindere dal senso che quel precetto possa avere oggi per i cristiani, siccome è volontà di Dio, non si deve discutere, ma bisogna solo osservarlo. Personalmente non voglio entrare qui in tale controversia. Una cosa però è certa: la trasfusione di sangue non ha nulla a che fare con questo precetto. Difatti, la legge mosaica e la lettera degli apostoli e degli anziani di Gerusalemme si riferivano soprattutto al sangue di animali e non pensavano certamente al sangue umano, né tantomeno alle trasfusioni di sangue di cui non avevano idea. Scientificamente parlando, poi, chi riceve il sangue da un altro non si può dire che lo mangi come si mangia la carne, ma riceve vita dal donatore. Il concetto è diverso, né c'è alcuna mancanza di rispetto per la vita rappresentata appunto dal sangue. Anzi, direi che c'è il massimo rispetto per la vita umana, e questo ci ricorda quella bella affermazione di Gesù riportata nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 13: nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici.

0: Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Stavamo dunque commentando il fatto che i testimoni di Geova insistono molto, e a sproposito, sul fatto che la legge mosaica debba essere osservata in gran parte anche oggi. Ad esempio, la questione delle trasfusioni di sangue, che i testimoni di Geova rifiutano nella maniera più categorica, mentre i testi biblici, da essi invocati a sostegno della loro tesi, come Levitico capitoli 3, 7, 17 e Atti capitolo 15, ecco, questi testi biblici non evidenziano assolutamente la veridicità del loro pensiero, in quanto sia la legge mosaica sia il testo degli Atti degli Apostoli si riferiscono soprattutto al sangue di animali, quindi non al sangue umano, né tantomeno alle trasfusioni di sangue, di cui non avevano idea a quei tempi. Da un punto di vista scientifico, chi riceve il sangue da un donatore non si può proprio dire che lo mangi.
1: Cari ascoltatori, come nel caso di altri settari, anche i testimoni di Geova vogliono fare gli eroi e i martiri a sproposito, senza ovviamente onorare il Dio. Anche di loro si può dire ciò che l'apostolo Paolo disse degli ebrei all'inizio del capitolo 10 della lettera ai Romani: hanno zelo senza conoscenza. Ora, prima di concludere queste trasmissioni dedicate ai testimoni di Geova, vorrei trattare brevemente di un'altra loro dottrina caratteristica, e cioè quella che potremmo descrivere come morte dell'anima. Difatti, essi sostengono che quando una persona muore, muore anche la sua parte non materiale. Un giorno sarà Dio a far risuscitare quella persona. In altri termini, secondo i testimoni di Geova, chi muore prima della risurrezione finale rimane in uno stato di incoscienza, o meglio di sospensione della propria vita fisica, psichica ed intellettuale, per riacquistarla poi alla risurrezione. Ma anche questa dottrina è decisamente contraria alle scritture, che invece ci dicono proprio il contrario, cioè che dopo la morte, mentre il corpo della persona giace nella tomba, il suo spirito va nell'aldilà per essere col Signore, in attesa della risurrezione finale dei corpi, oppure per essere già separato dal Signore in attesa del giudizio e della condanna definitiva, che comunque già avviene alla morte di ognuno, come abbiamo dimostrato parlando della cosiddetta Chiesa di Dio universale, che, come vi ricorderete, sostiene che tutti avranno, dopo la propria morte, anche la possibilità di convertirsi se non l'hanno fatto prima. Fatto è, cari ascoltatori, che Gesù, con la storia del ricco e di Lazzaro, narrata nel Vangelo di Luca, capitolo 16, dal versetto 19 al versetto 31, dimostra che già prima della risurrezione finale dei corpi c'è una netta distinzione tra salvati e dannati, ma anche che nell'aldilà vi sono anime di persone coscienti, altrimenti il dialogo tra il ricco già dannato ed Abramo non avrebbe senso. Inoltre, nel capitolo 17 del Vangelo di Matteo, lì dove si narra la trasfigurazione di Gesù dinanzi a tre discepoli, leggiamo che ad un certo momento apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. E qui ho citato usando la versione dei testimoni di Geova. Ora, se apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con Gesù, significa che erano coscienti, anche se Mosè era morto da secoli ed Elia era stato trasportato in cielo, anche lui da secoli. Nel testo greco è usata la forma verbale ofte, che alla lettera significa fu visto e quindi apparve, ma non necessariamente si tratta di una visione fantastica, anzi qui tutto lascia pensare ad una vera e propria apparizione reale di Mosè ed Elia. Il fatto poi che nel susseguente versetto 9 si usi la parola greca orama, etimologicamente legato al verbo precedente, non significa affatto che si sia trattato di una visione evanescente, dato che questa parola greca significa anche vista, spettacolo, oltre a significare visione. Gli ascoltatori poi che leggono la Bibbia si ricorderanno di ciò che, secondo il Vangelo di Luca, capitolo 23, versetto 43, disse Gesù sulla croce al malfattore pentito: «In verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso». Ma i testimoni di Geova mettono una punteggiatura diversa a questo versetto e traducono: «Veramente ti dico oggi, tu sarai con me in paradiso». Qui non si può ricorrere al testo originale, dato che nei manoscritti non vi è la punteggiatura. Tuttavia, non si sa che senso avesse in quelle circostanze dire «in verità ti dico oggi». Perché sottolineare quell'oggi? E quando glielo doveva dire? La punteggiatura di tutte le versioni italiane ed estere è quella usata qui da noi ed è la più ragionevole, anche se non è gradita ai testimoni di Geova e a chi sostiene dottrine simili alla loro. Infine, l'apostolo Paolo ha affermato nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, dal versetto 6 al versetto 8: «Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore». Troviamo lo stesso concetto nella lettera ai Filippesi, capitolo 1, dal versetto 21 al versetto 23. Ora chiediamoci: quando Paolo pensava alla possibilità di abitare col Signore senza il suo corpo, pensava forse che sarebbe stato incosciente? Certamente no. Questo significa allora che, secondo l'apostolo, dopo la morte i credenti saranno già coscientemente col Signore. Ma ora, cari ascoltatori, devo concludere qui queste trasmissioni dedicate ai testimoni di Geova. E spero che tutti voi sarete d'accordo con me nell'affermare che costoro non possono essere considerati cristiani, soprattutto a causa del loro atteggiamento nei confronti del Signore Gesù e dell'opera redentrice da Lui compiuta. Dalla prossima volta cominceremo a trattare del cattolicesimo romano, espressione con cui di solito si indica il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa cattolica. A risentirci dunque, cari ascoltatori.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: passo dopo passo.
1: La nostra riflessione odierna verte su un versetto tratto dalla Bibbia e in particolare dal libro del Deuteronomio, che dice: «E tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome dell'Eterno e ti temeranno». Quindi noi non abbiamo alcuna ragione per avere paura di loro. Ciò dimostrerebbe uno spirito meschino e sarebbe un segno di incredulità e non certo di fede. Il Signore può renderci così simili a Lui che gli uomini saranno costretti a notare che come cristiani portiamo il Suo nome e apparteniamo all'Iddio Santo. I malvagi temono i veri santi, possiamo esserne sicuri. Li odiano, ma anche li temono. Aman tremava a motivo di Mardocheo, persino quando progettava la sua distruzione. Il loro odio sorge spesso dalla paura, anche se sono troppo orgogliosi per ammetterlo. Procacciamo i sentieri della verità e della giustizia senza il benché minimo timore. La paura non è per noi, ma per quelli che fanno il male, lottano contro l'Eterno degli eserciti. Se portiamo veramente su di noi il nome di Dio, siamo al sicuro, poiché, come nell'antichità un romano doveva soltanto dire «Romanus sum», «sono un romano», per poter rivendicare la protezione di tutte le legioni dell'impero, così ogni uomo di Dio ha l'onnipotenza come sua guardia e Dio svuoterebbe il cielo di angeli piuttosto che lasciare un santo, uno dei suoi, senza difesa. Sii allora più coraggioso come credente, più coraggioso di un leone di fronte a ciò che è giusto, poiché Dio, credimi, è con te.

Quando ero in ospedale da ragazzina, incontrai un uomo che zoppicava. Lo vedevo ogni giorno passeggiare per il corridoio, avanzando sulle articolazioni malate, aiutato da qualcuno. Tutti noi del reparto aspettavamo con ansia il giorno in cui un intervento chirurgico avrebbe corretto la sua invalidità. Quel giorno arrivò. I chirurghi lo operarono e sostituirono diverse articolazioni malate. Il suo problema fu risolto. Tuttavia, per circa un anno dopo l'intervento, questo uomo continuò a zoppicare. Mi ricordo di averlo salutato qualche volta quando tornava per una visita. Usava ancora il bastone e zoppicava. «È un peccato che l'intervento non sia riuscito», commentai un giorno con il dottore. Il chirurgo scosse la testa. «Ma è riuscito perfettamente», mi disse. «Vedi, quell'uomo zoppica solamente per abitudine». Quell'uomo, nel corso degli anni, aveva sviluppato dei comportamenti tipici di una persona invalida e, sebbene fisicamente fosse in grado di non zoppicare, tendeva a ricadere nelle vecchie abitudini. In modo simile, noi cristiani tendiamo a peccare, soprattutto per abitudine. Sappiamo che in Cristo siamo morti al peccato, affrancati dal suo dominio. Il peccato non ha più potere su di noi, perché siamo stati liberati attraverso la morte e resurrezione di Cristo. Siamo completamente liberi di vivere una vita che piaccia al Signore. Ma le vecchie abitudini sono dure a morire, per gli zoppi, ma anche per i cristiani. Quando diventiamo cristiani, siamo spiritualmente liberi dalla morsa dei pensieri e delle azioni peccaminose. Purtroppo, però, da inconvertiti sviluppiamo delle abitudini. Spesso ci troviamo a scivolare nelle vecchie vie della disubbidienza e della morte. È un'abitudine essere preoccupati esclusivamente di se stessi e non degli altri. È un'abitudine vendicarsi quando qualcuno ci ferisce. È un'abitudine essere indulgenti con i nostri desideri smodati. È un'abitudine vivere per noi stessi e non per Dio. Quando diventiamo cristiani è come se subissimo un intervento chirurgico, un trapianto di cuore. Tuttavia è una lotta abbandonare di punto in bianco tutte quelle vecchie abitudini. In effetti io e te spenderemo il resto della nostra vita a toglierci questi sporchi indumenti e a indossare nuove abitudini di santità. Mi piace come Paolo parla di questo in Romani 13:14. «Ma rivestitevi del Signore Gesù e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze». Tu sai a quale vecchia e peccaminosa abitudine ti stai appoggiando oggi. Sono dure a morire, vero? Che si tratti di offuscare la verità, di imporre le tue vedute agli altri, di fantasticherie non buone o di qualsiasi altra cosa. Smetti di appoggiarti su quelle vecchie stampelle, sei libero dal potere di queste oscure abitudini, comincia quindi ad agire di conseguenza. Unisciti a Paolo nel dichiarare queste splendenti parole di libertà. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figliuol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il tuo intervento chirurgico è stato un successo completo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Oggi vi parlo di nuovo dei nostri figli perché avendone quattro c'è sempre qualche nuova notizia o informazione o esperienza da condividere. Ogni tanto uno dei nostri figli ci racconta: ho incontrato il tale o la tal'altra, si è sposato, si è separato, non va d'accordo col marito, ha problemi coi parenti. E così sfilano alcuni nomi e visi di ragazzi che giocavano con i nostri o che venivano a casa a passare del tempo con i nostri figli e che apprezzavano sempre una buona merenda di biscotti, latte oppure Coca-Cola. Tempo fa io mi sono trovata a parlare con la mamma di un bel ragazzo Bruno che andava a scuola con i nostri gemelli e che si stava separando dalla moglie solo dopo pochi anni di matrimonio. E la povera donna mi diceva con gli occhi lucidi e quasi piangendo: ecco, abbiamo cercato di aiutarlo, di agevolarlo in tutti i modi. Si sa, i torti e la ragione ci sono da tutte e due le parti, ma non c'è verso di farli ragionare quei due. Anche sua moglie ha avuto tutto, mio figlio ha avuto tutto e tutti e due hanno tanto più di noi. Vorrei proprio sapere dove abbiamo sbagliato. Ho ripensato a quel ragazzo di cui mi parlava. Era molto invidiato dai nostri figli perché da bambino aveva avuto tutto, la biciclettina rossa nuova fiammante, poi gli hanno comprato il motorino e poi la moto, poi poteva andare e venire, uscire e rientrare come voleva, mentre i nostri la bici nuova non ce l'avevano ancora, il motorino non l'avrebbero mai avuto e dovevano rispettare gli orari stabiliti per rientrare a casa. I nostri figli non erano contenti, dicevano che erano gli unici di tutta la loro scuola che dovevano aiutare in casa, andare a buttare la spazzatura, fare lavori da donne, e dicevano: nessun genitore qui intorno chiederebbe mai niente di simile ai suoi figli. E una volta hanno azzardato anche a dire: noi con i nostri figli faremo diversamente. E poi aggiungevano, avendo visto uno sguardo piuttosto infelice da parte nostra: almeno un vecchio motorino ce lo potreste pure permettere. A parte il fatto che avendo quattro figli un motorino non sarebbe stato sufficiente, avrebbe cominciato chissà quante guerre, e ce ne sarebbero voluti, chi lo sa, tre o quattro, e noi non ce li saremmo mai potuti permettere con le nostre entrate, non pensavamo affatto che fossero necessari. Non c'era niente di sbagliato con l'andare a scuola a piedi o in autobus e non vedevamo perché i nostri figli dovessero avere subito tutto quello che desideravano. Era giusto che imparassero a superare la mania di voler essere come gli altri e che si conquistassero le cose un po' per volta per goderle di più. Siamo stati troppo duri? Incomprensivi? Certamente oggi i genitori direbbero di sì. Poi, però, per il buon senso direi che non siamo stati eccessivamente in errore. Probabilmente uno dei più grossi mali di oggi è che i genitori si leverebbero la loro camicia per comprarne una firmata ai figli e andrebbero a rubare pur di dare loro tutto quello che desiderano. Proprio l'altro giorno una signora qui, una vicina di casa, diceva che suo figlio non studia, che non vuol far niente, che è arrogante, e sospirava. Però sospirare non basta. La Bibbia dice che l'eredità acquistata troppo presto, da principio, cioè i soldi che vengono troppo facilmente, alla fine questa eredità non sarà benedetta. Lo dice la Bibbia, e se noi vogliamo che i nostri figli mettano bene nella vita, dovremmo avere tanto buon senso da non viziarli da bambini, da aiutarli a capire la fatica e la bellezza del lavoro e del guadagno e la necessità di sudare un po' per quello che si vuole godere.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Apocalisse capitolo 2 versetto 17. Gesù disse: a chi vince io darò un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Libro di Isaia capitolo 43 versetti 3 e 4. Io sono il Signore, il tuo Dio, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Il titolo del messaggio di oggi è: chi sono? Nessuno conosce il mio nome. Questa frase è il titolo di un bestseller americano. Non ci stupisce che abbia riscosso un grande successo. Chi non ha mai sperimentato in qualche momento della vita la solitudine e il senso di anonimato? La sensazione di essere incompresi è molto comune e forse anche noi qualche volta ci siamo chiesti: ma in fondo chi sono? La Bibbia ci parla di un nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Questo nome sarà dato come ricompensa ai credenti vincitori che scopriranno la loro vera identità. Essi conosceranno come sono stati conosciuti da Dio stesso. Si renderanno conto dell'opera che Egli ha compiuto in loro per renderli conformi all'immagine del Figlio suo e comprenderanno il perché di tante prove quando ne contempleranno i gloriosi risultati. Fin da ora il Signore desidera comunicare coi Suoi che sono ancora sulla terra. Vuole farmi conoscere chi sono. Certo, una creatura fragile, ma anche una persona unica per Lui, che Egli ama personalmente e per l'eternità. Più gusto il suo amore, più scompare il senso di solitudine. Proseguendo nella vita, realizzo meglio la mia nuova identità in Cristo e riconosco che per Lui ho un grande valore. Egli mi ha amato e ha dato se stesso per me, come troviamo nella lettera ai Galati capitolo 2 versetto 20, e desidera avermi con sé per sempre, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni capitolo 17 versetto 24. Vivendo in comunione con Lui posso seguirlo passo passo, guardando a Lui e cercando di piacergli.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Marco, capitolo 10. Poi, levatosi di là, se ne andò sui confini della Giudea ed oltre il Giordano, e di nuovo si raunarono presso di lui delle turbe, ed egli di nuovo, come soleva, le ammaestrava. E dei farisei, accostatisi, gli domandarono tentandolo: «E gli è lecito ad un marito di mandar via la moglie?» Ed egli rispose loro: «Mosè, che va egli comandato?» Ed essi dissero: «Mosè permise di scrivere un atto di divorzio e di mandarla via». E Gesù disse loro: «È per la durezza del vostro cuore che egli scrisse per voi quel precetto. Ma al principio della creazione Iddio li fece maschio e femmina, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una sola carne, talché non son più due, ma una stessa carne. Quello dunque che Iddio ha congiunto, l'uomo non separi». E in casa i discepoli lo interrogarono di nuovo nello stesso soggetto. Ed egli disse loro: «Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se la moglie, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Or gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che li ripresentavano. E Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo, non entrerà punto in esso». E preseli in braccio ed impose loro le mani, li benediceva. Or come gli usciva per mettersi in cammino, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Iddio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, non far torto ad alcuno, onora tuo padre e tua madre». Ed egli gli rispose: «Maestro, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza». E Gesù, riguardatolo in viso, l'amò e gli disse: «Una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi». Ma egli, attristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva di gran beni. E Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio». E i discepoli sbigottirono a quelle sue parole. E Gesù da capo replicò loro: «Figliuoli, quant'è malagevole a coloro che si confidano nelle ricchezze d'entrare nel regno di Dio. È più facile a un cammello passare per la cruna d'un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio». Ed essi vieppiù stupivano, dicendo fra loro: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù, riguardateli, disse: «Agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». E Pietro prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiamo seguito». E Gesù, rispondendo: «Io vi dico in verità che non v'è alcuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figliuoli, o campi per amore di me e per amore dell'Evangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto, case, fratelli, sorelle, madri, figliuoli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi. Or erano per cammino salendo a Gerusalemme, e Gesù andava innanzi a loro, ed essi erano sbigottiti, e quelli che lo seguivano eran presi da timore. Ed egli, tratti di nuovo da parte i 12, prese a dir loro le cose che gli avverrebbero. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il figliuolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili e lo scherniranno e gli sputeranno addosso e lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo 3 giorni egli risusciterà. E Giacomo e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendogli: «Maestro, desideriamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». Ed egli disse loro: «Che volete che io vi faccia?» Essi gli dissero: «Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria». Ma Gesù disse loro: «Voi non sapete quel che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo, o esser battezzati del battesimo del quale io son battezzato?» Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». E Gesù disse loro: «Voi certo berrete il calice che io bevo e sarrete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato, ma quant'è al sedermi a destra o a sinistra, non sta a me il darlo, ma per quelli che è stato preparato». E i 12, udito ciò, presero ad indignarsi di Giacomo e di Giovanni. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano, e che i loro grandi usano podestà sopra di esse. Ma non è così tra voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti». Poi vennero in Gerico, e come egli usciva di Gerico coi suoi discepoli e con gran moltitudine, il figliuolo di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. E udito che chi passava era Gesù il Nazareno, prese a gridare e a dire: «Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: «Figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E Gesù, fermatosi, disse: «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco, dicendogli: «Sta di buon cuore, alzati, egli ti chiama!» E il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne a Gesù. E Gesù, rivoltosi a lui, gli disse: «Che vuoi tu che io ti faccia?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io recuperi la vista!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E in quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E Maurizio è qui, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza. Sono di nuovo pronto a dare inizio, anzi l'inizio l'abbiamo già dato. Questa è la sigla di apertura che senti in sottofondo e che ti ha dato il benvenuto, prima ancora che l'avessi fatto io, ad un'altra passeggiata attraverso il libro del Levitico. Ripeto, al microfono Maurizio, come sempre, e come sempre felice di essere in tua compagnia. In redazione i colleghi e le colleghe mandano i loro saluti e i loro ringraziamenti a tutti coloro che hanno scritto e che continuano a scrivere dopo aver intessuto un dialogo per corrispondenza.

Naturalmente un grazie molto sincero, caloroso e sentito a chi fedelmente torna giorno dopo giorno per continuare questa passeggiata insieme al sottoscritto. Naturalmente questo è motivo di grande gioia, di grande piacere. È chiaro che insomma fa piacere non essere

essere soli soletti. Qui in studio lo sono, è vero, ma so che attorno a me, con l'intenzione, no? Con il cuore, ci sono tante persone.

Dicevo, siamo alle prese con il libro del Levitico e, per essere più precisi, con il settimo capitolo. Il settimo capitolo, come i precedenti, ha a che fare con i sacrifici, con le offerte che venivano poste sull'altare o dalla comunità o dal singolo individuo, e a volte il singolo individuo era il sacerdote stesso. La volta scorsa abbiamo parlato dell'offerta di grazie, di ringraziamento o sacrificio di grazie, insomma l'offerta che veniva fatta per dire grazie a Dio. Per dire grazie a Dio per cosa? Ma per il fatto che Egli è Dio, per il fatto che aveva provveduto ai bisogni dell'individuo, della propria famiglia, che li aveva protetti, li aveva salvaguardati, eccetera eccetera. I motivi per ringraziare Dio sono molteplici, sono tantissimi. Come abbiamo detto la volta scorsa, abbiamo riflettuto proprio su questo fatto che troppo spesso veniamo presi dalla lunga lista di richieste: Dio fai questo, Dio fai quell'altro, Dio dammi questo, Dio dammi quell'altro, ma quasi mai, molto raramente, prendiamo del tempo per dire grazie. In effetti è solo una forma di cortesia, ma chissà come mai, proprio nei confronti di Dio, mettiamo da parte l'educazione e la cortesia e ci aspettiamo che Egli si comporti come una macchinetta che distribuisce caffè o panini. Naturalmente Dio non è nulla di tutto questo, e il libro del Levitico vuole proprio imprimere sul nostro cuore, nella nostra mente, chi è Dio. Tutte le varie cerimonie, le varie prescrizioni descritte in questo libro, nella prima parte in modo particolare, non sono noiose se vengono viste nel loro contesto più vasto, più largo. Se vanno viste nel contesto di tempo che non è ristretto soltanto al periodo del Levitico, ma che ha a che fare anche con noi oggi. In estrema sintesi, cosa vuol dirci Dio attraverso il libro del Levitico? Vuol dirci: io sono un Dio santo. Non prendetemi alla leggera e non scherzate con me. Sono sì un padre pieno di amore, di cura e di attenzione. Un padre che vuole starti accanto. Un padre che protende le braccia di amore, di affetto e di cura. Un padre che vuole prenderti in grembo, sul suo grembo, vuole farti sentire il suo calore, il suo amore, la sua attenzione, la sua pazienza. Ma non dimenticare che sono sempre l'Eterno, l'Iddio tre volte santo. Prendi sul serio ciò che io sono, ciò che io sono disposto a fare. Il mio carattere, la mia personalità, i miei attributi. Non prendermi alla leggera.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Torniamo al nostro testo, al testo del 7° capitolo del libro del Levitico. C'è una cosa molto interessante che vorrei farti notare. Abbiamo letto la volta scorsa un brano tratto proprio dal 7° capitolo, ed è il seguente. Questo è il rituale del sacrificio di comunione. Bisogna offrire come ringraziamento, e come ringraziamento si offrano, oltre al sacrificio di comunione, pani azimi intrisi d'olio e gallette azime unte d'olio e fior di farina mista con olio. Pane azimo e focacce azime, come sai, era pane e focacce senza lievito. Abbiamo già fatto commenti abbastanza approfonditi sulla questione del lievito, della sua presenza o della sua assenza. Il lievito nel linguaggio biblico spesso, oltre che un significato letterale, ha un significato anche figurativo. Il lievito è immagine, simbolo, figura di peccato. Ma proseguendo, questo l'avevamo già visto altre volte, ma proseguendo, leggiamo poi: si aggiungeranno all'offerta le focacce di pane fermentato, insieme con il sacrificio di ringraziamento. Di ognuna di queste cose, una parte si presenterà come prelevamento per il Signore. Apparterrà al sacerdote che avrà sparso il sangue del sacrificio di comunione. Non so se hai notato qualcosa di diverso, di strano. Ti rileggo quel passo, quel brano. Si aggiungeranno all'offerta le focacce di pane fermentato, cioè di pane con lievito. Come mai? Sembra strano. Perché questo pane doveva essere lievitato dal momento che sembra almeno che il lievito sia simbolo di male, di peccato, di compromesso? Potrebbe esserci una spiegazione, e io te la propongo. Prendila come spiegazione personale, non come interpretazione con la I maiuscola. A mio modesto parere, credo che la ragione sia questa. Nella frase precedente si parla allegoricamente di Cristo quale nostro sacrificio di azioni di grazie, cioè di ringraziamento e lode a Dio. E come ben sappiamo, Cristo, durante la sua vita terrena, è stato senza peccato, cioè senza lievito. Nella frase che abbiamo appena letto, invece, è l'offerente che ringrazia perché partecipa di questa pace. I suoi peccati sono stati perdonati. Egli ha pace con Dio. Ma nella sua natura ancora risiede il male, cioè nella sua vita, nella sua pasta, c'è ancora lievito. Vedi, la pace con Dio non dipende dal fatto che io abbia raggiunto la perfezione morale. Non ho raggiunto la perfezione morale. Io continuo ad essere un pellegrino sulla strada, un pellegrino che prosegue nel suo cammino verso l'eternità. Ma non sono stato trasformato solo perché sono diventato un discepolo di Cristo. È vero, sono una nuova creatura. Il mio destino ormai è assicurato. Ma mi porto ancora appresso il fardello della mia natura umana. Purtroppo, parte integrante di questo fardello è la possibilità, il potenziale, la capacità di disobbedire, di peccare e di commettere azioni, infrangere la legge morale di Dio, anche come cristiano.
Ma allora dice qual è la differenza? La differenza sta nel fatto che ho a mia disposizione la possibilità, la capacità, prima di tutto di riconoscere quando ho commesso un peccato, confessare il peccato e ricevere il perdono. Questa è la fondamentale differenza fra l'essere un cristiano, un seguace di Cristo, a parola e nei fatti, e il non esserlo. Chi non è seguace di Cristo non può e non deve, non ha nessun obbligo a riconoscere il proprio peccato, a confessarlo e a aspettarsi il perdono. Il cristiano, invece, non solo può, ma se vuole vivere come cristiano, deve proseguire su questo cammino, un cammino di consacrazione, come viene chiamato spesso nella Bibbia. Cioè un cammino, un'intenzione, uno stile di vita che dice: io voglio camminare secondo l'etica, la legge morale di Dio. Non voglio fare di testa mia.

altri brani della Bibbia che illustrano questo concetto e questa verità. Li troviamo nella lettera che l'Apostolo Giovanni ha scritto, dove leggiamo: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Qui Giovanni sta scrivendo e si sta riferendo a discepoli di Cristo, a persone che avevano preso una decisione formale, una decisione definitiva sulla direzione della propria vita. Se diciamo di essere senza peccato, se diciamo di non essere peccatori, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Il cristiano quindi deve confessare il proprio peccato prima di essere perdonato e purificato. Poi deve comportarsi secondo la sua nuova natura. Non può farlo con la propria forza, deve quindi avvalersi della guida, della forza, dell'ispirazione di Dio Spirito Santo. Ecco cosa fa dire a Paolo: il peccato non avrà più potere su di voi. Questo lo leggiamo nella sua lettera che ha scritto ai cristiani di Roma. Quindi abbiamo questo delicato equilibrio fra l'affermazione dell'Apostolo Giovanni e l'affermazione dell'Apostolo Paolo. Non possiamo dire di essere senza peccato, quindi siamo con peccato, ma il peccato non ha potere su di noi. In altre parole, noi abbiamo la scelta, la possibilità, la libertà di dire no al peccato. Ecco la differenza fra il cristiano e la persona che non ha deciso, che non ha scelto di seguire Gesù.

Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia.

Tornando al nostro testo del settimo capitolo del libro del Levitico, c'è una bella espressione che mi piace leggerti e sottolineare. Il pane lievitato serviva a fare la cosiddetta offerta elevata, così chiamata perché veniva elevata verso il cielo. E questo mi fa pensare a come il mio essere interiore, il mio cuore, debba essere aperto nei confronti di Dio. C'è un bellissimo salmo che esprime, in altre parole, in un modo molto poetico, questo stesso pensiero. Vorrei leggertelo, parte del salmo, non tutto perché è molto lungo. È il salmo 139. Ascolta. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai se mi siedo e se mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esplori il mio cammino e la mia sosta. Tutte le mie vie ti sono familiari. Non c'è parola nella mia bocca che tu non conosca perfettamente. Alle spalle e di fronte tu mi stringi. Tu poni su di te la tua mano. Stupenda è per me la tua conoscenza, talmente alta che non riesco a raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire lontano dalla tua presenza? Se scalassi i cieli, là tu sei. Se discendessi negli inferi, anche là tu sei. Se raggiungessi le ali dell'aurora, riuscissi ad abitare al di là del mare, sì, anche lì mi guiderebbe la tua mano. Anche lì mi prenderebbe la tua destra.

Ecco un'altra ragione per la quale non possiamo nasconderci da Dio. Abbiamo detto varie volte in altre occasioni quanto sia importante ammettere il proprio stato interiore, non far finta che le cose siano diverse da quelle che in effetti sono, non nascondersi dietro il pollice e non far finta che tutto sia a posto, quando invece sappiamo che dentro è tutto uno sfacelo. Ma la cosa bella è che Dio non punta il dito con rabbia, con violenza. Tutt'altro. Protende le braccia con amore.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura che mi dice che il tempo a nostra disposizione è terminato. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Scrivi, mi raccomando. Ciao e grazie.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Siamo ancora qui, continuando a studiare Prima Pietro 3:8, e per quelli di voi che ci ascoltate per la prima volta, permettetemi di darvi un resoconto di quello che abbiamo detto. Stiamo studiando la famiglia cristiana sotto differenti prospettive e di volta in volta ne abbiamo considerato diversi aspetti, ed è questo che anche oggi faremo. Abbiamo considerato la sottomissione, ciò che significa e le sue implicazioni e fino a che punto la sottomissione si estende. Abbiamo considerato il ruolo del marito e della comprensione che egli deve avere. In altre parole, abbiamo letto e commentato attentamente dalla prima epistola di Pietro 3 ed Efesini 5. Abbiamo considerato come trattare la moglie con attenzione e rispetto come un fragile vaso, e come nel versetto 8 si legge, abbiamo detto che il matrimonio necessita armonia e che la compagnia, che è l'elemento essenziale del matrimonio, crescerà dove c'è fra i due coniugi vera simpatia. Forse queste cose sono state ascoltate con molto interesse da certi di voi, ma forse l'elemento che fra tutti vi è sembrato un po' strano nel leggere questo ottavo versetto è la frase «Siate pieni di amore fraterno». Che ha a che fare l'amore fraterno nel matrimonio? E che cosa c'entra la fratellanza nella relazione coniugale? Ebbene, noi non vogliamo minimizzare l'effetto e la relazione coniugale che esiste fra marito e moglie, ma vogliamo qui ricordare che nella relazione fra due coniugi uniti da Cristo ci deve anche essere fratellanza, perché appunto sono cristiani. Vedete, certe volte noi includiamo nella nostra fratellanza cristiana, e naturalmente tale parola non è solo inclusiva di uomini ma anche di donne, tutti gli altri, ad esclusione dei nostri mariti o delle nostre mogli. Pensiamo che dobbiamo agire da fratelli e sorelle verso gli altri credenti, ma che non occorra agire così perché noi siamo sposati. Ora, niente potrebbe essere più lontano dalla verità, perché qui, in questo passaggio della prima epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 8, la Bibbia fa assai chiaro che nel matrimonio non solo ci vuole armonia, e cioè accordo, che cresce e si sviluppa essendo basato su un comune criterio, che è naturalmente la parola di Dio, non solo simpatia, che è l'immedesimarsi nelle sofferenze e nelle gioie del proprio compagno, ma che ci deve essere anche l'elemento della fratellanza. Considerate con me per un momento questo. Fratelli cristiani, ecco che noi siamo chiamati a trattarsi l'un con l'altro secondo maniere specifiche e concrete. I fratelli cristiani devono riconoscere che sono parte della stessa famiglia celeste, aventi lo stesso Padre celeste, e che loro sono i figlioli di quella famiglia. Ciò significa che hanno certi diritti e certi privilegi come fratelli e sorelle nella Chiesa di Gesù Cristo, qualifiche queste che devono essere riconosciute e sviluppate l'un verso l'altro. In altre parole, ogni fratello in Cristo, per esempio, ha dei doni da Dio, e un marito dovrebbe essere considerato anche a questo livello. Un marito o una moglie dovrebbero essere abili di riconoscere i propri reciprochi doni. Dovrebbero incoraggiarsi con essi, condividerli fra loro, e anche su un livello più ampio di quello della casa, della famiglia o del proprio egoismo, affinché tutti possano riceverne beneficio. Insomma, il riconoscere la propria moglie o il proprio marito come una sorella o un fratello in Cristo è riconoscere la responsabilità che uno deve avere nel matrimonio verso l'altro, e che è assai più vasta e impegnativa che la base contrattuale del matrimonio stesso. Una moglie quindi non può egoisticamente esigere che il marito usi il suo tempo esclusivamente con lei nel seno della famiglia, come un marito non può egoisticamente chiedere alla moglie di passare tutto il tempo nelle faccende di casa senza mai poter essere libera di fare qualche cosa per se stessa o nella Chiesa di Cristo, condividendo i suoi doni con altri fuori della famiglia. Al contrario, ci dovrebbe essere un riconoscimento di questa più ampia relazione e desiderio non solo di condividere, ma anche di incoraggiare il proprio coniuge a sviluppare i suoi doni ed a usarli in un più ampio contesto.
E nel dire questo voglio enfatizzare una parola di ammonizione. In tutto questo incoraggiamento e in tutta questa comprensione dobbiamo però sempre tenere presenti le nostre priorità. Un marito deve riconoscere che la sua moglie è la sua prima priorità davanti a Dio, e una moglie deve riconoscere che lei è prima di tutto di suo marito e che i bambini vengono dopo e il lavoro viene terzo. Questo vuol dire che anche persino il lavoro fatto per la Chiesa deve cedere a volte in favore della moglie o del marito. Questo è sottinteso in tutto ciò che sto dicendo. Ma ecco che la gente che è stata incoraggiata a far questo, a volte ha fatto l'opposto e si sono dedicati completamente a se stessi, rinchiudendosi dietro la porta del loro salotto, eliminando così dal loro pensiero le attività della Chiesa, cercando di godere se stessi. E dico cercando, perché facendo così loro non potranno mai essere contenti. Ora, questo è un tragico sbaglio. La vostra moglie o il vostro marito sono parte del corpo di Cristo. Essi devono condividere con la loro comunione fraterna, non solo voi, ma anche il resto della congregazione che forma il corpo di Cristo e alla quale appartengono. Il senso della loro fratellanza dovrebbe far loro riconoscere questo fatto, come pure il fatto che una moglie ed un marito devono riconoscere tale fratellanza e applicarla in ogni relazione della loro vita. Loro non sono semplicemente marito e moglie, sono cristiani, sono figli di Dio, hanno un comune Signore, e questo mai devono dimenticare. Essi non possono calare gli standards con cui loro sostengono gli altri cristiani quando entrano nella loro propria casa. La considerazione che danno agli altri deve pure essere estesa reciprocamente fra di loro. Così vi chiedo di fare quanto segue. Ritiratevi in disparte e considerate, o mariti e mogli, ciò che davvero significa per voi considerarvi fratello o sorella verso gli altri credenti. Cosa vuol dire? Cosa dice la parola di Dio sull'amore fraterno, sull'amore che deve esserci fra un fratello e sorella? E naturalmente, se voi avete considerato queste cose, è ora che le mettete in atto. Ad ogni modo, munitevi di carta e penna e cominciate a scrivere giù le cose che trovate scritte nelle Sacre Scritture che sono significative a questo tipo di relazione. Vorrete dare una scorsa alle epistole, per esempio, vorrete consultare la vostra concordanza e vedere il termine l'uno con l'altro, come è usato, in che relazione è usato, e vorrete imparare cosa è richiesto dalle Scritture per poter essere fratello o sorella nel Signore. Poi domandatevi da per voi stessi: come posso io sviluppare questa relazione verso mio marito? O come posso io sviluppare questa relazione verso la mia moglie? Io penso allora che voi troverete questo studio non solo informativo, ma pure assai ricompensevole. Signore, aiuta ognuno di noi a vivere nel nostro matrimonio in accordo con gli insegnamenti della tua santa parola. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Cari amici ascoltatori e ascoltatrici, voglio che ricordate che questi consigli vanno bene per coloro che sono dei credenti, dei cristiani evangelici che credono alle Sacre Scritture. Se voi nella vostra religiosità non avete questi insegnamenti, se voi non potete praticare queste cose perché il vostro cristianesimo non è così profondo, rivolgetevi allora ad una chiesa cristiana evangelica che vi aiuterà a ritrovare in Cristo non solo la salvezza, ma anche una vita cristiana che vi porterà ad agire in questa maniera ed a godere la pienezza della vita che Cristo ci offre.

Continuiamo le nostre riflessioni sul libro dei Proverbi e leggiamo nel capitolo 20 il verso 7. I figliuoli del giusto che cammina nella sua integrità saranno beati dopo di lui. Ora, il testo parla di una eredità, l'eredità che il giusto lascia nel mondo. Saranno beati i figliuoli del giusto che cammina nella sua integrità, e la beatitudine di questi figliuoli è che essi hanno ricevuto una istruzione e una rettitudine che dà loro la possibilità di conoscere il segreto della vita, della felicità. Il segreto vero della felicità e della beatitudine non sta nell'essere ricchi o nel possedere fama o potenza nel mondo, ma sta nel conoscere come seguire Dio e adempiere la sua parola. È l'eredità questa che tutti noi come credenti possiamo lasciare ai nostri figliuoli. È nella mentalità dei genitori di lasciare una grande eredità ai propri figli, ma sono pochi i genitori che hanno questa possibilità. La stragrande maggioranza dei genitori non arrivano mai a poter lasciare dei beni in eredità ai propri figli, ma la parola di Dio ci ricorda che noi dobbiamo mettere da parte per il futuro dei nostri figli un'eredità che non viene mai meno: l'eredità della conoscenza di Dio, l'eredità della sua parola, l'eredità della rettitudine e della riverenza verso Dio. Non ti stancare, fratello, sorella, a continuare a testimoniare della tua fede nell'ambito della tua famiglia, anche se sembra che i tuoi figli o i tuoi nipoti non comprendano nulla e non apprezzino la tua fede e la tua fermezza. Continua a creare un deposito di questa ricchezza nell'ambito della tua famiglia e a favore dei tuoi cari. Al tempo opportuno essi comprenderanno e scopriranno il segreto della vera gioia e della vera felicità in Dio. Il verso 8 dice: il re assiso sul trono dove rende giustizia dissipa col suo sguardo ogni male. È un verso che ci parla della bontà, del carattere di colui che governa. Un re che vive all'altezza della propria vocazione, quando governa, se egli governa nel timore di Dio e nella rettitudine, riesce unicamente con la sua presenza a dissipare il male.

l'effetto di un buon governo riesce in questo modo a manifestarsi. Egli col suo sguardo non fa altro che l'ispezione di tutti i suoi sudditi e di tutti i problemi inerenti alla sua amministrazione, e poiché è un buon sovrano riesce a mantenere l'ordine e la giustizia nel suo regno. Ma questo testo ci ricorda un'altra grande verità: se sul trono del tuo e del mio cuore è assiso il Re dei Re, Cristo Gesù il Signore, ed egli governa la tua e la mia vita, la sua presenza in noi riuscirà ad allontanare ogni male. Soltanto la presenza di Dio nella vita dei credenti, soltanto la presenza dello Spirito Santo, soltanto quando Cristo governa sovrano nel cuore degli uomini, avremo la certezza della giustizia. Il testo ci ricorda che lo sguardo indagatore del sovrano immediatamente riesce a individuare il reo dall'innocente, e mentre ispira fiducia all'innocente, incute spavento al colpevole. La presenza di Cristo nella vita e nel cuore del credente non fa altro che dare il senso di fiducia all'anima che teme Dio e a allontanare e sbaragliare l'avversario, il nemico, il male, l'ingiustizia e la malvagità. Il verso 9 dice: chi può dire ho nettato il mio cuore, sono puro dal mio peccato? Chi può dire ho nettato il mio cuore, sono puro dal mio peccato? È un proverbio che ci deve ricordare quanto sia impossibile per l'uomo vantarsi ed essere certo della purezza e della perfezione. Il salmista diceva: Signore, nettami dai peccati che mi sono occulti. Nessuno di noi si vanti mai della propria purezza e della propria perfezione. L'unico vanto che il credente in Cristo Gesù può avere è quello espresso dall'apostolo Paolo scrivendo ai Galati, quando dice: ma quanto a me, non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signor nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. O come egli affermava ai suoi fratelli di Filippi dicendo: ma le cose che m'erano guadagni io le ho reputate danno a cagion di Cristo. Anzi, a dir vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinunciai a tutte codeste cose e le reputo tanta spazzatura, affin di guadagnare Cristo ed esser trovato in Lui, avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, in modo che io possa conoscere esso Cristo e la potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla resurrezione dei morti. Il Signore ci benedica.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari che siete in ascolto, vi ringraziamo per il vostro interesse e intanto vi invito ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo secondo Giovanni capitolo 7, dal versetto 30.

con voi per poco tempo. Poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete. E dove io sarò, voi non potete venire. Perciò i giudei dissero tra di loro: dove andrà dunque, che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci a insegnare ai greci? Che significano queste sue parole? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire?

0: Gesù parlò in modo enigmatico della sua morte e della sua ascesa al cielo. Espresse una grande verità, qualcosa che si sarebbe realizzato di lì a poco tempo. Ma, come al solito, i suoi interlocutori non compresero pienamente la portata delle sue parole. Nel loro vano tentativo di capire, si persero in congetture prive di significato e lontane dalla verità. Immaginarono, pensiero totalmente umano, che Gesù, falliti i suoi tentativi di farsi accettare dai giudei per quello che dichiarava di essere, volesse abbandonare i confini della Palestina per raggiungere con la sua persona e la sua dottrina i giudei della diaspora, nella speranza di venire accolto da loro. Ciò che Gesù disse aveva un significato ben più profondo, un valore ben più alto. Egli annunciò la sua morte. E questo fatto significava che il sacrificio della croce non fu un fatto inatteso, improvviso, imprevisto della sua vita, ma al contrario costituiva l'obiettivo principale per cui era nato, per cui era venuto in questo mondo. Tutti noi sappiamo con certezza che un giorno dovremo morire. Anche se cerchiamo di scacciare questo pensiero e immaginiamo la morte sempre lontana da noi, ma sappiamo che un giorno dovremo morire. Gesù invece è stato l'unico uomo nato per morire, perché nella sua morte è compreso tutto il senso della sua vita. Infatti dalla sua morte scaturisce la vita, la vera vita, per tutti coloro che credono in lui. Inoltre Gesù annunciò la sua ascensione, la sua salita al cielo come uomo risorto e glorificato. Infatti le scritture lo presentano elevato in cielo e seduto alla destra di Dio, dove, come uomo che ha perfettamente compiuta la volontà divina, può intercedere per noi. Con le sue parole Gesù presentò se stesso come vittima e nello stesso tempo come sacerdote dell'unico e vero sacrificio valido per la salvezza dell'umanità. La croce fu il luogo della sua umiliazione. Il cielo è il luogo della sua esaltazione. Ma nell'uno e nell'altro possiamo contemplare l'amore di Dio che ha agito e agisce nel presente per il bene delle sue creature. Ringraziamo il Signore per le sue benedizioni.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura

Amici ed amiche in ascolto, dai microfoni di Radio Evangelo, una buona giornata a tutti. Anche questa mattina, come di consueto, leggiamo e meditiamo la parola di Dio.

Il brano della parola di Dio di questa mattina è tratto dall'Antico Testamento e più precisamente dal libro del profeta Isaia, al capitolo 40, dal verso 27. Perché dici tu Giacobbe, e perché parli così Israele? La mia via è occulta al Signore e al mio diritto non bada il mio Dio? Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Soffermeremo la nostra attenzione sul primo verso, il versetto 27, che recita: perché dici tu Giacobbe, e perché parli così Israele? La mia via è occulta al Signore e al mio diritto non bada il mio Dio? Prima di condividere qualche semplice considerazione su queste parole, ascoltiamo un inno cristiano.

Il verso 27 del capitolo 40 di Isaia dice: perché parli così, Giacobbe? E perché dici: la mia via è occulta al Signore e al mio diritto non bada il mio Dio? Una convinzione errata che spesso si insinua nella mente e nel cuore delle persone consiste nel pensare che Dio non si preoccupi del bene delle sue creature. Quando i problemi ci affliggono, quando le preoccupazioni si moltiplicano, quando non riusciamo ad intravedere nessuna via d'uscita nelle difficoltà che affrontiamo, siamo subito indotti a pensare che Dio ci abbia dimenticato, che Dio ci abbia abbandonato. La stessa convinzione errata caratterizzava gli israeliti del tempo di Isaia. Essi pensavano che Dio non si curasse di loro, che li avesse lasciati in balia di loro stessi. Il Signore però si rivolse loro attraverso la strumentalità del suo servitore, il profeta Isaia, per incoraggiarli, e lo fece ricordando loro che Egli è il vero Dio, il creatore del cielo e della terra, colui che agisce con saggezza, che è sempre all'opera e non si stanca, colui che nella sua benignità è pronto a venire incontro a coloro che si confidano in Lui, fortificandoli. Lo stesso incoraggiamento continua ad essere attuale anche ai nostri giorni. Caro amico, forse ti senti debole e spossato, forse sei scoraggiato a motivo dei molteplici problemi che ti affliggono. Riponi la tua fiducia in Dio, spera nel suo nome, realizzerai che Egli non si è dimenticato di te, ma che è pronto a fortificare la tua vita, e sostenuto dalla sua potente mano potrai elevarti spiritualmente parlando fino al trono della grazia di Dio per realizzare la gioia della comunione con Lui, e sarai reso capace di riportare la vittoria su ogni problema e su ogni difficoltà.

caro amico, forse anche tu, proprio in questo momento, stai pensando che Dio ti ha dimenticato, ti ha lasciato solo. Ricorda, Dio non si dimentica, e se tu lo cerchi, Egli è in grado di dare al tuo cuore la risposta di cui hai bisogno. Dedichiamo qualche momento alla preghiera, ed anche tu, dal profondo del tuo cuore, invoca il nome del Signore. Padre Celeste, e con un cuore pieno di riconoscenza che veniamo a te. Tu sei buono verso di noi. Signore, talvolta, a causa dei problemi e delle difficoltà, siamo portati a credere che tu ci hai lasciati soli, che tu non ti curi di noi. Ma in questa mattina la tua parola ha ricordato al nostro cuore questa preziosa verità. Tu sei l'Eterno, l'Iddio grande e potente. Tu sei colui che opera con saggezza e nella sua grandezza, nella sua saggezza, non si dimentica di nessuno, ma è pronto a concedere nuove forze a coloro che sperano in Lui. Ti preghiamo per i nostri amici che forse si trovano in situazioni difficili, che in questo momento possano invocarti, che in questo momento possano riporre in te la propria fiducia per sperimentare che tu sei reale, vivente ed operante. Queste semplici richieste le rivolgiamo a te, non per i nostri meriti, ma per quelli di Gesù, che è benedetto in eterno.

Siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Grazie per l'ascolto. Rimanete sintonizzati sulla nostra emittente per continuare ad udire parole di vita e di speranza, il lieto messaggio della parola di Dio. Il Signore vi benedica.

Bravi, bravi, grazie per la vostra sintonia. Noi eravamo rinchiusi nel vuoto dell'etere, la nostra voce era lì, sì, ma era imprigionata, e voi, aprendo la vostra radio, ci avete permesso ora di giungere fino a voi, nella vostra casa. Ed oggi vi parleremo di qualche cosa che voi dovete fare. Oh, non vi allarmate, non dovete muovere un dito né spendere una lira. Ma quello che vi chiediamo, se lo farete, rivoluzionerà la vostra vita. Siete con noi? Ne parleremo fra poco. Intanto invitate qualche vicino o conoscente a sintonizzarvi con noi. Quando ero ragazzo mi si raccontò una storiella di un uomo che di notte sotto un lampione fu visto cercare affannosamente qualche cosa in terra. Quando gli fu chiesto cosa cercasse, disse: «Mi è caduta la chiave di mano e senza essa non posso entrare in casa e così sto cercandola». Qualche altro pure si mise a cercare con lui sotto la pallida luce di quel lampione e dopo un po' di tempo, vedendo che la ricerca restava infruttuosa, fu domandato: «Ma dici dov'è il luogo esatto che ti è caduta la chiave?» E quel tale rispose: «Laggiù», indicando un luogo nel buio della notte. Allora, un po' stupiti i presenti, risposero: «Ma se l'hai perduta laggiù, come mai che la cerchi qui?» «Bene, ho provato di cercarla laggiù, ho provato tanto, ma c'è troppo buio, non posso trovarcela». E noi vi abbiamo detto questa storiella per portarvi davanti una certa verità. Ultimamente abbiamo notato che diversi dei nostri ascoltatori sono turbati o almeno incuriositi dai nostri programmi e hanno domande, vorrebbero spiegazioni, però invece di cercare tali spiegazioni e rivolgere tali domande le ricercano da qualche altra parte, così naturalmente non ne ricevono la risposta giusta. Fanno un po' come quel tale che aveva perso la chiave. Amici, se avete qualche domanda, scriveteci, chiamateci. Non è che noi sappiamo più degli altri, ma noi abbiamo le scritture, la luce, la verità. Non cercate quindi nel buio, portate la luce delle scritture nella vostra vita. E così, se avete domande, desiderate informazioni, o se c'è qualche cosa che vorreste sapere sulle scritture, scriveteci, noi vi risponderemo sempre. Vi risponderemo personalmente. Ed ora, detto questo, torniamo alla musica.

Ed ora passiamo alle Sacre Scritture e considereremo per la nostra meditazione dal Libro degli Atti, terzo capitolo, un passaggio compreso fra il primo e l'undicesimo versetto. Atti 3, 1, 11. Or Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona e si portava un certo uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su lui, dissero: «Guarda a noi!» Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina!» E presolo per la man destra lo sollevò, e in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si raffermarono, ed un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando e saltando e lodando il Dio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava il Dio, e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio, e furono ripieni di sbigottimento, di stupore per quel che gli era avvenuto. E mentre colui teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito accorse a loro al portico detto di Salomone. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci ora nella meditazione.

Gli uomini di tutte le nazioni, ma specialmente noi italiani, abbiamo, per qualche ragione sconosciuta, un desiderio e una tendenza di voler differenziare l'uno dall'altro. Invece di cercare unificazione e di fare di tutti i popoli del mondo una umanità singola, ecco che ci piace dividerci e ci classifichiamo secondo il colore della pelle, in bianco, nero, giallo, rosso, secondo la religione, in cristiani, ebrei, buddisti, secondo la nazionalità, italiani, francesi, secondo le condizioni finanziarie, ricchi e poveri, secondo l'istruzione ricevuta in dotti ignoranti, e specie in Italia, ma noi ci dividiamo persino fra nord e sud e da regione a regione. Però se noi consideriamo la condizione spirituale delle persone, ci accorgiamo che secondo Dio, secondo la sua parola, sì, c'è anche qui una divisione, ma la divisione è ristretta a solo due classificazioni e queste sono dirette alla loro condizione spirituale e sono considerate persone, peccatori salvati, peccatori perduti. E personalmente noi conosciamo un buon numero di tali persone che, essendo cosciente della loro perduta condizione, avendo appreso la via della salvezza che il Signore è pronto a salvare, pure tuttora resistono a cambiamenti e restano nella condizione in cui sono cresciute e che da per se stesse riconoscono e ammettono sbagliata. Così sono vicine alla salvezza, stanno per afferrarla, la desiderano, ma pure mancano in loro di qualche cosa, di un ultimo ingrediente che le impedisce di professare la loro fede in una definitiva decisione per il Signor Gesù Cristo. Ora, questa attitudine non è tipica della nostra era o soltanto in noi italiani. Infatti la troviamo presente anche ai tempi di Gesù. Troviamo infatti nel libro degli Atti l'apostolo Paolo che in un'occasione sta testimoniando al re Agrippa, il quale, assai convinto e alquanto commosso, lo interrompe esclamando: Paolo, Paolo, per poco mi persuadi a diventare cristiano, per poco, solo per un poco. Ma per quel poco re Agrippa rimase inconvertito ed è eternamente perduto. Nel Vangelo di Marco, al 12° capitolo, troviamo uno scriba che andò da Gesù per discutere la via della salvezza e a lui Gesù disse: «Tu non sei troppo lontano dal regno di Dio». Così è nostra quotidiana esperienza di trovare fra i nostri concittadini tanti ascoltatori, simpatizzanti con noi delle dottrine evangeliche, quasi pronti ad accettarle, ma però ancora solo per un poco sono separati, sono divisi e non riescano a fare qualche cosa, gli manca qualche cosa. È come, insomma, quando si mischia un colore si prova di uguagliarlo a un altro e certe volte ci siamo vicini, ma notiamo che manca un ingrediente che non conosciamo e che rende l'uguagliamento impossibile. Cos'è che impedisce ai nostri amici di veder chiaro, di accettare il dono di Gesù? Cos'è che ancora manca loro per passare da una cognizione religiosa ad una realizzazione personale con il vivente Salvatore? Nel passaggio che abbiamo letto poco fa dal libro degli Atti troviamo un uomo che è zoppo, che ottiene un miracolo e la salvezza per mezzo di Pietro e di Giovanni. Così esaminiamo attentamente l'esperienza di quest'uomo, osserviamo come egli ottenne la guarigione fisica e così facendo apprenderemo come noi possiamo ottenere la nostra guarigione spirituale, la certezza assoluta della nostra salvezza. Prima di tutto notiamo che quest'uomo era un povero accattone. Ora,
se egli fosse stato un milionario, credete voi che avrebbe avuto la stessa opportunità di essere guarito? No, perché mai abbiamo trovato che Pietro e Giovanni avevano l'abitudine di visitare i palazzi dei nobili o dei ricchi, come da Gesù stesso apprendiamo che i ricchi fra tutte le persone sono quelli che meno di tutti frequentano le chiese. Così la prima cosa vantaggevole per noi è di accertarci che siamo spiritualmente poveri, che come ci dice Dio noi siamo spiritualmente accattoni e ci dobbiamo sentire destituti e cercare non in noi la via della salvezza, perché noi ci dobbiamo rendere conto di non aver niente, di sentirci totalmente dipendenti per la nostra salute spirituale dalla misericordia divina. Questo è il primo e il più importante requisito. Oggigiorno purtroppo è raro trovare persone che si sentino e si dichiarino spiritualmente povere, che si sentino peccatori. Tutti vantano la loro bontà, le loro buone opere, il favore che essi hanno presso a Dio. Vantano la loro vita onesta, l'aiuto che hanno prestato alla Chiesa, e queste persone che si sentano in tal modo ricche di meriti spirituali sono quelle che mai saranno salvate. Dobbiamo ricordarci che la prima beatitudine dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Sicché, se tu sei interessato nella salvezza, non ti basare su tali opere o sulla tua bravura, e se tu ne hai, non contarci per la tua giustificazione, ma considerati invece povero e perduto davanti alla misericordia di Dio, e come quest'accattone tu mettiti in questa sua attitudine. La seconda cosa che troviamo in quest'uomo è che non si vergogna a chiedere palesemente la elemosina, e questa attitudine contrasta con l'attitudine odierna. Infatti oggi quando si va in chiesa ci si va con le 10.000 lire alla mano. Si va e si dà alla Chiesa, e si dà per un matrimonio, e si dà per un battesimo, e si dà per un funerale, e si dà per un, insomma, qualsiasi cosa. Oggigiorno si va alla Chiesa con l'idea che se ci presentiamo a Dio con il nostro denaro in mano, noi possiamo ammansirlo, guadagnarci il suo favore. Noi, incoscientemente forse, non vogliamo presentarci davanti a Dio a mani vuote. Ma ascoltatore, ricordati che da Dio ci si va a mani vuote. Da Lui ci si va nella nostra vera situazione di peccatori perduti, bramanti e dipendenti unicamente dalla Sua grazia. Questo è l'unico modo che Dio ci riceve. Mai noi chiediamo un soldo a nessuno. E così è di Dio. Dio non vuole niente da noi, non c'è niente che possiamo dargli, e con niente noi dobbiamo andare a Lui. E fino a questo punto forse tanti dei nostri ascoltatori ci sono arrivati. Fino qui tanti sono come quel mendicante, si sentono poveri spiritualmente e chiedono invece di voler dare. Però come quel mendicante ancora sono spiritualmente paralizzati. Ma cari amici, notate bene, e se avete un Nuovo Testamento rileggete il quarto e quinto versetto di questo terzo capitolo. Notate cosa Pietro disse a quel mendicante: guarda a noi. Vedete la sua attenzione
fu richiesta da Pietro, e questo è importante anche per te, oh amico, se sei interessato nella salvezza. Tu devi dunque volgere la tua attenzione interamente verso il Vangelo di Cristo. Quel povero zoppo, leggiamo, che li guardò intentamente e non sviò il suo sguardo né a destra né a sinistra, e così è di noi. Noi non dobbiamo lasciarci sviare dalle distrazioni, le cure, gli svaghi del mondo o anche dalle tradizioni della religione. Per un po' di tempo dobbiamo fissare il nostro sguardo, la nostra mente, la nostra fede sulle cose di Cristo. E così noi osserviamo in questo zoppo che l'orecchio fu pronto all'obbedienza, l'occhio fu pronto, la fede pure fu pronta. L'unica cosa che non era pronta in lui erano i suoi piedi, ma lo furono di conseguenza. Quest'uomo era pronto, desiderava ardentemente la guarigione, e questo è l'ingrediente necessario, l'ultimo che produrrà salvezza in ognuno che crede: il desiderio di essere salvati. Amico, hai tu questo desiderio? Vuoi tu in verità essere salvato? Ebbene, se tutto il resto non sarà pronto in te, ma se tu hai un desiderio genuino, lo sarà di conseguenza, e la salvezza sarà tua. Lo zoppo credeva, aveva ascoltato intentamente, guardava ed era desideroso, e la mano di Pietro venne e lo sollevò. Amico, questo è quello che oggi noi abbiamo per te. Non abbiamo argento o d'oro, non sfarzose cattedrali, non misteriosi riti o pompose cerimonie, ma ti offriamo la nostra mano per sollevarti dalla perdizione del peccato, dall'incertezza dell'eternità, e ti offriamo la salvezza che Gesù ha e nella quale tu potrai startene sui tuoi due piedi e incamminarti in novità di vita. Osserva quell'accattone, non aspettò di vedere un segno nel cielo né di poter capire bene tutto quello che c'era da capire su il dono redentivo di Cristo. Egli non propose con Dio patti o prove, né avanzò inchieste con Pietro su come potesse egli guarirlo. No, egli credé, afferrò quella mano e camminò. Cosa lo fece guarire? La mano di Pietro? No, Pietro stesso afferma questo più tardi. No, non fu la sua mano, ma la fede che quello zoppo dimostrò nel prendere quella mano. Noi alla fine di ogni programma facciamo un'esortazione e invitiamo ogni ascoltatore a fare una decisione, a dimostrare la sua fede nello scriverci due righe su una cartolina e dirci che sì, ha posto la sua fede in Gesù. E no, la cartolina non lo salva per certo, ma la fede che si dimostra scrivendo, la fede che è riposta nel sangue propiziatorio di Cristo, quella sì, quella salva appieno. Amico, nota ancora, non furono le opere dello zoppo che rafforzarono le sue caviglie, non furono massaggi o unzioni, ma fu la sua fede. Dio non lo sanò perché lo meritava, ma perché a lui così piacque. E così non è una vasta cognizione teologica nei tuoi meriti che rafforzeranno la tua fede, ma solo la tua sottomissione agli insegnamenti di Cristo, solo una fede che crede che Dio ti salverà non per quello che tu hai fatto, ma attraverso la sua grazia. Ora tu hai udito il messaggio del Vangelo. In fede tu credi che Gesù è morto per salvarti da tutti i tuoi peccati. Tu ti senti perduto, pure ti manca un ultimo ingrediente, e mentre Gesù ha fatto tutto il resto, quest'ultimo ingrediente, come quello zoppo, devi mettercelo tu. Il desiderio di essere salvato deve sgorgare dal tuo cuore. Una sete di verità, una fame di giustizia deve nascere in te.
Poi nota, quello zoppo cosa fece? Ritornò a fare l'accattone dopo che il Signore lo guarì? Tornò alla sua chiesa? No! Egli si appiccicò a Pietro e a Giovanni e li seguì tenendoseli stretti uno ad ogni lato. Oh, quanti sono quelli che ci scrivono e ci dicono che quanto bene gli fanno questi programmi, ma ecco che mai si fanno vivi, che mai poi dimostrano verso di noi nessuna cura o interesse. Oh, quanto noi abbiamo bisogno di coloro che hanno accettato Gesù, che si sono professati i suoi seguaci, che vengano e che ci stringano da ambo i lati e ci sostengano con la loro presenza. Notiamo che lo zoppo, quando fu sanato, saltava e lodava Dio con la bocca e con le sue azioni gli rendeva testimonianza della grazia divina, e la gente che gli era vicina sbigottiva a vederlo. Se noi diamo testimonianza, se tu stai dando testimonianza della grazia di Dio che è in te, se tu stai saltando per la gioia che il Signore mette in te mentre cammini con i discepoli suoi, la gente pure sbigottirà. Hai tu fatto questo? O sei tornato a zoppicare, a sederti fra la polvere del materialismo e della mondanità? Oh, se questo è il caso, è meglio che tu ora riesamini te stesso e la decisione che facesti. Amico credente, è l'ora che il nostro popolo sbigottisca nel vedere quello che Dio ha operato in noi, e se troviamo persone pronte a sacrificare se stesse e a mettere il Vangelo di Cristo prima di loro, prima della famiglia, del benessere personale, se troviamo persone pronte come quello zoppo a stringersi a noi, a lavorare e a studiare e a desiderare prima di ogni cosa il successo della causa di Cristo, noi, così pochi come siamo, noi faremo sbigottire tutti. Da prima poveri, accattoni, peccatori perduti, ma non più ora. Attraverso la grazia di Dio e la salvezza che Dio ha portato nel nostro cuore, noi siamo ora ricchi, ricchi della sua grazia. Non timidi, ma sfrontati nel predicare con persistenza il Vangelo di Dio. Non destituti, ma ricchi ambasciatori del Gran Re. Ascoltatore, qual è la tua situazione? Sei tu disposto a crederti perduto? Sei tu disposto a porre i tuoi occhi, i tuoi orecchi, la tua fede, tutto te stesso nelle mani di Cristo? Egli ti ama, vuole salvarti, ma tu devi avere il desiderio di cercarlo, di crederlo e di accettarlo come tuo Signore, come tuo Maestro. Se tu hai quest'ultimo ingrediente, che è il più importante, il Signore farà il resto. Cari amici, è nostra speranza che questo programma vi sia stato di ispirazione e vi abbia fatto del bene. Vi ricordiamo che noi siamo a vostra disposizione per opuscoli, per una copia gratis del Vangelo, per una cassetta che contiene questo stesso messaggio. Così scriveteci, fatevi vivi. Qui Eros Bacocena che vi saluta ed implora la pace e la salvezza di Cristo su voi e sulla vostra casa. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: Ed è il famosissimo inno alla gioia di Beethoven che apre il nostro programma. Oggi, amici, benvenuti, Mario Pieri adesso con voi. Oggi infatti parleremo di gioia. Ecco, è possibile innanzitutto vivere con gioia? Ed è possibile perdere la gioia? Beh, sicuramente sì. Però c'è un ma. Ma di questo parleremo più tardi, anzi ce ne parlerà Filomena Calanchi. Poi parleremo anche del sorriso della gioia. E per restare in tema, anche tutte le canzoni che ho scelto per oggi parlano appunto di gioia. Ma adesso per cominciare ascoltiamo per intero questo brano che ha aperto il nostro programma. Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven, eseguito dall'Electric Symphony Orchestra.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da Mario Pieri.

0: E sicuramente la musica è anche espressione di gioia, e sono vari i generi che ho scelto per oggi. Il prossimo è di Mary & Mary e si intitola appunto Joy, gioia. Le parole dicono: mi dà tanta gioia pensare a quanto egli ha fatto per me. Sento quella gioia nelle mie mani e nei miei piedi. Ho tanta gioia quando penso a quello che il Signore ha fatto per me. Quando guardo indietro mi sembra proprio impossibile che io me la sia cavata nel mio passato tanto malvagio. Ho fatto tutto quello che pensavo di volere finché non ho toccato il fondo. Poi Dio ha steso la mano verso di me ed eccomi per raccontartelo. Ho visto i piedi della montagna e ho avuto la mia bella razione di dolore. Ho passato tante di quelle lotte che pensavo di non respirare più. Così ho pregato che Dio mi aiutasse perché non ce la facevo più. Ed egli ha tolto tutti i miei pesi, per questo ho gioia. Ecco questa la testimonianza, questa bella canzone di Mary & Mary, appunto sulla gioia. Dopo questa canzone sentiremo Filomena Calanchi.
1: Gioia.

0: Mary and Mary, joy, cioè gioia. Allora, è la gioia un qualche cosa di transitorio? Ecco, ascoltiamo questa testimonianza dalla voce di Filomena Calanchi.
1: Nel sogno stavo seduta alla mia scrivania. Era coperta da manoscritti finiti a metà, fatture non pagate, lettere in evase e un elenco senza fine di cose da fare. Stavo freneticamente cercando nel cestino dei rifiuti qualcosa che avevo perso e appena mi sono svegliata mi sono resa conto che era la mia gioia quella che cercavo. È possibile perdere la gioia tra le premure e il disordine della vita di tutti i giorni? Mentre passiamo da un dovere ad un altro, ci dimentichiamo che Gesù, la notte prima di morire, ci lasciò la sua gioia e la sua pace e che queste sono la nostra eredità? Sto lentamente uscendo da 3 anni di miseria in seguito al fallimento del mio matrimonio. Come farò ad essere felice di nuovo ora che i miei 6 figli hanno lasciato casa e mi trovo senza marito? Mi sono spesso posta questa domanda fino a quando mi sono resa conto che c'è una grande differenza fra la felicità e la gioia. La felicità è collegata alle cose che accadono, così quando gli avvenimenti esterni della nostra vita diventano duri, essa svanisce. La gioia è diversa. Gesù ce l'aveva sempre, nonostante le circostanze difficili, ed è la medesima gioia che ha lasciato a noi. Alcuni mesi fa mi sarei arrabbiata con qualsiasi persona mi avesse detto che avrei dovuto sperimentare la gioia, perché pensavo fosse qualcosa di rumoroso, vivace e trionfante. Ora mi rendo conto che quella è solamente citazione. La vera gioia è tranquilla, calma, è la consapevolezza che Dio è lì ed è completamente al controllo. La Bibbia dice: «La gioia dell'Eterno è la vostra forza». E questo ci dà l'energia, la forza e il coraggio per progredire nella vita con un cuore leggero e danzante, invece che con piedi stanchi e pesanti. Ciononostante, questa gioia soprannaturale non viene automaticamente, come parte del pacco cristiano. Può essere persa, e anche molto facilmente. Quando un attore sta sul palcoscenico oscuro, con soltanto un riflettore puntato su di lui, si muove in questo piccolo cerchio di luce che lo segue dappertutto. Quando rimango vicino a Dio, mi vedo muovere attraverso la mia giornata in questo cerchio di gioia, ma spesso mi trovo spinta fuori nell'oscurità che lo circonda. Non si perde la gioia attraverso le difficoltà o gli affanni, ma dal modo in cui si reagisce ad essi.

nemici mi spingono fuori dalla luce del riflettore. Essi sono la sindrome della commiserazione, la sindrome del denigrare gli altri e la sindrome dell'ansia. Cominciamo con la prima sindrome. Non sono le tante lettere a cui devo rispondere e che si accumulano sulla mia scrivania che mi causano la perdita della gioia, ma è quando comincio a pensare: non è giusto che abbia tutto questo lavoro. L'autocommiserazione ci toglie la gioia e lo fa velocemente. La sindrome del denigrare gli altri è un altro atteggiamento in cui cado facilmente. Quando siamo stati feriti, tendiamo a costruire un muro intorno a noi stessi in modo da prevenire ulteriori ferite. Poi ci mettiamo seduti in alto su questi muri e guardiamo in basso gli altri e notiamo i loro fallimenti per sentirci meglio, al sicuro e anche potenti. Ma è un luogo solitario e anche pericoloso, poiché Gesù ci disse che saremo giudicati secondo come giudichiamo gli altri. La sindrome dell'ansia, che è la terza, ci porta spesso a brontolare. Come farò a farcela? Come farò a pagare questa bolletta? Quando lascio queste domande penetrare la mia mente, invece di portarle a Dio, che ha promesso di prendersi cura di me, sono presto fuori dalla luce del riflettore. Siccome la preoccupazione è sempre la prima cosa a colpirmi quando mi sveglio, ho scritto il verso 19 del Salmo 94 su un cartoncino e l'ho messo accanto al mio letto. Quando sono stato in grandi pensieri dentro di me, le tue consolazioni hanno rallegrato l'anima mia. È molto difficile accettare questo tipo di vita che non volevi e sentire che neanche Dio la voleva per te. Ma la pace viene con l'accettazione e la pace è collegata alla gioia. Mi trovo spesso a chiedere a Dio: come hai potuto lasciare che questo accadesse a me? Entrare in tensione con Lui distruggeva la mia gioia. E spesso pregavo usando le parole del versetto 12 del Salmo 51: rendimi la gioia della tua salvezza. Poi improvvisamente mi sono resa conto delle implicazioni della seconda parte di quel versetto, che dice: e fa che uno spirito volenteroso mi sostenga. Quando litigo con Dio e divento arrabbiata e riluttante ad accettare i suoi piani, la vita presto comincia ad essere un peso, perché Dio non mi sta più sostenendo. Essere disponibili a tutto ristora la gioia. Non posso contare sulla felicità basata sulle circostanze. Gesù non ci ha mai promesso questo, ma non ha certo inteso dire che la vita sia un cammino faticoso e tetro. Perciò non lascerò che le mie tre sindromi mi rubino questa eredità che è mia per diritto.

0: Contrappunti.
1: Forse ne avrete visti sicuramente anche voi, quegli adesivi rotondi di solito gialli o sempre colorati, ecco, con una bella faccia sorridente. E poi c'è scritto, di solito in inglese, smile, cioè sorridi. Un messaggio positivo, un messaggio fatto di una sola parola. Ecco, sono dei piccoli incoraggiamenti a sorridere e a volte possono anche funzionare. Basta alle volte un piccolo incoraggiamento, una parola detta nel momento giusto e il sorriso appare sul nostro volto con la stessa facilità in cui si può applicare uno di questi adesivi. Ecco però, non è sempre così. Un buon attore, uno che sa fingere bene, può apparire sorridente e felice anche se il suo cuore è spezzato dal dolore. Indubbiamente le circostanze favorevoli possono produrre il sorriso e la gioia. Ad esempio, per una persona con una buona salute, una posizione buona, una bella casa e così via, è più facile, ecco, sembrare felice. Il sorriso migliore, però, sgorga naturalmente dal di dentro. Esso riflette la gioia che resta anche quando una persona ha poco delle benedizioni materiali della vita. Questo sorriso, questa gioia viene soprattutto dalla conoscenza di Dio, dal credere e obbedire alla sua parola, dall'essere assicurati del suo perdono, dal sapere che si possiede la vita eterna e dalle anticipazioni delle glorie future del cielo. Il credente che dipende da Dio per queste benedizioni allora può sorridere nonostante le avversità. In un passaggio della scrittura, nell'omonimo libro, il profeta Abacuc trionfante dice: «Ma io mi rallegrerò nell'Eterno, esulterò nel Dio della mia salvezza. Anche se gli era stato tolto tutto, il Signore sarebbe stato per lui la sua forza, e ne era consapevole. Non aveva bisogno di mettere ben in evidenza un forzato smile, un sorriso forzato sul suo volto, perché la gioia nel suo cuore, quella gioia vera, ecco, l'avrebbe fatto per lui».

Come vi avevo detto, avremo spaziato in diversi stili musicali oggi qui a Contrappunti. Il gospel, quello che abbiamo appena ascoltato dal gruppo Solid Gospel, appunto, si intitolava Sing It With Joy, cioè cantalo con gioia. Cantalo con gioia e con allegrezza, dicevano le parole, perché Dio ti sentirà tutti i giorni. Cantalo quando ti senti giù e anche quando ti senti su, e quando non c'è nessun altro in giro, canta della gioia che hai trovato. Cantalo quando la notte è buia e anche quando il giorno è pieno di luce, e quando gli amici che ti vogliono bene non possono starti vicino, cantalo per alleviare il dolore che provi. Ogni giorno Dio ti ascolterà.

Bene, vi lascio sulle note finali, ancora un minuto circa, di questa canzone di Deborah. Amici, mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi e vi do appuntamento per quanto riguarda questo spazio Contrappunti al prossimo numero. Intanto, come sempre, buon proseguimento e restate con noi.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco in compagnia del nostro gradito ospite fisso del programma, il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente di ingrandimento, cioè questo programma, ci dà la possibilità di affrontare e di approfondire questioni e temi che sono relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi fra i più noti e diffusi ai nostri giorni. Ultimamente ci siamo occupati di una setta dal vago sapore cristiano, quella dei Testimoni di Geova, una setta concepita dalla mente dell'americano Charles Taze Russell, nato nel 1852 e morto nel 1916. Questo Russell, nel giro di breve tempo, riuscì a far parlare molto di sé, non sempre in maniera positiva, anzi, e mise in piedi un'organizzazione che è tuttora molto potente e dispone di notevoli mezzi finanziari e di un formidabile sistema di propaganda. Le mosse presero il via da quella che è poi una caratteristica tipica di tutte le sette fanatiche, cioè una ferma presa di posizione contro la cristianità in quanto tale. Eppure, come dicevamo poco fa, a modo loro, quella dei Testimoni di Geova è una setta di sapore cristiano. Essi infatti si rifanno a origini cristiane, fanno largo uso della Bibbia, anche se in una versione tutta loro e anche gravemente imprecisa. Nelle nostre ultime conversazioni ci siamo soffermati a parlare un po' dell'origine e del significato che i Testimoni di Geova attribuiscono al nome Geova. Questo, a loro parere, è l'unico, vero, valido nome da usare per invocare Dio. Perché? Perché è il nome con cui Dio stesso si rivelò al popolo di Israele attraverso Mosè nell'Antico Testamento. Abbiamo poi preso in considerazione una delle tante dottrine bibliche che essi hanno travisato in aperta mala fede, andando contro ogni regola di corretta traduzione dei testi sacri, cioè la dottrina della divinità di Gesù Cristo. Ora, nonostante i numerosissimi brani biblici in cui Gesù è identificato con Dio ed è visto quindi come creatore o come colui mediante il quale Dio Padre ha creato tutto ciò che esiste nell'universo, nel mondo soprannaturale, tutti quei passi in cui Gesù è considerato come sostenitore di tutto quello che esiste, beh, nonostante tutto questo, i Testimoni di Geova negano che egli sia Dio come lo è il Padre. Dicono che è un Dio, cioè una specie di mini divinità, anche se superiore agli angeli. In tal modo però si dimostrano paradossalmente politeisti, perché ammettono l'esistenza di un Dio grande, Geova, e di un Dio minore, Gesù Cristo. Un po' come i seguaci della Chiesa di Dio universale, quelli della cosiddetta pura verità, i quali parlano di una famiglia di Dio, come abbiamo già considerato a suo tempo. Abbiamo infine preso in esame un'altra dottrina molto particolare della setta dei Testimoni di Geova, relativa all'esistenza di due categorie di credenti, quelli di classe superiore, diciamo, e che ammontano a un numero ben definito che i Testimoni di Geova hanno tratto dal libro dell'Apocalisse, cioè 144.000, e tutti gli altri che, a differenza dei 144.000, non godranno la gloria del cielo, bensì le benedizioni di Dio sulla terra, ritrasformata in un posto paradisiaco. Invece, sempre dal libro dell'Apocalisse, risulta molto chiaro il fatto che questi 144.000 non saranno certamente i soli a far parte della nuova Gerusalemme che rappresenta il regno di Dio giunto alla sua perfezione. Infatti, in tutto il Nuovo Testamento non c'è assolutamente nulla che indichi una netta distinzione fra i 144.000 e tutti gli altri credenti. Fin qui, diciamo, un breve riassunto di quanto detto la scorsa volta e nelle scorse puntate. Ma, dottor Labanchi, volendo concludere con questo numero del nostro programma il nostro esame delle dottrine principali della setta dei Testimoni di Geova, quale potrebbe essere, in una o due frasi, diciamo, la pecca di fondo del loro intricato sistema dottrinale.
2: Ho detto, cari ascoltatori, che i testimoni di Geova insistono più sulle buone opere per meritare il paradiso sulla terra che sulla fede in Cristo. Ed a proposito di opere, essi ritengono che buona parte dei precetti della legge mosaica siano validi ancora oggi per i cristiani.
1: Bene, allora penso che queste parole siano di per sé sufficienti e costituiscano un compendio veramente preciso dei fini, degli obiettivi, degli scopi perseguiti da questa setta. Bene, allora, prima di approfondire altri temi a essa relativi, facciamo ora una breve pausa musicale, dopodiché la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo occupando dei testimoni di Geova ed ho concluso la trasmissione precedente con una citazione dalla lettera dell'Apostolo Paolo al suo discepolo e collaboratore Tito. Citazione da cui, assieme alle centinaia che si potrebbero qui addurre, si dimostra che nelle scritture non c'è alcuna distinzione tra cristiani di prima classe, i famosi 144.000 secondo questi settari, e cristiani di seconda classe che si dovrebbero accontentare di un'eterna felicità sulla terra. Certo, la Bibbia parla di una terra, come di una meta da raggiungere, ma di quale terra si tratta? Di solito i testimoni di Geova citano il Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 5, dove Gesù dice: «Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra». Ma, lo ripeto, che cosa intendono le scritture per terra? Per gli ebrei dell'Antico Testamento la terra era di solito la terra promessa in Palestina, ma questa terra promessa era anche simbolo della nuova Gerusalemme. Difatti nel capitolo 11 della lettera agli ebrei è detto, al versetto 8, di Abramo, il quale, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli aveva da ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Qui il riferimento alla Nuova Gerusalemme è chiaro, e la Nuova Gerusalemme, anche se è descritta nel capitolo 21 dell'Apocalisse come una splendida città regale, è una realtà soprannaturale, in quanto, come è detto nel versetto 2, essa scenderà dappresso a Dio, cioè proverrà da Dio. Insomma, non sarà la continuazione di questa realtà terrena. Lo stesso concetto è ribadito un po' più avanti, dal versetto 13 al versetto 16, dove si parla della fede dei patriarchi, cioè degli antenati del popolo di Israele. «In fede morirono tutti costoro», leggiamo nel testo, «senza aver ricevuto le cose promesse, e avendole vedute e salutate da lontano, e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria, e seppur si ricordavano di quella da cui erano usciti, certo avevano tempo di ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè una celeste, perché il Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato una città». Anche i patriarchi, dunque, si aspettavano di far parte un giorno di una patria celeste, cioè soprannaturale, che non può essere che la nuova Gerusalemme. E qui è interessante che i testimoni di Geova traducono bene questo passo, particolarmente il versetto 16, dove è detto che i patriarchi aspirano a un luogo migliore, cioè uno che appartiene al cielo. Ma questa, secondo le scritture, è l'aspirazione di tutti i credenti in Cristo, senza distinzione alcuna.

Ho detto, cari ascoltatori, che i testimoni di Geova insistono più sulle buone opere per meritare il paradiso sulla terra che sulla fede in Cristo. Ed a proposito di opere, essi ritengono che buona parte dei precetti della legge mosaica siano validi ancora oggi per i cristiani. In particolar modo insistono sul fatto che è proibita da Dio ogni trasfusione di sangue, in ogni circostanza, anche quando è in gioco la vita di un paziente. Naturalmente essi si appellano a passi biblici, quali ad esempio Genesi capitolo 9, versetto 4. Non mangerete carne con la vita sua, cioè col suo sangue. Poi il libro del Levitico, capitolo 3, versetto 17. Questa è una legge perpetua per tutte le vostre generazioni, in tutti i luoghi dove abiterete. Non mangerete né grasso né sangue. Ed anche sempre del Levitico, capitolo 7, versetto 27. Chiunque mangerà sangue di qualunque specie sarà sterminato di fra il suo popolo. I testimoni di Geova citano anche Levitico capitolo 17 dal versetto 10 alla fine del capitolo. Ma è proprio in questi versetti che troviamo la ragione per questo rispetto per il sangue e oserei dire per questa sacralità del sangue. Eccone i versetti per me essenziali. Se un uomo qualunque della casa di Israele o degli stranieri che soggiornano tra loro mangia di qualsivoglia specie di sangue, io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e la sterminerò di fra il suo popolo. Infatti la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita. Questo significa, cari ascoltatori, che per gli israeliti il sangue era sacro perché veniva usato nei sacrifici. Ed in particolare il sangue posto sull'altare rappresentava la vita che le persone che facevano il sacrificio offrivano a Dio. In altre parole, il sangue degli animali rappresentava la vita che gli israeliti riconsacravano a Dio per ottenere il perdono dei propri peccati e la sua benevolenza e protezione. Per quanto riguarda i cristiani del primo secolo, vi fu una grossa controversia circa l'opportunità o meno che i non ebrei che si convertivano a Cristo osservassero tutti i precetti della legge mosaica, a cominciare dalla circoncisione. A tal proposito, dopo una discussione che si tenne a Gerusalemme tra gli apostoli, a cui parteciparono anche gli anziani della comunità cristiana locale, fu inviata ai cristiani non ebrei una lettera che fu una specie di decreto con specifiche indicazioni. Ne troviamo il testo negli Atti degli Apostoli nel capitolo 15. Eccone la parte essenziale. È parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi. Come si ricorderanno coloro che seguono regolarmente queste trasmissioni, ho già parlato di questo quando trattai della Chiesa di Dio universale. Ora, le cose soffocate erano gli animali uccisi per soffocamento e non sgozzati, il che comportava la fuoriuscita del sangue, che così non veniva ingerito
da chi mangiava quella carne. In pratica, dunque, questo fu l'unico precetto della legge mosaica che i cristiani non ebrei dovevano osservare. E questa, a mio avviso, fu una saggia concessione ai cristiani di origine ebraica, che tenevano molto a quel precetto che ormai faceva intimamente parte della loro cultura. Secondo alcuni esegeti, quindi, questo precetto non è assoluto e valido per tutti i cristiani di tutti i tempi, dato che esso era legato ai sacrifici dell'antica legge, abrogati dall'unico sacrificio di Gesù Cristo. Altri invece affermano che, a prescindere dal senso che quel precetto possa avere oggi per i cristiani, siccome è volontà di Dio, non si deve discutere, ma bisogna solo osservarlo. Personalmente non voglio entrare qui in tale controversia. Una cosa però è certa: la trasfusione di sangue non ha nulla a che fare con questo precetto. Difatti, la legge mosaica e la lettera degli apostoli e degli anziani di Gerusalemme si riferivano soprattutto al sangue di animali e non pensavano certamente al sangue umano, né tantomeno alle trasfusioni di sangue di cui non avevano idea. Scientificamente parlando, poi, chi riceve il sangue da un altro non si può dire che lo mangi come si mangia la carne, ma riceve vita dal donatore. Il concetto è diverso, né c'è alcuna mancanza di rispetto per la vita rappresentata appunto dal sangue. Anzi, direi che c'è il massimo rispetto per la vita umana, e questo ci ricorda quella bella affermazione di Gesù riportata nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 13: nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici.

0: Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Stavamo dunque commentando il fatto che i testimoni di Geova insistono molto, e a sproposito, sul fatto che la legge mosaica debba essere osservata in gran parte anche oggi. Ad esempio, la questione delle trasfusioni di sangue, che i testimoni di Geova rifiutano nella maniera più categorica, mentre i testi biblici, da essi invocati a sostegno della loro tesi, come Levitico capitoli 3, 7, 17 e Atti capitolo 15, ecco, questi testi biblici non evidenziano assolutamente la veridicità del loro pensiero, in quanto sia la legge mosaica sia il testo degli Atti degli Apostoli si riferiscono soprattutto al sangue di animali, quindi non al sangue umano, né tantomeno alle trasfusioni di sangue, di cui non avevano idea a quei tempi. Da un punto di vista scientifico, chi riceve il sangue da un donatore non si può proprio dire che lo mangi.
1: Cari ascoltatori, come nel caso di altri settari, anche i testimoni di Geova vogliono fare gli eroi e i martiri a sproposito, senza ovviamente onorare il Dio. Anche di loro si può dire ciò che l'apostolo Paolo disse degli ebrei all'inizio del capitolo 10 della lettera ai Romani: hanno zelo senza conoscenza. Ora, prima di concludere queste trasmissioni dedicate ai testimoni di Geova, vorrei trattare brevemente di un'altra loro dottrina caratteristica, e cioè quella che potremmo descrivere come morte dell'anima. Difatti, essi sostengono che quando una persona muore, muore anche la sua parte non materiale. Un giorno sarà Dio a far risuscitare quella persona. In altri termini, secondo i testimoni di Geova, chi muore prima della risurrezione finale rimane in uno stato di incoscienza, o meglio di sospensione della propria vita fisica, psichica ed intellettuale, per riacquistarla poi alla risurrezione. Ma anche questa dottrina è decisamente contraria alle scritture, che invece ci dicono proprio il contrario, cioè che dopo la morte, mentre il corpo della persona giace nella tomba, il suo spirito va nell'aldilà per essere col Signore, in attesa della risurrezione finale dei corpi, oppure per essere già separato dal Signore in attesa del giudizio e della condanna definitiva, che comunque già avviene alla morte di ognuno, come abbiamo dimostrato parlando della cosiddetta Chiesa di Dio universale, che, come vi ricorderete, sostiene che tutti avranno, dopo la propria morte, anche la possibilità di convertirsi se non l'hanno fatto prima. Fatto è, cari ascoltatori, che Gesù, con la storia del ricco e di Lazzaro, narrata nel Vangelo di Luca, capitolo 16, dal versetto 19 al versetto 31, dimostra che già prima della risurrezione finale dei corpi c'è una netta distinzione tra salvati e dannati, ma anche che nell'aldilà vi sono anime di persone coscienti, altrimenti il dialogo tra il ricco già dannato ed Abramo non avrebbe senso. Inoltre, nel capitolo 17 del Vangelo di Matteo, lì dove si narra la trasfigurazione di Gesù dinanzi a tre discepoli, leggiamo che ad un certo momento apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. E qui ho citato usando la versione dei testimoni di Geova. Ora, se apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con Gesù, significa che erano coscienti, anche se Mosè era morto da secoli ed Elia era stato trasportato in cielo, anche lui da secoli. Nel testo greco è usata la forma verbale ofte, che alla lettera significa fu visto e quindi apparve, ma non necessariamente si tratta di una visione fantastica, anzi qui tutto lascia pensare ad una vera e propria apparizione reale di Mosè ed Elia. Il fatto poi che nel susseguente versetto 9 si usi la parola greca orama, etimologicamente legato al verbo precedente, non significa affatto che si sia trattato di una visione evanescente, dato che questa parola greca significa anche vista, spettacolo, oltre a significare visione. Gli ascoltatori poi che leggono la Bibbia si ricorderanno di ciò che, secondo il Vangelo di Luca, capitolo 23, versetto 43, disse Gesù sulla croce al malfattore pentito: «In verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso». Ma i testimoni di Geova mettono una punteggiatura diversa a questo versetto e traducono: «Veramente ti dico oggi, tu sarai con me in paradiso». Qui non si può ricorrere al testo originale, dato che nei manoscritti non vi è la punteggiatura. Tuttavia, non si sa che senso avesse in quelle circostanze dire «in verità ti dico oggi». Perché sottolineare quell'oggi? E quando glielo doveva dire? La punteggiatura di tutte le versioni italiane ed estere è quella usata qui da noi ed è la più ragionevole, anche se non è gradita ai testimoni di Geova e a chi sostiene dottrine simili alla loro. Infine, l'apostolo Paolo ha affermato nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, dal versetto 6 al versetto 8: «Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore». Troviamo lo stesso concetto nella lettera ai Filippesi, capitolo 1, dal versetto 21 al versetto 23. Ora chiediamoci: quando Paolo pensava alla possibilità di abitare col Signore senza il suo corpo, pensava forse che sarebbe stato incosciente? Certamente no. Questo significa allora che, secondo l'apostolo, dopo la morte i credenti saranno già coscientemente col Signore. Ma ora, cari ascoltatori, devo concludere qui queste trasmissioni dedicate ai testimoni di Geova. E spero che tutti voi sarete d'accordo con me nell'affermare che costoro non possono essere considerati cristiani, soprattutto a causa del loro atteggiamento nei confronti del Signore Gesù e dell'opera redentrice da Lui compiuta. Dalla prossima volta cominceremo a trattare del cattolicesimo romano, espressione con cui di solito si indica il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa cattolica. A risentirci dunque, cari ascoltatori.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Credo che i nostri cuori sono pronti per ricevere la parola di Dio. Amen. E vogliamo anche avere delle aspettative mentre ascolteremo il messaggio della parola di Dio. Vogliamo che il Signore veramente possa operare e operare nella nostra vita, operare in ciascuno di noi secondo il nostro bisogno. Desidero proporre quest'oggi alla vostra attenzione un salmo, il salmo 143. Salmo 143. Alleluia. Molte volte nei salmi si fa riferimento alla valle. E ogni volta che si fa riferimento alla valle si può cogliere qualche sfumatura diversa che completa un po' il ragionamento dello Spirito Santo e anche completa l'opera che il Signore desidera fare in noi quando ci troviamo ad attraversare qualche valle. Salmo 143. È un salmo di Davide. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio alle mie suppliche. Nella tua fedeltà e nella tua giustizia rispondimi, e non chiamare in giudizio il tuo servo, perché nessun vivente sarà trovato giusto davanti a te. Poiché il nemico perseguita l'anima mia, egli calpesta al suolo la mia vita, mi fa abitare in luoghi tenebrosi, come coloro che sono morti già da lungo tempo. Il mio spirito è abbattuto in me, il mio cuore è tutto smarrito dentro di me. Ricordo i giorni antichi, medito su tutte le sue azioni, rifletto sull'opera delle tue mani. Tendo le mani verso di te. L'anima mia, come arida terra, è assetata di te. Affrettati e rispondimi, Signore. Lo spirito mio viene meno. Non nascondermi il tuo volto, perché io sono diventato simile a quelli che scendono nella tomba. Al mattino fammi udire la tua bontà, perché in te confido. Fammi conoscere la via da seguire, poiché io elevo l'anima mia a te. Liberami dai miei nemici, Signore. Io cerco rifugio in te.

mia, perché io sono tuo servo. Gloria a Dio. Questo salmo ci ricorda che viviamo in un mondo imperfetto. Viviamo in un mondo imperfetto, dove affrontiamo situazioni nella vita di tutti i giorni che procurano dolore, procurano sconforto. A volte, quando ci si incontra, si parla delle lotte della vita, ma gloria a Dio per quanto possiamo anche dichiarare le vittorie che otteniamo nel nome del Signore. A causa delle lotte della vita, delle prove che continuamente siamo chiamati ad affrontare, alcuni si riducono a vivere in una condizione di terribile depressione, in una condizione di terribile disperazione, scoraggiamento. A causa delle situazioni difficili che si incontrano, molti vivono in una perenne sconfitta, incapaci a un certo punto di rialzare il capo. Molti potenti uomini di Dio, molti importanti personaggi del passato hanno conosciuto il gusto amaro della depressione. Il gusto amaro dello scoraggiamento. Anche Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, spesso si ritrovò nella valle della depressione e dello scoraggiamento. Vedete, la differenza tra un figlio di Dio scoraggiato e un incredulo scoraggiato sta nel fatto che il figlio di Dio riporta vittoria nel nome del Signore. Chi non ha Dio come suo alleato rischia di essere schiacciato dalla depressione, dallo scoraggiamento. Questo salmo è stato scritto proprio in uno di quei momenti, di quei periodi, in cui Davide stava attraversando momenti di grande sconforto, momenti di grande delusione, momenti di grande depressione. Probabilmente anche alcuni di voi che siete qui state attraversando momenti difficili, valli tenebrose. Ma voglio incoraggiarti, caro fratello, cara sorella, caro amico, che se lo vuoi non sei solo. Non sei solo, il Signore vuole essere con te. Se sei un figlio di Dio, il Signore è con te e saprà benissimo usare anche questi momenti di lotta per farti del bene. Noi lo crediamo che il Signore è maestro di prendere anche quei momenti dolorosi per la nostra vita e usarli per il nostro bene. Momenti che noi non vorremmo certamente vivere, che non vorremmo assolutamente attraversare, ma fanno parte della vita di tutti i giorni, fanno da parte della vita qui sulla terra. Ancora non siamo nel cielo, ma se noi rimaniamo ancorati al Signore, il Signore saprà usare anche quei momenti per formarci e farci ritornare vittoriosi più che mai, combattendo nel suo nome. Gloria al nome del Signore. Vedete, Dio è a conoscenza di quello che attraversiamo ed è a conoscenza anche di quello che stai attraversando in questo momento. E se sei un figlio di Dio, ti giunga ancora questa parola che sta scritto nel Salmo 27, dove dice: i passi dell'onesto sono guidati dal Signore. Egli gradisce le sue vie. I passi dei figli di Dio non sono sconosciuti al Signore, non sono nascosti al Signore. Egli li conosce uno ad uno. Sa esattamente quello che avviene, sa esattamente quello che attraversiamo. E ancora l'apostolo Paolo ci ricorda che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Nei momenti difficili della vita, l'esame che dobbiamo fare di noi e la decisione che dobbiamo prendere è quella di continuare ad amare sempre di più il Signore, perché Dio ha pronto un miracolo anche in quella situazione difficile, anche in quella situazione che ti sta recando dolore, anche in quella situazione che ti sta portando ferite, sofferenza. Se tu rimarrai fermo nel Signore,
Dio ha fatto delle promesse che

0: molti di noi hanno realizzato, perché molti di noi possono dire che nel passato hanno attraversato la valle dell'ombra della morte, ma gloria a Dio! Il Signore che era con noi ci ha dato una strepitosa e gloriosa vittoria. Non c'è valle dove il Signore non può arrivare. Non c'è situazione che il Signore non può affrontare. Non è Dio certamente che porta il male nella nostra vita, ma certamente Lui lo permette. Perché Lui è l'Onnipotente, potrebbe operare diversamente, ma la vita qui sulla terra è anche una vita di sofferenza in alcuni aspetti, in alcune situazioni, in alcuni ambiti. Vi sono delle leggi naturali che dobbiamo affrontare. E quindi il Signore è lì che ci aiuta. A volte il Signore ci libera dalla valle e siamo grati al Signore, a volte non ci accorgiamo neanche da quello che siamo stati liberati. Altre volte il Signore permette che noi attraversiamo la valle, ma in ogni situazione, in ogni circostanza, possiamo contare sul suo glorioso e meraviglioso aiuto. Il Signore sa, il Signore ha il controllo, il Signore ha davanti a sé la situazione chiara. Egli usa ogni situazione per formarci, per renderci simili a Cristo Gesù, perché la Bibbia dice che quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Se stai attraversando la valle della sofferenza, la valle del dolore, la valle dello scoraggiamento, e a volte le situazioni sono più complicate di quelle che appaiono, qualunque sia la situazione, quello che voglio dirti in questo giorno è di non disperarti. Cerca di imparare le lezioni che il Signore vuole far giungere al tuo cuore e vai avanti, confidando in Lui. Amen. Nessuno di coloro che hanno confidato in Lui è stato mai deluso. Qui in mezzo a noi vi sono tanti che potrebbero testimoniare di come nella valle il Signore era lì, accanto a noi, pronto a sostenerci nei momenti difficili, pronto a darci la vittoria, perché Egli è l'Onnipotente nel quale noi speriamo. Amen. Voglio dirvi alcune cose riguardo alle valli, perché vi sono alcuni che stanno attraversando qualche valle, qualche altro che probabilmente entrerà in qualche valle. Certamente non è il mio auspicio, ma la vita è così e dobbiamo farci una ragione. La vita sulla terra è così, è fatta di difficoltà, di sofferenze, perché il mondo è imperfetto. Come viviamo noi è un modo imperfetto. Abbiamo cantato più volte, abbiamo ricordato più volte che un giorno regneremo con il Signore, e lì non ci saranno più valli di dolore, valli di tenebre, valli di scoraggiamento. Lì sarà tutta gioia e tutta gloria, ma fino a quel momento qualche valle l'attraverseremo. Però vogliamo continuare ad andare avanti confidando nel Signore. Le valli di cui ci parla la parola di Dio e che possiamo vedere qui in questo Salmo hanno delle caratteristiche. La parola di Dio ci parla ad esempio dell'oscurità della valle. L'oscurità della valle. Davide descrive quello che sta attraversando con un'espressione che richiama l'oscurità. Dice al verso 3: poiché il nemico perseguita l'anima mia, egli calpesta al suolo la mia vita, mi fa abitare in luoghi tenebrosi come coloro che sono morti già da lungo tempo. Davide non vede nessuna luce alla fine del tunnel. Davide non vede nessun aiuto, vede dolore, vede questo nemico che lo perseguita, vede questo nemico che lo calpesta e pensa di essere proprio in un luogo tenebroso, addirittura così tenebroso che in qualche modo richiama alla sua mente il luogo dove sono i morti. Ti sei mai sentito in questo modo? Come perseguitato? Come se le situazioni, le circostanze, anche le persone a volte volessero schiacciarti. E a volte tu stesso dici: ma ce l'hanno tutti con me. Perché a volte nella valle i ramoscelli diventano grandi tronchi, perché nella valle anche la vista non è più nitida. Nella valle si ingigantisce anche tutto, ma a volte può essere anche così. E Davide stava attraversando questo momento, il nemico che non lo lasciava un attimo tranquillo, il nemico che cercava di schiacciarlo, perché l'obiettivo, dice Davide, è quello di distruggermi, di portarmi nel regno della morte. Erano sensazioni che Davide stava vivendo, e non è la prima volta che le rivela in un salmo. Ci sono anche altri salmi molto più espliciti di questo. Vedete, la condizione di Davide in questo periodo, in questo momento, è di profonda depressione. Infatti lui lo dice subito dopo, al verso 4: il mio spirito è abbattuto in me. Il mio cuore è tutto smarrito dentro di me. È come se Davide non riuscisse a credere a quello che gli stava accadendo, alla situazione che stava vivendo. Ti è mai successo? Di affrontare una situazione, di vivere come in un incubo, e a volte tu ti dai anche qualche pizzicotto, dici: ma sveglio, sto sognando. Ma possibile che stia capitando tutto ora? Tutto a me, una cosa dopo l'altra. E questa era un po' la sensazione di Davide. Dice: il mio spirito è abbattuto dentro di me, il mio cuore è smarrito dentro di me. È come se non riuscissi a credere, a rendersi conto che proprio lui era l'oggetto di quella situazione di grande combattimento e grande dolore. Davide sta perdendo anche ogni speranza. Ma gloria a Dio, Davide fa la cosa giusta. Davide fa un'invocazione verso Dio. Dice: affrettati a rispondermi, Signore. Verso 7: lo spirito mio viene meno, non nascondermi il tuo volto, perché io non diventi simile a quelli che scendono nella tomba. Davide a un certo punto sente che ha esaurito tutte le sue forze. E sente che se Dio non interviene, allora è meglio morire. Ti riconosci in questa condizione? Proprio in qualche situazione difficile, complicata, hai detto: Signore, o fai qualcosa oppure chiami me a te. O intervieni oppure portami con te. Sono le sensazioni e i sentimenti che nelle valli si verificano, che nelle valli emergono nel nostro cuore, nella nostra vita. Cari fratelli e sorelle, tutti quanti attraversiamo valli dolorose della vita. Ovviamente ci sono molti tipi di valli, e non tutti, ovviamente, affrontiamo le stesse situazioni. Ci possono essere valli di malattia, ci possono essere valli di morte, valli di problemi familiari, valli di problemi finanziari, valli di sconvolgimenti spirituali, valli di condizioni personali, di situazioni personali. Ci sono valli che toccano il corpo, valli che toccano la mente, valli che toccano il cuore. Quante volte? Certe valli. Ci sono valli di ogni tipo. L'unica cosa che hanno in comune è il dolore e a volte il senso di disperazione che arrecano. Salomone dice: tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua occupazione non è che fastidio, perfino la notte il cuore non ha posa. Anche questo è vanità, condizioni che lui aveva realizzato, che aveva sperimentato. E Gesù, d'altra parte, non è che nasconde che qualche difficoltà l'affronteremo o le incontreremo. Gesù dice a un certo punto: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. È bella la pace di Dio, amen. Ma Gesù dice: ricordate, io sono venuto a darvi pace, io vi do la mia pace, però nel mondo avrete tribolazioni. Ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Io ho vinto il mondo. Le valli, i momenti dolorosi e difficili fanno parte della vita. Quando arrivano e arriveranno, state tranquilli, ve lo posso anche sottoscrivere. Quando arrivano, dobbiamo ricordare che Dio ha il controllo e che Egli è il nostro Padre amorevole. Amen. Dobbiamo ricordare che Dio userà anche i momenti difficili per formarci, per comunicarci importanti lezioni. Se sei uno dei tanti che sta attraversando qualche valle, voglio dirti che c'è speranza. Permetti al Signore di accompagnarti nella tua valle. Afferra la sua mano e vai avanti, perché le valli non sono luogo di residenza. Le valli della vita sono un luogo di transito. Sono un luogo di transito. Ricordate cosa dice Davide nel Salmo 23? Quando anche attraversassi. Non parla di residenza, parla di attraversare. Di attraversare. E quando si attraversa la valle, c'è un inizio e c'è la fine. Tieni viva la tua fiamma. Non sei solo. Il Signore è un grande e potente liberatore. Ma non solo Davide ci parla dell'oscurità della valle, ma Davide in qualche modo fa emergere la benedizione della valle. Nelle valli della vita è possibile anche realizzare momenti di intensa benedizione. Qualcuno può dire, ma possibile veramente? Le nostre valli sono sempre il risultato di un mondo ingiusto, di un mondo imperfetto, ma non sempre sono causa diretta del nostro peccato. Qualche volta sì, e noi nella valle ci possiamo esaminare, ma non è sempre automatico, eh? Non è sempre automatico. La verità è anche che nelle valli ci esaminiamo e dobbiamo esaminarci. La verità è anche che lo Spirito Santo è capace certamente di mettere a nudo quella che è la nostra condizione spirituale. E se questa condizione, perché può essere anche così, è una condizione di peccato e lo Spirito Santo la fa emergere e noi ce ne rendiamo conto, questa è già una grande benedizione, perché nella valle possiamo ricorrere a Dio e reclamare il perdono del Signore. Come? Confessando il nostro peccato. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Amen. Ma nella valle può anche accadere che ci troviamo non a causa di peccati che sono chiari nella nostra vita. E allora cosa fare quando non ci rendiamo conto qual è la causa, qual è il motivo? Beh, c'è sempre una cosa da fare. E la cosa da fare è andare ai piedi del Signore. E andare ai piedi del Signore e riflettere su quello che è anche il nostro rapporto con Dio, su quella che è la nostra dipendenza dal Signore, perché nelle valli è bene anche che ricordiamo i momenti sereni quando ancora non eravamo entrati nella valle. Nella valle è anche bene che noi ricordiamo i momenti di benedizione, che ricordiamo anche i momenti di vittoria, e ricordando questo possiamo ringraziare il Signore per la sua benignità e il suo amore. E questo è quello che fa Davide. Davide aveva molto da ricordare. Davide dice: ricordo i giorni antichi, medito su tutte le tue azioni, rifletto sull'opera delle tue mani. E invece di stare a piangersi addosso nella valle e dire: Signore, ma cosa ho fatto di male? Oh, vai invece a ricordare cosa il Signore ha fatto di bene nella tua vita e ringrazialo, lodalo, ricordando che il meglio ancora deve venire con Gesù, perché Egli è colui che ci accompagna nella valle e ci libera dalla valle. Amen. Egli è colui che ci libera dalla valle. Quando si cammina nella valle, è bene ricordare ciò che il Signore ha fatto, perché questo ci porterà conforto, ci porterà benedizione, ci porterà a sperare per il futuro, perché quando si è nella valle molte volte non si vede nessun futuro. Ormai si vede la mia vita è finita. Chi te l'ha detto? Se non te l'ha detto il Signore, te lo sta dicendo il diavolo. E non credo che quel tizio sia degno della nostra fiducia. Noi abbiamo deciso di sperare nel Signore. E vogliamo essere sottomessi alle parole del Signore, alla volontà di Dio, alla volontà di Dio. Quando siamo nella valle abbiamo bisogno di un nuovo incontro con Dio, sempre. E Davide lo sapeva molto bene. Per questo a un certo punto, al verso 6, lui dice: tendo le mie mani verso di te, l'anima mia come arida terra e assetata di te. Gloria a Dio. Sapete cosa accade nelle valle di Benedetto? E anch'io ho attraversato le mie valli. Quello che accade nelle valli, una delle tante cose che porta a benedizione, è il fatto di comprendere che senza Dio non siamo nulla e che è bene e meglio imparare a dipendere dall'Iddio Onnipotente. È meglio imparare a dipendere, scegliere di dipendere dall'Iddio Onnipotente, per quanto dolorose possano essere le valli. Se le sappiamo ben affrontare, potranno essere mezzo di grandi benedizioni. Benedizioni che non riusciamo neanche ad immaginare. Io ricordo alcune valli, ma quando ne sono uscito da quelle valli, ogni volta ne sono uscito sempre più benedetto e sempre più forte, sempre più convinto di quella che era la chiamata di Dio per la mia vita. Non smettere di sperare, non smettere di lottare, non smettere di andare avanti. Confida nel Signore, nelle valli. È stato proprio nella valle della fornace ardente che Sadrach, Mesach e Abidinego hanno conosciuto il Signore meglio. Lo hanno visto faccia a faccia, era lì, nella fornace insieme a loro. E la sua gloria e potenza ha invaso e ha liberato la loro vita. È stato lì nella valle. È stato proprio nella valle che Elia, Geremia, Marta, Maria, Lazzaro, Pietro, Paolo e tanti altri ancora. Lo leggevamo anche nel capitolo 11 degli Ebrei. Hanno imparato che nella valle si trova anche il nostro amato Salvatore Gesù Cristo, e che è proprio la valle il luogo dove crescono gli alberi più alti, dove la grazia di Dio è più potente, dove si ricevono le lezioni più importanti, quando nella valle si rimane aggrappati al Signore. La valle certamente è il luogo di dolore, ma se sappiamo ben affrontarla, sarà anche luogo di benedizione. Amen. E poi un'altra cosa che ci suggerisce questo salmo, dopo aver visto l'oscurità, la benedizione della valle, è la scuola della valle. Si impara molto di più nella valle che in altre condizioni, in altre situazioni della vita, perché nella valle si fanno delle esperienze, nella valle Dopo che ne sei venuto fuori o mentre la stai attraversando, tu puoi comprendere altri che si trovano nella valle come te. Puoi consigliarli, puoi sostenerli, puoi comprenderli. È una scuola. Quando attraversiamo la valle della prova, Dio è seduto lì accanto a noi per darci delle lezioni. Ad esempio, nella valle io ho ricevuto delle importanti e potenti lezioni sulla preghiera. Amen. Mi ricordo un periodo della mia vita dove la valle era terribile, era oscura, tenebrosa. E l'unico conforto che io trovavo era ai piedi del Signore. Che dolci momenti. Ma questa valle è durata alcuni mesi. Ma mai, come in quel periodo, mi sono ritrovato spesso, molto spesso, ai piedi del Signore. Mi ricordo che pranzavamo, non vedevo l'ora che finissimo. Lasciavo tutti, perché era terribile quella valle, e andavo a buttarmi ai piedi del Signore, chiedendo aiuto a Dio, sostegno. E il Signore era lì, che mi confortava, che mi aiutava, che mi sosteneva. Anche Davide più volte in questo salmo fa riferimento alla preghiera. Sicuramente ci saranno stati dei momenti in cui avremmo voluto smettere di pregare, e anche lui avrebbe voluto smettere di pregare, ma non l'ha fatto. Perché, cari fratelli e sorelle, la preghiera è sempre la scelta migliore. Amen. Ci è stato comandato di pregare. La scrittura dice: non cessate mai di pregare. Quindi anche nella valle. Amen. A volte alcuni si ribellano a Dio nella valle. Scelta pessima. Sbagliata. Nella valle bisogna dimorare ai piedi del Signore. Dio ha promesso di ascoltare le nostre preghiere, di rispondere. Avverrà che prima che mi invocheranno, io risponderò, dice il Signore. Parleranno ancora che già li avrò esauditi. Questo è quello che il Signore ci dice. Dobbiamo sempre pregare. Sia quando il Signore ci risponde sì, e quando ci risponde no. O anche se ci risponde aspetta. Non smettiamo mai di dimorare ai piedi del Signore. La preghiera è molto di più di un esercizio spirituale. È la via che conduce fuori dalla valle. Amen. Nella valle riceviamo anche delle importanti lezioni sul servizio. Perché riceviamo importanti lezioni sul servizio? Perché quando le cose vanno bene ci sembra di essere forti, di essere in grado di affrontare tutto e tutti, di gestire ogni situazione e ogni circostanza. Ma quando ci troviamo nella valle e dobbiamo attendere al servizio, al ministero a cui il Signore ci ha chiamato, ancora di più diciamo: Signore, dipendo veramente da te. Questa volta non posso contare neanche su un minimo di forza mia. Dipendo solo ed esclusivamente da te. E nella valle impariamo a dipendere dal Signore per ogni cosa. Ma non solo questo, nella valle riceviamo importanti lezioni sulla lode, sull'adorazione. Davide riconosce, mentre nella valle, che Dio è buono. Amen. Gloria a Dio quando noi possiamo riconoscere nella valle che Dio è buono. A volte, sapete, è facile riconoscere che Dio è buono quando ci dà tutto quello che chiediamo, quando ogni giorno abbiamo il pane quotidiano, quando in famiglia tutto va bene, quando ci sentiamo bene, quando la salute è ottima. Oh, noi diciamo a grande voce e a decisi: Signore, tu sei buono. Ma quanto è bello riconoscere che Dio è buono nella valle. Amen. Davide riconosce mentre è nella valle che Dio è buono. Infatti lui dice: il tuo spirito, verso 10, benevolo, mi guidi in terra piana. Sta parlando di valli, di disastri, di ombre di morte, di tenebre, di situazioni terribili che sta attraversando, e poi parla di Dio e dichiara che il suo spirito è benevolo. Vale a dire, Dio è buono, anche se io mi trovo nella valle. Questa situazione non toglie nulla alla sua bontà. Il tuo spirito benevolo mi guidi in terra piana. E vediamo come Davide nella valle è capace di lodare il Signore. Amen. Quando ti trovi nella valle, loda il Signore. Ma fratello, io non mi sento nella valle di lodare il Signore. È proprio quello il momento in cui deve lodarlo. Non mi sento di pregare quando sono nella valle, ma quello è proprio il momento in cui devi pregare, perché è il momento in cui hai maggior bisogno. Sempre abbiamo bisogno, ma nella valle ancora di più, dell'intervento e del sostegno del Signore. Lode il Signore, perché il tuo nome è scritto nei cieli. Amen. Cosa può accadere di terribile nella valle? Qualunque cosa accada, se sei un figlio di Dio, fermo sui tuoi proponimenti, niente e nessuno può toglierti la gloria che il Signore ti ha preparato. Tuttavia non vi rallegrate, disse Gesù a quei discepoli, perché gli spiriti vi sono sottoposti. È meraviglioso il fatto che siano sottoposti, ma rallegratevi, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Nessuna difficoltà della valle può cancellare il tuo nome dal cielo. È stato scritto a caratteri di sangue. Vale a dire, Gesù ha sparso il suo sangue perché il tuo nome potesse essere scritto nel cielo. Lode il Signore anche perché Egli è degno. Sta scritto nell'Apocalisse: tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create ed esistono. Lode il Signore perché Egli è la tua forza. Neemia sta scritto che questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza, non la tristezza del diavolo. La gioia del Signore è la nostra forza. E questa gioia deriva dalla ferma convinzione che noi gli apparteniamo e che i nostri nomi sono scritti nel libro della vita. Caro fratello, cara sorella, affronta le tue valli sapendo che Dio ne ha il controllo, sapendo che anche nelle valli dolorose che stai attraversando puoi trovare benedizione e consolazione, perché la valle è un luogo di transito, non di permanenza, non di residenza. Non fissare oggi il tuo sguardo e i tuoi pensieri sulla valle. Quello che voglio consigliarti quest'oggi ancora è di fissare lo sguardo su Gesù, colui che cammina con te nella valle e ti libera dalla valle. Oggi puoi venire al Signore, puoi parlare a Lui della tua valle. Forse lo hai fatto, ma fallo ancora. Parla con Lui della tua valle. Lui è capace di capirti dove altri non riescono a capire, dove tu stesso non riesci a spiegarti. Ma Dio potrà benissimo comprendere la situazione. Parla a Lui della tua valle, perché il Signore ti aspetta, vuole aiutarti. Chiedigli di intervenire nella tua vita e lascia fare a Lui. Amen. Lascia fare a Lui. Depone ogni cosa ai Suoi piedi. Fidati di Lui. Non ti ha salvato per abbandonarti. Ti ha salvato per prendersi cura di te. E lui ancora oggi continua a dire: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Io vi tengo nella mia mano e nessuno vi rapirà dalla mia mano. Qualunque sia la valle, non potrà mai essere così profonda da non permettere a Dio di arrivarci. Dio può arrivare in qualsiasi valle, anche la più profonda, perché Egli è l'Onnipotente. Vogliamo chinare il nostro capo?
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Ciao a tutti, benvenuti al 14° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Se stavate per togliere una pagliuzza dall'occhio di un fratello, fermi. Prima assicuratevi di vederci bene per effettuare tale operazione. Oggi parliamo proprio di questo. Non giudicate affinché non siate giudicati. Perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, con la misura con la quale misurate sarà misurato anche a voi. Matteo capitolo 7, versetti 1 e 2. Leggendo tutti gli insegnamenti che Gesù stava dando ai suoi discepoli in questo sermone sul monte, la tentazione potrebbe essere quella di guardarsi intorno per vedere se qualcuno vicino a noi non sta rigando dritto, vero? Ma se mi avete seguito fin qui nella lettura del Sermone sul Monte, avrete capito che lo scopo di Gesù era senz'altro quello di far riflettere i propri discepoli sulla propria vita, non fare di loro delle persone che se ne vanno in giro a puntare il dito verso gli altri. Gesù evidentemente ci conosce bene e sa che ci viene più facile giudicare il prossimo piuttosto che esaminare noi stessi. Quindi questa sezione inerente il giudizio è assolutamente utile. Ancora una volta però dobbiamo stare attenti a dare il giusto peso alle parole di Gesù. Non giudicate affinché non siate giudicati. Se una persona prendesse alla lettera queste parole di Gesù potrebbe pensare che basti non giudicare nessuno per essere a nostra volta esenti da giudizio. Ma se fosse così, allora chiunque potrebbe fare ciò che vuole e nessuno potrebbe giudicarlo. Ma che razza di società sarebbe? Funzionerebbe? Gesù voleva davvero una società di questo tipo? No, Gesù non voleva certamente una società in cui nessuno potesse essere giudicato, perché in una società del genere regnerebbe il caos. Come al solito, con un linguaggio esagerato, Gesù puntava a far emergere il vero problema. Sostanzialmente, piuttosto che giudicare in modo sbagliato, è meglio non giudicare affatto. Infatti, un giudizio deve essere giusto e imparziale e dovrebbe essere quindi amministrato da qualcuno che abbia le carte in regola per farlo. I farisei pensavano certamente di essere buoni amministratori della giustizia, ma sia in questo sermone sia in altre occasioni Gesù dimostrò l'inefficacia del loro approccio e a più riprese denunciò la loro ipocrisia e la loro mancanza di misericordia. I discepoli di Gesù, come abbiamo visto, erano chiamati ad andare ben oltre la giustizia dei farisei e sarebbero stati chiamati a giudicare il prossimo nello stesso modo in cui avrebbero voluto essere giudicati loro stessi, ovvero in modo giusto, imparziale e misericordioso. Infatti Gesù avvertì i suoi discepoli a stare molto attenti al metro che utilizzavano per misurare gli errori altrui, perché il medesimo metro sarebbe stato utilizzato con loro stessi. Se erano ingiusti e privi di misericordia, avrebbero dovuto aspettarsi un trattamento simile dagli altri. Gesù sa che siamo tutti propensi a vedere anche il più piccolo difetto nel fratello, mentre sorvoliamo facilmente anche sui nostri difetti più grandi. Questo ci fa essere dei giudici ipocriti. Inoltre spesso il nostro giudizio ha come obiettivo una condanna piuttosto che un recupero dell'altro. Gesù invece fece intendere che la condanna doveva lasciare spazio alla correzione, ovvero ad un processo positivo che permetta all'altro di rimediare i propri errori in qualche modo. Ma per aiutare l'altro a correggere il proprio errore, dobbiamo prima esaminare noi stessi ed assicurarci che non ci troviamo in una condizione ancora peggiore della persona che vogliamo aiutare. Ancora una volta Gesù usò un linguaggio iperbolico per evidenziare questo. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Matteo 7, versetti 3 a 5. Nessuno può avere letteralmente una trave in un occhio. Ma il senso delle parole di Gesù è piuttosto ovvio. Se non siamo animati da un semplice desiderio di condannare l'altro, ma vogliamo essere utili al nostro fratello, dobbiamo assicurarci di essere nelle condizioni ottimali per farlo. Gesù utilizza proprio la parola ipocrita, la parola che si utilizzava per gli attori che portavano una maschera sul palco. Se siamo ipocriti, se portiamo una maschera, se abbiamo due pesi e due misure e giudichiamo cose minime negli altri, mentre siamo molto indulgenti con noi stessi, non solo non potremo aiutare nessuno, ma finiremo per fare danni ulteriori. Riassumendo, la provocazione di Gesù ad astenersi dal giudizio è in realtà una sfida ad essere imparziali e misericordiosi nel giudizio. Nel resto del Nuovo Testamento emerge chiaramente la necessità da parte dei discepoli di Gesù di essere in grado di giudicare, ovvero di discernere il buono dal cattivo. E l'Apostolo Paolo, ad esempio, criticherà la Chiesa di Corinto proprio per non essere stata in grado di esercitare tale discernimento in diversi casi. Si veda 1 Corinzi capitolo 6, versetti 1 a 5. In una situazione ottimale, tra fratelli che si vogliono bene e hanno una condotta trasparente tra loro, chi sbaglia e viene corretto non dovrebbe avere problemi a riconoscerlo. Ma il problema è proprio questo: quanto siamo trasparenti? Quanto siamo imparziali nei nostri giudizi? Quante travi nei nostri occhi vengono tollerate mentre tentiamo maldestramente di togliere pagliuzze dagli occhi dei fratelli? Dobbiamo imparare ad avere un approccio misericordioso che tende al recupero piuttosto che alla condanna. Mi rendo conto di aver sbagliato tante volte in questo senso e chiedo a Dio di aiutarmi ad avere il giusto approccio. Se qualcuno ha sbagliato o abbiamo questa impressione, trasformiamo il giudizio in una proposta di aiuto, fatto da una persona che ha sinceramente a cuore la salute dell'altro e ha gli strumenti per poterlo aiutare a individuare e risolvere il problema. Dovrebbe essere qualcosa del tipo: ti vedo in difficoltà in quest'area della tua vita. Siccome ho già fatto un'esperienza analoga, permettimi di aiutarti. Se ci si ferma al giudizio come condanna, ma poi non si è in grado di offrire un aiuto concreto affinché l'altro possa rialzare la testa, comprendiamo che non si è raggiunto l'obiettivo di recuperare il fratello, ma lo abbiamo solo affossato ancora di più nel suo problema. È una questione piuttosto delicata, infatti entrambe le parti dovrebbero avere il giusto approccio. L'uno dovrebbe mirare all'aiuto e al recupero del fratello, l'altro dovrebbe avere abbastanza fiducia da lasciarsi aiutare. Mi rendo conto che spesso non è così. Spesso non siamo abbastanza accorti da rimuovere la nostra trave e oltretutto abbiamo un atteggiamento di condanna piuttosto che di aiuto, e così è difficile che ci sia un clima di fiducia reciproca che permetta davvero di arrivare al risultato ottimale. Ci saranno poi anche casi in cui, nonostante tutte le nostre accortezze per rimuovere eventuali travi nei nostri occhi e nonostante un sincero desiderio di aiutare l'altro, ci possiamo trovare di fronte ad un muro. Mi sono trovato in situazioni del genere ed è forte la tentazione di colpevolizzarsi per non essere riusciti a raggiungere il risultato sperato. Tuttavia, non dimentichiamo che, come sempre nelle relazioni interpersonali, per raggiungere un buon risultato ci vuole disponibilità da entrambe le parti. A questo proposito, ricordiamoci ancora di queste parole di Gesù: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e, rivolti contro di voi, non vi sbranino. Matteo capitolo 7, versetto 6. Non è il caso di speculare troppo su questa frase, trasformandola in un'allegoria complicata. Gesù si ispirò probabilmente ad un detto popolare basato sul buon senso. Il senso generale mi sembra piuttosto evidente, ovvero ci sono situazioni in cui tutta la nostra saggezza, tutto il nostro buon senso tutte le cose buone che abbiamo da dare, anche da parte di Dio, semplicemente non trovano delle persone disposte a riceverle. In tal caso dobbiamo imparare a soprassedere. Questo principio ha miriadi di applicazioni nelle relazioni interpersonali. Per quanto le nostre argomentazioni siano buone, il nostro comportamento sia ineccepibile, per quanto abbiamo fatto di tutto per togliere ogni ostacolo, a volte è proprio inutile insistere. Impariamo ad accettare anche questo e ad affidare al Signore i nostri eventuali interlocutori refrattari. A volte le cose possono cambiare e in circostanze diverse le cose potrebbero andare diversamente. Quali sono le vostre esperienze a proposito di giudizio, di travi e pagliuzze o di perle gettate a cani e porci? Alla prossima!
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Oggi vi parlo di nuovo dei nostri figli perché avendone quattro c'è sempre qualche nuova notizia o informazione o esperienza da condividere. Ogni tanto uno dei nostri figli ci racconta: ho incontrato il tale o la tal'altra, si è sposato, si è separato, non va d'accordo col marito, ha problemi coi parenti. E così sfilano alcuni nomi e visi di ragazzi che giocavano con i nostri o che venivano a casa a passare del tempo con i nostri figli e che apprezzavano sempre una buona merenda di biscotti, latte oppure Coca-Cola. Tempo fa io mi sono trovata a parlare con la mamma di un bel ragazzo Bruno che andava a scuola coi nostri gemelli e che si stava separando dalla moglie solo dopo pochi anni di matrimonio. E la povera donna mi diceva con gli occhi lucidi e quasi piangendo: ecco, abbiamo cercato di aiutarlo, di agevolarlo in tutti i modi. Si sa, i torti e la ragione ci sono da tutte e due le parti, ma non c'è verso di farli ragionare quei due. Anche sua moglie ha avuto tutto, mio figlio ha avuto tutto e tutti e due hanno tanto più di noi. Vorrei proprio sapere dove abbiamo sbagliato. Ho ripensato a quel ragazzo di cui mi parlava. Era molto invidiato dai nostri figli perché da bambino aveva avuto tutto, la biciclettina rossa nuova fiammante, poi gli hanno comprato il motorino e poi la moto, poi poteva andare e venire, uscire e rientrare come voleva, mentre i nostri la bici nuova non ce l'avevano ancora, il motorino non l'avrebbero mai avuto e dovevano rispettare gli orari stabiliti per rientrare a casa. I nostri figli non erano contenti, dicevano che erano gli unici di tutta la loro scuola che dovevano aiutare in casa, andare a buttare la spazzatura, fare lavori da donne, e dicevano nessun genitore qui intorno chiederebbe mai niente di simile ai suoi figli. E una volta hanno azzardato anche a dire: noi con i nostri figli faremo diversamente. E poi aggiungevano, avendo visto uno sguardo piuttosto infelice da parte nostra: almeno un vecchio motorino ce lo potreste pure permettere. A parte il fatto che avendo quattro figli un motorino non sarebbe stato sufficiente, avrebbe cominciato chissà quante guerre, e ce ne sarebbero voluti, chi lo sa, tre o quattro, e noi non ce li saremmo mai potuti permettere con le nostre entrate, non pensavamo affatto che fossero necessari. Non c'era niente di sbagliato con l'andare a scuola a piedi o in autobus, e non vedevamo perché i nostri figli dovessero avere subito tutto quello che desideravano. Era giusto che imparassero a superare la mania di volere essere come gli altri e che si conquistassero le cose un po' per volta per goderle di più. Siamo stati troppo duri? Incomprensivi? Certamente oggi i genitori direbbero di sì. Poi, però, per il buon senso direi che non siamo stati eccessivamente in errore. Probabilmente uno dei più grossi mali di oggi è che i genitori si leverebbero la loro camicia per comprarne una firmata ai figli e andrebbero a rubare pur di dare loro tutto quello che desiderano. Proprio l'altro giorno una signora qui, una vicina di casa, diceva che suo figlio non studia, che non vuol far niente, che è arrogante, e sospirava. Però sospirare non basta. La Bibbia dice che l'eredità acquistata troppo presto, da principio, cioè i soldi che vengono troppo facilmente, alla fine questa eredità non sarà benedetta. Lo dice la Bibbia, e se noi vogliamo che i nostri figli mettano bene nella vita, dovremmo avere tanto buon senso da non viziarli da bambini, da aiutarli a capire la fatica e la bellezza del lavoro e del guadagno e la necessità di sudare un po' per quello che si vuole godere.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.

I problemi di cui stiamo parlando in questa nostra rubrica riguardano in particolare la coppia credente, cioè il marito e la moglie che, avendo accettato Gesù nel loro cuore come personale salvatore, intendono realizzare quelle promesse di felicità, di unità, di comunione fatte per loro nella Sacra Scrittura, nella Bibbia. Per cui io spero che mentre parliamo di queste cose fra i credenti, previ cristiani, coloro che non hanno ancora deciso per Cristo possano essere solleticati, in un certo senso ingelositi da queste promesse che il Signore ha fatto per i suoi figliuoli, e quindi decidersi di conseguenza. Affronteremo oggi alcuni problemi pratici della coppia, problemi quotidiani, di ogni giorno. Prima di farlo, desidero chiedere al banco della regia di mandarci in onda un brano musicale, poi riprenderemo il nostro discorso. Buon ascolto.

Sebbene noi siamo cittadini celesti, secondo appunto l'affermazione di Paolo appena citata, sebbene aspettiamo la venuta di Cristo, la redenzione del corpo, come è scritto ai Romani, rimane però anche vero che per il momento ci troviamo nel mondo. E quindi trovandoci nel mondo siamo sottoposti ad un ritmo di vita che si fa sempre più incalzante. Ci sono i problemi del lavoro, c'è l'esigenza di far quadrare il bilancio familiare, vi sono le spese ordinarie, quelle straordinarie nella casa, vi è l'educazione dei figli, la scuola e tante, tante altre cose. Tutti questi problemi sono spesso di difficile soluzione, non è vero? Tutti questi problemi richiedono riflessione, richiedono saggezza e talvolta sacrifici non indifferenti. Come si procederà per la loro soluzione? Certo, non c'è una risposta unica, ma come coniugi credo che possiamo avere dei principi base, principi ai quali attenerci fermamente. E io credo che potremmo indicarne alcuni. Esaminare, per esempio, ogni cosa in uno spirito di comunione. Questo l'abbiamo già detto in un'altra trasmissione. È triste quando si odono delle mogli credenti che dicono: a casa mia decide tutto mio marito, a me non fa sapere mai niente. Cari amici, cari mariti, non dobbiamo dimenticare che come cristiani siamo stati chiamati alla comunione del nostro Signore Gesù Cristo. Ora, comunione vuol dire avere tutto in comune, e questo mi pare che non debba riguardare solamente il cielo, ma deve avere dei risvolti pratici. Per scusarci di questo modo di fare, alcuni mariti diciamo: bisogna fare così perché se si mettono le donne sono guai. Magari poi citano anche degli esempi. Ora, è possibile che ci siano state e vi siano delle cattive esperienze perché l'uomo ha abdicato alla sua responsabilità decisionale e la donna ha superato i limiti della sua responsabilità di subordinazione. Ma non è per questi errori che si deve rinunciare alla comunione fra coniugi anche su aspetti pratici. In secondo luogo, tutto dovrebbe essere argomento di preghiera. Nella Bibbia ci sono tante esortazioni alla preghiera: non cessate mai di pregare, perseverate nella preghiera, eccetera, eccetera. Ma spesso riserviamo queste esortazioni per la Chiesa, per la comunità, per l'evangelizzazione, per il progresso dei credenti in generale. Tutto questo va bene, è giusto, però non dobbiamo dimenticare che la preghiera trova la sua applicazione anche, e direi soprattutto, principalmente, per le cose pratiche della vita familiare. Non c'è nell'esistenza un aspetto sacro che dobbiamo presentare a Dio ed un atto profano che dobbiamo risolvere noi? Tutto, ecco tutto, deve essere messo davanti al Signore. Paolo dice, scrivendo ai Filippesi: in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera. In ogni cosa. Mi pare che abbiamo molto da imparare a questo riguardo. In terzo luogo, ogni decisione deve tener conto della volontà di Dio. Troppe volte si esaminano le cose, forse si prega, e poi si decide sulla base della convenienza, per esempio, economica. Ma è giusto fare così? Qualche volta è bene perdere qualcosa, fare delle rinunce. Dobbiamo, a mio avviso, essere anzitutto preoccupati del nostro benessere spirituale. Dobbiamo, a mio avviso, anzitutto ricercare le cose che ci fanno progredire e rinunciare a quelle che possono costituire un ostacolo. La parola di Gesù mi pare sia abbastanza chiara a questo riguardo. Egli infatti ha detto: se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzali e gettali via da te. E se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavalo e gettalo via da te. Naturalmente non mi aspetto adesso delle persone monche. Questi dunque i principi che devono essere presenti nell'affrontare i problemi pratici. Ricordiamoci che il saggio Salomone ha detto: la casa si edifica con la sapienza e si rende stabile con la prudenza. Ebbene, noi sappiamo che sapienza e prudenza possono venire solo dal Signore, perché ogni donazione

dice Giacomo, ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendendo dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra prodotta da rivolgimento.

anche per quest'oggi, cari amici, il nostro incontro termina qui, sperando che abbia solleticato il vostro interesse. Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici, che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

Come possono dei genitori cristiani far capire ai propri figli l'amore di Cristo e convincerli a seguirlo? Potrebbero in quest'epoca di ribellione e critica spietata imporre maggiore autorità? L'autore del libro Figlio mio, racconta il fallimento nei suoi tentativi di portare Craig, suo figlio, a Cristo. L'autore deve veramente riconoscere con amarezza che la sua autorità non ha alcuna forza. Con grande dolore vede suo figlio avviarsi sulla strada della menzogna e del peccato.

I rapporti con Craig si fecero sempre più difficili, specialmente durante gli anni dell'adolescenza. Sembrava odiare ogni forma di autorità, i genitori stessi. Diventava ogni giorno più egocentrico e amava trascorrere lunghi pomeriggi da solo. Oltre a ciò, Royce e Penny erano preoccupati per i brutti voti che riportava a scuola, frutto di scarso impegno e non certo di mancanza di intelligenza. Una mattina Royce ricevette una telefonata dal preside che lo invitava a presentarsi nel suo ufficio. Vi trovò Craig che, ostentando una grande indifferenza, si guardava attorno con superiorità, cercando così di nascondere la sua paura. «Tanto per cominciare», disse il preside, «è bene che lei sappia che i voti di suo figlio sono pessimi. D'altronde non ci si può aspettare molto da uno che fa tante assenze». «Cosa?» lo interruppe Royce. «Ma se non è mai stato malato?» Craig abbassò gli occhi per non incontrare quelli di suo padre. «Eppure qui risulta che è stato assente parecchi giorni. Posso mostrarle le giustificazioni firmate da sua moglie», aggiunse il preside. «Da mia moglie? Ma è impossibile, me l'avrebbe detto». «Adesso le mando a prendere». «Non è necessario», si intromise Craig, «vi spiego tutto io. Siccome non mi lasciava stare a casa quando ero malato, andavo dalla signora Laird a farmi fare le giustificazioni». Ormai Craig non chiamava più Penny mamma, evitava perfino di pronunciare il suo nome. Royce allora gli lanciò un'occhiataccia, ma il preside continuò. «C'è ancora una cosa di cui volevo parlarle. Suo figlio ieri sera, durante un incontro di pallacanestro, ha fatto scoppiare un petardo». «Non c'è proprio niente da ridere», disse rivolgendosi a Craig che sogghignava. «Potevi provocare la morte di molte persone. Fortunatamente ci sono stati solo dei feriti». «Ma io volevo solo divertirmi un po'», cercò di giustificarsi Craig. «Ebbene, se ci saranno ancora incidenti, sarai espulso da questa scuola, è chiaro?» concluse il preside. «E ora torna in classe. Lei, signor Royce, aspetti un momento qua. Vorrei parlarle privatamente». Appena Craig fu uscito, il preside continuò. «Credo, signor Royce, che suo figlio sia turbato emotivamente e abbia bisogno di cure che noi non siamo in grado di prodigargli. Forse dovrebbe ricorrere ad uno psichiatra e senza perdere altro tempo, se no temo che suo figlio le procurerà dei grossi problemi». Royce si risentì un po' per il tono impersonale e staccato con cui il preside parlava di suo figlio e non riferì questa parte del colloquio a Penny, ma ebbe purtroppo a pentirsene. A metà settimana ricevette un'altra telefonata, questa volta dalla polizia. «Venga subito, abbiamo qui suo figlio». «Ma che cosa ha fatto?» «Venga, le spiegheremo quando sarà qua». Nell'ufficio della polizia trovarono Craig seduto in disparte, col viso bagnato di lacrime, e i genitori degli altri ragazzi, tutte persone rispettabili e per bene, accorse lì per qualche cosa che avevano combinato i propri figli. Presto seppero che cosa era successo dal capo della polizia, un certo Joe Christie. «I vostri figli ieri sono penetrati in casa di Carter approfittando della sua assenza e l'hanno saccheggiata. Hanno fatto a pezzi tappeti, piatti, mobili, eccetera, e hanno scritto cose oscene sui muri. Abbiamo prove certe di questa loro bella impresa». Tutti ammutolirono e si guardarono l'un l'altro. Poi Joe Christie, che era anche amico di Royce, affidò a ognuno il proprio figlio e li licenziò promettendo di mettersi in contatto con loro più tardi. Royce non parlò con Craig durante il percorso in auto e neppure avrebbe voluto parlargli a casa, ma egli lo chiamò nella sua camera. «Papà, che cosa farai?» C'era una nota di disperazione nella sua voce. «Lascerai che mi mettano in prigione?» chiese angosciato, afferrandogli un braccio e stringendolo con forza. Royce lo guardò pensieroso. Come poteva permettere che suo figlio andasse a finire in un riformatorio? «Senti, Craig, non so cosa fare. Ci penserò su». Decise poi con Penny di recarsi da Joe Christie per chiedere il suo aiuto. Attese un po' nel suo ufficio e infine lo vide arrivare. «Ciao, Royce», lo salutò Joe. «Ciao», gli fece eco Royce cercando di abbozzare un sorriso. «Ti aspettavo, sai?
I padri degli altri ragazzi sono già stati qui e sono d'accordo di pagare la loro parte del danno che è stato fatto a casa dei Carter. A Carter in fondo importa solo che gli siano pagati i danni e non ci tiene a spedire i vostri ragazzi in riformatorio. Vuoi dire che non ci sarà processo contro di loro? Chiese Royce, sentendosi improvvisamente sollevato. Proprio così, Royce. Dovranno però presentarsi qui perché dobbiamo parlare loro e cercare di far loro capire la gravità di ciò che hanno fatto, infrangendo la legge. Tornato a casa, Royce trovò Craig sdraiato sul divano con un sorriso trionfante sulle labbra. Un amico l'aveva già informato, ma questo suo atteggiamento fece andare in collera Royce e lo turbò. Un dubbio terribile lo tormentava. Forse tutto era stato troppo facile per Craig. In fondo questa avventura non gli era costata nulla e ai suoi occhi doveva apparire estremamente facile e senza serie conseguenze infrangere la legge. Ma cosa avrebbe dovuto fare lui? Lasciare che lo mandassero in riformatorio?

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Ora, essendo suoi collaboratori, che modo glorioso di vedere il ministero! Io sono collaboratore di Gesù, lavoro insieme a Lui. Vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio, perché Egli dice: io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. E aggiunge Paolo: ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il tempo della salvezza. Noi non diamo alcun motivo di scandalo in nessuna cosa, affinché non sia vituperato il ministero. E così Paolo torna all'argomento del suo ministero, il suo ministero per Gesù Cristo. E questa è la sua visione del ministero: essere collaboratore di Gesù Cristo. E in quanto tale li esorta a non ricevere questa grazia di Dio in vano, ma ad accettare la salvezza oggi. Non voltare le spalle a quello che Dio ti sta offrendo, la grazia di Dio. Ricevila, oggi è il giorno della salvezza. E quindi dice Paolo: noi non diamo alcun motivo di scandalo in nessuna cosa, affinché non sia vituperato il ministero. Ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio. Noi siamo veramente ministri di Dio, e questo è dimostrato prima di tutto dal punto di vista fisico, nelle molte sofferenze, nelle afflizioni, nelle necessità, nelle distrette, nelle battiture, nelle prigionie, nelle sedizioni, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Questa preposizione nelle, usata per descrivere le loro sofferenze fisiche e le difficoltà che Paolo ha dovuto affrontare come ministro di Gesù Cristo. E queste cose dimostrano il suo ministero. E ora cambia e usa la parola con per parlare delle cose mentali, con purità, con conoscenza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con amore non finto. E poi arriva alle cose spirituali, con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra. Quindi il ministero, la prova del ministero, le caratteristiche del ministero. Dio ci dà oggi questo tipo di ministri per servire il Signore e l'uomo, nella gloria e nel disonore, nella buona e nella cattiva fama, come seduttori eppure veraci, come sconosciuti eppure riconosciuti, come morenti eppure ecco viviamo, come castigati ma pure non messi a morte, come contristati eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo tutto. Così questi interessanti contrasti che ci sono nel ministero: contrastati eppure sempre allegri, poveri eppure arricchendo molti, non avendo nulla eppure possiedo tutto, perché ho Cristo. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi. Il nostro cuore si è allargato. Mi sto aprendo davanti a voi. Il mio cuore si è allargato per voi. Voi non state allo stretto in noi. Questa espressione essere allo stretto indica l'essere spinti in un luogo stretto. Sono stato chiuso in un posto stretto. Stretto tanto o tirato tanto da far addrizzare ciò che è piegato. E così fare pressione, comprimere, tanto da far addrizzare. Ma indica anche dolore, sofferenza, per questo essere schiacciati in un posto stretto. Ora Paolo dice ai Corinzi: voi non siete stati schiacciati in un posto stretto per me, ma è nei vostri cuori che siete allo stretto. Ora in contraccambio parlo come a figli: allargate il cuore. Siete stati messi sotto questa pressione, siete stati messi nel dolore in questo posto stretto, ma il mio cuore è allargato verso di voi. E ora prego che anche i vostri cuori siano allargati, che siate liberati da questa pressione, da questo posto stretto. Non vi mettete con gli infedeli o non credenti sotto un giogo diverso, perché quale relazione, comunione, unità c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Ci sono molte persone che pensano che il loro caso sia un caso del tutto speciale, non contemplato nella scrittura, e di conseguenza possono fare come gli pare, perché in realtà non riguarda la loro situazione. Dio non stava pensando alla loro particolare situazione quando ha dato questa regola. E quindi ci sono molte persone che si mettono con gli infedeli sotto un giogo che non è per loro, credendo e sperando che le cose vadano ugualmente bene e che ci penserà il Signore a sistemare tutto. C'è un vecchio detto greco che dice: i dadi degli dèi sono truccati. Cioè non puoi andare contro Dio e vincere. Non puoi andare contro la parola di Dio e vincere. In tanti anni di pastorato sono entrati tanti giovani. Oh, erano così innamorati. Oh, lui è l'uomo dei miei sogni. Ha solo una cosa che non va, non è credente. Ma so che se vivo la vita di Cristo davanti a lui e cammino nell'amore e in mansuetudine e tutto il resto, so che verrà Gesù. E io dicevo: sì, ma la scrittura dice non vi mettete con i non credenti. Oh, ma sai, noi ci amiamo tanto. E lo so che cambierà. E decidevano di sposarsi nonostante il consiglio della parola di Dio. E caso dopo caso, caso dopo caso, un anno dopo, due anni dopo, ero lì seduto con la stessa giovane completamente distrutta. Oh, se ti avessi dato ascolto. È un inferno. Non credo di averlo mai amato. Oh, tutto questo è terribile. Devo rimanere in questa condizione? E la loro vita è rovinata, perché hanno pensato di poter andare contro il comando di Dio e vincere, e andare avanti tranquillamente. Non vi mettete con gli infedeli, con i non credenti. Ora, questo non si limita solo al matrimonio. Questo riguarda molti altri tipi di giochi, di legami, in cui ti metti con un non credente e sei sempre in una situazione impari, non equa. State attenti, siete sempre in condizione impari quando vi legate ad un non credente. Vedete, loro non rispettano le stesse regole che rispettate voi. Loro non vivono in base alla stessa etica in cui vivete voi. E mentire non sarà un problema per loro. Imbrogliare non sarà un problema. Non si faranno problemi a farlo. Ma voi sì. E molti uomini d'affari sono venuti da me, lamentandosi per il fatto che il loro socio vuole fare ciò che è illegale. Non vogliono dichiarare tutti i redditi. Vogliono tenere due libri contabili separati. Che devo fare? Si sono messi sotto un giogo impari. Loro sono più deboli. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso. Perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? State cercando di mettere insieme cose diverse tra loro. I risultati sono sempre disastrosi. E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli, poiché voi siete il tempio del Dio vivente? Questa vecchia tenda non è altro che il tempio del Dio vivente. Paolo dice: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Siete stati comprati a caro prezzo. Che relazione ci può mai essere tra il tempio di Dio e gli idoli? Come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro, e camminerò fra loro, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò. E sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. E così Dio chiama il suo popolo alla separazione. Dovete essere diversi dal mondo. Non potete avere una vera comunione con il mondo. Non avete alcun terreno d'incontro. Non potete provare a mettere insieme due situazioni diverse. Non potete provare a mettere insieme la vita della carne e la vita dello spirito. Non si possono mischiare tra di loro. È un gioco diverso, impari. Quindi Dio ti chiama a uscire da queste situazioni. Separatevene, dice il Signore. Non toccate nulla di immondo. E sarò come un padre per voi. E voi sarete per me come figli e figlie. Come un figliuolo di Dio, tu vivi in un mondo diverso rispetto a chi non è un figliuolo di Dio. Ci si aspetta che tu viva in modo diverso, che tu viva in base a diversi standard, che tu viva per raggiungere diversi obiettivi. Se amate coloro che vi amano, che premio ne avete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Ma amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Vedete, Gesù sta dicendo: dovete essere diversi. Siete nuove creature, una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ed ora Dio ti considera come un suo figliuolo, una sua figliuola. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Il grido dello Spirito: siate riconciliati con Dio. Il ministero della riconciliazione. Puoi essere riconciliato con Dio solo se entri nella vita dello Spirito. Se rinunci alla carne, se rinunci a te stesso, alla vita incentrata su te stesso, e prendi la croce e segui Gesù. E questo è quello che chiede lo Spirito di Dio al tuo cuore in questo momento. O che possiamo rispondere di sì nel nome di Gesù.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Stefano è sempre con noi e cederò subito il microfono a lui. E ancora tratterà una serie di trasmissioni riguardo alla natura che parla. Il primo messaggio, però, è il messaggio che parlerà del vento. Ascoltiamolo dopo questo brano musicale.

Parliamo oggi dei misteriosi messaggi che il vento porta a destinazione, i seducenti profumi che guidano gli animali sulle loro piste. Questi messaggeri chimici hanno importanza anche per noi. Assaltano le nostre narici e ci attirano ad un pasto appetitoso o ad un'aiola di fiori profumati. La profumeria è un'arte che l'uomo ha coltivato dall'alba della storia. Abbiamo industrie che estraggono le essenze naturali da fiori, da agrumi, impiegandole nella preparazione di profumi atti a stimolare i nostri sensi. Il profumo d'un fiore può richiamare un vortice di memorie e può aggiungere fascino al nostro giardino o alla nostra casa. Mentre per noi questi profumi sono incantevoli, per gli animali hanno un valore vitale. Li usano per scoprire il loro cibo, per trovare i loro compagni, per dar caccia, per premunirsi da un pericolo, per tracciare i confini dei territori che reputano di loro proprietà. Noi che ci affidiamo per questi scopi alla vista e all'udito, troviamo difficile immaginare che l'odore della nostra presenza possa mettere in fuga centinaia di creature, come infatti avviene. Non riusciamo a concepire come un cane da caccia possa seguire una pista, come una formica possa essere guidata nei suoi viaggi da odori da lei sola percepiti. Eppure anche noi, la cui percezione di odori è così limitata, possiamo distinguere da 1000 a 4000 profumi ed odori diversi. Il nostro olfatto è migliaia di volte più delicato del nostro gusto e con esso possiamo percepire sostanze che il miglior microscopio non può vedere e che il laboratorio chiede.

chimico meglio attrezzato non può pesare. Ora, alcuni insetti hanno apparecchi riceventi e trasmittenti coi quali scambiano queste informazioni chimiche. Diamo un'occhiata prima di tutto agli apparecchi trasmittenti. La farfalla femmina di un baco da seta ha un'apparecchiatura di questo genere. Ne fa uso per attirarsi un compagno. Si è riscontrato che una farfalla d'un baco da seta maschio ha volato per una distanza di 10 km controvento sulla pista di questa sostanza così a lui affascinante, ma che la femmina stessa non può neppure percepire. È adatta solo per la percezione del maschio, una sostanza alcolica complicatissima in cui sono incorporati 16 atomi di carbonio. Ciò nonostante, nel mondo delle farfalle è più spesso il maschio che usa i profumi. Questi sono prodotti da glandole speciali che emettono nell'aria una specie di minuscolo piumino di peli che si dimostra del tutto irresistibile alla farfalla femmina e la induce ad accoppiarsi col maschio. Le farfalle maschie sono spesso fornite di solide e folte antenne che contengono miriadi di minuscole coppe che sono in effetto apparecchi riceventi che possono individuare la presenza di una farfalla femmina ad una distanza di 1,5 km. La femmina ha antenne riceventi più semplici e più corte. Possono solo individuare la presenza del maschio e il suo fascino quando quest'ultimo l'ha finalmente trovata. Dobbiamo notare che il profumo di cui stiamo parlando è un'emanazione dell'insetto o del fiore, e cioè un'estensione della cosa stessa, una parte dell'essere stesso dell'insetto o del fiore. È una sostanza emessa da essi che raggiunge il nostro olfatto o quello di un insetto e che li rappresenta e ci dice cosa sono. Ora, l'amore di Dio è così. È una parte, per così dire, di Dio stesso. È la sua stessa natura. Non lo trattiene in sé stesso. Il suo amore si estende sempre verso di noi. Lo vediamo nel modo con cui provvede ogni giorno per i nostri bisogni. Sì, anche coi profumi o gli odori che ci guidano, ci proteggono o ci affascinano. Eppure questo non basta per soddisfarci. Abbiamo bisogno di qualche cosa direttamente da Dio stesso. Dio sa questo e perciò ha mandato il suo figliolo. Le persone che lo ascoltarono quando era fra di noi su questa terra lo udirono raccontare la storia della pecora perduta. Il pastore ne va alla ricerca, la trova e tutto allegro se la mette sulle spalle e la porta a casa sana e salva. Gesù insegnava che questo atto del pastore è come l'amore di Dio. Poi, nello stesso capitolo 15 del Vangelo di Luca, Gesù raccontò la storia di un giovane che aveva lasciato la casa del padre per godersela in un paese lontano. Aveva speso la sua ultima lira e, abbandonato da tutti e dimenticato da tutti, scoperse che suo padre non l'aveva dimenticato. L'amore del padre lo raggiunse nel paese lontano e infine lo indusse ad intraprendere il viaggio di ritorno alla casa del padre, dove lo attendevano il suo perdono e il suo benvenuto. Questa è una descrizione precisa dell'amore di Dio. Dovunque siamo, il suo amore si estende fino a noi, come quelle particelle che emettono i fiori o gli insetti, e ci indica la via del ritorno a casa. Ma come vengono ricevuti questi messaggi chimici dagli insetti o dagli animali? Ognuno di essi ha un apparecchio adatto a ricevere il messaggio. Ad esempio, molti serpenti hanno una piccola apertura nella bocca e quando vanno a caccia, la loro lingua forcuta riceve le particelle profumate e le deposita in due piccole cavità che sono nel palato, cavità che sono particolarmente sensibili. Gli uccelli di solito non hanno un olfatto sensibile, ma non tutti. Ad esempio, la procellaria e l'albatro, alla ricerca di alimenti sulla superficie del mare, hanno delle narici speciali con tubi che percorrono la ciba del becco. Percepiscono l'odore di cibo galleggiante
e perfino l'odore di una cucina a bordo di un piroscafo li attira da una distanza così grande che non possono neppure vedere la nave dalla quale pervengono quegli odori appetitosi. Noi sentiamo un odore o un profumo respirando. Ci sono delle cellule in alto, dietro i tubi respiratori delle nostre narici, che vengono raggiunti dalle particelle che aleggiano nell'aria e che aspiriamo respirando. Quando abbiamo identificato un odore, respiriamo più energicamente con le narici, perché l'aria raggiunga con più forza quelle cellule e possiamo così leggere il messaggio con maggior chiarezza. L'aria che ci circonda è piena di queste particelle di cui abbiamo parlato, ma sono solo quelle che possiamo individuare, che ci sono utili. Sono quelle alle quali rispondiamo che ci aiutano. Dio ci circonda ovunque, in questo mondo meraviglioso dei nostri sensi. Molte delle cose che vediamo, fiutiamo, tocchiamo e ascoltiamo ci parlano di Lui. Dio attende sempre la nostra risposta alle sue cure, al suo amore. Comunque è solo quando ci troviamo faccia a faccia con Dio nella persona del suo figliolo che cominciamo a conoscerlo come Egli è realmente. Possiamo conoscere Dio ricevendo Gesù per fede come nostro Salvatore. Gesù è il benedetto messaggero di Dio che ci parla di Lui e ci attira a Lui. Se rispondiamo al suo appello, Gesù ci conduce a casa, dal Padre. Caro ascoltatore, lo Spirito di Dio ha forse parlato oggi al tuo cuore. Sei disposto ad ubbidire all'appello di grazia di Dio? Rifiutare la sua grazia e continuare la tua ribellione non può che risultare inevitabilmente nel giusto giudizio di Dio. Però, in tal caso, non è Dio, ma sei tu che firmi la tua condanna. Le Sacre Scritture affermano che Dio non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Affermano pure che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Caro ascoltatore, hai creduto in lui?

Salutandovi amici e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi ricordiamo che siamo sempre a vostra disposizione per aiutarvi a conoscere l'amore di Dio nel Signore Gesù. Potete scriverci le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre perplessità, oppure potete rivolgervi presso i responsabili dell'emittente che ha mandato in onda questa trasmissione.

0: Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Ancora una volta la nostra trasmissione entra in casa tua. Da parte mia, il buon ascolto su questa frequenza. Nello scorso appuntamento abbiamo iniziato a trattare questo argomento. Che cosa si aspetta Dio dall'uomo? Stiamo cercando delle risposte a questo tema. E oggi cercheremo di trarre delle conclusioni. Partendo da quella che potremmo definire uguaglianza spirituale. E intanto benvenuto all'ascolto di Punto Radio. Si devono recitare tre dossologie al giorno. Sia lodato Dio perché egli mi creò gentile, sia lodato Dio perché egli non mi creò donna, sia lodato Dio perché egli non mi creò una persona illetterata. Questo scriveva 150 anni dopo Cristo Rabbi Giuda ben Elai. Tale è stata l'opinione di certi uomini, e uomini religiosi per giunta. Le donne sono state spesso considerate cittadine di secondo ordine nei regni terrestri e anche nel regno celeste. Le donne però non sono state le uniche ad essere prese di mira dai pregiudizi. Sia uomini sia donne sono state vittime di discriminazioni da parte di coloro che volevano mettere avanti i propri interessi. Ma perché c'è stata ineguaglianza? E perché costituisce un problema? Molti dicono di aderire all'idea che tutti gli esseri umani furono creati uguali, ma pensano e agiscono come se alcuni fossero creati più uguali di altri. Altri dicono apertamente che esiste una sorta di superiorità genetica, come fece Hitler, per esempio. Gli esseri umani, in tutto il mondo, hanno avuto la tendenza di cercare di proteggere i propri interessi negando i diritti degli altri. L'intolleranza, il razzismo, il genocidio, l'aborto, il sistema delle caste, lo snobismo economico e altre espressioni di autointeresse egoistico hanno fiorito alle spese della dignità umana e anche della vita umana. Ma non è così che Dio intendeva che fosse il mondo. Una delle espressioni di autointeresse egoistico è stata quella di antica data della battaglia dei sessi. La confusione e i dibattiti sull'uguaglianza fra maschi e femmine esistono per tanti motivi: i pregiudizi e la discriminazione, l'interpretazione sbagliata della Bibbia, le insicurezze, i fallimenti e le reazioni esagerate sia maschili che femminili, il fatto che gli uomini non riescono a trattare le donne come dei loro pari, il fatto che le donne sono riuscite a riscuotere un certo successo in ruoli tradizionalmente maschili, il fatto che donne hanno desiderato delle opportunità di servizio. All'inizio Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, ci ricorda la Bibbia. Nota che sia l'uomo che la donna furono creati a immagine di Dio. Un sesso non ha una superiorità inerente rispetto all'altro, e poiché entrambi furono creati a immagine di Dio, entrambi meritano il rispetto più alto per il loro valore come persone. Nel versetto che segue, Dio diede all'uomo e alla donna alcuni ordini. Dio disse loro: crescete, moltiplicate e riempite la terra e rendetevela soggetta e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Il mandato a popolare la terra e di dominare su di essa fu dato sia all'uomo che alla donna. Sia gli uomini sia le donne sono in una posizione di dominio sulla terra. L'uomo non è stato messo sulla terra per essere dominato dalla donna, né la donna è stata messa sullo stesso livello degli animali per essere dominata dall'uomo. Essere alla pari significa allora essere uguali? No. Quando Dio creò Eva, disse che lei sarebbe stato un aiuto che gli sia convenevole nei confronti di Adamo. Eva era fatta della stessa stoffa di Adamo. Lei era la compagna necessaria se Adamo doveva riprodursi e dominare sulla terra. Non si intende nessun senso di inferiorità con la parola aiuto. Eva era semplicemente diversa e le sue attitudini avrebbero completato quelle di Adamo. A un certo punto del dibattito dei diritti civili negli Stati Uniti, alcuni proposero una politica di separati ma pari come soluzione. L'idea era quella di fornire servizi pubblici, opportunità di lavoro e istruzione separati, sia alle minoranze che alla maggioranza razziale. È stato interpretato da tanti come un trucco per preservare la segregazione e per perpetuare un senso superficiale di supremazia razziale. La politica di separati ma pari servì solo a propagare l'ineguaglianza. Molte donne sentono anch'esse di avere una posizione separata e ineguale nella vita. Non importa quanto gli uomini parlino di uguaglianza, certe donne si sentono trattate come cittadini di seconda classe. Le loro impressioni sono spesso ben fondate. A causa del peccato, gli uomini hanno avuto la tendenza di andare verso due estremi, o diventando passivi e chiusi, oppure diventando troppo aggressivi e autoritari. Nelle società dominate dai maschi, la tendenza generale è stata quella di reprimere le donne. Le loro capacità intellettuali sono state trascurate, le loro attitudini ignorate e il loro valore non è stato apprezzato. Perciò, come possiamo difendere l'idea biblica delle funzioni o dei ruoli diversi per uomini e donne a questo punto? Non equivale forse a perpetuare una politica di separati ma pari? No. C'è una grossa differenza fra la questione radicale e il fattore di sesso quando si tratta della guida nella casa e nella chiesa. Intanto stiamo parlando di una differenza ordinata da Dio, piuttosto che una distinzione imposta dagli uomini. Come abbiamo visto precedentemente, nella scorsa puntata, parlando delle particolarità maschili, Dio creò maschi e femmine con attitudini complementari. E come abbiamo visto nella sezione sul capo servitore, Dio creò un ordine funzionale. Questo non implica assolutamente che le donne siano viste da Dio come esseri meno spirituali, né che esse ricevano meno attenzione da parte di Dio, né che il loro ruolo è meno importante per Lui, e neanche che sono meno responsabili per le loro azioni. La donna è stata creata con la capacità di partorire e di curare dei bambini. Ciò significa forse che l'uomo è inferiore? Certamente no. Gli uomini sono fatti geneticamente per essere più forti fisicamente, per essere capaci di fare lavori più strenui, e ciò non rende inferiore la donna. L'elenco potrebbe protrarsi a lungo. In entrambi i casi non è una questione di superiorità, ma di attitudini complementari che Dio ha dato agli uomini e alle donne. Il versetto chiave nella Bibbia su questo argomento è nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati, capitolo 3, versetto 28. Per cogliere il senso del contesto, ecco riportati comunque i versetti da 26 a 29, compresi. Perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Lui. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché voi siete tutti uno in Cristo. Se siete in Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Paolo sta forse dicendo che non dovremmo più fare distinzioni riguardo al sesso di una persona? No. Paolo sta discutendo la realtà dell'unità spirituale che i credenti hanno in Cristo. Le distinzioni razziali, sociali, sessuali non fanno alcuna differenza quando si tratta di essere un figlio di Dio attraverso la fede. In Cristo abbiamo tutti accesso a Dio. In Cristo diventiamo tutti riceventi uguali della grazia di Dio. In Cristo diventiamo tutti eredi di ciò che la salvezza ci può offrire. Nella società del primo secolo, piena di pregiudizi, le parole di Paolo erano alquanto sconcertanti. Molti giudei religiosi avevano acquisito gradualmente l'atteggiamento arrogante che loro erano superiori ai non giudei. I padroni spesso trattavano i loro schiavi come proprietà loro, anziché come persone create all'immagine di Dio. Anche le donne erano spesso considerate spiritualmente inferiori agli uomini. Le parole dell'apostolo Paolo colpirono nel vivo quando egli dichiarò che la fede in Cristo è il grande fattore che rende uguali. Costituì un pensiero radicale, ispirato da Dio per i lettori di Paolo. Ma allora in che modo gli uomini dovrebbero trattare le donne? Qui ci sono diversi principi biblici. Con purezza, Paolo disse a Timoteo di trattare le donne più giovani come se fossero sorelle in tutta purezza. Battute sporche sul sesso o attività sessuale al di fuori del matrimonio sono proibite. Poi con comprensione. I mariti dovrebbero essere comprensivi mentre vivono con le loro mogli. Anche se il comandamento aveva un significato primario per il matrimonio, il principio sembrerebbe valido anche per il modo in cui gli uomini, sposati o non, dovrebbero trattare tutte le donne. Gli uomini hanno bisogno di investire il tempo e l'energia necessari per cercare di capire come la donna pensa, quali siano le sue emozioni e come agisce. Gli uomini non dovrebbero aspettarsi che le donne siano come loro. Poi con dignità e onore. L'apostolo Paolo diede istruzioni a Timoteo di trattare la donna più vecchia come se fosse sua madre. Pietro disse ai mariti di onorare le loro mogli. Benché l'applicazione primaria di questo comandamento è al rapporto marito-moglie, la stessa verità dovrebbe applicarsi a qualunque rapporto maschio-femmina. Pietro disse che il motivo per cui si dà tale onore è che le donne cristiane sono coeredi con gli uomini cristiani di tutte le ricchezze in Cristo. I mariti devono onorare le loro mogli in modo che le loro preghiere non siano impedite. Poi con amore. Nessun altro comandamento è così esigente né onnicomprensivo. L'amore comprende tutti gli altri comandamenti riguardo al comportamento dell'uomo. Gli uomini dovrebbero amare le loro mogli con un amore che imita il tipo d'amore che Cristo ha per la Chiesa. L'uomo dovrebbe trattare la donna come vorrebbe essere trattato. E poi ancora con una consapevolezza delle loro attitudini. L'apostolo Paolo disse che vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non v'è un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Sia gli uomini che le donne ricevono doni dallo Spirito di Dio. Nessuno è escluso, e il Nuovo Testamento ci dà molti esempi di donne che mostrano dei doni nella Chiesa. Nel 16° capitolo della lettera dell'apostolo Paolo ai Romani troviamo l'elenco delle tante donne che Paolo menziona e che avevano un'influenza notevole sulla vita spirituale delle chiese. E per concludere con sottomissione. Ma aspetta un momento, forse dirai, non dovrebbe essere l'uomo a guidare? Certo che sì, ma la scrittura dice anche sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Dio. Questo non contraddice la guida del marito, ma significa che l'uomo dovrebbe sacrificarsi, amando come Cristo ci ha amati, fino a dare la sua vita per noi. Il concetto che aveva Cristo di un capo non è come quello di un dittatore, ma come di un capo servitore. Abbiamo già indicato che fino a un certo punto la forza di carattere può essere fatta equivalere a timore di Dio o a maturità spirituale. È quello, ma è anche molto di più. Ma prima dobbiamo definire la parola carattere. Moody scrisse: carattere è ciò che sei al buio. È vero, il carattere è ciò che tu sei veramente e non la maschera che permetti agli altri di vedere. Il carattere è ciò che guida le tue azioni e produce le parole che pronunci. Il carattere è la tua identità particolare, la somma finale delle tue caratteristiche peculiari. Il carattere può essere buono o cattivo. La forza di carattere si riferisce al carattere forte e buono. Una persona che ha la forza di carattere è qualcuno che prende posizione per ciò che è giusto, che ha il fegato per esprimere e vivere le sue convinzioni. E queste qualità fanno parte di ciò che Dio si aspetta dall'uomo. Così, quando parliamo di forza di carattere come qualche cosa che Dio si aspetta dall'uomo, stiamo parlando delle qualità di pietà e di maturità spirituale, di una coerenza di carattere che rifletta una giusta immagine di sé e una vita che esprime le qualità di carattere che Dio vuole sviluppare in ogni uomo. Ma quali cose allora producono la forza di carattere? Sono tutte elencate nella Bibbia e ci passiamo sopra a volo radente. Eccole: fiducia in sé, cosa che viene dall'essere in pace con Dio e dal sapere che siamo in Cristo; coerenza, addestramento, giuste priorità, seguire il giusto esempio, ubbidire ai comandamenti di Dio, una dieta costante della parola di Dio, una dipendenza dalla forza dello Spirito, giuste scelte, vivere la fede cristiana facendo ciò che è giusto senza badare alle conseguenze. Fiducia e dipendenza da Dio. E poi imparare dagli altri. Quali sono alcune qualità della forza di carattere? Si trova un elenco conciso delle qualità che sono desiderabili in un uomo nella prima lettera di Timoteo al capitolo 3. Benché l'apostolo Paolo descrisse queste qualità con lo scopo di scegliere quelli che erano qualificati per essere guide nella Chiesa, le caratteristiche descrivono ciò che Dio cerca in tutti gli uomini. Mentre ascolti questo elenco che io adesso leggerò, vedrai che descrivono tratti di carattere, non capacità intellettuali, istruzione, studi a una scuola biblica o capacità di predicare. Tutti gli uomini dovrebbero mirare alle qualità di cui adesso ti dirò. E guardiamo allora brevemente queste caratteristiche. Primo, irreprensibile. Dio si aspetta che gli uomini siano incensurabili. Questo è un termine che comprende tutto e che riassume tutte le qualità. Significa che l'uomo deve avere uno stile di vita che è coerente con gli standard della Bibbia. Secondo, marito di una sola moglie. L'uomo sposato deve essere fedele a sua moglie, mantiene i suoi voti matrimoniali e non si trastulla con nessun tipo di immoralità sessuale. Letteralmente un uomo di una sola donna. Questa qualifica può avere un senso ancora più esteso, cioè che l'uomo non deve essere un Don Giovanni, un vagheggino. Il suo cuore non deve ardere di lussuria. Terzo, sobrio. Gene Getz ha detto che l'uomo temperato non perde il suo orientamento fisico, psicologico o spirituale, rimane stabile e costante e ragiona bene. Un tale uomo è equilibrato nella sua vita e non è dato a estremi distruttivi. Quarto, prudente. Questo termine è strettamente collegato al termine temperato. Si riferisce alla qualità di essere assennato nei pensieri e nelle azioni, dimostrando un ragionamento sano. Quinto, dignitoso. L'uomo dovrebbe essere rispettabile e giusto nelle sue azioni. Sesto, ospitale. Il termine greco da cui viene questa parola significa che ama i forestieri. In un senso generale, questo termine si riferisce ad amichevolezza e a disponibilità ad aiutare quelli che sono nel bisogno. Settimo, capace di insegnare. Questa caratteristica porta due possibili significati. Può significare che l'uomo dovrebbe avere la capacità di insegnare agli altri la fede cristiana, oppure potrebbe avere il significato di essere disposto a ricevere insegnamenti. Se uniamo questi due elementi, il termine si riferisce ad una capacità di insegnare agli altri senza arroganza. Ottavo, non dedito al vino. L'uomo di Dio è uno che è controllato e che quindi non si lascia controllare dall'alcol. Ai nostri giorni questo può anche essere applicato a droghe illegali. Dio non vuole che trattiamo male i nostri corpi, né che offuschiamo le nostre menti. Nono, non violento. La parola greca significa letteralmente non uno che colpisce, Accessi di ira non fanno piacere a Dio. Questo riguarda sia le azioni che le parole. E poi mite. L'uomo che onora Dio, secondo questo termine, sarebbe benevolo, gentile, paziente e premuroso verso gli altri. Non litigioso. L'uomo non deve essere sempre pronto a litigare o a fare polemiche. Dodicesimo, non attaccato al danaro. L'ammassare soldi e possessi non dovrebbe essere una priorità. Gesù e Paolo misero in guardia contro la preoccupazione dei soldi. Tredicesimo, che governi bene la propria famiglia. L'uomo è il capo della famiglia. Lui ha la responsabilità di vedere che il suo rapporto con la moglie e con i figli sia un rapporto buono. Deve essere un buon dirigente della vita a casa. E che tenga, questo è il quattordicesimo punto, i figli in sottomissione. Ci si aspetta dunque che il padre sia un capo rispettato a casa, un uomo che fa tutto quello che può per ammaestrare e disciplinare i suoi figli. Quindicesimo, non convertito di recente. Un nuovo credente che diventa un conduttore prima di essere maturo nella fede e nella pratica corre il rischio di cadere nell'orgoglio. Questo è un avvertimento che l'uomo non deve prendere delle responsabilità se non ha sufficiente maturità per gestirle. Gli uomini si devono guardare bene dall'orgoglio. E sedicesimo, che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori. L'uomo deve costruire una buona reputazione fra i non credenti, deve avere una fede coerente, che sarà una forte testimonianza per i non credenti. E allora, in che modo Gesù stesso mostrò questa forza di carattere? Dimostrò compassione, osò dire la verità riguardo al peccato e all'ipocrisia, odiava il peccato ma dimostrava amore per i peccatori che soffrivano, prese il tempo per pregare, si rifiutò di arrendersi alla tentazione traendo forza dalla parola di Dio, parlò chiaro in difesa dell'onore di Dio, mantenne fede ai suoi impegni, servì umilmente gli altri, aveva le giuste priorità e perdonava. E vediamo un po' come altri uomini della Bibbia dimostrarono forza di carattere. Benché nessun uomo può arrivare alla perfezione di Cristo, diversi uomini delle Scritture mostrano il tipo di tratti di carattere che gli uomini dovrebbero manifestare nelle loro vite. Ecco alcuni esempi. Noè. Egli era come un faro nelle tenebre. In una cultura decadente, egli emerse come un uomo giusto, disposto a ubbidire al Signore e a costruire una nave, mettendoci 120 anni. Abramo, benché avesse l'anzianità dalla sua parte, egli mantenne la pace, dando a Lot la prima scelta dei pascoli. Giuseppe fuggì alla tentazione sessuale a causa della sua riverenza per Dio. Quando ebbe l'opportunità per rivendicarsi dei fratelli, dimostrò invece compassione, perdono e amore. Mosè scelse di ubbidire a Dio piuttosto che vivere una vita che si incentrava sui piaceri. Davide, benché fosse accusato ingiustamente, inseguito senza tregua da Saul, Davide mostrò rispetto per il suo re. Daniele, da giovane in esilio, egli si rifiutò di compromettere i suoi standard e di nascondere la sua fede. Boaz protesse Ruth e conservò il suo onore, assumendo la responsabilità per lei. Stefano, altri credenti riconobbero che era un uomo di buona reputazione, pieno di Spirito Santo e di saggezza. Paolo dimostrò sensibilità spirituale verso i credenti con la coscienza debole e conservò vigorosamente la sua integrità. Barnaba, questo lavoratore fedele, incoraggiò gli altri e corse un rischio dando a Marco una seconda possibilità. Preferiresti soffrire di una febbre alta o dell'ipotermia? Probabilmente nessuna delle due cose, vero? Esistono anche degli estremi poco sani fra gli uomini. Troppi di noi hanno un comportamento che non riflette ciò che Dio si aspetta dall'uomo, così da essere come quelli con la febbre troppo alta o troppo bassa. Ecco alcune forme di comportamento estremo in cui si adagiano gli uomini. Quali principi biblici viola ognuna di esse? Proviamo a vedere insieme questi standard. Il playboy, quest'uomo manca di autocontrollo nel campo del sesso. Il suo appetito sessuale domina la sua vita. L'uomo macho, sembra pensare che maschio significhi solo muscoli, le maniere rudi e il dominio sulle donne. Figlio di mamma, quest'uomo non si è staccato dalla gonna della mamma neanche da adulto. La sua mamma controlla ancora la sua vita. Lobbista, quest'uomo ha un rapporto più ravvicinato con il suo passatempo o hobby che con le persone. Il pappamolla permette che i suoi amici, sua moglie, i suoi figli e colleghi di lavoro gli mettano i piedi in faccia. Il generale grida ordini dovunque, come capo, come marito, come anziano nella chiesa e anche nella comunità in cui vive. Lo sportivo accanito, i pensieri e le energie di quest'uomo sono tutti impegnati nel guardare o nel partecipare negli sport. Il gay è maschio fisicamente, ma la sua mente e le sue azioni contraddicono la sua identità sessuale. Il lavoro dipendente. Il suo lavoro è al primo posto nella sua vita come fonte di soddisfazione e sicurezza. E infine lo zombie, che è cresciuto pensando che l'uomo non dovrebbe manifestare le sue emozioni, così le nasconde sempre. Le aspettative di Dio sono realizzabili. Egli non cerca la perfezione, ma si aspetta da noi una disponibilità a permettere che Egli agisca nelle nostre vite. S'aspetta, insomma, che siamo disposti a riconoscere atteggiamenti e azioni sbagliati, e si aspetta anche un desiderio di mirare ad essere più simili a Gesù tutti i giorni. Ora è il momento di alzarsi in piedi per essere numerati fra coloro che scelgono di seguire i suoi principi per le peculiarità maschili, per essere capi servitori, per manifestare l'uguaglianza spirituale e la forza di carattere. Le responsabilità vanno al di là delle capacità naturali dell'uomo. Il peccato ha distorto grandemente il piano di Dio per lui, ma l'uomo perfetto, Gesù Cristo, può aiutare. Egli non solo venne in terra per dimostrarci come si deve vivere, ma venne per morire affinché non avessimo da essere giudicati per i nostri fallimenti peccaminosi. Se non l'hai mai fatto prima, prenditi un momento ora per parlare con Dio. Usa parole tue, ma confessa a Lui i tuoi fallimenti come uomo. Digli che ti rendi conto di essere mancante quando ti confronti con il suo metro per una vita retta. Poi guarda Gesù. Di a Dio che credi che Cristo è morto per te e ha preso per te la punizione che meritavi. Accetta la nuova vita spirituale che Egli offre. Ringrazialo per il perdono del peccato e il condono della punizione della morte, e ringrazialo per il dono della nuova vita. Se hai fatto tutto questo, allora hai fatto il primo passo per diventare un uomo di Dio. Il resto dipenderà dalla tua disponibilità di ubbidire al Signore quando leggi nella Sua parola come puoi essere il tipo di uomo che Dio si aspetta che tu sia. Prima di concludere questo nostro appuntamento, vorrei ricordarti che a tua disposizione c'è una copia del Nuovo Testamento. Ce n'è una per ognuno dei nostri ascoltatori che ci scriveranno per riceverla. Il Nuovo Testamento, lo sai, e se non lo sai te lo ripeto e te lo dico brevemente, è quella parte della Bibbia che va dalla nascita di Gesù fino al libro dell'Apocalisse, che è l'unico libro dei 66 inclusi nella Bibbia che parlano del futuro. Per intanto io ti ringrazio per avermi seguito. Ti rammento che saremo di nuovo in onda la prossima settimana con un nuovo numero di Punto Radio, e per adesso, con l'affetto di sempre, ti abbraccio. Ciao, a presto.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per riprendere la nostra serie di studi biblici. Io spero sinceramente che ognuno di voi stia bene e che questi studi vi stiano arrecando altrettanto bene. L'ultima volta ci siamo fermati, per motivi di tempo, con la lettura di Luca, capitolo 21, versetto 20 a 24. E lì abbiamo visto la prima risposta di Gesù ai discepoli riguardante la distruzione di Gerusalemme. Ed è certo che molti di quelli che ascoltarono le parole del Signore Gesù sarebbero stati presenti nel 70 d.C., quando l'esercito romano avrebbe circondato la città, assediandola, tagliandola fuori dal resto del paese per poi finalmente espugnarla, demolendone le mura. Ciò che fecero a quel tempo i romani fu terribile. Praticamente rasero al suolo Gerusalemme, e questa fu la peggiore distruzione della sua storia. Quando i romani distrussero Gerusalemme nel 70 d.C., si avverò quindi la prima parte della predizione fatta da Gesù sul Monte degli Ulivi. Le due prossime domande fatte dai discepoli furono dunque: quale sarà il segno della tua venuta e quello della fine dell'età presente? Il Signore Gesù risponderà alle domande dei discepoli, ma risponderà prima alla terza domanda e poi alla seconda. Il primo avvenimento di cui il Signore parla è il segno della fine del mondo, o più precisamente la fine dell'età presente. Il mondo infatti non giungerà a una fine, bensì le cose si svolgeranno in questa maniera. Il vecchio mondo passerà e sarà stabilita una nuova terra. Il Signore dunque spazzerà via il vecchio mondo per far posto ad uno nuovo, per cui anziché di fine del mondo è più appropriato parlare di fine dell'età presente. E in effetti questo è il termine che viene usato dai discepoli nel porre la domanda a Gesù. Quando poi il Cristo parlerà della sua venuta, si riferirà al proprio ritorno sulla terra per stabilire il suo regno. In questa circostanza la Chiesa non svolgerà alcun ruolo. Infatti, alla fine dei tempi, la Chiesa sarà già stata rapita, mentre invece sarà Israele ad entrare in scena, appunto, in questi ultimi giorni. Continuando adesso con la nostra lettura, che necessariamente, data la densità dell'argomento, procede lentamente, troviamo queste parole di Gesù. Gesù rispondendo disse loro: «Guardate che nessuno vi seduca». Questo è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 4. La frase «guardate che nessuno vi seduca» vale naturalmente anche per la nostra generazione. Il Signore ci mette in guardia perché ci sarà molta seduzione in campo religiosa.

Leggo allora nella seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 1. Sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori, che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina. Come cristiani, noi non dobbiamo temere i falsi profeti, perché chiunque si presenta come profeta al giorno d'oggi può essere smascherato, in quanto i profeti non sono in questo periodo. Tuttavia dobbiamo prestare attenzione a non lasciarci ingannare dai falsi maestri, che purtroppo abbondano ai nostri tempi. Come fare, si chiederà qualcuno dei miei ascoltatori, come fare per riconoscere chi sono i falsi maestri? È semplice, possiamo metterli alla prova basandoci sulle Sacre Scritture, sulla Bibbia. Nella posta di questa mattina ho trovato una lettera che illustra un fatto del genere. Proviene da una donna che mi ha scritto e mi racconta di un suo amico che l'ha portata a partecipare a un certo tipo di culto pseudo-cristiano. Dopo aver frequentato per un anno la chiesa di quel suo amico, la signora in questione ha ascoltato un programma radio che appunto parlava della Bibbia e la Sacra Scrittura stessa l'ha messa in guardia riguardo l'errore di quel tipo di religione, di quella setta. Mi racconta dunque che sia lei che la sua famiglia adesso frequentano una chiesa veramente cristiana che si basa unicamente sulle Sacre Scritture. Adesso, amici miei, torniamo alla lettura del Vangelo di Matteo. Leggo il capitolo 24, versetto 5. Gesù disse: «Poiché molti verranno sotto il mio nome, dicendo: Io sono il Cristo, e ne sedurranno molti». Con l'approssimarsi della fine dell'età presente, molte persone sosterranno di essere Cristo. Lo stesso Gesù ce lo ha detto chiaramente. E per farvi un esempio, basti pensare a un tizio che ha fondato una cosiddetta città santa nel nord della California. E questo tizio aspetta ogni momento per essere chiamato a Washington e quindi per risolvere tutti i problemi del mondo, almeno lui così dice. Dobbiamo quindi ricordare che anche ora vi sono molti falsi cristi, ma alla fine dell'età presente si presenterà un anticristo che si opporrà direttamente a Cristo Gesù, ponendosi sopra tutti come unica autorità in campo religioso, morale, etico, eccetera, eccetera. Continuando la nostra lettura biblica, ecco che al versetto 6 di questo Vangelo di Matteo che stiamo studiando, leggiamo: «Ora voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine». E queste sono parole di Gesù. L'Evangelista Matteo le riporta al capitolo 24, versetto 6. Sentir parlare di guerre dunque non è il segno che siamo giunti alla fine. È molto facile pensare che le guerre più importanti potessero indicare il fatto che eravamo giunti proprio alla fine dei tempi. Ci sono state molte grandi guerre nel passato, e voi lo sapete, ma ciò non significava che segnassero la fine del mondo. A questo proposito, ricordo che ero piccolo alla fine della Prima Guerra Mondiale, dice il dottor McGee, e sentivo mio padre e altri che parlavano di libri che dicevano che dopo la Prima Guerra Mondiale ci sarebbe stata la fine del mondo. Era un'idea molto diffusa a quei tempi. Eppure, dopo di allora, ci fu una seconda guerra, anch'essa mondiale, e ci fu anche la bomba atomica, quindi le proporzioni disastrose furono maggiori. Ormai più di 40 anni sono passati dall'ultima guerra mondiale e ancora la fine dell'età presente non è giunta. Questo ci insegna che dovremmo ascoltare maggiormente il Signore Gesù, quello che Lui dice, e ascoltare molto di meno i falsi maestri, i falsi profeti. Gesù dice che noi sentiremo parlare di guerre e di rumori di guerre, ma non dovremmo restarne turbati, tanto da pensare di essere giunti alla fine, perché la fine non sarà ancora arrivata. Amico mio, dobbiamo anche tenere in mente che l'uomo non potrà mai risolvere il problema della guerra. Neppure la Lega delle Nazioni a suo tempo ha potuto risolvere questo problema e neanche le Nazioni Unite oggi riescono a risolvere il problema della guerra. Nel mondo non facciamoci illusioni, non ci sarà pace, non ci sarà finché non verrà il principe della pace, Cristo Gesù.

nel tuo intimo, nella tua vita, nella tua famiglia, potrai avere pace quando avrai abbandonato il peccato, quando ti sarai convertito a Cristo Gesù. Gesù disse ancora: si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie, terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 24, versetti 7 e 8. Queste dunque sono le caratteristiche dell'età presente, pur non essendo segni della fine dell'età presente. E quindi questi segni, per riassumerli, sono falsi cristi, rumori di guerre, carestie, pestilenze, terremoti che caratterizzeranno tutta l'epoca della Chiesa. Ma pare, stando alle parole che Gesù ha detto, pare che queste cose si intensificheranno all'avvicinarsi della fine dell'età presente, come una serie di sussulti che raggiungono il loro apice. In questo periodo, il periodo nostro, l'esplosione demografica ha preoccupato il mondo, e direi anche giustamente. Ormai la gente muore di fame a milioni, e questa situazione, purtroppo, si avvia ad aggravarsi. Tuttavia il cavallo nero che simboleggia la carestia, come leggiamo in Apocalisse capitolo 6, versetto 5 e 6, ebbene questo cavallo nero non è ancora apparso. Soltanto alla fine di questa era il cavallo nero e il suo cavaliere si faranno avanti. Purtroppo ciò che vediamo oggi è soltanto l'inizio di questi dolori e di queste tribolazioni. Ma questo deve fare riflettere ognuno di noi. A questo punto poi il Signore comincia a parlare del periodo della tribolazione, però per mancanza di tempo posso soltanto accennare che il Signore Gesù comincia a parlare del periodo della tribolazione. Per mancanza di tempo ci dobbiamo fermare. Riprenderemo naturalmente da qui con il nostro prossimo studio biblico. Perciò vi saluto e vi do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Apocalisse capitolo 2 versetto 17. Gesù disse: a chi vince io darò un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Libro di Isaia capitolo 43 versetti 3 e 4. Io sono il Signore, il tuo Dio, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Il titolo del messaggio di oggi è: chi sono? Nessuno conosce il mio nome. Questa frase è il titolo di un bestseller americano. Non ci stupisce che abbia riscosso un grande successo. Chi non ha mai sperimentato in qualche momento della vita la solitudine e il senso di anonimato? La sensazione di essere incompresi è molto comune e forse anche noi qualche volta ci siamo chiesti: ma in fondo chi sono? La Bibbia ci parla di un nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Questo nome sarà dato come ricompensa ai credenti vincitori che scopriranno la loro vera identità. Essi conosceranno come sono stati conosciuti da Dio stesso. Si renderanno conto dell'opera che Egli ha compiuto in loro per renderli conformi all'immagine del Figlio suo e comprenderanno il perché di tante prove quando ne contempleranno i gloriosi risultati. Fin da ora il Signore desidera comunicare coi Suoi che sono ancora sulla terra. Vuole farmi conoscere chi sono. Certo, una creatura fragile, ma anche una persona unica per Lui, che Egli ama personalmente e per l'eternità. Più gusto il suo amore, più scompare il senso di solitudine. Proseguendo nella vita, realizzo meglio la mia nuova identità in Cristo e riconosco che per Lui ho un grande valore. Egli mi ha amato e ha dato se stesso per me, come troviamo nella lettera ai Galati capitolo 2 versetto 20, e desidera avermi con sé per sempre, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni capitolo 17 versetto 24. Vivendo in comunione con Lui posso seguirlo passo passo, guardando a Lui e cercando di piacergli.

Siamo ancora qui, continuando a studiare Prima Pietro 3:8. E per quelli di voi che ci ascoltate per la prima volta, permettetemi di darvi un resoconto di quello che abbiamo detto. Stiamo studiando la famiglia cristiana sotto differenti prospettive e di volta in volta ne abbiamo considerato i diversi aspetti, ed è questo che anche oggi faremo. Abbiamo considerato la sottomissione, ciò che significa e le sue implicazioni e fino a che punto la sottomissione si estende. Abbiamo considerato il ruolo del marito e della comprensione che egli deve avere. In altre parole, abbiamo letto e commentato attentamente dalla prima epistola di Pietro 3 ed Efesini 5. Abbiamo considerato come trattare la moglie con attenzione e rispetto come un fragile vaso e come nel versetto 8 si legge, abbiamo detto che il matrimonio necessita armonia e che la compagnia, che è l'elemento essenziale del matrimonio, crescerà dove c'è fra i due coniugi vera simpatia. Forse queste cose sono state ascoltate con molto interesse da certi di voi, ma forse l'elemento che fra tutti vi è sembrato un po' strano nel leggere questo ottavo versetto è la frase «Siate pieni di amore fraterno». Che ha a che fare l'amore fraterno nel matrimonio? E che cosa c'entra la fratellanza nella relazione coniugale? Ebbene, noi non vogliamo minimizzare l'effetto e la relazione coniugale che esiste fra marito e moglie, ma vogliamo qui ricordare che nella relazione fra due coniugi uniti da Cristo ci deve anche essere fratellanza, perché appunto sono cristiani. Vedete, certe volte noi includiamo nella nostra fratellanza cristiana, e naturalmente tale parola non è solo inclusiva di uomini ma anche di donne, tutti gli altri, ad esclusione dei nostri mariti o delle nostre mogli. Pensiamo che dobbiamo agire da fratelli e sorelle verso gli altri credenti, ma che non occorra agire così perché noi siamo sposati. Ora, niente potrebbe essere più lontano dalla verità, perché qui, in questo passaggio della prima epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 8, la Bibbia fa assai chiaro che nel matrimonio non solo ci vuole armonia, e cioè accordo, che cresce e si sviluppa essendo basato su un comune criterio, che è naturalmente la parola di Dio, non solo simpatia, che è l'immedesimarsi nelle sofferenze e nelle gioie del proprio compagno, ma che ci deve essere anche l'elemento della fratellanza. Considerate con me per un momento questo. Fratelli cristiani, ecco che noi siamo chiamati a trattarsi l'un con l'altro secondo maniere specifiche e concrete. I fratelli cristiani devono riconoscere che sono parte della stessa famiglia celeste, aventi lo stesso Padre celeste, e che loro sono i figlioli di quella famiglia. Ciò significa che hanno certi diritti e certi privilegi come fratelli e sorelle nella Chiesa di Gesù Cristo, qualifiche queste che devono essere riconosciute e sviluppate l'un verso l'altro. In altre parole, ogni fratello in Cristo, per esempio, ha dei doni da Dio, e un marito dovrebbe essere considerato anche a questo livello. Un marito o una moglie dovrebbero essere abili di riconoscere i propri reciprochi doni. Dovrebbero incoraggiarsi con essi, condividerli fra loro e anche su un livello più ampio di quello della casa, della famiglia o del proprio egoismo, affinché tutti possano riceverne beneficio. Insomma, il riconoscere la propria moglie o il proprio marito come una sorella o un fratello in Cristo è riconoscere la responsabilità che uno deve avere nel matrimonio verso l'altro, e che è assai più vasta e impegnativa che la base contrattuale del matrimonio stesso. Una moglie quindi non può egoisticamente esigere che il marito usi il suo tempo esclusivamente con lei nel seno della famiglia, come un marito non può egoisticamente chiedere alla moglie di passare tutto il tempo nelle faccende di casa senza mai poter essere libera di fare qualche cosa per se stessa o nella Chiesa di Cristo, condividendo i suoi doni con altri fuori della famiglia. Al contrario, ci dovrebbe essere un riconoscimento di questa più ampia relazione e desiderio non solo di condividere, ma anche di incoraggiare il proprio coniuge a sviluppare i suoi doni ed a usarli in un più ampio contesto.
E nel dire questo voglio enfatizzare una parola di ammonizione. In tutto questo incoraggiamento e in tutta questa comprensione dobbiamo però sempre tenere presenti le nostre priorità. Un marito deve riconoscere che la sua moglie è la sua prima priorità davanti a Dio, e una moglie deve riconoscere che lei è prima di tutto di suo marito e che i bambini vengono dopo e il lavoro viene terzo. Questo vuol dire che anche persino il lavoro fatto per la Chiesa deve cedere a volte in favore della moglie o del marito. Questo è sottinteso in tutto ciò che sto dicendo. Ma ecco che la gente che è stata incoraggiata a far questo a volte ha fatto l'opposto e si sono dedicati completamente a se stessi, rinchiudendosi dietro la porta del loro salotto, eliminando così dal loro pensiero le attività della Chiesa, cercando di godere se stessi. E dico cercando perché facendo così loro non potranno mai essere contenti. Ora, questo è un tragico sbaglio. La vostra moglie e il vostro marito sono parte del corpo di Cristo. Essi devono condividere con la loro comunione fraterna, non solo voi, ma anche il resto della congregazione che forma il corpo di Cristo e alla quale appartengono. Il senso della loro fratellanza dovrebbe far loro riconoscere questo fatto, come pure il fatto che una moglie ed un marito devono riconoscere tale fratellanza e applicarla in ogni relazione della loro vita. Loro non sono semplicemente marito e moglie, sono cristiani, sono figli di Dio, hanno un comune Signore, e questo mai devono dimenticare. Essi non possono calare gli standards con cui loro sostengono gli altri cristiani quando entrano nella loro propria casa. La considerazione che danno agli altri deve pure essere estesa reciprocamente fra di loro. Così vi chiedo di fare quanto segue. Ritiratevi in disparte e considerate, o mariti e mogli, ciò che davvero significa per voi considerarvi fratello o sorella verso gli altri credenti. Cosa vuol dire? Cosa dice la parola di Dio sull'amore fraterno, sull'amore che deve esserci fra un fratello e sorella? E naturalmente, se voi avete considerato queste cose, è ora che le mettete in atto. Ad ogni modo, munitevi di carta e penna e cominciate a scrivere giù le cose che trovate scritte nelle sacre scritture che sono significative a questo tipo di relazione. Vorrete dare una scorsa alle epistole, per esempio, vorrete consultare la vostra concordanza e vedere il termine l'uno con l'altro, come è usato, in che relazione è usato, e vorrete imparare cosa è richiesto dalle scritture per poter essere fratello o sorella nel Signore. Poi domandatevi da per voi stessi: come posso io sviluppare questa relazione verso mio marito? O come posso io sviluppare questa relazione verso la mia moglie? Io penso allora che voi troverete questo studio non solo informativo, ma pure assai ricompensevole. Signore, aiuta ognuno di noi a vivere nel nostro matrimonio in accordo con gli insegnamenti della tua santa parola. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Cari amici ascoltatori e ascoltatrici, voglio che ricordate che questi consigli vanno bene per coloro che sono dei credenti, dei cristiani evangelici che credono alle sacre scritture. Se voi nella vostra religiosità non avete questi insegnamenti, se voi non potete praticare queste cose perché il vostro cristianesimo non è così profondo, rivolgetevi allora ad una chiesa cristiana evangelica che vi aiuterà a ritrovare in Cristo non solo la salvezza, ma anche una vita cristiana che vi porterà ad agire in questa maniera ed a godere la pienezza della vita che Cristo ci offre.

Quindi dagli altri studi noi ben sappiamo che Pietro, nella sua lettera, scrive ai cristiani perseguitati, che erano dispersi. E sta scrivendo qui ai cristiani che soffrivano persecuzione per la loro fede. E il suo scopo nel scrivere questa lettera era per confortarli con la speranza della vita eterna e sfidarli da continuare a vivere una vita santa. Quindi coloro che soffrono per essere seguaci di Gesù partecipano con Cristo nelle sue sofferenze. Quando noi soffriamo, dobbiamo ricordare che Cristo è la nostra speranza ed Egli è il nostro esempio come sopportare queste sofferenze fedelmente. Lui ha sofferto per noi e come seguaci suoi non dovremmo aspettarci niente di meno. Ricordate le prove. Le prove perfezionano la nostra fede. Le persecuzioni e le prove non sono per sempre. Ciò che è eterno è che ci dimoreremo con Cristo per tutta l'eternità. E questo è eterno. È difficile vedere questo ora, ma è una speranza al quale dobbiamo tenere e che dobbiamo tenere nella giusta prospettiva. Quindi apriamo al capitolo 2 di Pietro, primo Pietro, capitolo 2, versetto 1. Leggeremo dal versetto 1 al 3. Dice così: «Disposta dunque ogni malizia ed ogni frode, ed ipocrisie e invidie ed ogni maldicenza, come fanciulli pur ora nati, appetite il latte puro della parola, a ciò che per esso cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono». Leggendo questi tre versetti vediamo che ci sono cinque cose qui menzionate che dobbiamo deporre, smettere o mettere via come cristiani. Ci sono cinque cose che non dovrebbero essere parte del nostro comportamento. La prima, Pietro dice, la malizia. Ma che cos'è la malizia? È il desiderio di causare dolore, lesioni o disagio ad un altro. Legalmente è l'intento di commettere un atto illecito o causare danni senza giustificazione legale o scusa. Quindi non è un incidente. Non è qualcosa che è involontario oppure che non intenzionale. La malizia è che l'abbiamo fatto apposta, che abbiamo causato danno a qualcuno apposta. Dio dice che che dobbiamo deporre o smettere o mettere via queste cose. Questo può venire in forma di critica anche, la malizia. Possiamo criticare qualcuno? Pensando che lo stiamo facendo, non lo stiamo facendo per causare danni, ma in realtà lo stiamo facendo. Stiamo causando danni a fare la nostra critica, sia a un fratello, sia al pastore. Allora dobbiamo chiederci, ma quali sono le intenzioni del nostro cuore? Il numero due nell'elenco che Pietro comincia in questa lettera è l'inganno. E cos'è esattamente l'inganno? Sicuramente conosciamo inganni che abbiamo sofferti, sicuramente. È realmente l'atto o la pratica di ingannare. Cos'è? Fondamentalmente per fare qualcuno credere che una cosa sia vera quando è falsa. Ingannare una persona è essere falso. Quindi potete dire delle cose che fanno la gente credere qualcosa
quando in realtà la situazione è il contrario. Noi non dobbiamo ingannare la gente, non dobbiamo fare in questo modo di far credere una cosa e dopo non sia questa cosa veramente. E questi sono i comportamenti che lo Spirito Santo ci aiuta a mettere via quando veniamo a Cristo. La terza cosa che menziona è l'ipocrisia. Questa ipocrisia è, diciamo, il favorito del mondo per quanto riguarda la Chiesa. Sempre vuole segnalare il dito alla Chiesa, ai cristiani che seguono. Ah, ma sei ipocrita, per cui io non credo in Cristo. Ma cos'è l'ipocrisia? Sicuramente abbiamo tutto sperimentato l'ipocrisia nella nostra vita. E sembra di essere uno dei più grandi, come ho detto, reclamo a proposito dei cristiani che il mondo ha con noi. Ma l'ipocrisia è un comportamento delle persone che fanno delle cose che dicono agli altri di non fare. Comportamento che non è d'accordo.

quello che io faccio, non fare, fai ciò che quello, a me sempre mi diceva i miei genitori, non fate quello che faccio, non fai quello che faccio, fai quello che dico. È sempre stupida, ma ci capita ognuno di noi. Io che avrò un bimbo fra qualche mese, sicuramente, ma proverò di non fare il stesso errore. Ma tuttavia, ora che abbiamo lo Spirito di Cristo in noi, non dobbiamo più vivere in questo modo. Dobbiamo veramente, se diciamo una cosa, diciamo di credere in una cosa, dobbiamo veramente vivere in questo modo. Non dobbiamo essere ipocriti in quello che... Non vuol dire che non cadremo nella tentazione, non saremo perfetti, no. Ma è un modo di vivere. Non viviamo nell'ipocrisia. Non mettiamo una, diciamo, una faccia, una facciata perché la gente veda, ah, è così. No, quando realmente siamo diversi. La quarta cosa che ci menziona qua è l'invidia. Allora, l'invidia, questo è probabilmente uno dei più difficili e grandi tentazioni. Perché cos'è l'invidia? Ci sono un paio di livelli diversi di invidia, no? Uno può essere, diciamo, la sensazione di voler avere ciò che qualcun altro ha. Ma anche può essere una consapevolezza dolorosa o risentimento di un vantaggio goduto per un altro unito con il desiderio di possedere lo stesso vantaggio. E questo ci accade spesse volte. Per gli uomini tendono a invidiare le persone che hanno una bella macchina, no? Ah, hai visto quel Ferrari? E vogliono quel Ferrari come quello. E dicono, ah, che ma com'è? Che bello questo ragazzo perché ha un Ferrari, va. Per le donne hanno una tendenza di invidiare le donne con un certo tipo di vestiti o perché sia magra o che ne so. Ci succede a tutti quanti. A un certo punto o un altro, tutti noi sperimenteremo l'invidia. E può ancora succede nel nostro cammino cristiano. Siamo anche in grado di invidiare anche le cose buone, ma non dobbiamo lasciare che sia un risentimento nel nostro cuore perché semplicemente qualcuno è benedetto da qualcosa dal Signore. E ci capita. Vediamo che il Signore sta benedicendo una persona nella chiesa e abbiamo invidia perché noi stiamo passando per una situazione forse un po' dura, un po' difficile, o abbiamo cercato il Signore tanto e vediamo un altro che forse non sembra che abbiano cercato il Signore tanto ma ricevono una benedizione. Ma cosa dice la parola che dobbiamo fare in quel momento lì? Paolo ci ricorda in Romani capitolo 12 versetto 15. Lui dice, rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Quindi quelli che sono benedetti dal Signore. Dobbiamo rallegrarci che il Signore sta benedicendo i nostri fratelli, perché anche ci sono momenti in cui noi saremo benedetti e forse loro no, nello stesso modo. Come possiamo identificare con loro quando sono tristi? Anche possiamo essere nella gioia con loro quando hanno la gioia. Quindi dobbiamo essere veramente felici per loro. E questa è una lotta, ma perché la carne lotta sempre contro lo spirito, ma se sei seguace di Gesù, hai lo Spirito Santo dentro di te che ti guida e che ti dà la forza per avere questo atteggiamento, avere questo comportamento nella tua vita. La quinta cosa che ci menziona qua è la maldicenza. Wow. A volte questo è davvero difficile. Ma è bene che abbiamo la parola di Dio.
per esortarci

e lo Spirito Santo dentro di noi per ricordarci e guidarci. Che cosa dice la Bibbia riguardo la maldicenza? Girate velocemente a Proverbi capitolo 13. Proverbi 13, versetto 3. Dice così: chi guarda la sua bocca preserva l'anima sua, ma ruina avverrà chi apre disordinatamente le sue labbra. La mia versione è sicuramente un po' diversa dalla tua, ma vediamo che dobbiamo fare attenzione con la nostra bocca, di non maldire la gente, di non parlare male della gente. Dobbiamo pensarcelo due volte prima di parlare, no? Soprattutto quando parliamo di qualcuno. Giriamo velocemente a Giacomo, che capitolo 4. Giacomo 4, versetto 11. Giacomo ci dà alcune istruzioni. E Giacomo, come sappiamo, lui quando ci parla, ci predica, va diretto. E cosa ci dice? Non parlate gli uni contro gli altri, fratelli. Chi parla contro il fratello e giudica il proprio fratello, parla contro la legge e giudica la legge. Ora, se giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma giudice. Lui va al grano, va diretto. Sono parole forti, ma non solo Pietro ci dice che non dobbiamo maldire la gente, ma anche Giacomo ce l'ha detto, quelli che hanno scritto i proverbi, e ci sono tanti altri versetti che possiamo esaminare nella Bibbia per capire questo fatto. Avete mai conosciuto qualcuno che abbia fatto questo a qualcuno nella chiesa? Che abbia parlato male di qualcuno nella chiesa? Oppure l'abbia fatto al pastore? O forse abbia fatto con un altro pastore di un'altra chiesa? Spendiamo più tempo a criticare e parlare male piuttosto che edificare? Queste domande dobbiamo farci. Queste non dovrebbe essere più, far più parte del nostro comportamento. Dio torna sempre alla questione di dove sono i nostri cuori. Qual è l'intenzione del nostro cuore? Quali sono le nostre vere intenzioni quando diciamo una cosa? Quando parliamo di una persona, stiamo parlando per edificare quella persona? Cosa dovremmo fare invece? Leggiamo tornando al capitolo 2 di Primo Pietro. Cosa ci dice? Allora, nel versetto 2 dice: come fanciulli purora nati, appetite il latte puro della parola, a ciò che per esso cresciate. Seppure avete gustato che il Signore è buono. Dobbiamo desiderare il pure latte della parola, in modo che possiamo crescere. Questo è ciò che dobbiamo fare, invece di queste cose che lui ha detto che dobbiamo smettere di fare, che non dovrebbe fare parte del nostro comportamento in Cristo. Allora, questa cosa è naturale per i bambini. Loro desiderano il latte. All'inizio, circa ogni 2 ore, no? Perché? Affinché possano crescere. Perché abbiamo bisogno della parola di Dio? Noi come cristiani? In modo di poter crescere spiritualmente parlando. Se noi come neonati stiamo crescendo correttamente spiritualmente, quindi svilupperemo una fame per la parola di Dio e desidereremo di più.
Impareremo da essa e ci aiuterà a crescere e a maturare. Questo viene da noi rendendosi conto che del nostro bisogno della parola di Dio. Come i bambini si rendono conto che hanno bisogno di latte, è una cosa naturale, noi dobbiamo rendere conto che abbiamo bisogno della parola di Dio, veramente come cibo spirituale. Ed è triste da dire, ma che alcune persone non crescono mai, perché non si rendono conto che hanno bisogno della parola di Dio. Ed è solo attraverso la parola di Dio che possiamo crescere spiritualmente. Leggiamo dal versetto 4 all'8. Al quale, accostandovi come alla pietra viva, riprovata dagli uomini, ma dinanzi a Dio eletta preziosa, ancora voi come pietre vive siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per Gesù Cristo. Per la qual cosa ancora è contenuto nella scrittura: ecco, io pongo in Sion la pietra del capo del cantone, eletta preziosa, e chi crederà in essa non sarà punto svergognato. A voi adunque che credete, ella è quella cosa preziosa, ma ai disubbidienti è, come è detto, la pietra che gli edificatori hanno riprovato è divenuta il capo del cantone, e pietra d'inciampo e sasso d'intoppo, in quale si intoppano nella parola, essendo disubbidienti a che ancora sono stati posti. Pietro qui descrive la Chiesa come la casa spirituale di Dio. E nel descrivere la Chiesa come la casa spirituale di Dio, Pietro usa qui alcuni testi che gli ebrei conoscevano. Loro avrebbero capito che le pietre viventi erano Israele. Poi Pietro fa il collegamento della pietra angolare con Cristo. Lui lo fa per mostrare loro che Gesù adempie la loro eredità. Così Gesù era la prima pietra vivente. È stato respinto, ma Dio l'ha scelto e lui è prezioso. Ora siamo pietre viventi perché facciamo parte di Cristo. Quindi Pietro descrive la Chiesa come una casa spirituale vivente. E chi è il fondamento di questa casa? Esattamente, Cristo. Cristo è il fondamento e ogni credente è una pietra. Ecco come la Chiesa è costruita, pietra per pietra. Ma la fondamenta è Gesù. Paolo anche parla del fatto che la Chiesa è il corpo di Cristo e del fatto che Cristo è il capo, no? Questo lo parla in Efesini 4. Quindi questo sottolinea l'importanza di comunità tra di noi. Una pietra non è nulla, non è un muro, non è un tempio. Proprio come una parte del corpo è inutile senza gli altri. È così facile per noi nella nostra società individualista a dimenticare che noi, la Chiesa, come corpo di Cristo, dipendiamo gli uni dagli altri. Dio ci chiama a lavorare insieme per fare la sua volontà. Dobbiamo operare insieme, dobbiamo aiutarci a vicenda. In questo modo possiamo costruire questa casa spirituale che Dio sta costruendo attraverso di noi affinché si può diffondere. Vi leggiamo il versetto 6, 7 e 8. Allora,
Infatti si legge nella scrittura: e ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete in essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e questo sono stati anche destinati. Gesù è la pietra angolare, e se tu hai messo o hai creduto in Gesù, hai messo la tua fede in Gesù, la parola ci promette che non sarai affatto svergognato. Anche in Isaia 28 ci parla della stessa cosa. Ce lo conferma anche in Romani capitolo 9, se lo volete vedere a casa, e in Efesini capitolo 2. Ci conferma che se mettiamo la nostra fede in Gesù Cristo, anche se soffriamo delle persecuzioni, anche se il mondo prova a svergognarci, non saremo alla fine, per tutta l'eternità, svergognati. Possiamo avere speranza in questo. Pietro ci incoraggia ancora una volta: anche se il mondo può cercare di svergognarci perché crediamo e seguiamo Gesù, alla fine non saremo affatti svergognati. Ricorda anche in Matteo 16, dove Gesù sta parlando a Pietro, e lui parla dell'edificazione della sua chiesa, e lui disse a Pietro: su questa pietra edificherò la mia chiesa. Allora, che cos'era? Su cosa? Non Pietro, come alcuni pensano erroneamente. Ci sono quelli che l'hanno capito male questo versetto, a ciò che si riferiva Gesù. E ma chi migliore per spiegarci cosa voleva dire Gesù che Pietro stesso? Non era Pietro, non era il suddetto Papa, no, Gesù si riferiva a se stesso, e Pietro lo conferma. Come ho detto, chi migliore per confermare l'interpretazione della parola pronunciato a lui che Pietro stesso? Pietro conferma che la Chiesa è costruita sulla pietra angolare, che è Gesù stesso. Egli è la parte più importante della Chiesa, è la base di tutto, è la fondamenta. Versetto 8: pietra d'inciampo e sasso di ostacolo, essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Tuttavia Gesù è una pietra d'inciampo enorme per coloro che non credono in Lui e che non vogliono seguirlo. Si può vedere in tutto il mondo questo. Spesse volte le persone non hanno un problema di parlare con te di Dio, Buddha, un altro leader religioso, che ne so. Ah, non c'è problema. Ah, Dio, questo Dio, ah, oh, sì, sì, Dio, oh. Ah, Buddha, oh, Confucio, oh, sì. Basta menzionare il nome di Gesù e la gente subito ha un problema.
le persone cominciano a cambiare, si arrabbiano molto a volte, anche addirittura diventano aggressivi, semplicemente menzionando il nome di Gesù. Non parlare di Dio, Buddha, no, perché hanno rifiutato Gesù, essi hanno rigettato la pietra angolare su cui la salvezza viene costruita. È la pietra più importante della Chiesa e della nostra fede. Senza quella pietra non abbiamo nulla. Senza Gesù non abbiamo nulla. Se non fosse risuscitato, la nostra fede è invano. Lui è una roccia di scandalo, come dice la parola qui, è un'offesa per loro, e per cui si arrabbiano quando si menziona il nome di Gesù. Tante volte ho parlato con persone che mi parlano tutta la giornata di Dio, Dio questo, Dio quell'altro, Dio, ah sì, ma quando parli di Gesù, wow, subito cambiano. E sembra che sono cristiani, perché parlano di Dio. E Dio mi ha benedetto con questo, Dio questo, quell'altro. Ah, ma Cristo? Una pietra d'inciampo per loro. Avete mai provato a costruire una casa su un fondamento che non è stato solidamente costruito? O avete mai visto una di queste case? Avete mai visto quelle case costruite in zone in cui la fondazione non è stata correttamente costruita? Io abitavo in una zona così e ho visto tante case così. Le piogge vengono, e cosa succede? Scorrono al largo della collina. Perché? Questo accade, per esempio, qualche volta dove abitavo in California. Lì vicino a Malibu c'è un posto dove le case, le ville, le straordinarie ultra ricchi vivono, e vivono sullo strapiombo, cioè l'oceano c'è giusto lì, e loro sono lì, hanno la più bella vista del mondo, e tutte queste case valgono un sacco di denaro, e la gente pensa che wow, che privilegio essere giusto lì, cioè la vista non del mare, dell'oceano, il Pacifico, cioè la vista, tutto costa tanto denaro vivere lì. Ma cosa succede? Basta qualche giorno di un sacco di pioggia, o non tanto, perché qua piove abbastanza, e se piovesse così come abbiamo avuto qualche settimana fa, sarebbe totalmente distrutto tutta la California, ma perché è come il sud d'Italia che non assorbe l'acqua. Quindi cosa succede? Basta un sacco di pioggia qualche giorno lì, e ci sono case che sono costruite su questo strapiombo e scendono direttamente verso l'oceano. L'abbiamo visto sicuramente sulle notizie, che ci sono, o anche un po' di fuoco, basta un po' di fuoco perché c'è l'erba che tiene la terra, e quando non c'è più l'erba, cosa succede? Cioè, il vicino in basso vede che il suo vicino si avvicina, forse per quello che si chiamano vicini, non lo so. No, ma il problema veramente è che la fondazione non è buona, e c'è sempre quel rischio. Perché? Perché loro vogliono godere questa vita meravigliosa e questa vista meravigliosa che hanno, va bene, ma c'è il grande pericolo che li attende, c'è un grande rischio lì. È buono godere la vita, d'accordo, ma quando c'è un grande rischio così,
cosa succede? È solo una questione di tempo, veramente. L'abbiamo visto tante volte. Ma vogliono comunque godere la vista, la ricchezza che essi hanno, e quindi continuano a prendere il rischio e vivono lì. Allora, Gesù parlò riguardo queste fondamenti, che non è una fondamenta sicura su quale costruire una casa. Giriamo velocemente a Matteo capitolo 7 e leggiamo cosa Gesù ha detto riguardo queste fondamenta. Matteo capitolo 7, versetto 21. Leggeremo dal versetto 21 al 28. Gesù parlando dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Questo è importante. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. La roccia è Gesù, su Cristo. Stava parlando di se stesso. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia, forse la sabbia della spiaggia di California. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Gesù stava parlando di se stesso, stava parlando del fondamento della vita, non semplicemente una casa. Lo paragonava con una casa. Ma come Pietro parla di questa fondamenta, questa pietra angolare, che è la pietra, diciamo, più importante della fondamenta, Gesù qui stava dicendo che hai bisogno di credere in Lui. Hai bisogno di sentire le sue parole, ascoltare le sue istruzioni, la sua parola, la Bibbia, e che hai bisogno di farne una parte della tua vita. Hai bisogno di metterlo in pratica. Altrimenti sei come l'uomo che vive con una casa costruita su fondamenta travaglianti. Basta che la pioggia venga, e la casa tua e la tua vita viene portata via. Non è una solida base che durerà per l'eternità. Quindi la domanda è: su quale fondamento è costruita la tua vita? Hai costruito la tua fondamenta sulla pietra angolare? Su Gesù? Sul figlio del Dio vivente? Oppure l'hai respinto
è costruita la tua fondamenta su ciò che è effimero. Sei tu come questi ricchi proprietari di case in Malibu, che costruiscono le loro case sullo strapiombo, giochi il rischio della tua salvezza, sarai molto spiacevolmente sorpreso quando scopri che hai fatto la scelta sbagliata nel rifiutare Gesù nel giorno del giudizio. Forse ti sarei divertito nella vita, forse avrai goduto la bella vista, la splendida vista che questi ricchi hanno sull'oceano perché sono proprietari di queste ville su Malibu. Forse avrai goduto quello, ma quello è effimero. Ma se avrai scelto di non essere in presenza di Dio, respingendo il suo figlio per tutta l'eternità, questo è un pensiero spaventoso, perché Dio onorerà i tuoi desideri di non essere nella sua presenza. Molta gente non si rende conto, hanno già scelto di respingere Gesù, di non essere nella sua presenza. E perché Dio, se tu non vuoi essere nella sua presenza, nel giorno in cui muoi, va a forzarti a essere nella sua presenza? Sarebbe un po' cattivo, no? Di dire, no, tu non hai voluto niente da fare con me, tutta la tua vita hai già, ti sei espresso dicendo che io non voglio sapere niente di Dio, non voglio essere con Lui, e dopo Dio va a forzarti a essere con Lui per tutta l'eternità? A me non sembrerebbe giusto, no? Quindi onorerà la tua decisione di respingere Lui e il suo figlio, e sarai, diciamo, cacciato fuori dalla sua presenza per tutta l'eternità. E questo è spaventoso. Ma tuttavia, se vuoi essere nella sua presenza per sempre e avere i tuoi peccati perdonati, allora è necessario semplicemente confessare i tuoi peccati e credere in Gesù Cristo, perché Lui è la via, la verità e la vita. È l'unico via.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Il solido regno di Salomone terminò con la morte del re. Al trono doveva succedergli il figlio Roboamo e, come luogo di consacrazione, fu scelta Sichem invece di Gerusalemme. La città di Sichem si trovava nel cuore di Efraim, nella parte centrale del paese. A questo punto si rifece vivo Geroboamo, un ex ufficiale di Salomone. Per mezzo del profeta Ahia, il Signore gli aveva rivelato che dopo la morte del suo sovrano avrebbe regnato sopra 10 tribù di Israele. Ma Salomone ne era venuto a conoscenza e aveva cercato di ucciderlo. Allora Geroboamo era fuggito e aveva trovato rifugio presso il re di Egitto. Morto il vecchio re Salomone, Geroboamo era tornato in Israele ed era diventato, in un certo senso, il rappresentante del popolo. A Sichem, Geroboamo e il popolo si presentarono al nuovo re Roboamo e gli dissero: «Tuo padre ci ha gravati di un giogo pesante. Ora rendi tu più lieve il duro asservimento che tuo padre ci ha imposto, e noi ti serviremo». «Per il momento andatevene», rispose Roboamo, «ma tornate tra 3 giorni e vi darò una risposta». Il popolo ubbidì e si dispose ad aspettare 3 giorni per dar tempo a Roboamo di consultare i suoi consiglieri. Roboamo si rivolse prima ai vecchi consiglieri di suo padre. «Se ti mostrerai condiscendente con questo popolo», gli dissero, «se accoglierai le sue richieste e gli risponderai con bontà, esso ti servirà per sempre». Ma Roboamo non volle accettare subito il suggerimento degli anziani e andò a consultarsi coi più giovani che erano al suo servizio, uomini cresciuti con lui. «Risponderai così a questa gente che vuole un giogo più leggero», dichiararono questi. «Mio padre vi ha caricati di un giogo pesante, ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frusta e io vi castigherò con sferze munite di punte di ferro». 3 giorni dopo, secondo gli accordi, Geroboamo e il popolo tornarono a presentarsi a Roboamo. Questi, senza tenere in alcun conto il consiglio avuto dagli anziani, rivolse loro aspre e minacciose parole, ripetendo ciò che gli era stato suggerito dai più giovani. Di fronte all'atteggiamento del re, che non voleva neppure ascoltarli, gli israeliti reagirono con queste parole: «Cosa abbiamo noi a che fare con Davide? Noi non abbiamo nulla in comune col figlio di Isai. Alle tue tende, o Israele, e ora provvedi tu alla tua casa, o Davide». E se ne andarono dalla presenza del re Roboamo. Geroboamo, che era efraimita, fu proclamato re delle tribù del nord della Palestina, il cui territorio si estendeva da Betel a Dan e di quelle che risiedevano ad oriente del Giordano. Il suo regno, essendo il più vasto, fu chiamato Regno di Israele e talvolta anche il Regno delle 10 tribù. Resosi conto dell'accaduto, Roboamo fuggì a Gerusalemme, dove continuò ad essere re sulla tribù di Giuda e su gran parte di quella di Beniamino che confinava con essa. Il regno di Roboamo, chiamato Regno di Giuda, era molto più piccolo dell'altro, sia per sudditi che per estensione territoriale. Davide aveva conquistato e suo figlio Salomone aveva regnato sopra un territorio molto vasto che andava oltre le frontiere di Canaan, il paese assegnato in origine al popolo di Israele. Dopo di loro, le nazioni soggiogate approfittarono della situazione critica interna di Israele e pian piano si staccarono dalla nazione che le aveva dominate. In tal modo, il vasto regno di Davide, che Salomone aveva mantenuto saldamente sotto il suo scettro, si frazionò e perse la sua potenza. La divisione del regno si era compiuta secondo la precisa volontà del Signore, perché così egli aveva stabilito. Infatti, quando Roboamo radunò un esercito per riannettersi con la forza alle 10 tribù dissidenti, Dio gli mandò un profeta che gli disse: «Così parla l'Eterno: non andate a combattere contro i vostri fratelli. ognuno se ne torni a casa sua, perché questo è avvenuto per voler mio. Roboamo e i suoi ubbidirono alla voce dell'Eterno. Così il paese rimase diviso in due regni: il regno del nord, o di Israele, formato da 10 tribù, e quello del sud, o di Giuda, che comprendeva soltanto le tribù di Giuda e di Beniamino.

Geroboamo, che era stato proclamato re delle 10 tribù che formavano il regno del nord, scelse Sichem come capitale e vi si stabilì. Mentre era ancora in vita Salomone, Dio aveva promesso a Geroboamo che se avesse ubbidito ai comandamenti del Signore e avesse camminato secondo la sua volontà, egli avrebbe reso grande e duraturo il suo regno. Ma Geroboamo non seguì il Signore. Egli infatti non vedeva di buon occhio che i suoi sudditi andassero a Gerusalemme ad adorare il Signore nel tempio di Salomone, e temeva che le simpatie del suo popolo si volgessero di nuovo verso Roboamo, re di Giuda, e in tal caso pensava che sarebbe stato senz'altro ucciso. Perciò escogitò un piano per evitare che gli israeliti sui quali regnava andassero a Gerusalemme. Il Signore, che gli aveva dato il regno, avrebbe senza dubbio saputo anche mantenerglielo, ma Geroboamo non aveva fiducia in Dio e mise in atto il piano malvagio suggeritogli dal suo animo incredulo. Scelse due città, Betel a sud del suo regno, sulla strada verso Gerusalemme, e Dan a nord, e le costituì come luogo di adorazione. In ognuna collocò un vitello d'oro e ne ordinò il culto al suo popolo, dicendo: «Ormai siete saliti abbastanza a Gerusalemme. Ecco, Israele, questi vitelli sono i tuoi dei che ti hanno tratto dal paese d'Egitto». Poi Geroboamo scelse degli uomini qualsiasi tra i suoi sudditi e li nominò sacerdoti di questi idoli affinché ne regolassero il culto e l'adorazione da parte del popolo. In autunno, nel mese corrispondente al nostro ottobre, a Gerusalemme si celebravano alcune feste al Signore: la festa delle trombe, il primo giorno del mese, la festa dell'espiazione, il decimo, la festa dei tabernacoli, il quindicesimo, quest'ultima della durata di una settimana. Geroboamo allora, di suo proprio arbitrio, decise di istituire egli pure una festa per impedire che il popolo andasse a Gerusalemme. Poi si recò personalmente a Betel per offrire dei profumi sull'altare che vi aveva fatto costruire. Proprio mentre si trovava a Betel ed era intento a bruciare dell'incenso sull'altare, un uomo di Dio, un profeta, giunse da Giuda per ordine dell'Eterno. Come vide quanto si stava verificando, ispirato dal Signore, gridò queste parole contro l'altare: «Altare, altare, così dice l'Eterno! Ecco, nascerà dalla casa di Davide un figlio di nome Giosia, il quale immolerà sopra di te i sacerdoti che offrono sacrifici agli idoli». Poi il profeta proveniente da Giuda disse a Geroboamo: «Voglio darti una prova che sto parlando da parte del Signore. Ecco, l'altare si spaccherà e la cenere che vi è sopra sarà dispersa». Nell'udire le parole proferite dall'uomo di Dio contro l'altare, Geroboamo, che si trovava vicino all'altare stesso, stese la mano e ordinò: «Prendetelo!» Ma in quello stesso istante la mano del re divenne secca, paralizzata tanto che non poteva nemmeno ritirarla a sé. Quanto all'altare, esso si spezzò e la cenere che vi era sopra si disperse, secondo quello che aveva detto il profeta, per ordine del Signore. Riconoscendo finalmente l'opera di Dio in tutto quello che era avvenuto, il re si rivolse al profeta e lo supplicò di intercedere per lui presso il Signore. «Ti prego», gli disse, «implora la grazia dell'Eterno, del tuo Dio, e prega per me affinché mi sia restituita la mia mano». L'uomo di Dio supplicò il Signore in favore di Geroboamo e il re poté riavere la sua mano perfettamente sana come prima. «Vieni a casa mia per ristorarti», disse il re al profeta, «ti farò anche un regalo. Se tu mi dessi anche la metà della tua casa, non verrei con te né mangerei pane o berrei acqua in questo luogo», rispose l'uomo di Dio, «perché questo è l'ordine che ho ricevuto dall'Eterno. Tu non vi mangerai pane né berrai acqua e al ritorno non seguirai la strada che avrei fatto andando». Detto questo, l'uomo di Dio se ne partì per una strada diversa da quella che aveva fatto per andare a Betel.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

quando ero in ospedale da ragazzina, incontrai un uomo che zoppicava. Lo vedevo ogni giorno passeggiare per il corridoio, avanzando sulle articolazioni malate, aiutato da qualcuno. Tutti noi del reparto aspettavamo con ansia il giorno in cui un intervento chirurgico avrebbe corretto la sua invalidità. Quel giorno arrivò. I chirurghi lo operarono e sostituirono diverse articolazioni malate. Il suo problema fu risolto. Tuttavia, per circa un anno dopo l'intervento, questo uomo continuò a zoppicare. Mi ricordo di averlo salutato qualche volta quando tornava per una visita. Usava ancora il bastone e zoppicava. «È un peccato che l'intervento non sia riuscito», commentai un giorno con il dottore. Il chirurgo scosse la testa. «Ma è riuscito perfettamente», mi disse. «Vedi, quell'uomo zoppica solamente per abitudine». Quell'uomo, nel corso degli anni, aveva sviluppato dei comportamenti tipici di una persona invalida e, sebbene fisicamente fosse in grado di non zoppicare, tendeva a ricadere nelle vecchie abitudini. In modo simile, noi cristiani tendiamo a peccare, soprattutto per abitudine. Sappiamo che in Cristo siamo morti al peccato, affrancati dal suo dominio. Il peccato non ha più potere su di noi, perché siamo stati liberati attraverso la morte e resurrezione di Cristo. Siamo completamente liberi di vivere una vita che piaccia al Signore. Ma le vecchie abitudini sono dure a morire, per gli zoppi, ma anche per i cristiani. Quando diventiamo cristiani, siamo spiritualmente liberi dalla morsa dei pensieri e delle azioni peccaminose. Purtroppo, però, da inconvertiti sviluppiamo delle abitudini. Spesso ci troviamo a scivolare nelle vecchie vie della disubbidienza e della morte. È un'abitudine essere preoccupati esclusivamente di se stessi e non degli altri. È un'abitudine vendicarsi quando qualcuno ci ferisce. È un'abitudine essere indulgenti con i nostri desideri smodati. È un'abitudine vivere per noi stessi e non per Dio. Quando diventiamo cristiani è come se subissimo un intervento chirurgico, un trapianto di cuore. Tuttavia è una lotta abbandonare di punto in bianco tutte quelle vecchie abitudini. In effetti, io e te spenderemo il resto della nostra vita a toglierci questi sporchi indumenti e a indossare nuove abitudini di santità. Mi piace come Paolo parla di questo in Romani 13,14. «Ma rivestitevi del Signore Gesù e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze». Tu sai a quale vecchia e peccaminosa abitudine ti stai appoggiando oggi. Sono dure a morire, vero? Che si tratti di offuscare la verità, di imporre le tue vedute agli altri, di fantasticherie non buone o di qualsiasi altra cosa. Smetti di appoggiarti su quelle vecchie stampelle, sei libero dal potere di queste oscure abitudini, comincia quindi ad agire di conseguenza. Unisciti a Paolo nel dichiarare queste splendenti parole di libertà. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figliuol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il tuo intervento chirurgico è stato un successo completo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Se vogliamo aprire i nostri Bibbie in Giovanni capitolo 6. Allora, qui in Giovanni 6 abbiamo visto la moltiplicazione dei pani, abbiamo visto Gesù insegnarci che dobbiamo cercare quel cibo che dura in vita eterna e non quello che è materiale, quello che poi quando moriremo non ci sarà più. E qui in versetto 30, in risposta a quello che Gesù ha detto riguardo l'opera di Dio, leggiamo il versetto 28 un po' per rinfrescare la memoria. Gli chiesero allora che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio. E Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. E in versetto 30, allora essi gli dissero: quale segno fai tu dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che opera compi? Allora, non so, lui già ha guarito, ha moltiplicato il pane, quanti miracoli ha già fatto, eppure loro vogliono un altro segno, un'altra prova. E sicuramente anche voi avete conosciuto persone, no? Se Dio mi farà vedere questo, allora io crederò in Lui. Avete mai incontrato qualcuno così, no? Se domani il sole non sorge, io credo nel Signore. Ma se domani il sole non sorge, siamo inguaiati, perché vuol dire che tutto l'universo è sballato. Quindi Dio non fermerà il sole per dimostrarti che Lui esiste. Questa domanda che loro fanno mi porta in mente anche le parole della gente in Matteo 27:42, quando nostro Signore era in croce. No, qui in Giovanni 6 siamo ancora, diciamo, verso l'inizio del ministero del nostro Signore, ma qui in Matteo 27 Gesù è appeso sulla croce. Quindi la gente di Gerusalemme e di Israele avevano visto Gesù risuscitare i morti, moltiplicare i pani, guarire i zoppi, i ciechi, no? Liberare i indemoniati. E qui anche la folla che è ai piedi di Gesù alla croce, in Matteo 27, versetto 42, egli ha salvato altri, non puoi salvare se stesso? Quindi loro riconoscono che Gesù ha guarito, ha fatto tante cose per gli altri. Se è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. E quindi in Giovanni 6 troviamo questo stesso spirito, no? Se Dio fa quello che io dico, no? Gesù, facci un spettacolo così noi crederemo in te. E non so per voi, ma un Dio che tu puoi manipolare non è un Dio che io voglio servire. Un Dio che può essere al comando di un uomo non è veramente Dio. Perché vuol dire che noi siamo più potenti di Lui. E anche, no, questa dottrina della confessione positiva, che basta che tu confessi con la tua bocca una cosa e diventa realtà spirituale. Questo è un manipolare Dio. Questo è un falso Dio, non è il Dio della Bibbia, perché è un Dio che gli uomini possono manipolare. No, se io faccio questa formula, allora posso costringere Dio a fare il mio volere. Ma il Dio che noi serviamo è l'Onnipotente. Non siamo noi che comandiamo, è Lui che comanda. E no, noi chiamiamo Gesù il Signore. Siete d'accordo che Lui è il Signore? Ma veramente siete d'accordo? Perché Signore vuol dire padrone, proprietario, capo assoluto. Ma questo folla, loro, secondo me, anche se Gesù faceva un miracolo, non avrebbero creduto in Lui. come anche quelli che hanno ammazzato Lazzaro, no? Un po' comico questa storia. Loro, cioè Lazzaro muore, Gesù lo risuscita dalla morte e i farisei vogliono ucciderlo, no? Non hanno ragionato tanto bene su questo fatto, no? Quasi quasi io vorrei che loro avessero ucciso di nuovo Lazzaro, così Gesù alza Lazzaro un'altra volta, no? Però per dire, questa gente ha visto un uomo risuscitare dalla morte e non hanno creduto in Gesù. Quindi non bastano segni, non bastano miracoli. Ci vuole umiltà per veramente conoscere in spirito e verità nostro Dio. Quindi loro vogliono che Gesù fa un miracolo. I nostri padri, versetto 31, mangiarono la manna nel deserto come è scritto, e di dire loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Ah, bene. Sapete, tante volte lo Spirito Santo guida anche quello che dicono i non credenti. Perché poi Gesù entrerà in questo discorso famoso riguardo il fatto che lui è il pane della vita. Ben 10 volte, ci sono 10 frasi nel Vangelo di Giovanni in cui Gesù, questo primo che troviamo qua, io sono il pane della vita, io sono la luce del mondo, io sono la porta, io sono il buon pastore, io sono il figlio di Dio, io sono la resurrezione e la vita, io sono la via, io sono la verità e io sono la vita. E poi l'ultimo, il decimo, io sono la vera vite. E poi, mentre attraverseremo il Vangelo, vedremo questi 10 detti di Gesù, no? Che io sono. Ricordate quando Mosè ha chiesto, ma quando torno da Israele, chi devo dire che mi ha mandato? L'io sono che io sono. L'essere di ogni essere. Il fonte dell'esistenza di ogni cosa. Allora Gesù disse, allora in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Notate che lui mette questo aggettivo, il vero pane, perché la manna non era vero pane? Era pane fisica, giusto? Noi sappiamo, anche quelle che stanno venendo per lo studio di Ebrei, che tutte le cose nel Vecchio Testamento, incluso la manna, erano ombre, segni profetiche che parlavano o raffiguravano l'opera del Messia. No? E chi ha seguito questo studio di Ebrei, abbiamo visto che Dio, attraverso Mosè, ha comandato gli israeliti di ogni giorno di raccogliere la misura per un uomo di manna, ogni giorno, e il giorno di venerdì potevano raccogliere due per anche il giorno di sabato, per non lavorare o non raccogliere la manna nel giorno di sabato. Ed è interessante perché dopo Mosè, Dio disse a Mosè e Aaron di mettere nell'arca dell'alleanza un vaso di oro puro con con la manna dentro, che era la misura dell'uomo. Allora, di nuovo, chi ha seguito lo studio di Ebrei, sappiamo che questo era un segno profetico, no? Che il Messia sarebbe quel vaso di oro. Oro rappresenta la divinità nella Bibbia come simbolo. Quindi in un vaso divino ci sarebbe la misura di un uomo. Quindi Dio che diventa uomo, Dio che diventa nella misura dell'uomo, che è il nostro Signore Gesù Cristo. E quindi quando Gesù dice che il vero pane, lui dice quella manna che i vostri padri hanno mangiato le ha dato una soddisfazione temporanea. Era una figura, non era il vero pane. Io

pane che viene dal cielo, ma il Padre mio dà il vero pane che viene dal cielo, perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Essi allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. E Gesù disse a loro: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete. Allora, la manna nel Vecchio Testamento a chi è stato dato? A tutto il mondo? È stato dato solo al popolo di Israele. Ma Gesù anche qui introduce la salvezza dei gentili. Dice: io sono il vero pane e io do la mia vita, io darò nutrimento non solo a voi di Israele, ma a tutte le nazioni, a tutti i popoli del mondo. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, ma non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Non siete contenti che Gesù ha dichiarato qui in versetto 39 che tutti quelli che vengono a Lui, Lui non perderà niente? Chi mi conosce un po' di tempo sa che la mia testa non ci sta sempre, no? Da sempre io, e non so cos'è, ma da sempre io ho avuto questo difetto che magari io poggio qualcosa da qualche parte e dopo un secondo non mi ricordo dov'è. C'è un altro difettoso in questo senso? No, io posso ricordare una cosa che è successo 35 anni fa. Ma a volte no, anche questi. Poi chiede Silvana, è sempre: dove sono i miei occhiali? Meno male che Gesù non mi perderà, no? Gesù dice: ma Craig, dove è andato a finire? No? Sono così contento che Gesù non mi perderà, che l'opera che lui sta facendo nella mia vita porterà. E lui dice: questo è il volere del Padre, che chi ha creduto veramente in me, io non perdo neanche uno, ma io lo risusciterò nell'ultimo giorno. I giudei dunque mormoravano di lui, perché avevo detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. E dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre? Come può egli dire: io sono disceso dal cielo? Allora Gesù rispose e disse loro: non mormorate fra di voi. Questo è un comandamento di Cristo. Il mormorare non è una cosa che Dio vuole che tu fai. No? Il mormorare non è una cosa che viene dal Signore. Siamo comandati di non mormorare. E i giudei in questo tempo, israeliti, loro guardavano tutto in modo carnale. Tu come puoi scendere dal cielo? Tu come puoi essere il pane della vita? Ma cosa vuol dire? Tu sei il figlio di Giuseppe e Maria. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: e tutti saranno ammaestrati da Dio. Ogni uomo dunque che ha udito e imparato dal Padre viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre se non colui che è da Dio, questi ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha la vita eterna. Gesù non dice avrà la vita eterna, dice che ha in questo momento. E anche Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 5, versetto 11-12, ha dichiarato, no? E questa è la vita,
che abbiamo, che è il suo figlio.

Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Quindi questa mattina, se tu sei cattolico, protestante, ortodosso, buddista, musulmano, non mi interessa niente, hai il figlio? Nell'ultimo giorno Dio non ti chiederà se tu sei cattolico o se tu sei un membro della Calvary Chapel e hai la colomba stampata sul fronte. Lui ti chiederà: cosa hai fatto con mio figlio Gesù? Hai mio figlio o non hai il figlio? Noi viviamo in una nazione in cui tanti si identificano cristiani, e anche gli Stati Uniti, se chiede la maggioranza delle persone, sei cristiano? Certo che sono cristiano, sono nato in America. Ma Gesù non ci chiederà, Dio non ci chiederà: tu sei membro della chiesa di Montebelluna? Hai il mio figlio. La vita è in Cristo, la vita non è nella chiesa protestante, è nessuna chiesa, nessuna organizzazione umana ha il monopolio sulla vita di Dio. Gesù Cristo è la vita, la sua persona. E Gesù qui ci vuole insegnare una cosa molto profonda, che lui non ci chiede questa mattina di unirci alla Calvary Chapel o di diventare membro di un'organizzazione che è qui sulla faccia della terra. Lui dice: tu vuoi unirti con me, vuoi che io e te diventiamo una sola cosa. E questo è quello che Gesù ci invita questa mattina di fare. Io sono il pane della vita, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché uno ne mangi e non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne che io darò per la vita del mondo. Allora i giudei si messero a contendere tra di loro dicendo: come puoi quest'uomo darci da mangiare la sua carne? Allora, di nuovo, loro non capiscono, e vedremo che chiaramente Gesù parla in modo figurativo, che questo mangiare carne e bere il sangue è una cosa che parla dello spirituale. Ma loro intendono quello che Gesù sta dicendo come cannibalismo, che è vietato nel Vecchio Testamento. Come noi mangiare il tuo corpo, ma Dio ce l'ha vietato. Ma Gesù non ha finito di scandalizzarli, perché lui andrà ancora più forte. Perciò Gesù disse allora, versetto 53, in verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Cosa? Bere sangue noi ebrei? Girate un secondo in Levitico, capitolo 17.

0: In Levitico 17, versetto 10. Se qualcuno della casa di Israele o dei stranieri che risiedono fra di voi mangia di qualsiasi genere di sangue, io volgerò la mia faccia contro quel tale che mangia del sangue e lo sterminerò di mezzo al suo popolo. Poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare espiazione per le vostre anime, perché il sangue che fa espiazione per la persona. Perciò ho detto ai figli di Israele, nessuno tra di voi mangerà il sangue, neppure lo straniero che risiede fra di voi mangerà il sangue. E se qualcuno dei figli di Israele, dei stranieri risiedono fra di voi, prende dalla caccia un animale, un uccello che si può mangiare, ne spargerà il suo sangue e lo coprirà di polvere, perché è la vita di ogni carne, il suo sangue sostiene la sua vita. Perciò ho detto ai figli di Israele, non mangerete il sangue di alcun carne, perché poiché la vita di ogni carne è il suo sangue, chiunque ne mangerà sarà sterminato. Quindi, molto severo, la penalità nel Vecchio Testamento per un israelita di mangiare sangue. Non solo questo, in Atti capitolo 15, 29, non dovete andare là, ma anche nel Nuovo Testamento, ricordate, c'era una contenzione fra i credenti ebrei e quelli gentili, se i gentili dovevano osservare tutta la legge di Mosè o meno. E questo consiglio di Gerusalemme, gli apostoli hanno deciso che dovevano solo seguire poche regole, diciamo, e una di queste era di non mangiare il sangue, no, anche nel Nuovo Testamento. E quindi io ritengo che anche noi non dovremmo bere sangue, e penso che nessuno di voi bevete il sangue, giusto? Sì, spero di no. Perché Dio ha messo questo divieto? Perché è molto importante anche per capire quello che Gesù vuole insegnarci in questa cosa. Avete notato una frase che Dio ha ripetuto riguardo alla proprietà del sangue, questi passi che ho appena letto? Che la vita è nel sangue. Secondo voi, più di 4.000 anni fa, gli uomini sapevano che la vita di un essere umano scorreva nel sangue? Fino a 100 anni fa, più o meno, qui in Europa, gli scienziati, no? L'altro giorno leggevo un articolo che un pastore diceva, la teoria di evoluzione sarà vero perché tutti gli scienziati ci credono. Io voglio prove, no? Se l'evoluzione è vera, datemi prove che è vero, e fino adesso nessuno, io non ho visto nessuno che ha dato neanche una prova della veracità dell'evoluzione. Ma non voglio andare là, ma voglio solo dire che i scienziati 100 anni fa credevano che dissanguando si può dire? Un essere umano lo facevo stare meglio, no? Tu sei malato, facciamo un buco, facciamo uscire un po' di sangue, così starai meglio. Questi scienziati, quindi attenzione ai scienziati, perché il problema con tanti scienziati è che col tanto del loro conoscere loro pensano di sapere tutto, ma in realtà l'uomo, sapete quanto conosce dell'universo? Meno di questo. Noi non sappiamo niente dell'universo. Noi scopriamo, no, un millesimo di un percentuale e pensiamo di sapere tutto. Ma noi non sappiamo niente dell'universo. Eppure, migliaia di anni fa, Dio, attraverso il suo profeta Mosè, ha dichiarato il sangue di ogni essere vivente la vita di ogni essere vivente scorre per mezzo del sangue. E noi sappiamo, i scienziati meno di 100 anni fa, no? Con l'invenzione dei microscopi, eccetera, abbiamo scoperto che il sangue che porta l'ossigeno dei polmoni in ogni cellula del nostro corpo, il sangue che porta il glucosio, no? L'energia, il rifornimento, la vita. Oh, ma guarda che Dio l'ha detto migliaia di anni fa. Anche questa è una prova del fatto che l'autore della Bibbia è un essere soprannaturale. Perché Mosè, cioè figuriamoci, 100 anni fa non sapevano questi fatti con tutte le scoperte scientifiche che l'uomo ha fatto, figuriamoci più di 4.000 anni fa. Ma questa è una cosa che è stato divinamente rivelato al servo di Dio Mosè. E Dio disse a Mosè, guarda che la vita scorre in quel sangue e dà vita a ogni cellula del corpo di ogni essere vivente. Perciò non dovete mangiarlo o berlo, perché un giorno questo sangue scorrerà da una croce su un colle di Gerusalemme per dare la vita eterna a chiunque che crederà nel mio figlio. Questo fatto che c'è vita nel sangue nostro, il sangue di un animale, scorre la vita, diciamo, fisica, no? L'ossigeno, il zucchero, tutto quello che ci serve per vivere. Ma qui Gesù sta rivelando una verità spirituale, dice che nel mio sangue c'è la vita eterna. Non la vita, no, voi avete mangiato quella manna, i vostri padri ce l'hanno mangiato quella manna, che il corpo ha trasformato da glucosio in zucchero e poi ha nutrito, diciamo, la vostra vita fisica. Ma il mio sangue che io darò, il mio corpo che darò per voi, vi darà non la vita terrena, ma la vita eterna. Però Gesù, facendo questi discorsi, vedremo, ha scandalizzato non solo i farisei, ma ha scandalizzato anche alcuni dei suoi seguaci, no? Perché Gesù non aveva solo i 12 discepoli, né altre parti del Vangelo lui aveva le 70 che lo seguivano, e altre volte ancora più grande folle di persone che lo seguivano, anche donne. Sappiamo dal Vangelo che c'erano donne che magari, no, quando Gesù veniva in zona, lo seguivano, lo sostenevano. Quindi Gesù già li ha scandalizzato parlando del mangiare del carne, e adesso lui parla, no, di bere il suo sangue. E quindi Gesù cosa vuol dire? Cosa ci vuole comunicare con questo fatto di mangiare sua carne e suo sangue? Leggiamo di nuovo versetto 53 e poi andremo in Esodo 12. Perciò Gesù disse allora, in verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Allora in Esodo 12 è la storia della prima Pasqua, e penso che la maggior parte di voi siete già familiari con questa storia, ne abbiamo parlato tante volte. Quando Dio ha comandato gli israeliti di prendere un agnello senza difetto, in Esodo 12:5, questa è la prima celebrazione della Pasqua. Il vostro agnello sia senza difetto maschio di un anno, potete prendere un agnello o un capretto. Lo conserverete fino al 14° giorno di questo mese, quindi il mese di Nisan nel calendario ebraico, la primavera quando viene la Pasqua. A tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà sull'imbrunire. Quindi l'agnello di Dio doveva essere sacrificato quando il sole stava per calare. Prenderanno quindi del sangue e lo metteranno sui due stipiti e sull'architrave della porta della casa dove lo mangeranno. Ne mangeranno la carne arrostita al fuoco quella stessa notte, la mangeranno con pane senza lievito e con erbe amare. Allora il pane senza lievito rappresenta il corpo di Cristo senza peccato, che è stato spezzato per noi. Le erbe amare, la Bibbia dice che sono per ricordare gli israeliti dell'amarezza della loro schiavitù sotto Faraone. E secondo me, anche quando noi partecipiamo alla Santa Cena, prima di prendere elementi della Santa Cena, dovremmo anche noi riflettere, no, da quale buco Gesù ci ha tirato fuori. Ricordare l'amarezza di essere schiavi di Satana, di essere lontani dalla vita di Dio. Non ne mangerete niente di crudo o di lessato nell'acqua, ma si è arrostito al fuoco con la testa, le gambe e l'interioria. Interiora. Non ne lascerete alcun avanzo fino al mattino, e quel che sarà rimasto fino al mattino lo brucerete col fuoco. Allora, per quale motivo devono consumare interamente questo agnello, senza macchie, senza difetto? Sappiamo che il sangue, no, sull'architrave, sulle stipe delle porte, in un certo senso faceva un croce, no, un orizzontale, due verticale, di questo sangue dell'agnello. E Dio disse: quando io vedrò quel sangue, io oltrepasserò la vostra casa. Ma per quale motivo devono consumare totalmente l'agnello? Ragionate un secondo. Secondo me questo simboleggeva il fatto che noi, quando riceviamo Cristo nella nostra vita, noi non lo riceviamo a metà. Noi non possiamo avere Gesù Signore quando ci è comodo. O Signore di tutto o Signore di niente. E quando gli israeliti mangiavano quell'agnello senza difetto, giusto? Mangiavano col carne, andavano allo stomaco, venivo frantumato, no? Non so come si dice breakdown in italiano. Gli acidi gastrici, no, dirompono tutto questo, poi attraverso la parete dello stomaco il nutrimento, no, viene assimilato nel sangue e poi portato in tutto il corpo, e quell'agnello in un certo senso diventava uno con loro, giusto? In America abbiamo detto you are what you eat, tu sei quello che mangi. E per questo io sembro una palla di gelato, la mia pancia. Loro, mangiando quell'agnello, fisicamente quell'agnello diventava parte di loro, perché il nutrimento che era nella sua carne nutriva il loro corpo fisico. Allora, nello stesso senso, quando noi crediamo in Cristo, Lui deve diventare parte di noi. E di nuovo, Gesù non ci chiede di firmare una carta: io adesso sono membro dell'associazione della Calvary Chapel di Montebelluna. A Dio non interessa niente che tu metti la firma su una carta. Lui vuole che tu accogli il suo figlio dentro la tua vita. A Dio non interessa che tu mentalmente dici: sì, io credo in Gesù, mentalmente accetto il concetto che Lui è il figlio di Dio, che Lui è venuto a morire per i miei peccati. No. Te e Gesù dovete diventare una sola cosa. Gesù sta dicendo: voi non potete credere in me esternamente, io e voi dobbiamo diventare una sola cosa. Perché solo in me voi troverete la vita. E perciò Lui dice: chi non mangia la mia carne, chi non beve il mio sangue, e poi Lui in versetto 63 lo renderà molto chiaro quello che ho appena detto. Leggiamo dal versetto 54: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno, poiché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato ed io vivo a motivo del Padre, così chi mangia me vivrà anche egli a motivo di me. tu non hai vita in te stesso. Paolo dice in Efesini che noi eravamo morti nei falli e nei peccati. Per Dio tu sei morto, tu non hai nessun merito e nessuna vita che puoi offrire a Lui. Ma Gesù dice qui, tu avrai la vita e quella vita in te sarà a me. Io sarò la tua vita. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non è come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse nelle sinagoghe insegnando a Capernaum. Udito questi, molti dei suoi discepoli dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Ma Gesù, conoscendo in sé stesso che i suoi discepoli mormoravano di questo, disse loro: questo vi scandalizza? Che sarebbe dunque se doveste vedere il Figlio dell'uomo salire dove era prima? È lo spirito che vivifica, la carne non giova nulla. Le parole che vi dico sono spirito e vita. Quindi chi non ha capito, Gesù disse chiaramente a loro: non sto parlando di mangiare il mio corpo fisicamente o bere il mio sangue fisicamente, perché la carne non gioverà nulla se voi mangiate o bevete la mia carne. È lo spirito che dà vita. E anche in Giovanni capitolo 1, no? E Dio è diventato carne e ha dimorato in mezzo a noi, e la parola è diventato carne. Le parole che vi dico sono spirito e vita. Ma vi sono alcuni tra di voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che l'avrebbe tradito. Quindi Gesù sa chi questa mattina veramente è suo figlio, chi ha la vita eterna veramente a Montebelluna, in tutta Italia, in tutto il mondo. Gesù sa già quelli che si converteranno al Vangelo. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio. Da quel momento molti dei suoi discepoli si tirano indietro e non andavano più con lui. Allora Gesù disse ai dodici: volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. È qui dove il Signore ti vuole portare questa mattina, che tu credi e che tu conosci che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Che tu inviti, perciò Gesù in Apocalisse 3 ha invitato ogni essere umano: io busso la porta, chi ode la mia voce e apre la porta, io verrò dentro di lui e io e mio Padre ceneremo con lui. E questa mattina Gesù Cristo, se tu sei qui questa mattina e dici: ma non so se ho la vita eterna, sono sempre andato in chiesa tutta la mia vita. E vi dico questo: se lo Spirito Santo è nella tua vita, tu saprai questo, senza dubbio. Tu avrai la certezza: io ho il Signore nella mia vita e io ho la vita eterna. Se tu non hai questa certezza, vuol dire che non lo hai. Come noi conosciamo anche umani, abbiamo rapporti con altri umani, no? Se voi mi chiedete: ma tu conosci Barack Obama? Certo che lo conosco, è presidente degli Stati Uniti. No, ma tu lo conosci personalmente? Hai giocato con lui quando eri bambino? Hai frequentato la stessa università? È tuo migliore amico? No, io non posso dire questo. Io conosco chi è Barack Obama, ma non lo conosco personalmente. E anche con Gesù è lo stesso discorso. Tutto il mondo conosce: sì, conosco Gesù. No, lo conosci veramente? lo conosce in spirito e verità? Questa è la domanda che Dio ti pone in questa mattina. Hai conosciuto mio figlio perché la vita è solo in lui. Lui ha dato la sua vita per te e Dio ti terrà responsabile nel giorno di giudizio. Non ti chiederà quante volte sei stato a messa, quante preghiere hai fatto, quanto denaro hai dato alla chiesa. Ti farà solo una domanda: cosa hai fatto con mio figlio? Cosa hai fatto con Gesù? L'ho dato per te. Lui si è sacrificato in quella croce per te, personalmente per la tua vita. E tu cosa hai fatto? L'hai accolto o l'hai respinto? Tutti gli uomini saranno giudicati unicamente in base a questi fatti, quello che noi abbiamo fatto con Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Cari amiche e cari amici in ascolto, siamo lieti di rivolgerci a voi per salutarvi e invitarvi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Noi tutti, donne, uomini, giovani e meno giovani, ci rendiamo conto che la nostra vita è piena di incertezze. Per quanto accuratamente facciamo i nostri piani, per quanto possiamo raggiungere una sicurezza in campo materiale o riuscire a realizzare i nostri progetti di successo, potere e fama, pure in fondo, sappiamo di non poter essere completamente sicuri che qualcosa di inaspettato non possa sconvolgere i nostri piani e privarci di tutto quello che abbiamo conquistato. C'è in realtà una cosa sola che è assolutamente sicura. Se abbiamo risposto alla chiamata di Dio e abbiamo stabilito un rapporto di figlio a padre con il nostro Signore, allora possiamo essere certi che questo legame non verrà mai più sciolto, perché non dipenderà più né da noi né dalle circostanze. L'Apostolo Paolo afferma che nulla, nessuna circostanza per quanto negativa e che nessuno, per quanto potente sia, possono mutare questa situazione. Né morte né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio. L'amore di Dio è eterno e immutabile, ha le sue radici nella personalità stessa del Creatore e non nelle nostre poche qualità. Non può essere influenzato dalle nostre infedeltà e cadute, perché un'altra delle prerogative di Dio è la fedeltà. Se gli affidiamo la nostra vita, siamo perfettamente al sicuro per l'eternità. Avete questa sicurezza? Volete parlarne? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Non abbandonare il tuo amico nell'amico di tuo padre. Quando un'automobile comincia ad avere dei problemi, è bene portarla subito in un'autofficina. Se non si fa così, può succedere che un piccolo inconveniente si trasformi in un guasto serio che richiederà molto più lavoro per essere riparato. Le tue relazioni personali possono essere paragonate a un'automobile. Quando c'è un dissidio o un'incomprensione con un amico, cerca immediatamente di porvi rimedio, oppure fai finta che non sia accaduto nulla fino a quando la tua amicizia non è stata seriamente danneggiata. La parola di Dio ci parla dell'importanza dell'amicizia. Gli amici sono un grande dono di Dio e la Bibbia ci dà alcune indicazioni da seguire per stabilire e mantenere un'amicizia. Se nella tua relazione con un amico c'è qualche tensione, ricerca la guida di Dio e poi fai il primo passo per recuperare l'amicizia prima che questo diventi impossibile. Un dono speciale di Dio merita davvero qualche sforzo.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Continuiamo il nostro esame riguardante i testi evangelici che parlano dell'autorità del Signore Gesù Cristo. E a questo riguardo dobbiamo osservare che per quanto lo odiassero, persino i suoi nemici dovevano riconoscere che egli agiva con autorità. Allorquando, pieno di santa ira contro il tremendo abuso e la profanazione del Tempio, Gesù lo purificò con la forza ed esercitò così un'alta prerogativa che l'Antico Testamento attribuisce solo a Dio, i suoi nemici adirati, non osando impadronirsi di lui, chiedevano non di meno: «Da quale autorità fai tu queste cose? O chi ti ha dato questa autorità per fare queste cose?» Quando infine Giuda guidò gli emissari dei nemici di Gesù alla sua cattura, noi leggiamo che come dunque ebbe detto loro «sono io», indietreggiarono e caddero in terra. Perfino questi uomini rozzi compresero istintivamente che egli era rivestito di un'autorità unica. Ma erano tuttavia soprattutto i suoi veri seguaci e quelli che li aveva salvati dalla sofferenza fisico-spirituale a riconoscere senza riserve la sua autorità suprema. Ci basterà solo citare l'omaggio riservatogli per il suo potere sulla natura, rivelato quando camminò sulle acque e calmò la tempesta. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono dinanzi a lui dicendo: «Veramente tu sei il figliuolo di Dio».
1: Il riconoscimento della divina autorità di Gesù da parte dei suoi discepoli raggiunse il culmine quando, parlando per tutti, in risposta alla domanda del Signore «E voi, chi dite che io sia?», Pietro disse: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Ma tuttavia, solo dopo la risurrezione e l'ascensione, gli apostoli riconobbero chiaramente l'autorità suprema di Gesù. Quando videro il risorto Signore, lo adorarono. Perfino il dubitante Tommaso, a confronto col vivente Salvatore, gridò in segno di resa assoluta: «Signore mio e Dio mio». Dopo la sua ascensione, i discepoli lo adorarono ed attesero obbedienti il dono dello Spirito Santo. A partire dal giorno della Pentecoste, la divina autorità di Gesù Cristo divenne per loro una realtà vivente e permanente. Da allora in poi, rivestiti del suo spirito, essi proclamarono senza timore l'autorità suprema del loro Salvatore come Signore dei Signori. Anche i nostri giorni, la caratteristica centrale della fede dei cristiani di tutto il mondo è stata la proclamazione fatta da Pietro in quella prima Pentecoste cristiana. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto il Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso.
0: Prima di citare altre prove a dimostrare che fin dagli inizi della Chiesa cristiana tutti i veri credenti riconoscevano e annunciavano la suprema autorità divina di Gesù, vogliamo per prima cosa notare questo fatto significativo. Dio Padre proclamò in maniera inequivocabile che egli stesso aveva dato ogni autorità a Gesù e che la pretesa di Gesù alla suprema autorità era così giusta. Il Padre lo aveva già fatto al battesimo di Gesù dicendo: «Tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto». Inoltre egli diede al Figlio potere sulla malattia, sulla morte, sulle forze della natura e sulla vita degli uomini. E dopo la trasfigurazione, il Dio dichiarò esplicitamente dal cielo: «Questo è mio Figlio, l'eletto mio, ascoltatelo». Ma fu soprattutto risuscitando Gesù ed elevandolo al posto d'onore alla propria destra che Dio proclamò a tutto il mondo che Gesù Cristo, suo Figlio, ha l'autorità suprema.
1: Ritornando nuovamente alla storia della Chiesa primitiva, troviamo che la fede nell'autorità divina assoluta del nostro Signore era la pietra angolare ed il fondamento della vita della Chiesa e della fede di ogni singolo. Gli apostoli ed altri primi cristiani andavano non solo proclamando gli insegnamenti di Gesù, ma predicando che il vivente Cristo, loro Signore sovrano, era con loro sempre, dirigendo la loro vita e governando la sua Chiesa. Mentre veniva lapidato a morte Stefano, il primo di molti martiri cristiani disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Sotto la gragnuola di pietre, col suo ultimo alito di vita, egli gridò: «Signor Gesù, ricevi il mio spirito». Le parole di Pietro, contenute nel testo di Atti 10, «Esso è il Signore di tutti», costituiscono espressione tipica del ruolo di assoluta autorità assegnato al Signore nostro della Chiesa primitiva. Le epistole del Nuovo Testamento e il libro dell'Apocalisse proclamano lo stesso Signore sovrano di cui parlano gli Atti degli Apostoli. Chiamandolo Signore e persino Dio, ed applicando a lui testi dell'Antico Testamento che nel loro contesto originale si riferiscono a Dio, i libri del Nuovo Testamento dichiarano chiaramente l'autorità divina di Gesù.

Amici che siete in ascolto, sono felice di trovarmi con voi e di continuare ora questo programma porgendovi il mio saluto più caloroso. In genere, quando si accende la radio, lo si fa soprattutto per motivi di evasione, cioè per avere un po' di compagnia, senza dover pensare troppo. Ma poiché quello che vogliamo dirvi è della massima importanza, voglio sperare che, pur continuando nelle vostre occupazioni, possiate avere un po' di attenzione per quello che andremo dicendo. Sono convinto che uno dei problemi più sentiti è quello di non sentirsi amati ed apprezzati. Ora non si tratta soltanto di un'impressione, perché, dominati così come siamo dall'egoismo, pensiamo soprattutto a noi stessi, ai nostri interessi, anziché considerare il nostro prossimo. E allora, proprio pensando a questo problema, desidero ricordare l'importanza di ascoltare colui che è veramente in grado di parlarci di amore e di farcelo scoprire. L'Apostolo Paolo poteva scrivere ai cristiani di Tessalonica: «Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, giacché voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri». Non trovate questa affermazione meravigliosa? Quante cose nella nostra società cambierebbero se noi ci amassimo e ci stimassimo a vicenda? Quanti malintesi, quante tensioni eviteremmo? Ma tutto questo non lo possiamo fare da soli. Qui è detto che questi cristiani si amavano perché lo avevano imparato da Dio. Allora questo significa che se vogliamo apprendere qualcosa di valore, qualcosa di positivo, dobbiamo metterci all'ascolto di Dio. Ed è appunto quello che vogliamo fare nel corso di questa nostra conversazione. Vi parleremo dell'amore di Dio e di come esso si sia manifestato in Gesù Cristo. Vi ricordiamo che siamo sempre a disposizione degli ascoltatori per rispondere alle loro domande. Scriveteci e noi vi risponderemo. Ascoltiamo ora un po' di musica, a cui seguirà la conversazione che si concluderà con l'esame di un testo biblico. Il Signore vi benedica nell'ascolto.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, vi è mai capitato di parlare con qualcuno e dopo un po' rendervi conto che la persona a cui vi stavate rivolgendo non aveva afferrato assolutamente nulla di quello che volevate comunicare? Probabilmente sì. Forse vi è successo con i vostri figli. Voi avete fatto loro un bel discorsetto su quello che devono fare, sui loro doveri, e quelli, pur essendo presenti, non hanno capito una parola perché avevano la testa chissà dove. Lo stesso avviene quando parlate con uno straniero che non capisce la vostra lingua. È abbastanza normale tutto questo, ma succede anche di non essere capiti quando in realtà voi vi riferite ad una cosa e chi vi ascolta ne sta pensando un'altra. Naturalmente sono malintesi che possono essere facilmente chiariti. La cosa comincia ad essere seria quando mostriamo questa incomprensione nei confronti di Dio e restiamo sordi ai suoi inviti e richiami. Ci vuole molta attenzione prima per ascoltare, poi per capire. Naturalmente questo caso è inutile ascoltare se poi non ci si impegna a mettere in pratica quello che ci viene detto. Il profeta Geremia dovette dire al popolo di Dio: così parla il Signore Dio degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io faccio venire su Giuda e su tutti gli abitanti in Gerusalemme tutto il male che ho pronunciato contro di loro, perché ho parlato loro ed essi non hanno ascoltato, perché li ho chiamati ed essi non hanno risposto. Oggi molte persone dicono di ignorare quello che Dio dice, ma non perché Dio sia nascosto e non faccia udire la sua voce, ma perché non vi è la disponibilità interiore ad ascoltarlo. Di questo il Signore ci terrà responsabili, perché quando non riusciamo ad assimilare la voce di Dio, ciò accade perché non vogliamo occuparci di colui che è il nostro creatore che vuole agire per il nostro bene. Siamo su un'altra lunghezza d'onda. Seguiamo i desideri delle nostre passioni disordinate e questo ci impedisce di capire ed afferrare quello che Dio ha in serbo per noi. Leggevo recentemente che, affascinato dalla televisione, un ragazzo di 10 anni trascorreva più tempo piantato davanti al piccolo schermo che chino sui libri di scuola. Al padre, che seccato lo rimproverava per questo, dicendogli: ma insomma non ti capita mai di ascoltare la voce della coscienza? Il ragazzo, quasi senza pensarci, ma assolutamente senza malizia,

mediante la sua parola che è la Bibbia. Per mezzo di essa, egli denuncia il nostro stato di peccatori e ci avverte del giudizio che ne è la giusta conseguenza. In questo, egli è perfettamente giusto e corretto. Ma Dio nella sua parola non ci dice solo questo. Egli ci spiega di avere dato all'umanità un Salvatore, il suo stesso Figlio Gesù Cristo. Questo Salvatore ha preso su di sé i peccati di tutti coloro che credono in Lui. Egli ha subito per causa loro il castigo che essi meritavano. Egli è morto per noi. Ma se è stato coricato in un sepolcro, non doveva rimanervi. Dio lo ha risuscitato, dimostrando così di essere pienamente soddisfatto del sacrificio compiuto. Questo è il meraviglioso messaggio dell'Evangelo, capace di portare tanta gioia e soprattutto liberazione a chi lo riceve. Ma per poter ricevere questo messaggio bisogna essere regolati sulla giusta lunghezza d'onda, non su quella dell'intelligenza umana, tanto necessaria nel mondo professionale, ma su quella della coscienza, una coscienza resa sensibile dalla parola di Dio, che si rende conto del proprio stato davanti al Signore e che, così toccata, afferra il messaggio della grazia e della salvezza. Naturalmente, per poter capire questo meraviglioso messaggio è indispensabile ascoltare con attenzione, in modo da afferrare tutte le implicazioni di quanto ci viene rivelato. Quanto questa attenzione sia essenziale viene dimostrato dalle parole che il Signore ha rivolto al suo popolo. Egli disse: imprimetevi dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole, legatele alla mano come segno e vi siano come frontali tra gli occhi. Siete disposti a questa attenzione? Intanto fermiamoci per una breve battuta musicale.

Per comprendere bene la portata delle parole che abbiamo ricordato prima e che sono tratte dal libro del Deuteronomio, occorrerebbe leggere e meditare anche tutto il discorso che precede e quello che segue. In ogni caso, esse ci mostrano l'importanza che deve avere la parola di Dio per noi. Non è soltanto un bel libro rilegato da mettere in mostra nella nostra biblioteca, ma è la lettera attraverso la quale si indirizza a noi per farci conoscere il suo pensiero e la sua volontà. Ora, noi non possiamo vivere senza essere continuamente istruiti e guidati da colui che ci ha creati e che conosce esattamente quali sono le nostre necessità morali e spirituali. Solo se avremo questa disponibilità potremo realmente beneficiare dell'aiuto che il Signore vuole dare ai Suoi. Mentre era su questa terra, Gesù ha detto: «Chi mi ama osserva i miei comandamenti». Questo vuol dire che il Signore si aspetta da noi un rapporto che sia impostato sull'amore e sul riconoscimento che quello che ci dice è per il nostro bene e la nostra felicità. Il salmista affermava in uno dei suoi scritti: «Le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre. Esse sono la gioia del mio cuore. Ho messo il mio impegno a praticare i tuoi statuti sempre, fino alla fine». Quando si è capito questo, non si ascolterà più in modo distratto, come quando siamo presi da altri interessi, ma cercheremo realmente di entrare nello spirito della parola di Dio e dei suoi obiettivi. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, diceva: «Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola,

0: parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Ecco come dobbiamo ascoltare la parola di Dio, con interesse e disponibilità, ed allora essa potrà agire con efficacia in noi. Ascoltate ora la lettura del testo tratto dal libro dell'Esodo che mediteremo insieme. Perciò quello stesso giorno il Faraone diede quest'ordine agli ispettori del popolo e ai suoi sorveglianti: voi non darete più come prima la paglia al popolo per fare i mattoni, vadano essi a raccogliersi la paglia. Comunque, imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima, senza diminuzione, perché sono dei pigri. Perciò gridano dicendo: andiamo a offrire sacrifici al nostro Dio. Questa gente sia caricata di lavoro e si occupi di quello senza badare a parole bugiarde. Cari ascoltatori, ci siamo lasciati nella trasmissione precedente con l'ambasciata di Aaronne e Mosè al Faraone per chiedere che lasciasse andare il popolo di Israele per adorare il Signore. Il Faraone non solo nega il permesso, ma licenzia i due uomini in malo modo. Egli ha una sola preoccupazione, quella di non perdere mano d'opera a buon mercato e quindi rallentare le sue realizzazioni. In un certo senso, in questa reazione non c'è assolutamente nulla di nuovo. Tutti i dittatori e i potenti di questo mondo si comportano alla stessa maniera. Ma il Faraone non si limita a negare il permesso di uscita, ma immediatamente, cioè lo stesso giorno, convoca gli ispettori egiziani e i sorveglianti ebrei per impartire delle direttive che suonano come una punizione molto grave per i figli di Israele. Non si fornisce più la paglia che veniva impastata con l'argillo, ma nello stesso tempo si chiede la stessa produzione di mattoni di prima. Quindi, oltre al peggioramento delle condizioni di lavoro, si aggiunge anche l'insulto. Vengono accusati di essere dei pigri, di essere dei bugiardi, quanto alla loro richiesta di voler andare ad adorare il loro Dio. Secondo il Faraone, la loro richiesta è semplicemente una scusa per non lavorare. Infatti, egli conclude la sua nuova ordinanza dicendo: questa gente sia caricata di lavoro e si occupi di quello senza badare a parole bugiarde. Vorrei ricordare di passaggio che queste situazioni non sono solo di un passato lontano, ma ancora oggi vi sono paesi in cui infuria la persecuzione verso i cristiani, così che questi vengono angariati e trattati come dei bugiardi e dei fannulloni. Ogni scusa è buona per dare una parvenza di liceità ai processi che vengono intentati nei loro confronti. Questo ci ricorda una grande verità di cui il Figlio di Dio ci ha preavvisati. Finché saremo su questa terra, il nemico delle anime non sarà mai tenero con i figli di Dio. Per questa ragione Gesù, parlando con il Padre Celeste, ha detto: io ho dato loro la tua parola ed il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo come io non sono del mondo. Poi ha aggiunto: non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. È importante essere a conoscenza di queste attenzioni del Signore per noi, per affidarci a Lui senza riserve. Anche l'apostolo Paolo, scrivendo ad un suo collaboratore, diceva: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Lo scopo del nemico è sempre quello di ostacolare i piani di Dio e di creare un senso di frustrazione e di scoraggiamento in quelli che invece vorrebbero restare fedeli e ricorre a qualsiasi mezzo pur di poter prevalere. La storia biblica è unanime nel mostrarci le difficoltà incontrate da coloro che volevano restare fedeli al Signore. Eppure vale la pena di farlo.
1: Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Marco, capitolo 10. Poi, levatosi di là, se ne andò sui confini della Giudea ed oltre il Giordano, e di nuovo si raunarono presso di lui delle turbe, ed egli di nuovo, come soleva, le ammaestrava. E dei farisei, accostatisi, gli domandarono tentandolo: «Egli è lecito ad un marito di mandar via alla moglie?» Ed egli rispose loro: «Mosè, che va egli comandato?» Ed essi dissero: «Mosè permise di scrivere un atto di divorzio e di mandarla via». E Gesù disse loro: «È per la durezza del vostro cuore che egli scrisse per voi quel precetto. Ma al principio della creazione Iddio li fece maschio e femmina, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una sola carne, talché non son più due, ma una stessa carne. Quello dunque che Iddio ha congiunto, l'uomo non separi». E in casa i discepoli lo interrogarono di nuovo nello stesso soggetto. Ed egli disse loro: «Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se la moglie, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Or gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che gli ripresentavano. E Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo, non entrerà punto in esso». E preseli in braccio ed impose loro le mani, li benediceva. Or come gli usciva per mettersi in cammino, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Iddio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, non far tolto ad alcuno, onora tuo padre e tua madre». Ed egli gli rispose: «Maestro, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza». E Gesù, riguardatolo in viso, l'amò e gli disse: «Una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi». Ma egli, attristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva di gran beni. E Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio». E i discepoli sbigottirono a quelle sue parole. E Gesù da capo replicò loro: «Figliuoli, quant'è malagevole a coloro che si confidano nelle ricchezze d'entrare nel regno di Dio. È più facile a un cammello passare per la cruna d'un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio». Ed essi vie più stupivano, dicendo fra loro: chi dunque può essere salvato? E Gesù, riguardatili, disse: agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. E Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiamo seguito. E Gesù, rispondendo: io vi dico in verità che non v'è alcuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figliuoli, o campi per amore di me e per amore dell'Evangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto case, fratelli, sorelle, madri, figliuoli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi. Or erano per cammino salendo a Gerusalemme, e Gesù andava innanzi a loro, ed essi erano sbigottiti, e quelli che lo seguivano erano presi da timore. Ed egli, tratti di nuovo da parte i 12, prese a dir loro le cose che gli avverrebbero. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il figliuolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili e lo scherniranno e gli sputeranno addosso e lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo 3 giorni egli risusciterà. E Giacomo e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendogli: maestro, desideriamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. Ed egli disse loro: che volete che io vi faccia? Essi gli dissero: concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Ma Gesù disse loro: voi non sapete quel che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo, o esser battezzati del battesimo del quale io son battezzato? Essi gli dissero: sì, lo possiamo. E Gesù disse loro: voi certo berrete il calice che io bevo, e sarrete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato, ma quant'è al sedermi a destra o a sinistra, non sta a me il darlo, ma per quelli che è stato preparato. E i 12, udito ciò, presero ad indignarsi di Giacomo e di Giovanni, ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro: voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano, e che i loro grandi usano podestà sopra di esse, ma non è così tra voi, anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti. Poi vennero in Gerico, e come egli usciva di Gerico coi suoi discepoli e con una gran moltitudine, il figliuolo di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. E udito che chi passava era Gesù il Nazareno, prese a gridare e a dire: Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: figliuol di Davide, abbi pietà di me. E Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco, dicendogli: sta di buon cuore, alzati, egli ti chiama. E il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne a Gesù. E Gesù, rivoltosi a lui, gli disse: che vuoi tu che io ti faccia? E il cieco gli rispose: rabbuni, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Ed è il famosissimo inno alla gioia di Beethoven che apre il nostro programma. Oggi, amici, benvenuti, Mario Pieri adesso con voi. Oggi infatti parleremo di gioia. Ecco, è possibile innanzitutto vivere con gioia? Ed è possibile perdere la gioia? Beh, sicuramente sì. Però c'è un ma. Ma di questo parleremo più tardi, anzi ce ne parlerà Filomena Calanchi. Poi parleremo anche del sorriso della gioia. E per restare in tema, anche tutte le canzoni che ho scelto per oggi parlano appunto di gioia. Ma adesso per cominciare ascoltiamo per intero questo brano che ha aperto il nostro programma. Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven, eseguito dall'Electric Symphony Orchestra.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da Mario.

0: E sicuramente la musica è anche espressione di gioia, e sono vari i generi che ho scelto per oggi. Il prossimo è di Mary & Mary e si intitola appunto Joy, gioia. Le parole dicono: mi dà tanta gioia pensare a quanto egli ha fatto per me. Sento quella gioia nelle mie mani e nei miei piedi. Ho tanta gioia quando penso a quello che il Signore ha fatto per me. Quando guardo indietro mi sembra proprio impossibile che io me la sia cavata nel mio passato tanto malvagio. Ho fatto tutto quello che pensavo di volere finché non ho toccato il fondo. Poi Dio ha steso la mano verso di me ed eccomi per raccontartelo. Ho visto i piedi della montagna e ho avuto la mia bella razione di dolore. Ho passato tante di quelle lotte che pensavo di non respirare più. Così ho pregato che Dio mi aiutasse perché non ce la facevo più. Ed egli ha tolto tutti i miei pesi, per questo ho gioia. Ecco questa la testimonianza, questa bella canzone di Mary & Mary, appunto sulla gioia. Dopo questa canzone sentiremo Filomena Calanchi.
1: All right. Gioia. Gioia. Gioia. Gioia. Gioia. Gioia. Gioia. Gioia.

0: Mary and Mary, joy, cioè gioia. Allora, è la gioia un qualche cosa di transitorio? Ecco, ascoltiamo questa testimonianza dalla voce di Filomena Calanchi.
1: Nel sogno stavo seduta alla mia scrivania. Era coperta da manoscritti finiti a metà, fatture non pagate, lettere inevase e un elenco senza fine di cose da fare. Stavo freneticamente cercando nel cestino dei rifiuti qualcosa che avevo perso e appena mi sono svegliata mi sono resa conto che era la mia gioia, quella che cercavo. È possibile perdere la gioia tra le premure e il disordine della vita di tutti i giorni? Mentre passiamo da un dovere ad un altro, ci dimentichiamo che Gesù, la notte prima di morire, ci lasciò la sua gioia e la sua pace e che queste sono la nostra eredità? Sto lentamente uscendo da 3 anni di miseria in seguito al fallimento del mio matrimonio. Come farò ad essere felice di nuovo ora che i miei 6 figli hanno lasciato casa e mi trovo senza marito? Mi sono spesso posta questa domanda fino a quando mi sono resa conto che c'è una grande differenza fra la felicità e la gioia. La felicità è collegata alle cose che accadono, così quando gli avvenimenti esterni della nostra vita diventano duri, essa svanisce. La gioia è diversa. Gesù ce l'aveva sempre, nonostante le circostanze difficili, ed è la medesima gioia che ha lasciato a noi. Alcuni mesi fa mi sarei arrabbiata con qualsiasi persona mi avesse detto che avrei dovuto sperimentare la gioia, perché pensavo fosse qualcosa di rumoroso, vivace e trionfante. Ora mi rendo conto che quella è solamente citazione. La vera gioia è tranquilla, calma, è la consapevolezza che Dio è lì ed è completamente al controllo. La Bibbia dice: «La gioia dell'Eterno è la vostra forza». E questo ci dà l'energia, la forza e il coraggio per progredire nella vita con un cuore leggero e danzante, invece che con piedi stanchi e pesanti. Ciò nonostante, questa gioia soprannaturale non viene automaticamente, come parte del pacco cristiano. Può essere persa, e anche molto facilmente. Quando un attore sta sul palcoscenico oscuro, con soltanto un riflettore puntato su di lui, si muove in questo piccolo cerchio di luce che lo segue dappertutto. Quando rimango vicino a Dio, mi vedo muovere attraverso la mia giornata in questo cerchio di gioia, ma spesso mi trovo spinta fuori nell'oscurità che lo circonda. Non si perde la gioia attraverso le difficoltà o gli affanni, ma dal modo in cui si reagisce ad essi.

amici mi spingono fuori dalla luce del riflettore. Essi sono la sindrome della commiserazione, la sindrome del denigrare gli altri e la sindrome dell'ansia. Cominciamo con la prima sindrome. Non sono le tante lettere a cui devo rispondere e che si accumulano sulla mia scrivania che mi causano la perdita della gioia, ma è quando comincio a pensare: non è giusto che abbia tutto questo lavoro. L'autocommiserazione ci toglie la gioia e lo fa velocemente. La sindrome del denigrare gli altri è un altro atteggiamento in cui cado facilmente. Quando siamo stati feriti, tendiamo a costruire un muro intorno a noi stessi in modo da prevenire ulteriori ferite. Poi ci mettiamo seduti in alto su questi muri e guardiamo in basso gli altri e notiamo i loro fallimenti per sentirci meglio, al sicuro e anche potenti. Ma è un luogo solitario e anche pericoloso, poiché Gesù ci disse che saremo giudicati secondo come giudichiamo gli altri. La sindrome dell'ansia, che è la terza, ci porta spesso a brontolare. Come farò a farcela? Come farò a pagare questa bolletta? Quando lascio queste domande penetrare la mia mente, invece di portarle a Dio, che ha promesso di prendersi cura di me, sono presto fuori dalla luce del riflettore. Siccome la preoccupazione è sempre la prima cosa a colpirmi quando mi sveglio, ho scritto il verso 19 del Salmo 94 su un cartoncino e l'ho messo accanto al mio letto. Quando sono stato in grandi pensieri dentro di me, le tue consolazioni hanno rallegrato l'anima mia. È molto difficile accettare questo tipo di vita che non volevi e sentire che neanche Dio la voleva per te. Ma la pace viene con l'accettazione. E la pace è collegata alla gioia. Mi trovo spesso a chiedere a Dio: come hai potuto lasciare che questo accadesse a me? Entrare in tensione con Lui distruggeva la mia gioia, e spesso pregavo usando le parole del versetto 12 del Salmo 51: rendimi la gioia della tua salvezza. Poi, improvvisamente, mi sono resa conto delle implicazioni della seconda parte di quel versetto, che dice: e fa che uno spirito volenteroso mi sostenga. Quando litigo con Dio e divento arrabbiata e riluttante ad accettare i suoi piani, la vita presto comincia ad essere un peso, perché Dio non mi sta più sostenendo. Essere disponibili a tutto ristora la gioia. Non posso contare sulla felicità basata sulle circostanze. Gesù non ci ha mai promesso questo, ma non ha certo inteso dire che la vita sia un cammino faticoso e tetro. Perciò non lascerò che le mie tre sindromi mi rubino questa eredità che è mia per diritto.

0: Contrappunti.
1: Forse ne avrete visti sicuramente anche voi, quegli adesivi rotondi, di solito gialli o sempre colorati, ecco, con una bella faccia sorridente. E poi c'è scritto, di solito in inglese, smile, cioè sorridi. Un messaggio positivo, un messaggio fatto di una sola parola. Ecco, sono dei piccoli incoraggiamenti a sorridere. E a volte possono anche funzionare. Basta alle volte un piccolo incoraggiamento, una parola detta nel momento giusto e il sorriso appare sul nostro volto con la stessa facilità in cui si può applicare uno di questi adesivi. Ecco però, non è sempre così. Un buon attore, uno che sa fingere bene, può apparire sorridente e felice anche se il suo cuore è spezzato dal dolore. Indubbiamente le circostanze favorevoli possono produrre il sorriso e la gioia. Ad esempio, per una persona con una buona salute, una posizione buona, una bella casa e così via, è più facile, ecco, sembrare felice. Il sorriso migliore, però, sgorga naturalmente dal di dentro. Esso riflette la gioia che resta anche quando una persona ha poco delle benedizioni materiali della vita. Questo sorriso, questa gioia viene soprattutto dalla conoscenza di Dio, dal credere e obbedire alla sua parola, dall'essere assicurati del suo perdono, dal sapere che si possiede la vita eterna e dalle anticipazioni delle glorie future del cielo. Il credente che dipende da Dio per queste benedizioni allora può sorridere nonostante le avversità. In un passaggio della scrittura, nell'omonimo libro, il profeta Abacuc trionfante dice: «Ma io mi rallegrerò nell'Eterno, esulterò nel Dio della mia salvezza. Anche se gli era stato tolto tutto, il Signore sarebbe stato per lui la sua forza, e ne era consapevole. Non aveva bisogno di mettere ben in evidenza un forzato smile, un sorriso forzato sul suo volto, perché la gioia nel suo cuore, quella gioia vera, ecco, l'avrebbe fatto per lui».

Come vi avevo detto, avremo spaziato in diversi stili musicali oggi qui a Contrappunti. Il gospel, quello che abbiamo appena ascoltato dal gruppo Solid Gospel, appunto, si intitolava Sing It With Joy, cioè cantalo con gioia. Cantalo con gioia e con allegrezza, dicevano le parole, perché Dio ti sentirà tutti i giorni. Cantalo quando ti senti giù e anche quando ti senti su, e quando non c'è nessun altro in giro, canta della gioia che hai trovato. Cantalo quando la notte è buia e anche quando il giorno è pieno di luce, e quando gli amici che ti vogliono bene non possono starti vicino, cantalo per alleviare il dolore che provi. Ogni giorno Dio ti ascolterà.

Bene, vi lascio sulle note finali, ancora un minuto circa, di questa canzone di Deborah. Amici, mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi e vi do appuntamento per quanto riguarda questo spazio Contrappunti al prossimo numero. Intanto, come sempre, buon proseguimento e restate con noi.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

cari che siete in ascolto, vi ringraziamo per il vostro interesse e intanto vi invito ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo secondo Giovanni capitolo 7, dal versetto 33 al versetto 36.

Perciò Gesù disse loro: «Io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire». Perciò i giudei dissero tra di loro: «Dove andrà dunque, che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci a insegnare ai greci? Che significano queste sue parole? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire?»

Gesù parlò in modo enigmatico della sua morte e della sua ascesa al cielo. Espresse una grande verità, qualcosa che si sarebbe realizzato di lì a poco tempo, ma come al solito i suoi interlocutori non compresero pienamente la portata delle sue parole. Nel loro vano tentativo di capire si persero in congetture prive di significato e lontane dalla verità. Immaginarono, pensiero totalmente umano, che Gesù, falliti i suoi tentativi di farsi accettare dai giudei per quello che dichiarava di essere, volesse abbandonare i confini della Palestina per raggiungere con la sua persona e la sua dottrina i giudei della diaspora, nella speranza di venire accolto da loro. Ciò che Gesù disse aveva un significato ben più profondo, un valore ben più alto.

0: principale per cui era nato, per cui era venuto in questo mondo. Tutti noi sappiamo con certezza che un giorno dovremo morire. Anche se cerchiamo di scacciare questo pensiero e immaginiamo la morte sempre lontana da noi, ma sappiamo che un giorno dovremo morire. Gesù invece è stato l'unico uomo nato per morire, perché nella sua morte è compreso tutto il senso della sua vita. Infatti dalla sua morte scaturisce la vita, la vera vita per tutti coloro che credono in lui. Inoltre Gesù annunciò la sua ascensione, la sua salita al cielo come uomo risorto e glorificato. Infatti le scritture lo presentano elevato in cielo e seduto alla destra di Dio, dove, come uomo che ha perfettamente compiuta la volontà divina, può intercedere per noi. Con le sue parole Gesù presentò se stesso come vittima e nello stesso tempo come sacerdote dell'unico e vero sacrificio valido per la salvezza dell'umanità. La croce fu il luogo della sua umiliazione, il cielo è il luogo della sua esaltazione, ma nell'uno e nell'altro possiamo contemplare l'amore di Dio che ha agito e agisce nel presente per il bene delle sue creature. Ringraziamo il Signore per le sue benedizioni.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: passo dopo passo.
1: La nostra riflessione odierna verte su un versetto tratto dalla Bibbia e in particolare dal libro del Deuteronomio, che dice: «E tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome dell'Eterno e ti temeranno». Quindi noi non abbiamo alcuna ragione per avere paura di loro. Ciò dimostrerebbe uno spirito meschino e sarebbe un segno di incredulità e non certo di fede. Il Signore può renderci così simili a Lui che gli uomini saranno costretti a notare che come cristiani portiamo il Suo nome e apparteniamo all'Iddio Santo. I malvagi temono i veri santi, possiamo esserne sicuri. Li odiano, ma anche li temono. Aman tremava a motivo di Mardocheo, persino quando progettava la sua distruzione. Il loro odio sorge spesso dalla paura, anche se sono troppo orgogliosi per ammetterlo. Procacciamo i sentieri della verità e della giustizia senza il benché minimo timore. La paura non è per noi, ma per quelli che fanno il male, lottano contro l'Eterno degli eserciti. Se portiamo veramente su di noi il nome di Dio, siamo al sicuro, poiché, come nell'antichità un romano doveva soltanto dire «Romanus sum», «sono un romano», per poter rivendicare la protezione di tutte le legioni dell'impero, così ogni uomo di Dio ha l'onnipotenza come sua guardia e Dio svuoterebbe il cielo di angeli piuttosto che lasciare un santo, uno dei suoi, senza difesa. Sii allora più coraggioso come credente, più coraggioso di un leone di fronte a ciò che è giusto, poiché Dio, credimi, è con te.

Bravi, bravi, grazie per la vostra sintonia. Noi eravamo rinchiusi nel vuoto dell'etere, la nostra voce era lì, sì, ma era imprigionata, e voi, aprendo la vostra radio, ci avete permesso ora di giungere fino a voi, nella vostra casa. Ed oggi vi parleremo di qualche cosa che voi dovete fare. Oh, non vi allarmate, non dovete muovere un dito né spendere una lira. Ma quello che vi chiediamo, se lo farete, rivoluzionerà la vostra vita. Siete con noi? Ne parleremo fra poco. Intanto invitate qualche vicino o conoscente a sintonizzarvi con noi. Quando ero ragazzo mi si raccontò una storiella di un uomo che di notte sotto un lampione fu visto cercare affannosamente qualche cosa in terra. Quando gli fu chiesto cosa cercasse, disse: «Mi è caduta la chiave di mano e senza essa non posso entrare in casa e così sto cercandola». Qualche altro pure si mise a cercare con lui sotto la pallida luce di quel lampione e dopo un po' di tempo, vedendo che la ricerca restava infruttuosa, fu domandato: «Ma dici dov'è il luogo esatto che ti è caduta la chiave?» E quel tale rispose: «Laggiù», indicando un luogo nel buio della notte. Allora, un po' stupiti i presenti risposero: «Ma se l'hai perduta laggiù, come mai che la cerchi qui?» «Bene, ho provato di cercarla laggiù, ho provato tanto, ma c'è troppo buio, non posso trovarcela». E noi vi abbiamo detto questa storiella per portarvi davanti una certa verità. Ultimamente abbiamo notato che diversi dei nostri ascoltatori sono turbati o almeno incuriositi dai nostri programmi e hanno domande, vorrebbero spiegazioni, però invece di cercare tali spiegazioni e rivolgere tali domande le ricercano da qualche altra parte, così naturalmente non ne ricevono la risposta giusta. Fanno un po' come quel tale che aveva perso la chiave. Amici, se avete qualche domanda, scriveteci, chiamateci. Non è che noi sappiamo più degli altri, ma noi abbiamo le scritture, la luce, la verità. Non cercate quindi nel buio, portate la luce delle scritture nella vostra vita. E così, se avete domande, desiderate informazioni, o se c'è qualche cosa che vorreste sapere sulle scritture, scriveteci, noi vi risponderemo sempre. Vi risponderemo personalmente. Ed ora, detto questo, torniamo alla musica.

Ed ora passiamo alle Sacre Scritture e considereremo per la nostra meditazione dal libro degli Atti, terzo capitolo, un passaggio compreso fra il primo e l'undicesimo versetto. Atti 3, 1, 11. Or Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona e si portava un certo uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su lui, dissero: «Guarda a noi!» Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualche cosa da loro, ma Pietro disse: «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina!» E presolo per la man destra lo sollevò, e in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si raffermarono, ed un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando e saltando e lodando il Dio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava il Dio, e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio, e furono ripieni di sbigottimento, di stupore per quel che gli era avvenuto. E mentre colui teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito accorse a loro al portico detto di Salomone. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci ora nella meditazione.

Gli uomini di tutte le nazioni, ma specialmente noi italiani, abbiamo, per qualche ragione sconosciuta, un desiderio e una tendenza di voler differenziare l'uno dall'altro. Invece di cercare unificazione e di fare di tutti i popoli del mondo una umanità singola, ecco che ci piace dividerci e ci classifichiamo secondo il colore della pelle, in bianco, nero, giallo, rosso, secondo la religione, in cristiani, ebrei, buddisti, secondo la nazionalità, italiani, francesi, secondo le condizioni finanziarie, ricchi e poveri, secondo l'istruzione ricevuta in dotti ignoranti, e specie in Italia, ma noi ci dividiamo persino fra nord e sud e da regione a regione. Però se noi consideriamo la condizione spirituale delle persone, ci accorgiamo che secondo Dio, secondo la sua parola, sì, c'è anche qui una divisione, ma la divisione è ristretta a solo due classificazioni e queste sono dirette alla loro condizione spirituale e sono considerate persone, peccatori salvati, peccatori perduti. E personalmente noi conosciamo un buon numero di tali persone che, essendo cosciente della loro perduta condizione, avendo appreso la via della salvezza che il Signore è pronto a salvare, pure tuttora resistono a cambiamenti e restano nella condizione in cui sono cresciute e che da per se stesse riconoscono e ammettono sbagliata. Così sono vicine alla salvezza, stanno per afferrarla, la desiderano, ma pure mancano in loro di qualche cosa, di un ultimo ingrediente che le impedisce di professare la loro fede in una definitiva decisione per il Signor Gesù Cristo. Ora, questa attitudine non è tipica della nostra era o soltanto in noi italiani. Infatti la troviamo presente anche ai tempi di Gesù. Troviamo infatti nel libro degli Atti l'apostolo Paolo che in un'occasione sta testimoniando al re Agrippa, il quale, assai convinto e alquanto commosso, lo interrompe esclamando: Paolo, Paolo, per poco mi persuadi a diventare cristiano, per poco, solo per un poco. Ma per quel poco re Agrippa rimase inconvertito ed è eternamente perduto. Nel Vangelo di Marco, al 12° capitolo, troviamo uno scriba che andò da Gesù per discutere la via della salvezza e a lui Gesù disse: «Tu non sei troppo lontano dal regno di Dio». Così è nostra quotidiana esperienza di trovare fra i nostri concittadini tanti ascoltatori, simpatizzanti con noi delle dottrine evangeliche, quasi pronti ad accettarle, ma però ancora solo per un poco sono separati, sono divisi e non riescano a fare qualche cosa, gli manca qualche cosa. È come, insomma, quando si mischia un colore si prova di uguagliarlo a un altro e certe volte ci siamo vicini, ma notiamo che manca un ingrediente che non conosciamo e che rende l'uguagliamento impossibile. Cos'è che impedisce ai nostri amici di veder chiaro, di accettare il dono di Gesù? Cos'è che ancora manca loro per passare da una cognizione religiosa ad una realizzazione personale con il vivente Salvatore? Nel passaggio che abbiamo letto poco fa dal libro degli Atti troviamo un uomo che è zoppo, che ottiene un miracolo e la salvezza per mezzo di Pietro e di Giovanni. Così esaminiamo attentamente l'esperienza di quest'uomo, osserviamo come egli ottenne la guarigione fisica e così facendo apprenderemo come noi possiamo ottenere la nostra guarigione spirituale, la certezza assoluta della nostra salvezza. Prima di tutto notiamo che quest'uomo era un povero accattone. Ora,
se egli fosse stato un milionario, credete voi che avrebbe avuto la stessa opportunità di essere guarito? No, perché mai abbiamo trovato che Pietro e Giovanni avevano l'abitudine di visitare i palazzi dei nobili o dei ricchi, come da Gesù stesso apprendiamo che i ricchi fra tutte le persone sono quelli che meno di tutti frequentano le chiese. Così la prima cosa vantaggevole per noi è di accertarci che siamo spiritualmente poveri, che come ci dice Dio noi siamo spiritualmente accattoni e ci dobbiamo sentire destituti e cercare non in noi la via della salvezza, perché noi ci dobbiamo rendere conto di non aver niente, di sentirci totalmente dipendenti per la nostra salute spirituale dalla misericordia divina. Questo è il primo e il più importante requisito. Oggigiorno purtroppo è raro trovare persone che si sentino e si dichiarino spiritualmente povere, che si sentino peccatori. Tutti vantano la loro bontà, le loro buone opere, il favore che essi hanno presso a Dio. Vantano la loro vita onesta, l'aiuto che hanno prestato alla Chiesa, e queste persone che si sentano in tal modo ricche di meriti spirituali sono quelle che mai saranno salvate. Dobbiamo ricordarci che la prima beatitudine dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Sicché, se tu sei interessato nella salvezza, non ti basare su tali opere o sulla tua bravura, e se tu ne hai, non contarci per la tua giustificazione, ma considerati invece povero e perduto davanti alla misericordia di Dio, e come quest'accattone tu mettiti in questa sua attitudine. La seconda cosa è che troviamo in quest'uomo è che non si vergogna a chiedere palesemente la elemosina, e questa attitudine contrasta con l'attitudine odierna. Infatti oggi quando si va in chiesa ci si va con le 10.000 lire alla mano. Si va e si dà alla Chiesa, e si dà per un matrimonio, e si dà per un battesimo, e si dà per un funerale, e si dà per un, insomma, qualsiasi cosa. Oggigiorno si va alla Chiesa con l'idea che se ci presentiamo a Dio con il nostro denaro in mano, noi possiamo ammansirlo, guadagnarci il suo favore. Noi, incoscientemente forse, non vogliamo presentarci davanti a Dio a mani vuote. Ma ascoltatore, ricordati che da Dio ci si va a mani vuote. Da Lui ci si va nella nostra vera situazione di peccatori perduti, bramanti e dipendenti unicamente dalla Sua grazia. Questo è l'unico modo che Dio ci riceve. Mai noi chiediamo un soldo a nessuno. E così è di Dio. Dio non vuole niente da noi, non c'è niente che possiamo dargli, e con niente noi dobbiamo andare a Lui. E fino a questo punto forse tanti dei nostri ascoltatori ci sono arrivati. Fino qui tanti sono come quel mendicante, si sentono poveri spiritualmente e chiedono invece di voler dare. Però come quel mendicante ancora sono spiritualmente paralizzati. Ma cari amici, notate bene, e se avete un Nuovo Testamento rileggete il quarto e quinto versetto di questo terzo capitolo. Notate cosa Pietro disse a quel mendicante: guarda a noi. Vedete la sua attenzione
fu richiesta da Pietro, e questo è importante anche per te, oh amico, se sei interessato nella salvezza. Tu devi dunque volgere la tua attenzione interamente verso il Vangelo di Cristo. Quel povero zoppo, leggiamo, che li guardò intentamente e non sviò il suo sguardo né a destra né a sinistra, e così è di noi. Noi non dobbiamo lasciarci sviare dalle distrazioni, le cure, gli svaghi del mondo o anche dalle tradizioni della religione. Per un po' di tempo dobbiamo fissare il nostro sguardo, la nostra mente, la nostra fede sulle cose di Cristo. E così noi osserviamo in questo zoppo che l'orecchio fu pronto all'obbedienza, l'occhio fu pronto, la fede pure fu pronta. L'unica cosa che non era pronta in lui erano i suoi piedi, ma lo furono di conseguenza. Quest'uomo era pronto, desiderava ardentemente la guarigione, e questo è l'ingrediente necessario, l'ultimo che produrrà salvezza in ognuno che crede, il desiderio di essere salvati. Amico, hai tu questo desiderio? Vuoi tu in verità essere salvato? Ebbene, se tutto il resto non sarà pronto in te, ma se tu hai un desiderio genuino, lo sarà di conseguenza, e la salvezza sarà tua. Lo zoppo credeva, aveva ascoltato intentamente, guardava ed era desideroso, e la mano di Pietro venne e lo sollevò. Amico, questo è quello che oggi noi abbiamo per te. Non abbiamo argento o d'oro, non sfarzose cattedrali, non misteriosi riti o pompose cerimonie, ma ti offriamo la nostra mano per sollevarti dalla perdizione del peccato, dall'incertezza dell'eternità, e ti offriamo la salvezza che Gesù ha e nella quale tu potrai startene sui tuoi due piedi e incamminarti in novità di vita. Osserva quell'accattone, non aspettò di vedere un segno nel cielo né di poter capire bene tutto quello che c'era da capire su il dono redentivo di Cristo. Egli non propose con Dio patti o prove, né avanzò inchieste con Pietro su come potesse egli guarirlo. No, egli credé, afferrò quella mano e camminò. Cosa lo fece guarire? La mano di Pietro? No, Pietro stesso afferma questo più tardi. No, non fu la sua mano, ma la fede che quello zoppo dimostrò nel prendere quella mano. Noi alla fine di ogni programma facciamo un'esortazione e invitiamo ogni ascoltatore a fare una decisione, a dimostrare la sua fede nello scriverci due righe su una cartolina e dirci che sì, ha posto la sua fede in Gesù. E no, la cartolina non lo salva per certo, ma la fede che si dimostra scrivendo, la fede che è riposta nel sangue propiziatorio di Cristo, quella sì, quella salva appieno. Amico, nota ancora, non furono le opere dello zoppo che rafforzarono le sue caviglie, non furono massaggi o unzioni, ma fu la sua fede. Dio non lo sanò perché lo meritava, ma perché a lui così piacque. E così non è una vasta cognizione teologica nei tuoi meriti che rafforzeranno la tua fede, ma solo la tua sottomissione agli insegnamenti di Cristo, solo una fede che crede che Dio ti salverà non per quello che tu hai fatto, ma attraverso la sua grazia. Ora tu hai udito il messaggio del Vangelo. In fede tu credi che Gesù è morto per salvarti da tutti i tuoi peccati. Tu ti senti perduto, pure ti manca un ultimo ingrediente, e mentre Gesù ha fatto tutto il resto, quest'ultimo ingrediente, come quello zoppo, devi mettercelo tu. Il desiderio di essere salvato deve sgorgare dal tuo cuore. Una sete di verità, una fame di giustizia deve nascere in te.
Poi nota, quello zoppo cosa fece? Ritornò a fare l'accattone dopo che il Signore lo guarì? Tornò alla sua chiesa? No! Egli si appiccicò a Pietro e a Giovanni e li seguì tenendoseli stretti uno ad ogni lato. Oh, quanti sono quelli che ci scrivono e ci dicono che quanto bene gli fanno questi programmi, ma ecco che mai si fanno vivi, che mai poi dimostrano verso di noi nessuna cura o interesse. Oh, quanto noi abbiamo bisogno di coloro che hanno accettato Gesù, che si sono professati i suoi seguaci, che vengano e che ci stringano da ambo i lati e ci sostengano con la loro presenza. Notiamo che lo zoppo, quando fu sanato, saltava e lodava Dio con la bocca e con le sue azioni, gli rendeva testimonianza della grazia divina, e la gente che gli era vicina sbigottiva a vederlo. Se noi diamo testimonianza, se tu stai dando testimonianza della grazia di Dio che è in te, se tu stai saltando per la gioia che il Signore mette in te mentre cammini con i discepoli suoi, la gente pure sbigottirà. Hai tu fatto questo? O sei tornato a zoppicare, a sederti fra la polvere del materialismo e della mondanità? Oh, se questo è il caso, è meglio che tu ora riesamini te stesso e la decisione che facesti. Amico credente, è l'ora che il nostro popolo sbigottisca nel vedere quello che Dio ha operato in noi. E se troviamo persone pronte a sacrificare se stesse e a mettere il Vangelo di Cristo prima di loro, prima della famiglia, del benessere personale, se troviamo persone pronte come quello zoppo a stringersi a noi, a lavorare e a studiare e a desiderare prima di ogni cosa il successo della causa di Cristo, noi, così pochi come siamo, noi faremo sbigottire tutti. Da prima poveri, accattoni, peccatori perduti, ma non più ora. Attraverso la grazia di Dio e la salvezza che Dio ha portato nel nostro cuore, noi siamo ora ricchi, ricchi della sua grazia. Non timidi, ma sfrontati nel predicare con persistenza il Vangelo di Dio. Non destituti, ma ricchi ambasciatori del Gran Re. Ascoltatore, qual è la tua situazione? Sei tu disposto a crederti perduto? Sei tu disposto a porre i tuoi occhi, i tuoi orecchi, la tua fede, tutto te stesso nelle mani di Cristo? Egli ti ama, vuole salvarti, ma tu devi avere il desiderio di cercarlo, di crederlo e di accettarlo come tuo Signore, come tuo Maestro. Se tu hai quest'ultimo ingrediente, che è il più importante, il Signore farà il resto. Cari amici, è nostra speranza che questo programma vi sia stato di ispirazione e vi abbia fatto del bene. Vi ricordiamo che noi siamo a vostra disposizione per opuscoli, per una copia gratis del Vangelo, per una cassetta che contiene questo stesso messaggio. Così scriveteci, fatevi vivi. Qui Eros Bacocina che vi saluta ed implora la pace e la salvezza di Cristo su voi e sulla vostra casa.

cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E Maurizio è qui, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza. Sono di nuovo pronto a dare inizio, anzi l'inizio l'abbiamo già dato. Questa è la sigla di apertura che senti in sottofondo e che ha dato il benvenuto, prima ancora che l'avessi fatto io, ad un'altra passeggiata attraverso il libro del Levitico. Ripeto, al microfono Maurizio, come sempre, e come sempre felice di essere in tua compagnia. In redazione i colleghi e le colleghe mandano i loro saluti e i loro ringraziamenti a tutti coloro che hanno scritto e che continuano a scrivere dopo aver intessuto un dialogo per corrispondenza.

Naturalmente un grazie molto sincero, caloroso e sentito a chi fedelmente torna giorno dopo giorno per continuare questa passeggiata insieme al sottoscritto. Naturalmente questo è motivo di grande gioia, di grande piacere. È chiaro che insomma fa piacere non essere soletti. Qui in studio lo sono, è vero, ma so che attorno a me, con l'intenzione, no, con il cuore, ci sono tante persone.

Dicevo, siamo alle prese con il libro del Levitico e, per essere più precisi, con il settimo capitolo. Il settimo capitolo, come i precedenti, ha a che fare con i sacrifici, con le offerte che venivano poste sull'altare o dalla comunità o dal singolo individuo, e a volte il singolo individuo era il sacerdote stesso. La volta scorsa abbiamo parlato dell'offerta di grazie, di ringraziamento o sacrificio di grazie. Insomma, l'offerta che veniva fatta per dire grazie a Dio. Per dire grazie a Dio per cosa? Ma per il fatto che Egli è Dio, per il fatto che aveva provveduto ai bisogni dell'individuo e della propria famiglia, che li aveva protetti, li aveva salvaguardati, eccetera, eccetera. I motivi per ringraziare Dio sono molteplici, sono tantissimi. E come abbiamo detto la volta scorsa, abbiamo riflettuto proprio su questo fatto che troppo spesso veniamo presi dalla lunga lista di richieste: Dio fai questo, Dio fai quell'altro, Dio dammi questo, Dio dammi quell'altro, ma quasi mai, molto raramente, prendiamo del tempo per dire grazie. In effetti è solo una forma di cortesia, ma chissà come mai, proprio nei confronti di Dio, mettiamo da parte l'educazione e la cortesia e ci aspettiamo che Egli si comporti come

descritte in questo libro, nella prima parte in modo particolare, non sono noiose se vengono viste nel loro contesto più vasto, più largo. Se vanno viste nel contesto di tempo che non è ristretto soltanto al periodo del Levitico, ma che ha a che fare anche con noi oggi. In estrema sintesi, cosa vuol dirci Dio attraverso il libro del Levitico? Vuol dirci: io sono un Dio santo. Non prendetemi alla leggera e non scherzate con me. Sono sì un padre pieno di amore, di cura e di attenzione. Un padre che vuole starti accanto. Un padre che protende le braccia di amore, di affetto e di cura. Un padre che vuole prenderti in grembo, sul suo grembo. Vuole farti sentire il suo calore, il suo amore, la sua attenzione, la sua pazienza. Ma non dimenticare che sono sempre l'Eterno, l'Iddio tre volte santo. Prendi sul serio ciò che io sono, ciò che io sono disposto a fare, il mio carattere, la mia personalità, i miei attributi. Non prendermi alla leggera.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Torniamo al nostro testo, al testo del settimo capitolo del libro del Levitico. C'è una cosa molto interessante che vorrei farti notare. Abbiamo letto la volta scorsa un brano tratto proprio dal settimo capitolo, ed è il seguente. Questo è il rituale del sacrificio di comunione. Bisogna offrire come ringraziamento, e come ringraziamento si offrano, oltre al sacrificio di comunione, pani azimi intrisi d'olio e gallette azime unte d'olio e fior di farina mista con olio. Pane azimo e focacce azime, come sai, era pane e focacce

senza lievito. E abbiamo già fatto commenti abbastanza approfonditi sulla questione del lievito, della sua presenza o della sua assenza. Il lievito nel linguaggio biblico spesso, oltre che un significato letterale, ha un significato anche figurativo. Il lievito è immagine, simbolo, figura di peccato. Ma proseguendo, questo l'avevamo già visto altre volte, ma proseguendo, leggiamo poi: si aggiungeranno all'offerta le focacce di pane fermentato, insieme con il sacrificio di ringraziamento. Di ognuna di queste cose, una parte si presenterà come prelevamento per il Signore. Apparterrà al sacerdote che avrà sparso il sangue del sacrificio di comunione. Non so se hai notato qualcosa di diverso, di strano. Ti rileggo quel passo, quel brano. Si aggiungeranno all'offerta le focacce di pane fermentato, cioè di pane con lievito. Come mai? Sembra strano. Perché questo pane doveva essere lievitato dal momento che sembra almeno che il lievito sia simbolo di male, di peccato, di compromesso? Potrebbe esserci una spiegazione, e io te la propongo. Prendila come spiegazione personale, non come interpretazione con la I maiuscola. A mio modesto parere, credo che la ragione sia questa. Nella frase precedente si parla allegoricamente di Cristo quale nostro sacrificio di azioni di grazie, cioè di ringraziamento e lode a Dio. E come ben sappiamo, Cristo, durante la sua vita terrena, è stato senza peccato, cioè senza lievito. Nella frase che abbiamo appena letto, invece, è l'offerente che ringrazia perché partecipa di questa pace. I suoi peccati sono stati perdonati. Egli ha pace con Dio. Ma nella sua natura ancora risiede il male, cioè nella sua vita, nella sua pasta, c'è ancora lievito. Vedi, la pace con Dio non dipende dal fatto che io abbia raggiunto la perfezione morale. Non ho raggiunto la perfezione morale. Io continuo ad essere un pellegrino sulla strada, un pellegrino che prosegue nel suo cammino verso l'eternità. Ma non sono stato trasformato solo perché sono diventato un discepolo di Cristo. È vero, sono una nuova creatura. Il mio destino ormai è assicurato. Ma mi porto ancora appresso il fardello della mia natura umana. Purtroppo, parte integrante di questo fardello è la possibilità, il potenziale, la capacità di disobbedire, di peccare e di commettere azioni, infrangere la legge morale di Dio, anche come cristiano. Allora dice, qual è la differenza? La differenza sta nel fatto che ho a mia disposizione la possibilità, la capacità, prima di tutto, di riconoscere quando ho commesso un peccato, confessare il peccato e ricevere il perdono. Questa è la fondamentale differenza fra l'essere un cristiano, un seguace di Cristo, a parola e nei fatti, e il non esserlo. Chi non è seguace di Cristo non può e non deve, non ha nessun obbligo a riconoscere il proprio peccato, a confessarlo e a aspettarsi il perdono. Il cristiano, invece, non solo può, ma se vuole vivere come cristiano, deve proseguire su questo cammino, un cammino di consacrazione
come viene chiamato spesso nella Bibbia. Cioè un cammino, un'intenzione, uno stile di vita che dice: io voglio camminare secondo l'etica, la legge morale di Dio. Non voglio fare di testa mia.

altri brani della Bibbia che illustrano questo concetto e questa verità. Li troviamo nella lettera che l'Apostolo Giovanni ha scritto, dove leggiamo: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Qui Giovanni sta scrivendo e si sta riferendo a discepoli di Cristo, a persone che avevano preso una decisione formale, una decisione definitiva sulla direzione della propria vita. Se diciamo di essere senza peccato, se diciamo di non essere peccatori, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Il cristiano quindi deve confessare il proprio peccato prima di essere perdonato e purificato. Poi deve comportarsi secondo la sua nuova natura. Non può farlo con la propria forza. Deve quindi avvalersi della guida, della forza, dell'ispirazione di Dio Spirito Santo. Ecco cosa fa dire a Paolo: il peccato non avrà più potere su di voi. Questo lo leggiamo nella sua lettera che ha scritto ai cristiani di Roma. Quindi abbiamo questo delicato equilibrio fra l'affermazione dell'Apostolo Giovanni e l'affermazione dell'Apostolo Paolo. Non possiamo dire di essere senza peccato, quindi siamo con peccato, ma il peccato non ha potere su di noi. In altre parole, noi abbiamo la scelta, la possibilità, la libertà di dire no al peccato. Ecco la differenza fra il cristiano e la persona che non ha deciso, che non ha scelto di seguire Gesù.

Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia.

Tornando al nostro testo del settimo capitolo del libro del Levitico, c'è una bella espressione che mi piace leggerti e sottolineare. Il pane lievitato serviva a fare la cosiddetta offerta elevata, così chiamata perché veniva elevata verso il cielo. E questo mi fa pensare a come il mio essere interiore, il mio cuore, debba essere aperto nei confronti di Dio. C'è un bellissimo salmo che esprime, in altre parole, in un modo molto poetico, questo stesso pensiero. Vorrei leggertelo, parte del salmo, non tutto perché è molto lungo. È il salmo 139. Ascolta. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai se mi siedo e se mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esplori il mio cammino e la mia sosta. Tutte le mie vie ti sono familiari. Non c'è parola nella mia bocca che tu non conosca perfettamente. Alle spalle e di fronte tu mi stringi. Tu poni su di te la tua mano. Stupenda è per me la tua conoscenza, talmente alta che non riesco a raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire lontano dalla tua presenza? Se scalassi i cieli, là tu sei. Se discendessi negli inferi, anche là tu sei. Se raggiungessi le ali dell'aurora, riuscissi ad abitare al di là del mare, sì, anche lì mi guiderebbe la tua mano. Anche lì mi prenderebbe la tua destra.

Ecco un'altra ragione per la quale non possiamo nasconderci da Dio. Abbiamo detto varie volte in altre occasioni quanto sia importante ammettere il proprio stato interiore. Non far finta che le cose siano diverse da quelle che in effetti sono. Non nascondersi dietro il pollice e non far finta che tutto sia a posto, quando invece sappiamo che dentro è tutto uno sfacelo. Ma la cosa bella è che Dio non punta il dito con rabbia, con violenza. Tutt'altro. Protende le braccia con amore.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura che mi dice che il tempo a nostra disposizione è terminato. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Scrivi, mi raccomando. Ciao e grazie.

che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco in compagnia del nostro gradito ospite fisso del programma, il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente d'ingrandimento, cioè questo programma, ci dà la possibilità di affrontare e di approfondire questioni e temi che sono relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi fra i più noti e diffusi ai nostri giorni. Ultimamente ci siamo occupati di una setta dal vago sapore cristiano, quella dei Testimoni di Geova, una setta concepita dalla mente dell'americano Charles Taze Russell, nato nel 1852 e morto nel 1916. Questo Russell, nel giro di breve tempo, riuscì a far parlare molto di sé, non sempre in maniera positiva, anzi, e mise in piedi un'organizzazione che è tuttora molto potente e dispone di notevoli mezzi finanziari e di un formidabile sistema di propaganda. Le mosse presero il via da quella che è poi una caratteristica tipica di tutte le sette fanatiche, cioè una ferma presa di posizione contro la cristianità in quanto tale. Eppure, come dicevamo poco fa, a modo loro, quella dei Testimoni di Geova è una setta di sapore cristiano. Essi infatti si rifanno a origini cristiane, fanno largo uso della Bibbia, anche se in una versione tutta loro e anche gravemente imprecisa. Nelle nostre ultime conversazioni ci siamo soffermati a parlare un po' dell'origine e del significato che i Testimoni di Geova attribuiscono al nome Geova. Questo, a loro parere, è l'unico vero valido nome da usare per invocare Dio. Perché? Perché è il nome con cui Dio stesso si rivelò al popolo di Israele attraverso Mosè nell'Antico Testamento. Abbiamo poi preso in considerazione una delle tante dottrine bibliche che essi hanno travisato in aperta mala fede, andando contro ogni regola di corretta traduzione dei testi sacri, cioè la dottrina della divinità di Gesù Cristo. Ora, nonostante i numerosissimi brani biblici in cui Gesù è identificato con Dio ed è visto quindi come creatore o come colui mediante il quale Dio Padre ha creato tutto ciò che esiste nell'universo, nel mondo soprannaturale, tutti quei passi in cui Gesù è considerato come sostenitore di tutto quello che esiste, beh, nonostante tutto questo, i Testimoni di Geova negano che egli sia Dio come lo è il Padre. Dicono che è un Dio, cioè una specie di mini divinità, anche se superiore agli angeli. In tal modo però si dimostrano paradossalmente politeisti, perché ammettono l'esistenza di un Dio grande, Geova, e di un Dio minore, Gesù Cristo, un po' come i seguaci della Chiesa di Dio universale, quelli della cosiddetta pura verità, i quali parlano di una famiglia di Dio, come abbiamo già considerato a suo tempo. Abbiamo infine preso in esame un'altra dottrina molto particolare della setta dei Testimoni di Geova, relativa all'esistenza di due categorie di credenti, quelli di classe superiore, diciamo, e che ammontano a un numero ben definito che i Testimoni di Geova hanno tratto dal libro dell'Apocalisse, cioè 144.000, e tutti gli altri che, a differenza dei 144.000, non godranno la gloria del cielo, bensì le benedizioni di Dio sulla terra, ritrasformata in un posto paradisiaco. Invece, sempre dal libro dell'Apocalisse, risulta molto chiaro il fatto che questi 144.000 non saranno certamente i soli a far parte della nuova Gerusalemme che rappresenta il regno di Dio giunto alla sua perfezione. Infatti, in tutto il Nuovo Testamento non c'è assolutamente nulla che indichi una netta distinzione fra i 144.000 e tutti gli altri credenti. Fin qui, diciamo, un breve riassunto di quanto detto la scorsa volta e nelle scorse puntate, ma dottor Labanchi, volendo concludere con questo numero del nostro programma il nostro esame delle dottrine principali della setta dei Testimoni di Geova, quale potrebbe essere, in una o due frasi, diciamo, la pecca di fondo del loro intricato sistema dottrinale.
2: Ho detto, cari ascoltatori, che i testimoni di Geova insistono più sulle buone opere per meritare il paradiso sulla terra che sulla fede in Cristo. Ed a proposito di opere, essi ritengono che buona parte dei precetti della legge mosaica siano validi ancora oggi per i cristiani.
1: Bene, allora penso che queste parole siano di per sé sufficienti e costituiscano un compendio veramente preciso dei fini, degli obiettivi, degli scopi perseguiti da questa setta. Bene, allora, prima di approfondire altri temi a essa relativi, facciamo ora una breve pausa musicale, dopodiché la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo occupando dei testimoni di Geova ed ho concluso la trasmissione precedente con una citazione dalla lettera dell'Apostolo Paolo al suo discepolo e collaboratore Tito. Citazione da cui, assieme alle centinaia che si potrebbero qui addurre, si dimostra che nelle scritture non c'è alcuna distinzione tra cristiani di prima classe, i famosi 144.000 secondo questi settari, e cristiani di seconda classe che si dovrebbero accontentare di un'eterna felicità sulla terra. Certo, la Bibbia parla di una terra, come di una meta da raggiungere, ma di quale terra si tratta? Di solito i testimoni di Geova citano il Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 5, dove Gesù dice: «Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra». Ma, lo ripeto, che cosa intendono le scritture per terra? Per gli ebrei dell'Antico Testamento la terra era di solito la terra promessa in Palestina. Ma questa terra promessa era anche simbolo della nuova Gerusalemme. Difatti nel capitolo 11 della lettera agli ebrei è detto, al versetto 8, di Abramo, il quale, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli aveva da ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Qui il riferimento alla Nuova Gerusalemme è chiaro, e la Nuova Gerusalemme, anche se è descritta nel capitolo 21 dell'Apocalisse come una splendida città regale, è una realtà soprannaturale, in quanto, come è detto nel versetto 2, essa scenderà dappresso a Dio, cioè proverrà da Dio. Insomma, non sarà la continuazione di questa realtà terrena. Lo stesso concetto è ribadito un po' più avanti, dal versetto 13 al versetto 16, dove si parla della fede dei patriarchi, cioè degli antenati del popolo di Israele. In fede morirono tutti costoro, leggiamo nel testo, senza aver ricevuto le cose promesse, e avendole vedute e salutate da lontano, e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria, e seppur si ricordavano di quella da cui erano usciti, certo avevano tempo di ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè una celeste, perché il Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato una città. Anche i patriarchi, dunque, si aspettavano di far parte un giorno di una patria celeste, cioè soprannaturale, che non può essere che la nuova Gerusalemme. E qui è interessante che i testimoni di Geova traducono bene questo passo, particolarmente il versetto 16, dove è detto che i patriarchi aspirano a un luogo migliore, cioè uno che appartiene al cielo. Ma questa, secondo le scritture, è l'aspirazione di tutti i credenti in Cristo senza distinzione alcuna.

Ho detto, cari ascoltatori, che i testimoni di Geova insistono più sulle buone opere per meritare il paradiso sulla terra che sulla fede in Cristo. Ed a proposito di opere, essi ritengono che buona parte dei precetti della legge mosaica siano validi ancora oggi per i cristiani. In particolar modo insistono sul fatto che è proibita da Dio ogni trasfusione di sangue, in ogni circostanza, anche quando è in gioco la vita di un paziente. Naturalmente essi si appellano a passi biblici, quali ad esempio Genesi capitolo 9 versetto 4: non mangerete carne con la vita sua, cioè col suo sangue. Poi il libro del Levitico capitolo 3 versetto 17: questa è una legge perpetua per tutte le vostre generazioni, in tutti i luoghi dove abiterete non mangerete né grasso né sangue. Ed anche sempre del Levitico capitolo 7 versetto 27: chiunque mangerà sangue di qualunque specie sarà sterminato di fra il suo popolo. I testimoni di Geova citano anche Levitico capitolo 17 dal versetto 10 alla fine del capitolo, ma è proprio in questi versetti che troviamo la ragione per questo rispetto per il sangue e, oserei dire, per questa sacralità del sangue. Eccone i versetti per me essenziali. Se un uomo qualunque della casa di Israele o degli stranieri che soggiornano tra loro mangia di qualsivoglia specie di sangue, io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e la sterminerò di fra il suo popolo. Infatti, la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita. Questo significa, cari ascoltatori, che per gli israeliti il sangue era sacro perché veniva usato nei sacrifici, ed in particolare il sangue posto sull'altare rappresentava la vita che le persone che facevano il sacrificio offrivano a Dio. In altre parole, il sangue degli animali rappresentava la vita che gli israeliti riconsacravano a Dio per ottenere il perdono dei propri peccati e la sua benevolenza e protezione. Per quanto riguarda i cristiani del primo secolo, vi fu una grossa controversia circa l'opportunità o meno che i non ebrei che si convertivano a Cristo osservassero tutti i precetti della legge mosaica, a cominciare dalla circoncisione. A tal proposito, dopo una discussione che si tenne a Gerusalemme tra gli apostoli, a cui parteciparono anche gli anziani della comunità cristiana locale, fu inviata ai cristiani non ebrei una lettera che fu una specie di decreto con specifiche indicazioni. Ne troviamo il testo negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 15. Eccone la parte essenziale. È parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi. Come si ricorderanno coloro che seguono regolarmente queste trasmissioni, ho già parlato di questo quando trattai della Chiesa di Dio universale. Ora, le cose soffocate erano gli animali uccisi per soffocamento e non sgozzati, il che comportava la fuoriuscita del sangue, che così non veniva ingerito
da chi mangiava quella carne. In pratica, dunque, questo fu l'unico precetto della legge mosaica che i cristiani non ebrei dovevano osservare. E questa, a mio avviso, fu una saggia concessione ai cristiani di origine ebraica, che tenevano molto a quel precetto che ormai faceva intimamente parte della loro cultura. Secondo alcuni esegeti, quindi, questo precetto non è assoluto e valido per tutti i cristiani di tutti i tempi, dato che esso era legato ai sacrifici dell'antica legge, abrogati dall'unico sacrificio di Gesù Cristo. Altri invece affermano che, a prescindere dal senso che quel precetto possa avere oggi per i cristiani, siccome è volontà di Dio, non si deve discutere, ma bisogna solo osservarlo. Personalmente non voglio entrare qui in tale controversia. Una cosa però è certa: la trasfusione di sangue non ha nulla a che fare con questo precetto. Difatti, la legge mosaica e la lettera degli apostoli e degli anziani di Gerusalemme si riferivano soprattutto al sangue di animali e non pensavano certamente al sangue umano, né tantomeno alle trasfusioni di sangue di cui non avevano idea. Scientificamente parlando, poi, chi riceve il sangue da un altro non si può dire che lo mangi come si mangia la carne, ma riceve vita dal donatore. Il concetto è diverso, né c'è alcuna mancanza di rispetto per la vita rappresentata appunto dal sangue. Anzi, direi che c'è il massimo rispetto per la vita umana, e questo ci ricorda quella bella affermazione di Gesù riportata nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 13. Nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici.

0: Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Stavamo dunque commentando il fatto che i testimoni di Geova insistono molto, e a sproposito, sul fatto che la legge mosaica debba essere osservata in gran parte anche oggi. Ad esempio, la questione delle trasfusioni di sangue, che i testimoni di Geova rifiutano nella maniera più categorica, mentre i testi biblici, da essi invocati a sostegno della loro tesi, come Levitico capitoli 3, 7, 17 e Atti capitolo 15, ecco, questi testi biblici non evidenziano assolutamente la veridicità del loro pensiero, in quanto sia la legge mosaica sia il testo degli Atti degli Apostoli si riferiscono soprattutto al sangue di animali, quindi non al sangue umano, né tantomeno alle trasfusioni di sangue, di cui non avevano idea a quei tempi. Da un punto di vista scientifico, chi riceve il sangue da un donatore non si può proprio dire che lo mangi.
1: Cari ascoltatori, come nel caso di altri settari, anche i testimoni di Geova vogliono fare gli eroi e i martiri a sproposito, senza ovviamente onorare il Dio. Anche di loro si può dire ciò che l'apostolo Paolo disse degli ebrei all'inizio del capitolo 10 della lettera ai Romani: hanno zelo senza conoscenza. Ora, prima di concludere queste trasmissioni dedicate ai testimoni di Geova, vorrei trattare brevemente di un'altra loro dottrina caratteristica, e cioè quella che potremmo descrivere come morte dell'anima. Difatti, essi sostengono che quando una persona muore, muore anche la sua parte non materiale. Un giorno sarà Dio a far risuscitare quella persona. In altri termini, secondo i testimoni di Geova, chi muore prima della risurrezione finale rimane in uno stato di incoscienza, o meglio di sospensione della propria vita fisica, psichica ed intellettuale, per riacquistarla poi alla risurrezione. Ma anche questa dottrina è decisamente contraria alle scritture, che invece ci dicono proprio il contrario, cioè che dopo la morte, mentre il corpo della persona giace nella tomba, il suo spirito va nell'aldilà per essere col Signore, in attesa della risurrezione finale dei corpi, oppure per essere già separato dal Signore in attesa del giudizio e della condanna definitiva, che comunque già avviene alla morte di ognuno, come abbiamo dimostrato parlando della cosiddetta Chiesa di Dio universale, che, come vi ricorderete, sostiene che tutti avranno, dopo la propria morte, anche la possibilità di convertirsi se non l'hanno fatto prima. Fatto è, cari ascoltatori, che Gesù, con la storia del ricco e di Lazzaro, narrata nel Vangelo di Luca, capitolo 16, dal versetto 19 al versetto 31, dimostra che già prima della risurrezione finale dei corpi c'è una netta distinzione tra salvati e dannati, ma anche che nell'aldilà vi sono anime di persone coscienti, altrimenti il dialogo tra il ricco già dannato ed Abramo non avrebbe senso. Inoltre, nel capitolo 17 del Vangelo di Matteo, lì dove si narra la trasfigurazione di Gesù dinanzi a tre discepoli, leggiamo che ad un certo momento apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. E qui ho citato usando la versione dei testimoni di Geova. Ora, se apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con Gesù, significa che erano coscienti, anche se Mosè era morto da secoli ed Elia era stato trasportato in cielo, anche lui da secoli. Nel testo greco è usata la forma verbale ofte, che alla lettera significa fu visto e quindi apparve. Ma non necessariamente si tratta di una visione fantastica, anzi qui tutto lascia pensare ad una vera e propria apparizione reale di Mosè ed Elia. Il fatto poi che nel susseguente versetto 9 si usi la parola greca orama, etimologicamente legato al verbo precedente, non significa affatto che si sia trattato di una visione evanescente, dato che questa parola greca significa anche vista, spettacolo, oltre a significare visione. Gli ascoltatori poi che leggono la Bibbia si ricorderanno di ciò che, secondo il Vangelo di Luca, capitolo 23, versetto 43, disse Gesù sulla croce al malfattore pentito: «In verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso». Ma i testimoni di Geova mettono una punteggiatura diversa a questo versetto e traducono: «Veramente ti dico oggi, tu sarai con me in paradiso». Qui non si può ricorrere al testo originale, dato che nei manoscritti non vi è la punteggiatura. Tuttavia, non si sa che senso avesse in quelle circostanze dire «in verità ti dico oggi». Perché sottolineare quello «oggi»? E quando glielo doveva dire? La punteggiatura di tutte le versioni italiane ed estere è quella usata qui da noi ed è la più ragionevole, anche se non è gradita ai testimoni di Geova e a chi sostiene dottrine simili alla loro. Infine, l'Apostolo Paolo ha affermato nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, dal versetto 6 al versetto 8: «Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore». Troviamo lo stesso concetto nella lettera ai Filippesi, capitolo 1, dal versetto 21 al versetto 23. Ora chiediamoci: quando Paolo pensava alla possibilità di abitare col Signore senza il suo corpo, pensava forse che sarebbe stato incosciente? Certamente no. Questo significa allora che, secondo l'Apostolo, dopo la morte i credenti saranno già coscientemente col Signore. Ma ora, cari ascoltatori, devo concludere qui queste trasmissioni dedicate ai testimoni di Geova. E spero che tutti voi sarete d'accordo con me nell'affermare che costoro non possono essere considerati cristiani, soprattutto a causa del loro atteggiamento nei confronti del Signore Gesù e dell'opera redentrice da Lui compiuta. Dalla prossima volta cominceremo a trattare del cattolicesimo romano, espressione con cui di solito si indica il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa cattolica. A risentirci dunque, cari ascoltatori.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Oggi vi parlo di nuovo dei nostri figli perché avendone quattro c'è sempre qualche nuova notizia o informazione o esperienza da condividere. Ogni tanto uno dei nostri figli ci racconta: io ho incontrato il tale o la tal'altra, si è sposato, si è separato, non va d'accordo col marito, ha problemi coi parenti. E così sfilano alcuni nomi e visi di ragazzi che giocavano con i nostri o che venivano a casa a passare del tempo con i nostri figli e che apprezzavano sempre una buona merenda di biscotti, latte oppure Coca-Cola. Tempo fa io mi sono trovata a parlare con la mamma di un bel ragazzo Bruno che andava a scuola con i nostri gemelli e che si stava separando dalla moglie solo dopo pochi anni di matrimonio. E la povera donna mi diceva con gli occhi lucidi e quasi piangendo: ecco, abbiamo cercato di aiutarlo, di agevolarlo in tutti i modi. Si sa, i torti e la ragione ci sono da tutte e due le parti, ma non c'è verso di farli ragionare quei due. Anche sua moglie ha avuto tutto, il mio figlio ha avuto tutto e tutti e due hanno tanto più di noi. Vorrei proprio sapere dove abbiamo sbagliato. Ho ripensato a quel ragazzo di cui mi parlava. Era molto invidiato dai nostri figli perché da bambino aveva avuto tutto: la biciclettina rossa nuova fiammante, poi gli hanno comprato il motorino e poi la moto, poi poteva andare e venire, uscire, rientrare come voleva, mentre i nostri la bici nuova non ce l'avevano ancora, il motorino non l'avrebbero mai avuto e dovevano rispettare gli orari stabiliti per rientrare a casa. I nostri figli non erano contenti. Dicevano che erano gli unici di tutta la loro scuola che dovevano aiutare in casa, andare a buttare la spazzatura, fare lavori da donne. E dicevano: nessun genitore qui intorno chiederebbe mai niente di simile ai suoi figli. E una volta hanno azzardato anche a dire: noi con i nostri figli faremo diversamente. E poi aggiungevano, avendo visto uno sguardo piuttosto infelice da parte nostra: almeno un vecchio motorino ce lo potreste pure permettere. A parte il fatto che avendo quattro figli un motorino non sarebbe stato sufficiente e avrebbe cominciato chissà quante guerre, e ce ne sarebbero voluti, chi lo sa, tre o quattro, e noi non ce li saremmo mai potuti permettere con le nostre entrate, non pensavamo affatto che fossero necessari. Non c'era niente di sbagliato con l'andare a scuola a piedi o in autobus e non vedevamo perché i nostri figli dovessero avere subito tutto quello che desideravano. Era giusto che imparassero a superare la mania di volere essere come gli altri e che si conquistassero le cose un po' per volta per goderle di più. Siamo stati troppo duri? Incomprensivi? Certamente oggi i genitori direbbero di sì. Poi, però, per il buon senso direi che non siamo stati eccessivamente in errore. Probabilmente uno dei più grossi mali di oggi è che i genitori si leverebbero la loro camicia per comprarne una firmata ai figli e andrebbero a rubare pur di dare loro tutto quello che desiderano. Proprio l'altro giorno una signora qui, una vicina di casa, diceva che suo figlio non studia, che non vuol far niente, che è arrogante, e sospirava. Però sospirare non basta. La Bibbia dice che l'eredità acquistata troppo presto, da principio, cioè i soldi che vengono troppo facilmente, alla fine questa eredità non sarà benedetta. Lo dice la Bibbia, e se noi vogliamo che i nostri figli mettano bene nella vita, dovremmo avere tanto buon senso da non viziarli da bambini, da aiutarli a capire la fatica e la bellezza del lavoro e del guadagno e la necessità di sudare un po' per quello che si vuole godere.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Apocalisse capitolo 2 versetto 17. Gesù disse: a chi vince io darò un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Libro di Isaia capitolo 43 versetti 3 e 4. Io sono il Signore, il tuo Dio, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Il titolo del messaggio di oggi è: chi sono? Nessuno conosce il mio nome. Questa frase è il titolo di un bestseller americano. Non ci stupisce che abbia riscosso un grande successo. Chi non ha mai sperimentato in qualche momento della vita la solitudine e il senso di anonimato? La sensazione di essere incompresi è molto comune e forse anche noi qualche volta ci siamo chiesti: ma in fondo chi sono? La Bibbia ci parla di un nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Questo nome sarà dato come ricompensa ai credenti vincitori che scopriranno la loro vera identità. Essi conosceranno come sono stati conosciuti da Dio stesso. Si renderanno conto dell'opera che Egli ha compiuto in loro per renderli conformi all'immagine del Figlio suo e comprenderanno il perché di tante prove quando ne contempleranno i gloriosi risultati. Fin da ora il Signore desidera comunicare coi Suoi che sono ancora sulla terra. Vuole farmi conoscere chi sono. Certo, una creatura fragile, ma anche una persona unica per Lui, che Egli ama personalmente e per l'eternità. Più gusto il suo amore, più scompare il senso di solitudine. Proseguendo nella vita, realizzo meglio la mia nuova identità in Cristo e riconosco che per Lui ho un grande valore. Egli mi ha amato e ha dato se stesso per me, come troviamo nella lettera ai Galati, capitolo 2, versetto 20, e desidera avermi con sé per sempre, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 24. Vivendo in comunione con Lui, posso seguirlo passo passo, guardando a Lui e cercando di piacergli.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Ora, essendo suoi collaboratori, che modo glorioso di vedere il ministero! Io sono collaboratore di Gesù, lavoro insieme a Lui. Vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio, perché Egli dice: io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. E aggiunge Paolo: ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il tempo della salvezza. Noi non diamo alcun motivo di scandalo in nessuna cosa, affinché non sia vituperato il ministero. E così Paolo torna all'argomento del suo ministero, il suo ministero per Gesù Cristo. E questa è la sua visione del ministero: essere collaboratore di Gesù Cristo. E in quanto tale li esorta a non ricevere questa grazia di Dio in vano, ma ad accettare la salvezza oggi. Non voltare le spalle a quello che Dio ti sta offrendo, la grazia di Dio. Ricevila, oggi è il giorno della salvezza. E quindi dice Paolo: noi non diamo alcun motivo di scandalo in nessuna cosa, affinché non sia vituperato il ministero. Ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio. Noi siamo veramente ministri di Dio, e questo è dimostrato prima di tutto dal punto di vista fisico, nelle molte sofferenze, nelle afflizioni, nelle necessità, nelle distrette, nelle battiture, nelle prigionie, nelle sedizioni, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Questa preposizione nelle, usata per descrivere le loro sofferenze fisiche e le difficoltà che Paolo ha dovuto affrontare come ministro di Gesù Cristo. E queste cose dimostrano il suo ministero. E ora cambia e usa la parola con per parlare delle cose mentali, con purità, con conoscenza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con amore non finto. E poi arriva alle cose spirituali, con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra. Quindi il ministero, la prova del ministero, le caratteristiche del ministero. Dio ci dà oggi questo tipo di ministri per servire il Signore e l'uomo, nella gloria e nel disonore, nella buona e nella cattiva fama, come seduttori eppure veraci, come sconosciuti eppure riconosciuti, come morenti eppure ecco viviamo, come castigati ma pure non messi a morte, come contristati eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo tutto. Così questi interessanti contrasti che ci sono nel ministero: contrastati eppure sempre allegri, poveri eppure arricchendo molti, non avendo nulla eppure possiedo tutto, perché ho Cristo. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi. Il nostro cuore si è allargato. Mi sto aprendo davanti a voi. Il mio cuore si è allargato per voi. Voi non state allo stretto in noi. Questa espressione essere allo stretto indica l'essere spinti in un luogo stretto. Sono stato chiuso in un posto stretto. Stretto tanto o tirato tanto da far addrizzare ciò che è piegato. E così fare pressione, comprimere, tanto da far addrizzare. Ma indica anche dolore, sofferenza, per questo essere schiacciati in un posto stretto. Ora Paolo dice ai Corinzi: voi non siete stati schiacciati in un posto stretto per me, ma è nei vostri cuori che siete allo stretto. Ora in contraccambio parlo come a figli: allargate il cuore. Siete stati messi sotto questa pressione, siete stati messi nel dolore in questo posto stretto, ma il mio cuore è allargato verso di voi. E ora prego che anche i vostri cuori siano allargati, che siate liberati da questa pressione, da questo posto stretto. Non vi mettete con gli infedeli o non credenti sotto un giogo diverso, perché quale relazione, comunione, unità c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Ci sono molte persone che pensano che il loro caso sia un caso del tutto speciale, non contemplato nella scrittura, e di conseguenza possono fare come gli pare, perché in realtà non riguarda la loro situazione. Dio non stava pensando alla loro particolare situazione quando ha dato questa regola. E quindi ci sono molte persone che si mettono con gli infedeli sotto un giogo che non è per loro, credendo e sperando che le cose vadano ugualmente bene e che ci penserà il Signore a sistemare tutto. C'è un vecchio detto greco che dice: i dadi degli dèi sono truccati. Cioè non puoi andare contro Dio e vincere. Non puoi andare contro la parola di Dio e vincere. In tanti anni di pastorato sono entrati tanti giovani. Oh, erano così innamorati. Oh, lui è l'uomo dei miei sogni. Ha solo una cosa che non va, non è credente. Ma so che se vivo la vita di Cristo davanti a lui e cammino nell'amore e in mansuetudine e tutto il resto, so che verrà Gesù. E io dicevo: sì, ma la scrittura dice non vi mettete con i non credenti. Oh, ma sai, noi ci amiamo tanto. E lo so che cambierà. E decidevano di sposarsi nonostante il consiglio della parola di Dio. E caso dopo caso, caso dopo caso, un anno dopo, due anni dopo, ero lì seduto con la stessa giovane completamente distrutta. Oh, se ti avessi dato ascolto. È un inferno. Non credo di averlo mai amato. Oh, tutto questo è terribile. Devo rimanere in questa condizione? E la loro vita è rovinata, perché hanno pensato di poter andare contro il comando di Dio e vincere, e andare avanti tranquillamente. Non vi mettete con gli infedeli, con i non credenti. Ora, questo non si limita solo al matrimonio. Questo riguarda molti altri tipi di giochi, di legami, in cui ti metti con un non credente e sei sempre in una situazione impari, non equa. State attenti, siete sempre in condizione impari quando vi legate ad un non credente. Vedete, loro non rispettano le stesse regole che rispettate voi. Loro non vivono in base alla stessa etica in cui vivete voi. E mentire non sarà un problema per loro. Imbrogliare non sarà un problema. Non si faranno problemi a farlo, ma voi sì. E molti uomini d'affari sono venuti da me, lamentandosi per il fatto che il loro socio vuole fare ciò che è illegale. Non vogliono dichiarare tutti i redditi. Vogliono tenere due libri contabili separati. Che devo fare? Si sono messi sotto un giogo impari. Loro sono più deboli. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? State cercando di mettere insieme cose diverse tra loro, i risultati sono sempre disastrosi. E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli, poiché voi siete il tempio del Dio vivente? Questa vecchia tenda non è altro che il tempio del Dio vivente. Paolo dice: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Siete stati comprati a caro prezzo. Che relazione ci può mai essere tra il tempio di Dio e gli idoli? Come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio. Ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò, e sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. E così Dio chiama il suo popolo alla separazione. Dovete essere diversi dal mondo. Non potete avere una vera comunione con il mondo. Non avete alcun terreno d'incontro. Non potete provare a mettere insieme due situazioni diverse. Non potete provare a mettere insieme la vita della carne e la vita dello spirito. Non si possono mischiare tra di loro. È un gioco diverso, impari. Quindi Dio ti chiama a uscire da queste situazioni. Separatevene, dice il Signore. Non toccate nulla di immondo. E sarò come un padre per voi. E voi sarete per me come figli e figlie. Come un figliuolo di Dio, tu vivi in un mondo diverso rispetto a chi non è un figliuolo di Dio. Ci si aspetta che tu viva in modo diverso, che tu viva in base a diversi standard, che tu viva per raggiungere diversi obiettivi. Se amate coloro che vi amano, che premio ne avete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Ma amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Vedete, Gesù sta dicendo: dovete essere diversi. Siete nuove creature, una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ed ora Dio ti considera come un suo figliuolo, una sua figliuola. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Il grido dello Spirito: siate riconciliati con Dio. Il ministero della riconciliazione. Puoi essere riconciliato con Dio solo se entri nella vita dello Spirito. Se rinunci alla carne, se rinunci a te stesso, alla vita incentrata su te stesso, e prendi la croce e segui Gesù. E questo è quello che chiede lo Spirito di Dio al tuo cuore in questo momento. O che possiamo rispondere di sì nel nome di Gesù.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per riprendere la nostra serie di studi biblici. Io spero sinceramente che ognuno di voi stia bene e che questi studi vi stiano arrecando altrettanto bene. L'ultima volta ci siamo fermati, per motivi di tempo, con la lettura di Luca, capitolo 21, versetto 20 a 24. E lì abbiamo visto la prima risposta di Gesù ai discepoli riguardante la distruzione di Gerusalemme. Ed è certo che molti di quelli che ascoltarono le parole del Signore Gesù sarebbero stati presenti nel 70 d.C., quando l'esercito romano avrebbe circondato la città, assediandola, tagliandola fuori dal resto del paese per poi finalmente espugnarla, demolendone le mura. Ciò che fecero a quel tempo i romani fu terribile. Praticamente rasero al suolo Gerusalemme, e questa fu la peggiore distruzione della sua storia. Quando i romani distrussero Gerusalemme nel 70 d.C., si avverò quindi la prima parte della predizione fatta da Gesù sul Monte degli Ulivi. Le due prossime domande fatte dai discepoli furono dunque: quale sarà il segno della tua venuta e quello della fine dell'età presente? Il Signore Gesù risponderà alle domande dei discepoli, ma risponderà prima alla terza domanda e poi alla seconda. Il primo avvenimento di cui il Signore parla è il segno della fine del mondo, o più precisamente la fine dell'età presente. Il mondo infatti non giungerà a una fine, bensì le cose si svolgeranno in questa maniera: il vecchio mondo passerà e sarà stabilita una nuova terra. Il Signore dunque spazzerà via il vecchio mondo per far posto ad uno nuovo, per cui anziché di fine del mondo è più appropriato parlare di fine dell'età presente. E in effetti questo è il termine che viene usato dai discepoli nel porre la domanda a Gesù. Quando poi il Cristo parlerà della sua venuta, si riferirà al proprio ritorno sulla terra per stabilire il suo regno. In questa circostanza la Chiesa non svolgerà alcun ruolo. Infatti, alla fine dei tempi, la Chiesa sarà già stata rapita, mentre invece sarà Israele ad entrare in scena, appunto, in questi ultimi giorni. Continuando adesso con la nostra lettura, che necessariamente, data la densità dell'argomento, procede lentamente, troviamo queste parole di Gesù. Gesù rispondendo disse loro: «Guardate che nessuno vi seduca». Questo è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 4. La frase «guardate che nessuno vi seduca» vale naturalmente anche per la nostra generazione. Il Signore ci mette in guardia perché ci sarà molta seduzione in campo religiosa, inganno che toccherà il suo vertice massimo nel periodo in cui apparirà l'Anticristo. L'Apostolo Pietro ci parla di questo più diffusamente nella sua seconda lettera, al capitolo 2, versetto 1. E io vorrei leggere questo versetto insieme a voi. Spero che voi riusciate sempre a seguirmi con l'aiuto di una Bibbia. Leggo allora nella seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 1. Sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori, che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina. Come cristiani, noi non dobbiamo temere i falsi profeti, perché chiunque si presenta come profeta, al giorno d'oggi, può essere smascherato, in quanto i profeti non sono in questo periodo. Tuttavia dobbiamo prestare attenzione a non lasciarci ingannare dai falsi maestri, che purtroppo abbondano ai nostri tempi. Come fare, si chiederà qualcuno dei miei ascoltatori, come fare per riconoscere chi sono i falsi maestri? È semplice, possiamo metterli alla prova basandoci sulle Sacre Scritture, sulla Bibbia. Nella posta di questa mattina ho trovato una lettera che illustra un fatto del genere. Proviene da una donna che mi ha scritto e mi racconta di un suo amico che l'ha portata a partecipare a un certo tipo di culto pseudo-cristiano. Dopo aver frequentato per un anno la chiesa di quel suo amico, la signora in questione ha ascoltato un programma radio che appunto parlava della Bibbia, e la Sacra Scrittura stessa l'ha messa in guardia riguardo l'errore di quel tipo di religione, di quella setta. Mi racconta dunque che sia lei che la sua famiglia adesso frequentano una chiesa veramente cristiana,
che si basa unicamente sulle sacre scritture. Adesso, amici miei, torniamo alla lettura del Vangelo di Matteo. Leggo il capitolo 24, versetto 5. Gesù disse: «Poiché molti verranno sotto il mio nome, dicendo: "Io sono il Cristo", e ne sedurranno molti».

e questo tizio aspetta ogni momento per essere chiamato a Washington e quindi per risolvere tutti i problemi del mondo, almeno lui così dice. Dobbiamo quindi ricordare che anche ora vi sono molti falsi cristi, ma alla fine dell'età presente si presenterà un anticristo che si opporrà direttamente a Cristo Gesù, ponendosi sopra tutti come unica autorità in campo religioso, morale, etico, eccetera, eccetera. Continuando la nostra lettura biblica, ecco che al versetto 6 di questo Vangelo di Matteo che stiamo studiando, leggiamo: Ora voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. E queste sono parole di Gesù. L'Evangelista Matteo le riporta al capitolo 24, versetto 6. Sentir parlare di guerre dunque non è il segno che siamo giunti alla fine. È molto facile pensare che le guerre più importanti potessero indicare il fatto che eravamo giunti proprio alla fine dei tempi. Ci sono state molte grandi guerre nel passato, e voi lo sapete, ma ciò non significava che segnassero la fine del mondo. A questo proposito, ricordo che ero piccolo alla fine della Prima Guerra Mondiale, dice il dottor McGee, e sentivo mio padre e altri che parlavano di libri che dicevano che dopo la Prima Guerra Mondiale ci sarebbe stata la fine del mondo. Era un'idea molto diffusa a quei tempi. Eppure, dopo di allora, ci fu una seconda guerra, anch'essa mondiale, e ci fu anche la bomba atomica, quindi le proporzioni disastrose furono maggiori. Ormai più di 40 anni sono passati dall'ultima guerra mondiale e ancora la fine dell'età presente non è giunta. Questo ci insegna che dovremmo ascoltare maggiormente il Signore Gesù, quello che Lui dice, e ascoltare molto di meno i falsi maestri, i falsi profeti. Gesù dice che noi sentiremo parlare di guerre e di rumori di guerre, ma non dovremmo restarne turbati, tanto da pensare di essere giunti alla fine, perché la fine non sarà ancora arrivata. Amico mio, dobbiamo anche tenere in mente che l'uomo non potrà mai risolvere il problema della guerra. Neppure la Lega delle Nazioni a suo tempo ha potuto risolvere questo problema e neanche le Nazioni Unite oggi riescono a risolvere il problema della guerra. Nel mondo non facciamoci illusioni, non ci sarà pace, non ci sarà finché non verrà il principe della pace, Cristo Gesù. Però tu, nel tuo intimo, nella tua vita, nella tua famiglia, potrai avere pace quando avrai abbandonato il peccato, quando ti sarai convertito a Cristo Gesù. Gesù disse ancora: si leverà nazione contro nazione e regno contro regno, ci saranno carestie, terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Queste parole di Gesù sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 24, versetti 7 e 8. Queste dunque sono le caratteristiche dell'età presente, pur non essendo segni della fine dell'età presente. E quindi questi segni, per riassumerli, sono falsi cristi, rumori di guerre, carestie, pestilenze, terremoti che caratterizzeranno tutta l'epoca della Chiesa. Ma pare, se, stando alle parole che Gesù ha detto, pare che queste cose si intensificheranno all'avvicinarsi della fine dell'età presente, come una serie di sussulti che raggiungono il loro apice. In questo periodo, il periodo nostro, l'esplosione demografica ha preoccupato il mondo e direi anche giustamente. Ormai la gente muore di fame a milioni e questa situazione, purtroppo, si avvia ad aggravarsi. Tuttavia il cavallo nero che simboleggia la carestia, come leggiamo in Apocalisse capitolo 6, versetto 5 e 6, ebbene questo cavallo nero non è ancora apparso. Soltanto alla fine di questa era il cavallo nero e il suo cavaliere si faranno avanti. Purtroppo, ciò che vediamo oggi è soltanto l'inizio di questi dolori e di queste tribolazioni. Ma questo deve fare riflettere ognuno di noi. A questo punto poi il Signore comincia a parlare del periodo della tribolazione, però per mancanza di tempo posso soltanto accennare che il Signore Gesù comincia a parlare del periodo della tribolazione. Per mancanza di tempo ci dobbiamo fermare. Riprenderemo naturalmente da qui con il nostro prossimo studio biblico, perciò vi saluto e vi do l'appuntamento.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Il solido regno di Salomone terminò con la morte del re. Al trono doveva succedergli il figlio Roboamo e, come luogo di consacrazione, fu scelta Sichem invece di Gerusalemme. La città di Sichem si trovava nel cuore di Efraim, nella parte centrale del paese. A questo punto si rifece vivo Geroboamo, un ex ufficiale di Salomone. Per mezzo del profeta Ahia, il Signore gli aveva rivelato che dopo la morte del suo sovrano avrebbe regnato sopra 10 tribù di Israele. Ma Salomone ne era venuto a conoscenza e aveva cercato di ucciderlo. Allora Geroboamo era fuggito e aveva trovato rifugio presso il re di Egitto. Morto il vecchio re Salomone, Geroboamo era tornato in Israele ed era diventato, in un certo senso, il rappresentante del popolo. A Sichem, Geroboamo e il popolo si presentarono al nuovo re Roboamo e gli dissero: «Tuo padre ci ha gravati di un giogo pesante. Ora rendi tu più lieve il duro asservimento che tuo padre ci ha imposto, e noi ti serviremo. Per il momento andatevene», rispose Roboamo, «ma tornate tra 3 giorni e vi darò una risposta». Il popolo ubbidì e si dispose ad aspettare 3 giorni per dar tempo a Roboamo di consultare i suoi consiglieri. Roboamo si rivolse prima ai vecchi consiglieri di suo padre. «Se ti mostrerai condiscendente con questo popolo», gli dissero, «se accoglierai le sue richieste e gli risponderai con bontà, esso ti servirà per sempre». Ma Roboamo non volle accettare subito il suggerimento degli anziani e andò a consultarsi coi più giovani che erano al suo servizio, uomini cresciuti con lui. «Risponderai così a questa gente che vuole un giogo più leggero», dichiararono questi. «Mio padre vi ha caricati di un giogo pesante, ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frusta e io vi castigherò con sferze munite di punte di ferro». 3 giorni dopo, secondo gli accordi, Geroboamo e il popolo tornarono a presentarsi a Roboamo. Questi, senza tenere in alcun conto il consiglio avuto dagli anziani, rivolse loro aspre e minacciose parole, ripetendo ciò che gli era stato suggerito dai più giovani. Di fronte all'atteggiamento del re, che non voleva neppure ascoltarli, gli israeliti reagirono con queste parole: «Cosa abbiamo noi a che fare con Davide? Noi non abbiamo nulla in comune col figlio di Isai. Alle tue tende, o Israele, e ora provvedi tu alla tua casa, o Davide», e se ne andarono dalla presenza del re Roboamo. Geroboamo, che era efraimita, fu proclamato re delle tribù del nord della Palestina, il cui territorio si estendeva da Betel a Dan e di quelle che risiedevano ad oriente del Giordano. Il suo regno, essendo il più vasto, fu chiamato Regno di Israele e talvolta anche il Regno delle 10 tribù. Resosi conto dell'accaduto, Roboamo fuggì a Gerusalemme, dove continuò ad essere re sulla tribù di Giuda e su gran parte di quella di Beniamino che confinava con essa. Il regno di Roboamo, chiamato Regno di Giuda, era molto più piccolo dell'altro, sia per sudditi che per estensione territoriale. Davide aveva conquistato e suo figlio Salomone aveva regnato sopra un territorio molto vasto che andava oltre le frontiere di Canaan, il paese assegnato in origine al popolo di Israele. Dopo di loro, le nazioni soggiogate approfittarono della situazione critica interna di Israele e pian piano si staccarono dalla nazione che le aveva dominate. In tal modo, il vasto regno di Davide, che Salomone aveva mantenuto saldamente sotto il suo scettro, si frazionò e perse la sua potenza. La divisione del regno si era compiuta secondo la precisa volontà del Signore, perché così egli aveva stabilito. Infatti, quando Roboamo radunò un esercito per riannettersi con la forza alle 10 tribù dissidenti, Dio gli mandò un profeta che gli disse: «Così parla l'Eterno: non andate a combattere contro i vostri fratelli. ognuno se ne torni a casa sua, perché questo è avvenuto per voler mio. Roboamo e i suoi ubbidirono alla voce dell'Eterno. Così il paese rimase diviso in due regni: il regno del nord, o di Israele, formato da 10 tribù, e quello del sud, o di Giuda, che comprendeva soltanto le tribù di Giuda e di Beniamino.

Geroboamo, che era stato proclamato re delle 10 tribù che formavano il regno del nord, scelse Sichem come capitale e vi si stabilì. Mentre era ancora in vita Salomone, Dio aveva promesso a Geroboamo che se avesse ubbidito ai comandamenti del Signore e avesse camminato secondo la sua volontà, egli avrebbe reso grande e duraturo il suo regno. Ma Geroboamo non seguì il Signore. Egli infatti non vedeva di buon occhio che i suoi sudditi andassero a Gerusalemme ad adorare il Signore nel tempio di Salomone e temeva che le simpatie del suo popolo si volgessero di nuovo verso Roboamo re di Giuda e in tal caso pensava che sarebbe stato senz'altro ucciso. Perciò escogitò un piano per evitare che gli israeliti sui quali regnava andassero a Gerusalemme. Il Signore, che gli aveva dato il regno, avrebbe senza dubbio saputo anche mantenerglielo, ma Geroboamo non aveva fiducia in Dio e mise in atto il piano malvagio suggeritogli dal suo animo incredulo. Scelse due città, Betel a sud del suo regno, sulla strada verso Gerusalemme, e Dan a nord, e le costituì come luogo di adorazione. In ognuna collocò un vitello d'oro e ne ordinò il culto al suo popolo, dicendo: «Ormai siete saliti abbastanza a Gerusalemme. Ecco, Israele, questi vitelli sono i tuoi dèi che ti hanno tratto dal paese d'Egitto». Poi Geroboamo scelse degli uomini qualsiasi tra i suoi sudditi e li nominò sacerdoti di questi idoli affinché ne regolassero il culto e l'adorazione da parte del popolo. In autunno, nel mese corrispondente al nostro ottobre, a Gerusalemme si celebravano alcune feste al Signore: la festa delle trombe, il primo giorno del mese, la festa dell'espiazione, il decimo, la festa dei tabernacoli, il quindicesimo, quest'ultima della durata di una settimana. Geroboamo allora, di suo proprio arbitrio, decise di istituire egli pure una festa per impedire che il popolo andasse a Gerusalemme. Poi si recò personalmente a Betel per offrire dei profumi sull'altare che vi aveva fatto costruire. Proprio mentre si trovava a Betel ed era intento a bruciare dell'incenso sull'altare, un uomo di Dio, un profeta, giunse da Giuda per ordine dell'Eterno. Come vide quanto si stava verificando, ispirato dal Signore, gridò queste parole contro l'altare: «Altare, altare, così dice l'Eterno! Ecco, nascerà dalla casa di Davide un figlio di nome Giosia, il quale immolerà sopra di te i sacerdoti che offrono sacrifici agli idoli». Poi il profeta proveniente da Giuda disse a Geroboamo: «Voglio darti una prova che sto parlando da parte del Signore. Ecco, l'altare si spaccherà e la cenere che vi è sopra sarà dispersa». Nell'udire le parole proferite dall'uomo di Dio contro l'altare, Geroboamo, che si trovava vicino all'altare stesso, stese la mano e ordinò: «Prendetelo!» Ma in quello stesso istante la mano del re divenne secca, paralizzata tanto che non poteva nemmeno ritirarla a sé. Quanto all'altare, esso si spezzò e la cenere che vi era sopra si disperse, secondo quello che aveva detto il profeta, per ordine del Signore. Riconoscendo finalmente l'opera di Dio in tutto quello che era avvenuto, il re si rivolse al profeta e lo supplicò di intercedere per lui presso il Signore. «Ti prego», gli disse, «implora la grazia dell'Eterno, del tuo Dio, e prega per me affinché mi sia restituita la mia mano». L'uomo di Dio supplicò il Signore in favore di Geroboamo e il re poté riavere la sua mano perfettamente sana come prima. «Vieni a casa mia per ristorarti», disse il re al profeta, «ti farò anche un regalo. Se tu mi dessi anche la metà della tua casa, non verrei con te né mangerei pane o berrei acqua in questo luogo», rispose l'uomo di Dio, «perché questo è l'ordine che ho ricevuto dall'Eterno. Tu non vi mangerai pane né berrai acqua e al ritorno non seguirai la strada che avrei fatto andando». Detto questo, l'uomo di Dio se ne partì per una strada diversa da quella che aveva fatto per andare a Betel.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Quindi dagli altri studi noi ben sappiamo che Pietro, nella sua lettera, scrive ai cristiani perseguitati, che erano dispersi. E sta scrivendo qui ai cristiani che soffrivano persecuzione per la loro fede. E il suo scopo nel scrivere questa lettera era per confortarli con la speranza della vita eterna e sfidarli da continuare a vivere una vita santa. Quindi coloro che soffrono per essere seguaci di Gesù partecipano con Cristo nelle sue sofferenze. Quando noi soffriamo, dobbiamo ricordare che Cristo è la nostra speranza ed Egli è il nostro esempio come sopportare queste sofferenze fedelmente. Lui ha sofferto per noi e come seguaci suoi non dovremmo aspettarci niente di meno. Ricordate, le prove perfezionano la nostra fede. Le persecuzioni e le prove non sono per sempre. Ciò che è eterno è che ci dimoreremo con Cristo per tutta l'eternità. E questo è eterno. È difficile vedere questo ora, ma è una speranza al quale dobbiamo tenere e che dobbiamo tenere nella giusta prospettiva. Quindi apriamo al capitolo 2 di Pietro, primo Pietro, capitolo 2, versetto 1. Leggeremo dal versetto 1 al 3. Dice così: «Disposta dunque ogni malizia ed ogni frode, ed ipocrisie e invidie ed ogni maldicenza, come fanciulli pur ora nati, appetite il latte puro della parola, a ciò che per esso cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono». Leggendo questi tre versetti vediamo che ci sono cinque cose qui menzionate che dobbiamo deporre, smettere o mettere via come cristiani. Ci sono cinque cose che non dovrebbero essere parte del nostro comportamento. La prima, Pietro dice, la malizia. Ma che cos'è la malizia? È il desiderio di causare dolore, lesioni o disagio ad un altro. Legalmente è l'intento di commettere un atto illecito o causare danni senza giustificazione legale o scusa. Quindi non è un incidente. Non è qualcosa che è involontario oppure che non intenzionale. La malizia è che l'abbiamo fatto apposta, che abbiamo causato danno a qualcuno apposta. Dio dice che che dobbiamo deporre o smettere o mettere via queste cose. Questo può venire in forma di critica anche, la malizia. Possiamo criticare qualcuno? Pensando che lo stiamo facendo, non lo stiamo facendo per causare danni, ma in realtà lo stiamo facendo. Stiamo causando danni a fare la nostra critica, sia a un fratello, sia al pastore. Allora dobbiamo chiederci, ma quali sono le intenzioni del nostro cuore? Il numero due nell'elenco che Pietro comincia in questa lettera è l'inganno. E cos'è esattamente l'inganno? Sicuramente conosciamo inganni che abbiamo sofferti, sicuramente. È realmente l'atto o la pratica di ingannare. Cos'è? Fondamentalmente per fare qualcuno credere che una cosa sia vera quando è falsa. Ingannare una persona è essere falso. Quindi potete dire delle cose che fanno la gente credere qualcosa
quando in realtà la situazione è il contrario. Noi non dobbiamo ingannare la gente, non dobbiamo fare in questo modo di far credere una cosa e dopo non sia questa cosa veramente. E questi sono i comportamenti che lo Spirito Santo ci aiuta a mettere via quando veniamo a Cristo. La terza cosa che menziona è l'ipocrisia. Questa ipocrisia è, diciamo, il favorito del mondo per quanto riguarda la Chiesa. Sempre vuole segnalare il dito alla Chiesa, ai cristiani che seguono. Ah, ma sei ipocrita, per cui io non credo in Cristo. Ma cos'è l'ipocrisia? Sicuramente abbiamo tutto sperimentato l'ipocrisia nella nostra vita. E sembra di essere uno dei più grandi, come ho detto, reclamo a proposito dei cristiani che il mondo ha con noi. Ma l'ipocrisia è un comportamento delle persone che fanno delle cose che dicono agli altri di non fare. Comportamento che non è d'accordo con quello che qualcuno dice di credere. Allora, abbiamo mai fatto questo in vita nostra? Credo ognuno di noi abbiamo fatto questo. Abbiamo detto una cosa, no, non far questo. E l'abbiamo fatto. Anche i genitori sicuramente hanno detto, ma non fare quello che io faccio. Non fare, fai ciò che quello... A me sempre mi diceva i miei genitori, non fate quello che faccio, non fai quello che faccio, fai quello che dico. È sempre stupida, ma ci capita ognuno di noi. Io, che avrò un bimbo fra qualche mese, sicuramente proverò di non fare il stesso errore. Ma tuttavia, ora che abbiamo lo Spirito di Cristo in noi, non dobbiamo più vivere in questo modo. Dobbiamo veramente, se diciamo una cosa, diciamo di credere in una cosa, dobbiamo veramente vivere in questo modo. Non dobbiamo essere ipocriti in quello che... Non vuol dire che non cadremo nella tentazione, non saremo perfetti, no. Ma è un modo di vivere. Non viviamo nell'ipocrisia. Non mettiamo una, diciamo, una faccia, una facciata perché la gente veda, ah, è così. No, quando realmente siamo diversi. La quarta cosa che ci menziona qua è l'invidia. Allora, l'invidia, questo è probabilmente uno dei più difficili e grandi tentazioni. Perché cos'è l'invidia? Ci sono un paio di livelli diversi di invidia, no? Uno può essere, diciamo, la sensazione di voler avere ciò che qualcun altro ha. Ma anche può essere una consapevolezza dolorosa o risentimento di un vantaggio goduto per un altro unito con il desiderio di possedere lo stesso vantaggio. E questo ci accade spesse volte. Per gli uomini tendono a invidiare le persone che hanno una bella macchina, no? Ah, hai visto quel Ferrari? E vogliono quel Ferrari come quello. E dicono, ah, che ma com'è? Che bello questo ragazzo perché ha un Ferrari, va. Per le donne hanno una tendenza di invidiare le donne con un certo tipo di vestiti o perché sia magra o che ne so. Ci succede a tutti e tutti quanti. A un certo punto o un altro, tutti noi sperimenteremo l'invidia. E può anche ancora succede nel nostro cammino cristiano. Siamo anche in grado di invidiare anche le cose buone, ma non dobbiamo lasciare che sia un risentimento nel nostro cuore perché semplicemente qualcuno è benedetto da qualcosa dal Signore. E ci capita. Vediamo che il Signore sta
benedicendo una persona nella chiesa e abbiamo invidia perché noi stiamo passando per una situazione forse un po' dura, un po' difficile, o abbiamo cercato il Signore tanto e vediamo un altro che forse non sembra che abbiano cercato il Signore tanto, ma ricevono una benedizione. Ma cosa dice la parola che dobbiamo fare in quel momento lì? Paolo ci ricorda in Romani capitolo 12, versetto 15. Lui dice: rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Quindi quelli che sono benedetti dal Signore. Dobbiamo rallegrarci che il Signore sta benedicendo i nostri fratelli, perché anche ci sono momenti in cui noi saremo benedetti e forse loro no, nello stesso modo. Come possiamo identificare con loro quando sono tristi? Anche possiamo essere nella gioia con loro quando hanno la gioia. Quindi dobbiamo essere veramente felici per loro. E questa è una lotta, ma perché la carne lotta sempre contro lo spirito, ma se sei seguace di Gesù, hai lo Spirito Santo dentro di te che ti guida e che ti dà la forza per avere questo atteggiamento, avere questo comportamento nella tua vita. La quinta cosa che ci menziona qua è la maldicenza. Wow. A volte questo è davvero difficile, ma è bene che abbiamo la parola di Dio per esortarci e lo Spirito Santo dentro di noi per ricordarci e guidarci. Che cosa dice la Bibbia riguardo la maldicenza? Girate velocemente a Proverbi capitolo 13. Proverbi 13, versetto 3. Dice così: chi guarda la sua bocca preserva l'anima sua, ma ruina avverrà chi apre disordinatamente le sue labbra. La mia versione è sicuramente un po' diversa dalla tua. Ma vediamo che dobbiamo fare attenzione con la nostra bocca, di non maldire la gente, di non parlare male della gente. Dobbiamo pensarcelo due volte prima di parlare, no? Soprattutto quando parliamo di qualcuno. Giriamo velocemente a Giacomo, capitolo 4. Giacomo 4, versetto 11. Giacomo ci dà alcune istruzioni. E Giacomo, come sappiamo, lui quando ci parla, ci predica, va diretto. E cosa ci dice? Non parlate gli uni contro gli altri, fratelli. Chi parla contro il fratello e giudica il proprio fratello, parla contro la legge e giudica la legge. Ora, se giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma giudice. Lui va al grano, va diretto. Sono parole forti, ma non solo Pietro ci dice che non dobbiamo maldire la gente, ma anche Giacomo ce l'ha detto, quelli che hanno scritto i proverbi, e ci sono tante altre versetti che possiamo esaminare nella Bibbia per capire questo fatto. Avete mai conosciuto qualcuno che abbia fatto questo a qualcuno nella chiesa? Che abbia parlato male di qualcuno nella chiesa? Oppure l'abbia fatto al pastore? O forse abbia fatto con un altro pastore di un'altra chiesa? Spendiamo più tempo a criticare e parlare male piuttosto che edificare? Queste domande dobbiamo farci. Queste non dovrebbe essere più far più parte del nostro comportamento. Dio torna sempre alla questione di dove sono i nostri cuori. Qual è l'intenzione del nostro cuore?
quali sono le nostre vere intenzioni quando diciamo una cosa, quando parliamo di una persona. Stiamo parlando per edificare quella persona? Cosa dovremmo fare invece? Leggiamo in, tornando al capitolo 2 di Primo Pietro, cosa ci dice? Allora, nel versetto 2 dice: come fanciulli pur ora nati, appetite il latte puro della parola, a ciò che per esso cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. Dobbiamo desiderare il pure latte della parola, in modo che possiamo crescere. Questo è ciò che dobbiamo fare, invece di queste cose che lui ha detto che dobbiamo smettere di fare, che non dovrebbe fare parte del nostro comportamento in Cristo. Allora, questa cosa è naturale per i bambini. Loro desiderano il latte. All'inizio, circa ogni 2 ore, no? Perché? Affinché possano crescere. Perché abbiamo bisogno della parola di Dio? Noi come cristiani? Ma in modo di poter crescere, spiritualmente parlando. Se noi come neonati stiamo crescendo correttamente spiritualmente, quindi svilupperemo una fame per la parola di Dio e desidereremo di più. Impareremo da essa e ci aiuterà a crescere e a maturare. Questo viene da noi rendendosi conto che del nostro bisogno della parola di Dio. Come i bambini si rendono conto che hanno bisogno di latte, è una cosa naturale, noi dobbiamo rendere conto che abbiamo bisogno della parola di Dio, veramente come cibo spirituale. Ed è triste da dire, ma che alcune persone non crescono mai, perché non si rendono conto che hanno bisogno della parola di Dio. Ed è solo attraverso la parola di Dio che possiamo crescere spiritualmente. Leggiamo dal versetto 4 all'8. Al quale, accostandovi come alla pietra viva, riprovata dagli uomini, ma dinanzi a Dio eletta preziosa, ancora voi come pietre vive siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevole a Dio per Gesù Cristo, per la qual cosa ancora è contenuto nella scrittura: ecco, io pongo in Sion la pietra del capo del cantone, eletta preziosa, e chi crederà in essa non sarà punto svergognato. A voi adunque che credete, ella è quella cosa preziosa, ma ai disubbidienti è, come è detto, la pietra che gli edificatori hanno riprovato è divenuta il capo del cantone, e pietra d'inciampo, e sasso di intoppo, in quale si intoppano nella parola, essendo disubbidiente a che ancora sono stati posti. Pietro qui descrive la Chiesa come la casa spirituale di Dio. E nel descrivere la Chiesa come la casa spirituale di Dio, Pietro usa qui alcuni testi che gli ebrei conoscevano. Loro avrebbero capito che le pietre viventi erano Israele. Poi Pietro fa il collegamento della pietra angolare con Cristo. Lui lo fa per mostrare loro che Gesù adempie la loro eredità. Così Gesù era la prima pietra vivente. È stato respinto, ma Dio l'ha scelto e lui è prezioso. Ora siamo pietre viventi perché facciamo parte di Cristo. Quindi Pietro descrive la Chiesa come una casa spirituale vivente.
E chi è il fondamento di questa casa? Esattamente, Cristo. Cristo è il fondamento e ogni credente è una pietra. Ecco come la Chiesa è

Quindi questo sottolinea l'importanza di comunità tra di noi. Una pietra non è nulla, non è un muro, non è un tempio. Proprio come una parte del corpo è inutile senza gli altri. È così facile per noi nella nostra società individualista a dimenticare che noi, la Chiesa, come corpo di Cristo, dipendiamo gli uni dagli altri. Dio ci chiama a lavorare insieme per fare la sua volontà. Dobbiamo operare insieme. Dobbiamo aiutarci a vicenda. In questo modo possiamo costruire questa casa spirituale che Dio sta costruendo attraverso di noi affinché si può diffondere. Vi leggiamo il versetto 6, 7 e 8. Allora, infatti si legge nella scrittura: e ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete in essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e questo sono stati anche destinati. Gesù è la pietra angolare. E se tu hai messo o hai creduto in Gesù, hai messo la tua fede in Gesù, la parola ci promette che non sarai affatto svergognato. Anche in Isaia 28 ci parla della stessa cosa. Ce lo conferma anche in Romani capitolo 9, se lo volete vedere a casa, e in Efesini capitolo 2. Ci conferma che se mettiamo la nostra fede in Gesù Cristo, anche se soffriamo delle persecuzioni, anche se il mondo prova a svergognarci, non saremo alla fine, per tutta l'eternità, svergognati. Possiamo avere speranza in questo. Pietro ci incoraggia ancora una volta, anche se il mondo può cercare di svergognarci, perché crediamo e seguiamo Gesù, alla fine non saremo affatti svergognati. Ricorda anche in Matteo 16, dove Gesù sta parlando a Pietro, e lui parla dell'edificazione della sua chiesa, e lui disse a Pietro: su questa pietra edificherò la mia chiesa. Allora, che cos'era? Su cosa? Non Pietro, come alcuni pensano erroneamente. Ci sono quelli che l'hanno capito male, questo versetto, a ciò che si riferiva Gesù. Ma chi migliore per spiegarci cosa voleva dire Gesù che Pietro stesso? Non era Pietro, non era il suddetto Papa, no, Gesù si riferiva a se stesso, e Pietro lo conferma. Come ho detto, chi migliore per confermare l'interpretazione della parola pronunciato a lui che Pietro stesso? Pietro conferma che la Chiesa è costruita sulla pietra angolare, che è Gesù stesso. Egli è la parte più importante della Chiesa, è la base di tutto, è la fondamenta. Versetto 8: pietra d'inciampo e sasso di ostacolo, essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale,

una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Tuttavia Gesù è una pietra d'inciampo enorme per coloro che non credono in Lui e che non vogliono seguirlo. Si può vedere in tutto il mondo questo. Spesse volte le persone non hanno un problema di parlare con te di Dio, Buddha, un altro leader religioso, che ne so. Ah, non c'è problema. Ah, Dio questo, Dio, oh, sì, Dio, oh. Ah, Buddha, oh, Confucio, oh, sì. Basta menzionare il nome di Gesù e la gente subito ha un problema. Le persone cominciano a cambiare. Si arrabbiano molto a volte. Anche addirittura diventano aggressivi. Semplicemente menzionando il nome di Gesù. Non parlare di Dio, Buddha, no. Perché hanno rifiutato Gesù. Essi hanno rigettato la pietra angolare su cui la salvezza viene costruita. È la pietra più importante della Chiesa e della nostra fede. Senza quella pietra non abbiamo nulla. Senza Gesù non abbiamo nulla. Se non fosse risuscitato, la nostra fede è invano. Lui è una roccia di scandalo, come dice la parola qui, è un'offesa per loro. E per cui si arrabbiano quando si menziona il nome di Gesù. Tante volte ho parlato con persone che mi parlano tutta la giornata di Dio, Dio questo, Dio quell'altro, Dio. Ah, sì, ma quando parli di Gesù, wow, subito cambiano. E sembra che sono cristiani, perché parlano di Dio. E Dio mi ha benedetto con questo, Dio questo, quell'altro. Ah, ma Cristo? Una pietra d'inciampo per loro. Avete mai provato costruire una casa su un fondamento che non è stato solidamente costruito? O avete mai visto una di queste case? Avete mai visto quelle case costruite in zone in cui la fondazione non è stata correttamente costruita? Io abitavo in una zona così. E ho visto tante case così. Le piogge vengono. E cosa succede? Scorrono al largo della collina. Perché? Questo accade, per esempio, qualche volta dove abitavo in California. Lì vicino a Malibu c'è un posto dove le case, le ville, le straordinarie ultra ricchi vivono e vivono sullo strapiombo. C'è l'oceano, c'è giusto lì. E loro sono lì, hanno la più bella vista del mondo e tutte queste case valgono un sacco di denaro e la gente pensa che wow, che privilegio essere giusto lì, cioè la vista non del mare, dell'oceano, il Pacifico, cioè la vista, tutto, costa tanto denaro vivere lì. Ma cosa succede? Basta qualche giorno di un sacco di pioggia, non tanto perché qua piove abbastanza e se piovesse così come abbiamo avuto qualche settimana fa, sarebbe totalmente distrutto tutta la California, ma perché è come il sud d'Italia che non assorbe l'acqua. Quindi cosa succede? Basta un sacco di pioggia qualche giorno lì
e ci sono case che sono costruite su questo strapiombo e scendono direttamente verso l'oceano. L'abbiamo visto sicuramente sulle notizie, che ci sono, o anche un po' di fuoco, basta un po' di fuoco perché c'è l'erba che tiene la terra, e quando non c'è più l'erba, cosa succede? Cioè, il vicino in basso vede che il suo vicino si avvicina. Forse è per quello che si chiamano vicini, non lo so. No, ma il problema veramente è che la fondazione non è buona. E c'è sempre quel rischio. Perché? Perché loro vogliono godere questa vita meravigliosa e questa vista meravigliosa che hanno, va bene, ma c'è il grande pericolo che li attende. C'è un grande rischio lì. È buono godere la vita, d'accordo, ma quando c'è un grande rischio così, cosa succede? È solo una questione di tempo, veramente. L'abbiamo visto tante volte. Ma vogliono comunque godere la vista, la ricchezza che essi hanno, e quindi continuano a prendere il rischio e vivono lì. Allora, Gesù parlò riguardo queste fondamenti, che non è una fondamenta sicura su quale costruire una casa. Giriamo velocemente a Matteo capitolo 7 e leggiamo cosa Gesù ha detto riguardo queste fondamenta. Matteo capitolo 7, versetto 21. Leggeremo dal versetto 21 al 28. Gesù parlando dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Questo è importante. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. La roccia è Gesù, su Cristo. Stava parlando di se stesso. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Forse la sabbia della spiaggia di California. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Gesù stava parlando di se stesso, stava parlando del fondamento della vita, non semplicemente una casa. Lo paragonava con una casa. Ma come Pietro parla di questa fondamenta, questa pietra angolare, che è la pietra, diciamo, più importante della fondamenta, Gesù
Qui stavo dicendo che hai bisogno di credere in Lui. Hai bisogno di sentire le sue parole, ascoltare le sue istruzioni, la sua parola, la Bibbia, e che hai bisogno di farne una parte della tua vita. Hai bisogno di metterlo in pratica. Altrimenti sei come l'uomo che vive con una casa costruita su fondamenta travaglianti. Basta che la pioggia venga, e la casa tua e la tua vita viene portata via. Non è una solida base che durerà per l'eternità. Quindi la domanda è: su quale fondamento è costruita la tua vita? Hai costruito la tua fondamenta sulla pietra angolare? Su Gesù? Su Figlio del Dio vivente? Oppure l'hai respinto e costruita la tua fondamenta su ciò che è effimero? Sei tu come questi ricchi proprietari di casa in Malibu, che costruiscono le loro case sullo strapiombo, giochi il rischio della tua salvezza, sarai molto spiacevolmente sorpreso quando scopri che hai fatto la scelta sbagliata nel rifiutare Gesù nel giorno del giudizio. Forse ti sarei divertito nella vita, forse avrai goduto la bella vista, la splendida vista che questi ricchi hanno sull'oceano perché sono proprietari di queste ville su Malibu. Forse avrai goduto quello, ma quello è effimero. Ma se avrai scelto di non essere in presenza di Dio, respingendo il suo Figlio per tutta l'eternità, questo è un pensiero spaventoso, perché Dio onorerà i tuoi desideri di non essere nella sua presenza. Molta gente non si rende conto, hanno già scelto di respingere Gesù, di non essere nella sua presenza. E perché Dio, se tu non vuoi essere nella sua presenza, nel giorno in cui muoi, va a forzarti a essere nella sua presenza? Sarebbe un po' cattivo, no? Di dire: no, tu non hai voluto niente da fare con me, tutta la tua vita hai già, ti sei espresso dicendo che io non voglio sapere niente di Dio, non voglio essere con Lui, e dopo Dio va a forzarti a essere con Lui per tutta l'eternità? A me non sembrerebbe giusto, no? Quindi onorerà la tua decisione di respingere Lui e il suo Figlio, e sarai, diciamo, cacciato fuori dalla sua presenza per tutta l'eternità. E questo è spaventoso. Ma tuttavia, se vuoi essere nella sua presenza per sempre e avere i tuoi peccati perdonati, allora è necessario semplicemente confessare i tuoi peccati e credere in Gesù Cristo, perché Lui è la via, la verità e la vita. È l'unico via.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: I problemi di cui stiamo parlando in questa nostra rubrica riguardano in particolare la coppia credente, cioè il marito e la moglie che, avendo accettato Gesù nel loro cuore come personale salvatore, intendono realizzare quelle promesse di felicità, di unità, di comunione fatte per loro nella Sacra Scrittura, nella Bibbia. Per cui io spero che mentre parliamo di queste cose fra i credenti, pre-cristiani, coloro che non hanno ancora deciso per Cristo possano essere solleticati, in un certo senso ingelositi da queste promesse che il Signore ha fatto per i suoi figliuoli, e quindi decidersi di conseguenza. Affronteremo oggi alcuni problemi pratici della coppia, problemi quotidiani, di ogni giorno. Prima di farlo, desidero chiedere al banco della regia di mandarci in onda un brano musicale, poi riprenderemo il nostro discorso. Buon ascolto.

Quanto a noi, dice l'Apostolo Paolo scrivendo ai Filippesi, la nostra cittadinanza è nei cieli. Sebbene noi siamo cittadini celesti, secondo appunto l'affermazione di Paolo appena citata, sebbene aspettiamo la venuta di Cristo, la redenzione del corpo, come è scritto ai Romani, rimane però anche vero che per il momento ci troviamo nel mondo, e quindi trovandoci nel mondo siamo sottoposti ad un ritmo di vita che si fa sempre più incalzante. Ci sono i problemi del lavoro, c'è l'esigenza di far quadrare il bilancio familiare, vi sono le spese ordinarie, quelle straordinarie nella casa, vi è l'educazione dei figli, la scuola e tante, tante altre cose. Tutti questi problemi sono spesso di difficile soluzione, non è vero? Tutti questi problemi richiedono riflessione, richiedono saggezza e talvolta sacrifici non indifferenti. Come si procederà per la loro soluzione? Certo, non c'è una risposta unica, ma come coniugi credo che possiamo avere dei principi base, principi ai quali attenerci fermamente. E io credo che potremmo indicarne alcuni. Esaminare, per esempio, ogni cosa in uno spirito di comunione. Questo l'abbiamo già detto in un'altra trasmissione. È triste quando si odono delle mogli credenti che dicono: a casa mia decide tutto mio marito, a me non fa sapere mai niente. Cari amici, cari mariti, non dobbiamo dimenticare che come cristiani siamo stati chiamati alla comunione del nostro Signore Gesù Cristo. Ora, comunione vuol dire avere tutto in comune, e questo mi pare che non debba riguardare solamente il cielo, ma deve avere dei risvolti pratici. Per scusarci di questo modo di fare, alcuni mariti diciamo: bisogna fare così perché se si mettono le donne sono guai. Magari poi citano anche degli esempi. Ora, è possibile che ci siano state e vi siano delle cattive esperienze perché l'uomo ha abdicato alla sua responsabilità decisionale e la donna ha superato i limiti della sua responsabilità di subordinazione. Ma non è per questi errori che si deve rinunciare alla comunione fra coniugi anche su aspetti pratici. In secondo luogo, tutto dovrebbe essere argomento di preghiera. Nella Bibbia ci sono tante esortazioni alla preghiera: non cessate mai di pregare, perseverate nella preghiera, eccetera, eccetera. Ma spesso riserviamo queste esortazioni per la Chiesa, per la comunità, per l'evangelizzazione, per il progresso dei credenti in generale. Tutto questo va bene, è giusto, però non dobbiamo dimenticare che la preghiera trova la sua applicazione anche, e direi soprattutto, principalmente, per le cose pratiche della vita familiare. Non c'è nell'esistenza un aspetto sacro che dobbiamo presentare a Dio ed un atto profano che dobbiamo risolvere noi? Tutto, ecco tutto, deve essere messo davanti al Signore. Paolo dice, scrivendo ai Filippesi: in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera. In ogni cosa. Mi pare che abbiamo molto da imparare a questo riguardo. In terzo luogo, ogni decisione deve tener conto della volontà di Dio. Troppe volte si esaminano le cose, forse si prega, e poi si decide sulla base della convenienza, per esempio, economica. Ma è giusto fare così? Qualche volta è bene perdere qualcosa, fare delle rinunce. Dobbiamo, a mio avviso, essere anzitutto preoccupati del nostro benessere spirituale. Dobbiamo, a mio avviso, anzitutto ricercare le cose che ci fanno progredire e rinunciare a quelle che possono costituire un ostacolo. La parola di Gesù mi pare sia abbastanza chiara a questo riguardo. Egli infatti ha detto: se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzali e gettali via da te. E se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavalo e gettalo via da te. Naturalmente non mi aspetto adesso delle persone monche. Questi dunque i principi che devono essere presenti nell'affrontare i problemi pratici. Ricordiamoci che il saggio Salomone ha detto: la casa si edifica con la sapienza e si rende stabile
con la prudenza. Ebbene, noi sappiamo che sapienza e prudenza possono venire solo dal Signore, perché ogni donazione, dice Giacomo, ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendendo dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra prodotta da rivolgimento.

anche per quest'oggi, cari amici, il nostro incontro termina qui, sperando che abbia solleticato il vostro interesse. Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici, che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

Siamo ancora qui, continuando a studiare Prima Pietro 3:8. E per quelli di voi che ci ascoltate per la prima volta, permettetemi di darvi un resoconto di quello che abbiamo detto. Stiamo studiando la famiglia cristiana sotto differenti prospettive e di volta in volta ne abbiamo considerato i diversi aspetti, ed è questo che anche oggi faremo. Abbiamo considerato la sottomissione, ciò che significa e le sue implicazioni e fino a che punto la sottomissione si estende. Abbiamo considerato il ruolo del marito e della comprensione che egli deve avere. In altre parole, abbiamo letto e commentato attentamente dalla prima epistola di Pietro 3 ed Efesini 5. Abbiamo considerato come trattare la moglie con attenzione e rispetto come un fragile vaso e, come nel versetto 8 si legge, abbiamo detto che il matrimonio necessita armonia e che la compagnia, che è l'elemento essenziale del matrimonio, crescerà dove c'è fra i due coniugi vera simpatia. Forse queste cose sono state ascoltate con molto interesse da certi di voi, ma forse l'elemento che fra tutti vi è sembrato un po' strano nel leggere questo ottavo versetto è la frase «Siate pieni di amore fraterno». Che ha a che fare l'amore fraterno nel matrimonio? E che cosa c'entra la fratellanza nella relazione coniugale? Ebbene, noi non vogliamo minimizzare l'effetto e la relazione coniugale che esiste fra marito e moglie, ma vogliamo qui ricordare che nella relazione fra due coniugi uniti da Cristo ci deve anche essere fratellanza, perché appunto sono cristiani. Vedete, certe volte noi includiamo nella nostra fratellanza cristiana, e naturalmente tale parola non è solo inclusiva di uomini ma anche di donne, tutti gli altri, ad esclusione dei nostri mariti o delle nostre mogli. Pensiamo che dobbiamo agire da fratelli e sorelle verso gli altri credenti, ma che non occorra agire così perché noi siamo sposati. Ora, niente potrebbe essere più lontano dalla verità, perché qui, in questo passaggio della prima epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 8, la Bibbia fa assai chiaro che nel matrimonio non solo ci vuole armonia, e cioè accordo, che cresce e si sviluppa essendo basato su un comune criterio, che è naturalmente la parola di Dio, non solo simpatia, che è l'immedesimarsi nelle sofferenze e nelle gioie del proprio compagno, ma che ci deve essere anche l'elemento della fratellanza. Considerate con me per un momento questo. Fratelli cristiani, ecco che noi siamo chiamati a trattarsi l'un con l'altro secondo maniere specifiche e concrete. I fratelli cristiani devono riconoscere che sono parte della stessa famiglia celeste, aventi lo stesso padre celeste, e che loro sono i figlioli di quella famiglia. Ciò significa che hanno certi diritti e certi privilegi come fratelli e sorelle nella Chiesa di Gesù Cristo, qualifiche queste che devono essere riconosciute e sviluppate l'un verso l'altro. In altre parole, ogni fratello in Cristo, per esempio, ha dei doni da Dio, e un marito dovrebbe essere considerato anche a questo livello. Un marito o una moglie dovrebbero essere abili di riconoscere i propri reciprochi doni. Dovrebbero incoraggiarsi con essi, condividerli fra loro e anche su un livello più ampio di quello della casa, della famiglia o del proprio egoismo, affinché tutti possano riceverne beneficio. Insomma, il riconoscere la propria moglie o il proprio marito come una sorella o un fratello in Cristo è riconoscere la responsabilità che uno deve avere nel matrimonio verso l'altro, e che è assai più vasta e impegnativa che la base contrattuale del matrimonio stesso. Una moglie quindi non può egoisticamente esigere che il marito usi il suo tempo esclusivamente con lei nel seno della famiglia, come un marito non può egoisticamente chiedere alla moglie di passare tutto il tempo nelle faccende di casa senza mai poter essere libera di fare qualche cosa per se stessa o nella Chiesa di Cristo, condividendo i suoi doni con altri fuori della famiglia. Al contrario, ci dovrebbe essere un riconoscimento di questa più ampia relazione e desiderio non solo di condividere, ma anche di incoraggiare il proprio coniuge a sviluppare i suoi doni ed a usarli in un più ampio contesto.
E nel dire questo voglio enfatizzare una parola di ammonizione. In tutto questo incoraggiamento e in tutta questa comprensione dobbiamo però sempre tenere presenti le nostre priorità. Un marito deve riconoscere che la sua moglie è la sua prima priorità davanti a Dio, e una moglie deve riconoscere che lei è prima di tutto di suo marito e che i bambini vengono dopo e il lavoro viene terzo. Questo vuol dire che anche persino il lavoro fatto per la Chiesa deve cedere a volte in favore della moglie o del marito. Questo è sottinteso in tutto ciò che sto dicendo. Ma ecco che la gente che è stata incoraggiata a far questo a volte ha fatto l'opposto e si sono dedicati completamente a se stessi, rinchiudendosi dietro la porta del loro salotto, eliminando così dal loro pensiero le attività della Chiesa, cercando di goder se stessi. E dico cercando perché facendo così loro non potranno mai essere contenti. Ora, questo è un tragico sbaglio. La vostra moglie e il vostro marito sono parte del corpo di Cristo. Essi devono condividere con la loro comunione fraterna, non solo voi, ma anche il resto della congregazione che forma il corpo di Cristo e alla quale appartengono. Il senso della loro fratellanza dovrebbe far loro riconoscere questo fatto, come pure il fatto che una moglie ed un marito devono riconoscere tale fratellanza e applicarla in ogni relazione della loro vita. Loro non sono semplicemente marito e moglie, sono cristiani, sono figli di Dio, hanno un comune Signore, e questo mai devono dimenticare. Essi non possono calare gli standard con cui loro sostengono gli altri cristiani quando entrano nella loro propria casa. La considerazione che danno agli altri deve pure essere estesa reciprocamente fra di loro. Così vi chiedo di fare quanto segue. Ritiratevi in disparte e considerate, o mariti e mogli, ciò che davvero significa per voi considerarvi fratello o sorella verso gli altri credenti. Cosa vuol dire? Cosa dice la parola di Dio sull'amore fraterno, sull'amore che deve esserci fra un fratello o sorella? E naturalmente, se voi avete considerato queste cose, è ora che le mettete in atto. Ad ogni modo, munitevi di carta e penna e cominciate a scrivere giù le cose che trovate scritte nelle Sacre Scritture che sono significative a questo tipo di relazione. Vorrete dare una scorsa alle epistole, per esempio, vorrete consultare la vostra concordanza e vedere il termine l'uno con l'altro, come è usato, in che relazione è usato, e vorrete imparare cosa è richiesto dalle Scritture per poter essere fratello o sorella nel Signore. Poi domandatevi da per voi stessi: come posso io sviluppare questa relazione verso mio marito? O come posso io sviluppare questa relazione verso la mia moglie? Io penso allora che voi troverete questo studio non solo informativo, ma pure assai ricompensevole. Signore, aiuta ognuno di noi a vivere nel nostro matrimonio in accordo con gli insegnamenti della tua santa parola. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Cari amici ascoltatori e ascoltatrici, voglio che ricordate che questi consigli vanno bene per coloro che sono dei credenti, dei cristiani evangelici che credono alle Sacre Scritture. Se voi nella vostra religiosità non avete questi insegnamenti, se voi non potete praticare queste cose perché il vostro cristianesimo non è così profondo, rivolgetevi allora ad una chiesa cristiana evangelica che vi aiuterà a ritrovare in Cristo non solo la salvezza, ma anche una vita cristiana che vi porterà ad agire in questa maniera ed a godere la pienezza della vita che Cristo ci offre.

Stefano è sempre con noi e cederò subito il microfono a lui. E ancora tratterà una serie di trasmissioni riguardo alla natura che parla. Il primo messaggio, però, è il messaggio che parlerà del vento. Ascoltiamolo dopo questo brano musicale.

Parliamo oggi dei misteriosi messaggi che il vento porta a destinazione, i seducenti profumi che guidano gli animali sulle loro piste. Questi messaggeri chimici hanno importanza anche per noi. Assaltano le nostre narici e ci attirano ad un pasto appetitoso o ad un'aiola di fiori profumati. La profumeria è un'arte che l'uomo ha coltivato dall'alba della storia. Abbiamo industrie che estraggono le essenze naturali da fiori, da agrumi, impiegandole nella preparazione di profumi atti a stimolare i nostri sensi. Il profumo d'un fiore può richiamare un vortice di memorie e può aggiungere fascino al nostro giardino o alla nostra casa. Mentre per noi questi profumi sono incantevoli, per gli animali hanno un valore vitale. Li usano per scoprire il loro cibo, per trovare i loro compagni, per dar caccia, per premunirsi da un pericolo, per tracciare i confini dei territori che reputano di loro proprietà. Noi che ci affidiamo per questi scopi alla vista e all'udito, troviamo difficile immaginare che l'odore della nostra presenza possa mettere in fuga centinaia di creature, come infatti avviene. Non riusciamo a concepire come un cane da caccia possa seguire una pista, come una formica possa essere guidata nei suoi viaggi da odori da lei sola percepiti. Eppure anche noi, la cui percezione di odori è così limitata, possiamo distinguere da 1000 a 4000 profumi ed odori diversi. Il nostro olfatto è migliaia di volte più delicato del nostro gusto e con esso possiamo percepire sostanze che il miglior microscopio non può vedere e che il laboratorio chimico meglio attrezzato non può pesare. Ora, alcuni insetti hanno apparecchi riceventi e trasmittenti coi quali scambiano queste informazioni chimiche. Diamo un'occhiata prima di tutto agli apparecchi trasmittenti. La farfalla femmina di un baco da seta ha un'apparecchiatura di questo genere. Ne fa uso per attirarsi un compagno. Si è riscontrato che una farfalla di un baco da seta maschio ha volato per una distanza di 10 km controvento sulla pista di questa sostanza così a lui affascinante, ma che la femmina stessa non può neppure percepire. È adatta solo per la percezione del maschio, una sostanza alcolica complicatissima in cui sono incorporati 16 atomi di carbonio. Ciò nonostante, nel mondo delle farfalle, è più spesso il maschio che usa i profumi. Questi sono prodotti da glandole speciali che emettono nell'aria una specie di minuscolo piumino di peli che si dimostra del tutto irresistibile alla farfalla femmina e la induce ad accoppiarsi col maschio. Le farfalle maschie sono spesso fornite di solide e folte antenne che contengono miriadi di minuscole coppe che sono in effetto apparecchi riceventi che possono individuare la presenza di una farfalla femmina ad una distanza di 1,5 km. La femmina ha antenne riceventi più semplici e più corte. Possono solo individuare la presenza del maschio e il suo fascino quando quest'ultimo l'ha finalmente trovata. Dobbiamo notare che il profumo di cui stiamo parlando è un'emanazione dell'insetto o del fiore, e cioè un'estensione della cosa stessa, una parte dell'essere stesso dell'insetto o del fiore. È una sostanza emessa da essi che raggiunge il nostro olfatto o quello di un insetto e che li rappresenta e ci dice cosa sono. Ora, l'amore di Dio è così. È una parte, per così dire, di Dio stesso. È la sua stessa natura. Non lo trattiene in sé stesso. Il suo amore si estende sempre verso di noi. Lo vediamo nel modo con cui provvede ogni giorno per i nostri bisogni. Sì, anche coi profumi o gli odori che ci guidano, ci proteggono o ci affascinano. Eppure questo non basta per soddisfarci. Abbiamo bisogno di qualche cosa direttamente da Dio stesso. Dio sa questo e perciò ha mandato il suo figliolo. Le persone che lo ascoltarono quando era fra di noi su questa terra lo udirono raccontare la storia della pecora perduta.
Il pastore ne va alla ricerca, la trova e tutto allegro se la mette sulle spalle e la porta a casa sana e salva. Gesù insegnava che questo atto del pastore è come l'amore di Dio. Poi, nello stesso capitolo 15 del Vangelo di Luca, Gesù raccontò la storia di un giovane che aveva lasciato la casa del padre per godersela in un paese lontano, aveva speso la sua ultima lira e, abbandonato da tutti e dimenticato da tutti, scoperse che suo padre non l'aveva dimenticato. L'amore del padre lo raggiunse nel paese lontano e infine lo indusse ad intraprendere il viaggio di ritorno alla casa del padre, dove lo attendevano il suo perdono e il suo benvenuto. Questa è una descrizione precisa dell'amore di Dio. Dovunque siamo, il suo amore si estende fino a noi, come quelle particelle che emettono i fiori o gli insetti, e ci indica la via del ritorno a casa. Ma come vengono ricevuti questi messaggi chimici dagli insetti o dagli animali? Ognuno di essi ha un apparecchio adatto a ricevere il messaggio. Ad esempio, molti serpenti hanno una piccola apertura nella bocca e quando vanno a caccia la loro lingua forcuta riceve le particelle profumate e le deposita in due piccole cavità che sono nel palato, cavità che sono particolarmente sensibili. Gli uccelli di solito non hanno un olfatto sensibile, ma non tutti. Ad esempio, la procellaria e l'albatro, alla ricerca di alimenti sulla superficie del mare, hanno delle narici speciali con tubi che percorrono la ciba del becco. Percepiscono l'odore di cibo galleggiante e perfino l'odore di una cucina a bordo di un piroscafo li attira da una distanza così grande che non possono neppure vedere la nave dalla quale pervengono quegli odori appetitosi. Noi sentiamo un odore o un profumo respirando. Ci sono delle cellule in alto dietro i tubi respiratori delle nostre narici che vengono raggiunti dalle particelle che aleggiano nell'aria e che aspiriamo respirando. Quando abbiamo identificato un odore, respiriamo più energicamente con le narici perché l'aria raggiunga con più forza quelle cellule e possiamo così leggere il messaggio con maggior chiarezza. L'aria che ci circonda è piena di queste particelle di cui abbiamo parlato, ma sono solo quelle che possiamo individuare che ci sono utili. Sono quelle alle quali rispondiamo che ci aiutano. Dio ci circonda ovunque, in questo mondo meraviglioso dei nostri sensi. Molte delle cose che vediamo, fiutiamo, tocchiamo e ascoltiamo ci parlano di Lui. Dio attende sempre la nostra risposta alle sue cure, al suo amore. Comunque è solo quando ci troviamo faccia a faccia con Dio nella persona del suo figliolo che cominciamo a conoscerlo come egli è realmente. Possiamo conoscere Dio ricevendo Gesù per fede come nostro Salvatore. Gesù è il benedetto messaggero di Dio che ci parla di Lui e ci attira a Lui. Se rispondiamo al suo appello, Gesù ci conduce a casa, dal Padre. Caro ascoltatore, lo Spirito di Dio ha forse parlato oggi al tuo cuore. Sei disposto ad ubbidire all'appello di grazia di Dio? Rifiutare la sua grazia e continuare la tua ribellione non può che risultare inevitabilmente nel giusto giudizio di Dio. Però, in tal caso, non è Dio, ma sei tu che firmi la tua condanna. Le Sacre Scritture affermano che Dio non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Affermano pure che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Caro ascoltatore, hai creduto in Lui?

Salutandovi amici e dandovi appuntamento alla prossima trasmissione, vi ricordiamo che siamo sempre a vostra disposizione per aiutarvi a conoscere l'amore di Dio nel Signore Gesù. Potete scriverci le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre perplessità, oppure potete rivolgervi presso i responsabili dell'emittente che ha mandato in onda questa trasmissione.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Credo che i nostri cuori sono pronti per ricevere la parola di Dio. Amen. E vogliamo anche avere delle aspettative mentre ascolteremo il messaggio della parola di Dio. Vogliamo che il Signore veramente possa operare e operare nella nostra vita, operare in ciascuno di noi secondo il nostro bisogno. Desidero proporre quest'oggi alla vostra attenzione un salmo, il Salmo 143. Salmo 143.

0: Alleluia. Molte volte nei salmi si fa riferimento alla valle. E ogni volta che si fa riferimento alla valle si può cogliere qualche sfumatura diversa che completa un po' il ragionamento dello Spirito Santo e anche completa l'opera che il Signore desidera fare in noi quando ci troviamo ad attraversare qualche valle. Salmo 143. È un salmo di Davide. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio alle mie suppliche. Nella tua fedeltà e nella tua giustizia rispondimi. E non chiamare in giudizio il tuo servo, perché nessun vivente sarà trovato giusto davanti a te. Poiché il nemico perseguita l'anima mia, egli calpesta al suolo la mia vita, mi fa abitare in luoghi tenebrosi, come coloro che sono morti già da lungo tempo. Il mio spirito è abbattuto in me, il mio cuore è tutto smarrito dentro di me. Ricordo i giorni antichi, medito su tutte le sue azioni, rifletto sull'opera delle tue mani. Tendo le mani verso di te. L'anima mia come arida terra è assetata di te. Affrettati e rispondimi, Signore. Lo spirito mio viene meno. Non nascondermi il tuo volto, perché io sono diventato simile a quelli che scendono nella tomba. Al mattino fammi udire la tua bontà, perché in te confido. Fammi conoscere la via da seguire, poiché io elevo l'anima mia a te. Liberami dai miei nemici, Signore. Io cerco rifugio in te. Insegnami a fare la tua volontà, poiché tu sei il mio Dio, il tuo spirito benevolo mi guidi in terra piana. Signore, fammi vivere per amore del tuo nome. Nella tua giustizia libera l'anima mia dalla tribolazione. Nella tua bontà distruggi i miei nemici, fa perire tutti quelli che opprimono l'anima mia, perché io sono tuo servo. Gloria a Dio. Questo salmo ci ricorda che viviamo in un mondo imperfetto. Viviamo in un mondo imperfetto, dove affrontiamo situazioni nella vita di tutti i giorni che procurano dolore, procurano sconforto. A volte, quando ci si incontra, si parla delle lotte della vita, ma gloria a Dio per quanto possiamo anche dichiarare le vittorie che otteniamo nel nome del Signore. A causa delle lotte della vita, delle prove che continuamente siamo chiamati ad affrontare, alcuni si riducono a vivere in una condizione di terribile depressione. In una condizione di terribile disperazione, scoraggiamento. A causa delle situazioni difficili che si incontrano, molti vivono in una perenne sconfitta, incapaci a un certo punto di rialzare il capo. Molti potenti uomini di Dio, molti importanti personaggi del passato hanno conosciuto il gusto amaro della depressione. Il gusto amaro dello scoraggiamento, anche Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, spesso si ritrovò nella valle della depressione e dello scoraggiamento. Vedete, la differenza tra un figlio di Dio scoraggiato e un incredulo scoraggiato sta nel fatto che il figlio di Dio riporta vittoria nel nome del Signore. Chi non ha Dio come suo alleato rischia di essere schiacciato dalla depressione, dallo scoraggiamento. Questo salmo è stato scritto proprio in uno di quei momenti, di quei periodi in cui Davide stava attraversando momenti di grande sconforto, momenti di grande delusione, momenti di grande depressione. Probabilmente anche alcuni di voi che siete qui state attraversando momenti difficili, valli tenebrose. Ma voglio incoraggiarti, caro fratello, cara sorella, caro amico, che se lo vuoi non sei solo. Non sei solo. Il Signore vuole essere con te. Se sei un figlio di Dio, il Signore è con te. E saprà benissimo usare anche questi momenti di lotta per farti del bene. Noi lo crediamo che il Signore è maestro di prendere anche quei momenti dolorosi per la nostra vita e usarli per il nostro bene. Momenti che noi non vorremmo certamente vivere, che non vorremmo assolutamente attraversare, ma fanno parte della vita di tutti i giorni, fanno da parte della vita qui sulla terra. Ancora non siamo nel cielo, ma se noi rimaniamo ancorati al Signore, il Signore saprà usare anche quei momenti per formarci e farci ritornare vittoriosi più che mai, combattendo nel suo nome. Gloria al nome del Signore. Vedete, Dio è a conoscenza di quello che attraversiamo ed è a conoscenza anche di quello che stai attraversando in questo momento. E se sei un figlio di Dio, ti giunga ancora questa parola che sta scritto nel Salmo 27, dove dice: i passi dell'onesto sono guidati dal Signore. Egli gradisce le sue vie. I passi dei figli di Dio non sono sconosciuti al Signore, non sono nascosti al Signore. Egli li conosce uno ad uno, sa esattamente quello che avviene, sa esattamente quello che attraversiamo. E ancora l'apostolo Paolo ci ricorda che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Nei momenti difficili della vita, l'esame che dobbiamo fare di noi e la decisione che dobbiamo prendere è quella di continuare ad amare sempre di più il Signore, perché Dio ha pronto un miracolo anche in quella situazione difficile, anche in quella situazione che ti sta recando dolore, anche in quella situazione che ti sta portando ferite, sofferenza. Se tu rimarrai fermo nel Signore, Dio ha fatto delle promesse che molti di noi hanno realizzato, perché molti di noi possono dire che nel passato hanno attraversato la valle dell'ombra della morte, ma gloria a Dio! Il Signore che era con noi ci ha dato una strepitosa e gloriosa vittoria. Non c'è valle dove il Signore non può arrivare. Non c'è situazione che il Signore non può affrontare. Non è Dio certamente che porta il male nella nostra vita, ma certamente Lui lo permette. Perché Lui è l'Onnipotente, potrebbe operare diversamente, ma la vita qui sulla terra è anche una vita di sofferenza in alcuni aspetti, in alcune situazioni, in alcuni ambiti. Vi sono delle leggi naturali che dobbiamo affrontare. E quindi il Signore è lì che ci aiuta. A volte il Signore ci libera dalla valle e siamo grati al Signore, a volte non ci accorgiamo neanche da quello che siamo stati liberati. Altre volte il Signore permette che noi attraversiamo la valle, ma in ogni situazione, in ogni circostanza, possiamo contare sul suo glorioso e meraviglioso aiuto. Il Signore sa, il Signore ha il controllo, il Signore ha davanti a sé la situazione chiara. Egli usa ogni situazione per formarci, per renderci simili a Cristo Gesù, perché la Bibbia dice che quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Se stai attraversando la valle della sofferenza, la valle del dolore, la valle dello scoraggiamento, e a volte le situazioni sono più complicate di quelle che appaiono, qualunque sia la situazione, quello che voglio dirti in questo giorno è di non disperarti. Cerca di imparare le lezioni che il Signore vuole far giungere al tuo cuore e vai avanti, confidando in Lui. Amen. Nessuno di coloro che hanno confidato in Lui, è stato mai deluso. Qui in mezzo a noi vi sono tanti che potrebbero testimoniare di come nella valle il Signore era lì, accanto a noi, pronto a sostenerci nei momenti difficili, pronto a darci la vittoria, perché Egli è l'Onnipotente nel quale noi speriamo. Amen. Voglio dirvi alcune cose riguardo alle valli, perché vi sono alcuni che stanno attraversando qualche valle, ci sono qualche altro che probabilmente entrerà in qualche valle. Certamente non è il mio auspicio, ma la vita è così. E dobbiamo farci una ragione. La vita sulla terra è così, è fatta di difficoltà, di sofferenze, perché il mondo è imperfetto. Come viviamo noi è un modo imperfetto. Abbiamo cantato più volte, abbiamo ricordato più volte che un giorno regneremo con il Signore, e lì non ci saranno più valli di dolore, valli di tenebre, valli di scoraggiamento. Lì sarà tutta gioia e tutta gloria, ma fino a quel momento qualche valle l'attraverseremo. Però vogliamo continuare ad andare avanti confidando nel Signore. Le valli di cui ci parla la parola di Dio e che possiamo vedere qui in questo Salmo hanno delle caratteristiche. La parola di Dio ci parla ad esempio dell'oscurità della valle. L'oscurità della valle. Davide descrive quello che sta attraversando con un'espressione che richiama l'oscurità. Dice al verso 3: poiché il nemico perseguita l'anima mia, egli calpesta al suolo la mia vita, mi fa abitare in luoghi tenebrosi come coloro che sono morti già da lungo tempo. Davide non vede nessuna luce alla fine del tunnel. Davide non vede nessun aiuto, vede dolore, vede questo nemico che lo perseguita, vede questo nemico che lo calpesta. E pensa di essere proprio in un luogo tenebroso, addirittura così tenebroso che in qualche modo richiama alla sua mente il luogo dove sono i morti. Ti sei mai sentito in questo modo? Come perseguitato? Come se le situazioni, le circostanze, anche le persone a volte volessero schiacciarti. A volte tu stesso dici: ma ce l'hanno tutti con me. Perché a volte nella valle i ramoscelli diventano grandi tronchi. Perché nella valle anche la vista non è più nitida. Nella valle si ingigantisce anche tutto, ma a volte può essere anche così. E Davide stava attraversando questo momento. Il nemico che non lo lasciava un attimo tranquillo, il nemico che cercava di schiacciarlo, perché l'obiettivo, dice Davide, è quello di distruggermi, di portarmi nel regno della morte. Erano sensazioni che Davide stava vivendo e non è la prima volta che le rivela in un salmo. Ci sono anche altri salmi molto più espliciti di questo. Vedete, la condizione di Davide in questo periodo, in questo momento, è di profonda depressione. Infatti lui lo dice subito dopo al verso 4: il mio spirito è abbattuto in me, il mio cuore è tutto smarrito dentro di me. È come se Davide non riuscisse a credere a quello che gli stava accadendo, alla situazione che stava vivendo. Ti è mai successo? Di affrontare una situazione, di vivere come in un incubo, e a volte tu ti dai anche qualche pizzicotto, dici: ma sveglio, sto sognando. Ma possibile che stia capitando tutto ora, tutto a me, una cosa dopo l'altra? E questa era un po' la sensazione di Davide. Dice: il mio spirito è abbattuto dentro di me, il mio cuore è smarrito dentro di me. È come se non riuscissi a credere, a rendersi conto che proprio lui era l'oggetto di quella situazione di grande combattimento e grande dolore. Davide sta perdendo anche ogni speranza, ma gloria a Dio, Davide fa la cosa giusta. Davide fa un'invocazione verso Dio. Dice: affrettati a rispondermi, Signore, verso 7. Lo spirito mio viene meno, non nascondermi il tuo volto, perché io non diventi simile a quelli che scendono nella tomba. Davide a un certo punto sente che ha esaurito tutte le sue forze e sente che se Dio non interviene, allora è meglio morire. Ti riconosci in questa condizione? Proprio in qualche situazione difficile, complicata, hai detto: Signore, o fai qualcosa oppure chiamami a te. O intervieni oppure portami con te. Sono le sensazioni e i sentimenti che nelle valli si verificano, che nelle valli emergono nel nostro cuore, nella nostra vita. Cari fratelli e sorelle, tutti quanti attraversiamo valli dolorose della vita. Ovviamente ci sono molti tipi di valli e non tutti ovviamente affrontiamo le stesse situazioni. Ci possono essere valli di malattia, ci possono essere valli di morte, valli di problemi familiari, valli di problemi finanziari, valli di sconvolgimenti spirituali, valli di condizioni personali, di situazioni personali. Ci sono valli che toccano il corpo, valli che toccano la mente, valli che toccano il cuore. Quante volte, certe valli. Ci sono valli di ogni tipo. L'unica cosa che hanno in comune è il dolore e a volte il senso di disperazione che arrecano. Salomone dice: tutti i suoi giorni non sono che dolore. La sua occupazione non è che fastidio. Perfino la notte il cuore non ha posa. Anche questo è vanità. Condizioni che lui aveva realizzato, che aveva sperimentato. E Gesù, d'altra parte, non è che nasconde che qualche difficoltà l'affronteremo o le incontreremo. Gesù dice a un certo punto: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. È bella la pace di Dio, amen. Ma Gesù dice: ricordate, io sono venuto a darvi pace, io vi do la mia pace, però nel mondo avrete tribolazioni. Ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Io ho vinto il mondo. Le valli, i momenti dolorosi e difficili fanno parte della vita. Quando arrivano e arriveranno, state tranquilli, ve lo posso anche sottoscrivere. Quando arrivano, dobbiamo ricordare che Dio ha il controllo e che Egli è il nostro Padre amorevole. Amen. Dobbiamo ricordare che Dio userà anche i momenti difficili per formarci, per comunicarci importanti lezioni. Se sei uno dei tanti che sta attraversando qualche valle, voglio dirti che c'è speranza. Permetti al Signore di accompagnarti nella tua valle. Afferra la sua mano e vai avanti, perché le valli non sono luogo di residenza. Le valli della vita sono un luogo di transito. Sono un luogo di transito. Ricordate cosa dice Davide nel Salmo 23? Quando anche attraversassi. Non parla di residenza, parla di attraversare. Di attraversare. E quando si attraversa la valle, c'è un inizio e c'è la fine. Tieni viva la tua fiamma. Non sei solo. Il Signore è un grande e potente liberatore. Ma non solo Davide ci parla dell'oscurità della valle, ma Davide in qualche modo fa emergere la benedizione della valle. Nelle valli della vita è possibile anche realizzare momenti di intensa benedizione. Qualcuno può dire: ma possibile veramente? Le nostre valli sono sempre il risultato di un mondo ingiusto, di un mondo imperfetto, ma non sempre sono causa diretta del nostro peccato, qualche volta sì, e noi nella valle ci possiamo esaminare, ma non è sempre automatico, eh? Non è sempre automatico. La verità è anche che nelle valli ci esaminiamo e dobbiamo esaminarci. La verità è anche che lo Spirito Santo è capace, certamente, di mettere a nudo quella che è la nostra condizione spirituale. E se questa condizione, perché può essere anche così, è una condizione di peccato, e lo Spirito Santo la fa emergere e noi ce ne rendiamo conto, questa è già una grande benedizione, perché nella valle possiamo ricorrere a Dio e reclamare il perdono del Signore. Come? Confessando il nostro peccato. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Amen. Ma nella valle può anche accadere che ci troviamo non a causa di peccati che sono chiari nella nostra vita. E allora cosa fare quando non ci rendiamo conto qual è la causa, qual è il motivo? Beh, c'è sempre una cosa da fare. E la cosa da fare è andare ai piedi del Signore. E andare ai piedi del Signore e riflettere su quello che è anche il nostro rapporto con Dio, su quella che è la nostra dipendenza dal Signore, perché nelle valli è bene anche che ricordiamo i momenti sereni quando ancora non eravamo entrati nella valle. Nella valle è anche bene che noi ricordiamo i momenti di benedizione, che ricordiamo anche i momenti di vittoria, e ricordando questo possiamo ringraziare il Signore per la sua benignità e il suo amore. E questo è quello che fa Davide. Davide aveva molto da ricordare. Davide dice: ricordo i giorni antichi, medito su tutte le tue azioni, rifletto sull'opera delle tue mani. E invece di stare a piangersi addosso nella valle e dire: Signore, ma cosa ho fatto di male? Oh, vai invece a ricordare cosa il Signore ha fatto di bene nella tua vita e ringrazialo, lodalo, ricordando che il meglio ancora deve venire con Gesù, perché Egli è colui che ci accompagna nella valle e ci libera dalla valle. Amen. Egli è colui che ci libera dalla valle. Quando si cammina nella valle è bene ricordare ciò che il Signore ha fatto, perché questo ci porterà conforto, ci porterà benedizione, ci porterà a sperare per il futuro, perché quando si è nella valle molte volte non si vede nessun futuro. Ormai si vede: la mia vita è finita. Chi te l'ha detto? Se non te l'ha detto il Signore, te lo sta dicendo il diavolo. E non credo che quel tizio sia degno della nostra fiducia. Noi abbiamo deciso di sperare nel Signore e vogliamo essere sottomessi alle parole del Signore, alla volontà di Dio, alla volontà di Dio. Quando siamo nella valle abbiamo bisogno di un nuovo incontro con Dio, sempre. E Davide lo sapeva molto bene. Per questo a un certo punto, al verso 6, lui dice: tendo le mie mani verso di te, l'anima mia come arida terra è assetata di te. Gloria a Dio. Sapete cosa accade nelle valle di benedetto? E anch'io ho attraversato le mie valli. Quello che accade nelle valli, una delle tante cose che porta a benedizione, è il fatto di comprendere che senza Dio non siamo nulla e che è bene e meglio imparare a dipendere dall'Iddio Onnipotente. È meglio imparare a dipendere, scegliere di dipendere dall'Iddio Onnipotente, per quanto dolorose possano essere le valli. Se le sappiamo ben affrontare, potranno essere mezzo di grandi benedizioni, benedizioni che non riusciamo neanche ad immaginare. Io ricordo alcune valli, ma quando ne sono uscito da quelle valli, ogni volta ne sono uscito sempre più benedetto e sempre più forte, sempre più convinto di quella che era la chiamata di Dio per la mia vita. Non smettere di sperare, non smettere di lottare, non smettere di andare avanti. Confida nel Signore, nelle valli. È stato proprio nella valle della fornace ardente che Sadrach, Mesach e Abidinego hanno conosciuto il Signore meglio. Lo hanno visto faccia a faccia, era lì, nella fornace insieme a loro. E la sua gloria e potenza ha invaso e ha liberato la loro vita. È stato lì nella valle. È stato proprio nella valle che Elia, Geremia, Marta, Maria, Lazzaro, Pietro, Paolo e tanti altri ancora. Lo leggevamo anche nel capitolo 11 degli Ebrei. Hanno imparato che nella valle si trova anche il nostro amato Salvatore Gesù Cristo e che è proprio la valle il luogo dove crescono gli alberi più alti, dove la grazia di Dio è più potente, dove si ricevono le lezioni più importanti, quando nella valle si rimane aggrappati al Signore. La valle, certamente è luogo di dolore, ma se sappiamo ben affrontarla, sarà anche luogo di benedizione. Amen. E poi un'altra cosa che ci suggerisce questo salmo, dopo aver visto l'oscurità, la benedizione della valle, è la scuola della valle. Si impara molto di più nella valle che in altre condizioni, in altre situazioni della vita. Perché nella valle si fanno delle esperienze. Nella valle, dopo che ne sei venuto fuori o mentre la stai attraversando, tu puoi comprendere altri che si trovano nella valle come te. Puoi consigliarli, puoi sostenerli, puoi comprenderli. È una scuola. Quando attraversiamo la valle della prova, Dio è seduto lì accanto a noi per darci delle lezioni. Ad esempio, nella valle io ho ricevuto delle importanti e potenti lezioni sulla preghiera. Amen. Mi ricordo un periodo della mia vita dove la valle era terribile, era oscura, tenebrosa. E l'unico conforto che io trovavo era ai piedi del Signore. Che dolci momenti. Ma questa valle è durata alcuni mesi. Ma mai, come in quel periodo, mi sono ritrovato spesso, molto spesso, ai piedi del Signore. Mi ricordo che pranzavamo, non vedevo l'ora che finissimo. Lasciavo tutti, perché era terribile quella valle, e andavo a buttarmi ai piedi del Signore, chiedendo aiuto a Dio, sostegno. E il Signore era lì, che mi confortava, che mi aiutava, che mi sosteneva. Anche Davide, più volte in questo salmo, fa riferimento alla preghiera. Sicuramente ci saranno stati dei momenti in cui avremmo voluto smettere di pregare, e anche lui avrebbe voluto smettere di pregare, ma non l'ha fatto. Perché, cari fratelli e sorelle, la preghiera è sempre la scelta migliore. Amen. Ci è stato comandato di pregare. La scrittura dice: non cessate mai di pregare. Quindi anche nella valle. Amen. A volte alcuni si ribellano a Dio nella valle. Scelta pessima. Sbagliata. Nella valle bisogna dimorare ai piedi del Signore. Dio ha promesso di ascoltare le nostre preghiere, di rispondere. Avverrà che prima che mi invocheranno, io risponderò, dice il Signore. Parleranno ancora che già li avrò esauditi. Questo è quello che il Signore ci dice. Dobbiamo sempre pregare. Sia quando il Signore ci risponde sì, e quando ci risponde no. O anche se ci risponde aspetta. Non smettiamo mai di dimorare ai piedi del Signore. La preghiera è molto di più di un esercizio spirituale. È la via che conduce fuori dalla valle. Amen. Nella valle riceviamo anche delle importanti lezioni sul servizio. Perché riceviamo importanti lezioni sul servizio? Perché quando le cose vanno bene ci sembra di essere forti, di essere in grado di affrontare tutto e tutti, di gestire ogni situazione e ogni circostanza. Ma quando ci troviamo nella valle e dobbiamo attendere al servizio, al ministero a cui il Signore ci ha chiamato, ancora di più diciamo: Signore, dipendo veramente da te. Questa volta non posso contare neanche su un minimo di forza mia. Dipendo solo ed esclusivamente da te. E nella valle impariamo a dipendere dal Signore per ogni cosa. Ma non solo questo, nella valle riceviamo importanti lezioni sulla lode, sull'adorazione. Davide riconosce, mentre nella valle, che Dio è buono. Amen. Gloria a Dio quando noi possiamo riconoscere nella valle che Dio è buono. A volte, sapete, è facile riconoscere che Dio è buono quando ci dà tutto quello che chiediamo, quando ogni giorno abbiamo il pane quotidiano, quando in famiglia tutto va bene, quando ci sentiamo bene, quando la salute è ottima. Oh, noi diciamo a grande voce e a voi decisi: Signore, tu sei buono. Ma quanto è bello riconoscere che Dio è buono nella valle. Amen. Davide riconosce mentre è nella valle che Dio è buono. Infatti lui dice: il tuo spirito, verso 10, benevolo, mi guidi in terra piana. Sta parlando di valli, di disastri, di ombre di morte, di tenebre, di situazioni terribili che sta attraversando, e poi parla di Dio e dichiara che il suo spirito è benevolo. Vale a dire, Dio è buono anche se io mi trovo nella valle. Questa situazione non toglie nulla alla sua bontà. Il tuo spirito benevolo mi guidi in terra piana. E vediamo come Davide nella valle è capace di lodare il Signore. Amen. Quando ti trovi nella valle, loda il Signore. Ma fratello, io non mi sento nella valle di lodare il Signore. È proprio quello il momento in cui deve lodarlo. Non mi sento di pregare quando sono nella valle. Ma quello è proprio il momento in cui devi pregare. Perché è il momento in cui hai maggior bisogno, sempre abbiamo bisogno, ma nella valle ancora di più, dell'intervento e del sostegno del Signore. Lode il Signore, perché il tuo nome è scritto nei cieli. Amen. Cosa può accadere di terribile nella valle? Qualunque cosa accada. Se sei un figlio di Dio, fermo sui tuoi proponimenti, niente e nessuno può toglierti la gloria che il Signore ti ha preparato. Tuttavia non vi rallegrate, disse Gesù a quei discepoli, perché gli spiriti vi sono sottoposti. È meraviglioso il fatto che siano sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Nessuna difficoltà della valle può cancellare il tuo nome dal cielo. È stato scritto a caratteri di sangue, vale a dire Gesù ha sparso il suo sangue perché il tuo nome potesse essere scritto nel cielo. Lode il Signore anche perché Egli è degno, sta scritto nell'Apocalisse: tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create ed esistono. Lode il Signore, perché Egli è la tua forza. Neemia sta scritto che questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza, non la tristezza del diavolo. La gioia del Signore è la nostra forza. E questa gioia deriva dalla ferma convinzione che noi gli apparteniamo e che i nostri nomi sono scritti nel libro della vita. Caro fratello, cara sorella, affronta le tue valli, sapendo che Dio ne ha il controllo, sapendo che anche nelle valli dolorose che stai attraversando puoi trovare benedizione e consolazione, perché la valle è un luogo di transito, non di permanenza, non di residenza. Non fissare oggi il tuo sguardo e i tuoi pensieri sulla valle. Quello che voglio consigliarti quest'oggi ancora è di fissare lo sguardo su Gesù, colui che cammina con te nella valle e ti libera dalla valle. Oggi puoi venire al Signore, puoi parlare a Lui della tua valle, forse lo hai fatto, ma fallo ancora. Parla con Lui della tua valle. Lui è capace di capirti dove altri non riescono a capire, dove tu stesso non riesci a spiegarti. Ma Dio potrà benissimo comprendere la situazione. Parla a Lui della tua valle, perché il Signore ti aspetta, vuole aiutarti. Chiedigli di intervenire nella tua vita e lascia fare a Lui. Amen. Lascia fare a Lui. Depone ogni cosa ai Suoi piedi. Fidati di Lui. Non ti ha salvato per abbandonarti. Ti ha salvato per prendersi cura di te. E Lui ancora oggi continua a dire: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Io vi tengo nella mia mano e nessuno vi rapirà dalla mia mano. Qualunque sia la valle, non potrà mai essere così profonda da non permettere a Dio di arrivarci. Dio può arrivare in qualsiasi valle, anche la più profonda, perché Egli è l'Onnipotente. Vogliamo chinare il nostro capo?
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti, benvenuti al 14° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Se stavate per togliere una pagliuzza dall'occhio di un fratello, fermi. Prima assicuratevi di vederci bene per effettuare tale operazione. Oggi parliamo proprio di questo. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, con la misura con la quale misurate sarà misurato anche a voi. Matteo capitolo 7, versetti 1 e 2. Leggendo tutti gli insegnamenti che Gesù stava dando ai suoi discepoli in questo sermone sul monte, la tentazione potrebbe essere quella di guardarsi intorno per vedere se qualcuno vicino a noi non sta rigando dritto, vero? Ma se mi avete seguito fin qui nella lettura del sermone sul monte, avrete capito che lo scopo di Gesù era senz'altro quello di far riflettere i propri discepoli sulla propria vita, non fare di loro delle persone che se ne vanno in giro a puntare il dito verso gli altri. Gesù evidentemente ci conosce bene e sa che ci viene più facile giudicare il prossimo piuttosto che esaminare noi stessi. Quindi questa sezione inerente il giudizio è assolutamente utile. Ancora una volta però dobbiamo stare attenti a dare il giusto peso alle parole di Gesù. Non giudicate affinché non siate giudicati. Se una persona prendesse alla lettera queste parole di Gesù, potrebbe pensare che basti non giudicare nessuno per essere a nostra volta esenti da giudizio. Ma se fosse così, allora chiunque potrebbe fare ciò che vuole e nessuno potrebbe giudicarlo. Ma che razza di società sarebbe? Funzionerebbe? Gesù voleva davvero una società di questo tipo? No, Gesù non voleva certamente una società in cui nessuno potesse essere giudicato, perché in una società del genere regnerebbe il caos. Come al solito, con un linguaggio esagerato, Gesù puntava a far emergere il vero problema. Sostanzialmente, piuttosto che giudicare in modo sbagliato, è meglio non giudicare affatto. Infatti, un giudizio deve essere giusto e imparziale e dovrebbe essere quindi amministrato da qualcuno che abbia le carte in regola per farlo. I farisei pensavano certamente di essere buoni amministratori della giustizia, ma sia in questo sermone sia in altre occasioni Gesù dimostrò l'inefficacia del loro approccio e a più riprese denunciò la loro ipocrisia e la loro mancanza di misericordia. I discepoli di Gesù, come abbiamo visto, erano chiamati ad andare ben oltre la giustizia dei farisei e sarebbero stati chiamati a giudicare il prossimo nello stesso modo in cui avrebbero voluto essere giudicati loro stessi, ovvero in modo giusto, imparziale e misericordioso. Infatti Gesù avvertì i suoi discepoli a stare molto attenti al metro che utilizzavano per misurare gli errori altrui, perché il medesimo metro sarebbe stato utilizzato con loro stessi. Se erano ingiusti e privi di misericordia, avrebbero dovuto aspettarsi un trattamento simile dagli altri. Gesù sa che siamo tutti propensi a vedere anche il più piccolo difetto nel fratello, mentre sorvoliamo facilmente anche sui nostri difetti più grandi. Questo ci fa essere dei giudici ipocriti. Inoltre spesso il nostro giudizio ha come obiettivo una condanna piuttosto che un recupero dell'altro. Gesù invece fece intendere che la condanna doveva lasciare spazio alla correzione, ovvero ad un processo positivo che permetta all'altro di rimediare i propri errori in qualche modo. Ma per aiutare l'altro a correggere il proprio errore, dobbiamo prima esaminare noi stessi ed assicurarci che non ci troviamo in una condizione ancora peggiore della persona che vogliamo aiutare. Ancora una volta Gesù usò un linguaggio iperbolico per evidenziare questo. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Matteo 7, versetti 3 a 5. Nessuno può avere letteralmente una trave in un occhio. Ma il senso delle parole di Gesù è piuttosto ovvio. Se non siamo animati da un semplice desiderio di condannare l'altro, ma vogliamo essere utili al nostro fratello, dobbiamo assicurarci di essere nelle condizioni ottimali per farlo. Gesù utilizza proprio la parola ipocrita, la parola che si utilizzava per gli attori che portavano una maschera sul palco. Se siamo ipocriti, se portiamo una maschera, se abbiamo due pesi e due misure e giudichiamo cose minime negli altri, mentre siamo molto indulgenti con noi stessi, non solo non potremo aiutare nessuno, ma finiremo per fare danni ulteriori. Riassumendo, la provocazione di Gesù ad astenersi dal giudizio è in realtà una sfida ad essere imparziali e misericordiosi nel giudizio. Nel resto del Nuovo Testamento emerge chiaramente la necessità da parte dei discepoli di Gesù di essere in grado di giudicare, ovvero di discernere il buono dal cattivo. E l'Apostolo Paolo, ad esempio, criticherà la Chiesa di Corinto proprio per non essere stata in grado di esercitare tale discernimento in diversi casi. Si veda 1 Corinzi capitolo 6, versetti 1 a 5. In una situazione ottimale, tra fratelli che si vogliono bene e hanno una condotta trasparente tra loro, chi sbaglia e viene corretto non dovrebbe avere problemi a riconoscerlo. Ma il problema è proprio questo: quanto siamo trasparenti? Quanto siamo imparziali nei nostri giudizi? Quante travi nei nostri occhi vengono tollerate mentre tentiamo maldestramente di togliere pagliuzze dagli occhi dei fratelli? Dobbiamo imparare ad avere un approccio misericordioso che tende al recupero piuttosto che alla condanna. Mi rendo conto di aver sbagliato tante volte in questo senso e chiedo a Dio di aiutarmi ad avere il giusto approccio. Se qualcuno ha sbagliato o abbiamo questa impressione, trasformiamo il giudizio in una proposta di aiuto, fatto da una persona che ha sinceramente a cuore la salute dell'altro e ha gli strumenti per poterlo aiutare a individuare e risolvere il problema. Dovrebbe essere qualcosa del tipo: ti vedo in difficoltà in quest'area della tua vita. Siccome ho già fatto un'esperienza analoga, permettimi di aiutarti. Se ci si ferma al giudizio come condanna, ma poi non si è in grado di offrire un aiuto concreto affinché l'altro possa rialzare la testa, comprendiamo che non si è raggiunto l'obiettivo di recuperare il fratello, ma lo abbiamo solo affossato ancora di più nel suo problema. È una questione piuttosto delicata, infatti entrambe le parti dovrebbero avere il giusto approccio. L'uno dovrebbe mirare all'aiuto e al recupero del fratello, l'altro dovrebbe avere abbastanza fiducia da lasciarsi aiutare. Mi rendo conto che spesso non è così. Spesso non siamo abbastanza accorti da rimuovere la nostra trave e oltretutto abbiamo un atteggiamento di condanna piuttosto che di aiuto. E così è difficile che ci sia un clima di fiducia reciproca che permetta davvero di arrivare al risultato ottimale. Ci saranno poi anche casi in cui, nonostante tutte le nostre accortezze per rimuovere eventuali travi nei nostri occhi e nonostante un sincero desiderio di aiutare l'altro, ci possiamo trovare di fronte ad un muro. Mi sono trovato in situazioni del genere ed è forte la tentazione di colpevolizzarsi per non essere riusciti a raggiungere il risultato sperato. Tuttavia, non dimentichiamo che, come sempre nelle relazioni interpersonali, per raggiungere un buon risultato ci vuole disponibilità da entrambe le parti. A questo proposito, ricordiamoci ancora di queste parole di Gesù: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e, rivolti contro di voi, non vi sbranino. Matteo capitolo 7, versetto 6. Non è il caso di speculare troppo su questa frase trasformandola in un'allegoria complicata. Gesù si ispirò probabilmente ad un detto popolare basato sul buon senso. Il senso generale mi sembra piuttosto evidente, ovvero ci sono situazioni in cui tutta la nostra saggezza, tutto il nostro buon senso, tutte le cose buone che abbiamo da dare anche da parte di Dio, semplicemente non trovano delle persone disposte a riceverle. In tal caso dobbiamo imparare a soprassedere. Questo principio ha miriadi di applicazioni nelle relazioni interpersonali. Per quanto le nostre argomentazioni siano buone, il nostro comportamento sia ineccepibile, per quanto abbiamo fatto di tutto per togliere ogni ostacolo, a volte è proprio inutile insistere. Impariamo ad accettare anche questo e ad affidare al Signore i nostri eventuali interlocutori refrattari. A volte le cose possono cambiare e in circostanze diverse le cose potrebbero andare diversamente. Quali sono le vostre esperienze a proposito di giudizio, di travi e pagliuzze o di perle gettate a cani e porci? Alla prossima!
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Vangelo di San Marco, capitolo 10.
4: Poi, levatosi di là, se ne andò sui confini della Giudea ed oltre il Giordano, e di nuovo si raunarono presso di lui delle turbe, ed egli di nuovo, come soleva, le ammaestrava. E dei farisei, accostatisi, gli domandarono tentandolo: «E gli è lecito ad un marito di mandar via la moglie?» Ed egli rispose loro: «Mosè, che va egli comandato?» Ed essi dissero: «Mosè permise di scrivere un atto di divorzio e di mandarla via». E Gesù disse loro: «È per la durezza del vostro cuore che egli scrisse per voi quel precetto. Ma al principio della creazione Iddio li fece maschio e femmina, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una sola carne, talché non son più due, ma una stessa carne. Quello dunque che Iddio ha congiunto, l'uomo non separi». E in casa i discepoli lo interrogarono di nuovo nello stesso soggetto. Ed egli disse loro: «Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se la moglie, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Or gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano. E Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo, non entrerà punto in esso». E preseli in braccio ed impose loro le mani, li benediceva. Or come gli usciva per mettersi in cammino, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Iddio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, non far tolto ad alcuno, onora tuo padre e tua madre». Ed egli gli rispose: «Maestro, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza». E Gesù, riguardatolo in viso, l'amò e gli disse: «Una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi». Ma egli, attristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva di gran beni. E Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio». E i discepoli sbigottirono a quelle sue parole. E Gesù da capo replicò loro: «Figliuoli, quant'è malagevole a coloro che si confidano nelle ricchezze d'entrare nel regno di Dio. È più facile a un cammello passare per la cruna d'un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio». Ed essi vieppiù stupivano, dicendo fra loro: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù, riguardateli, disse: «Agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». E Pietro prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiamo seguito». E Gesù, rispondendo: «Io vi dico in verità che non v'è alcuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figliuoli, o campi per amore di me e per amore dell'Evangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto case, fratelli, sorelle, madri, figliuoli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi». Or erano per cammino salendo a Gerusalemme, e Gesù andava innanzi a loro, ed essi erano sbigottiti, e quelli che lo seguivano erano presi da timore. Ed egli, tratti di nuovo da parte i dodici, prese a dir loro le cose che gli avverrebbero. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il figliuolo

0: e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendogli: «Maestro, desideriamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». Ed egli disse loro: «Che volete che io vi faccia?» Essi gli dissero: «Concedici di sedere, uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria». Ma Gesù disse loro: «Voi non sapete quel che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo, o esser battezzati del battesimo del quale io son battezzato?» Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». E Gesù disse loro: «Voi certo berrete il calice che io bevo, e sarrete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato, ma quant'è al sedermi a destra o a sinistra, non sta a me il darlo, ma per quelli che è stato preparato». E i dodici, udito ciò, presero ad indignarsi di Giacomo e di Giovanni. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano, e che i loro grandi usano podestà sopra di esse. Ma non è così tra voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti». Poi vennero in Gerico. E come egli usciva di Gerico coi suoi discepoli e con una gran moltitudine, il figliuol di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. E udito che chi passava era Gesù il Nazareno, prese a gridare e a dire: «Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: «Figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E Gesù, fermatosi, disse: «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco, dicendogli: «Sta di buon cuore, alzati, egli ti chiama!» E il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne a Gesù. E Gesù, rivoltosi a lui, gli disse: «Che vuoi tu che io ti faccia?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io recuperi la vista!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E in quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Quando ero in ospedale da ragazzina, incontrai un uomo che zoppicava. Lo vedevo ogni giorno passeggiare per il corridoio, avanzando sulle articolazioni malate, aiutato da qualcuno. Tutti noi del reparto aspettavamo con ansia il giorno in cui un intervento chirurgico avrebbe corretto la sua invalidità. Quel giorno arrivò. I chirurghi lo operarono e sostituirono diverse articolazioni malate. Il suo problema fu risolto. Tuttavia, per circa un anno dopo l'intervento, questo uomo continuò a zoppicare. Mi ricordo di averlo salutato qualche volta quando tornava per una visita. Usava ancora il bastone e zoppicava. «È un peccato che l'intervento non sia riuscito», commentai un giorno con il dottore. Il chirurgo scosse la testa. «Ma è riuscito perfettamente», mi disse. «Vedi, quell'uomo zoppica solamente per abitudine». Quell'uomo nel corso degli anni aveva sviluppato dei comportamenti tipici di una persona invalida e, sebbene fisicamente fosse in grado di non zoppicare, tendeva a ricadere nelle vecchie abitudini. In modo simile, noi cristiani tendiamo a peccare, soprattutto per abitudine. Sappiamo che in Cristo siamo morti al peccato, affrancati dal suo dominio. Il peccato non ha più potere su di noi, perché siamo stati liberati attraverso la morte e resurrezione di Cristo. Siamo completamente liberi di vivere una vita che piaccia al Signore. Ma le vecchie abitudini sono dure a morire, per gli zoppi, ma anche per i cristiani. Quando diventiamo cristiani, siamo spiritualmente liberi dalla morsa dei pensieri e delle azioni peccaminose. Purtroppo però da inconvertiti

sviluppiamo delle abitudini. Spesso ci troviamo a scivolare nelle vecchie vie della disubbidienza e della morte. È un'abitudine essere preoccupati esclusivamente di se stessi e non degli altri. È un'abitudine vendicarsi quando qualcuno ci ferisce. È un'abitudine essere indulgenti con i nostri desideri smodati. È un'abitudine vivere per noi stessi e non per Dio. Quando diventiamo cristiani è come se subissimo un intervento chirurgico, un trapianto di cuore. Tuttavia è una lotta abbandonare di punto in bianco tutte quelle vecchie abitudini. In effetti io e te spenderemo il resto della nostra vita a toglierci questi sporchi indumenti e a indossare nuove abitudini di santità. Mi piace come Paolo parla di questo in Romani 13:14. Ma rivestitevi del Signore Gesù e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Tu sai a quale vecchia e peccaminosa abitudine ti stai appoggiando oggi. Sono dure a morire, vero? Che si tratti di offuscare la verità, di imporre le tue vedute agli altri, di fantasticherie non buone o di qualsiasi altra cosa. Smetti di appoggiarti su quelle vecchie stampelle. Sei libero dal potere di queste oscure abitudini. Comincia quindi ad agire di conseguenza. Unisciti a Paolo nel dichiarare queste splendenti parole di libertà. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figliuol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il tuo intervento chirurgico è stato un successo completo.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Come possono dei genitori cristiani far capire ai propri figli l'amore di Cristo e convincerli a seguirlo? Potrebbero in quest'epoca di ribellione e critica spietata imporre maggiore autorità? L'autore del libro Figlio mio, racconta il fallimento nei suoi tentativi di portare Craig, suo figlio, a Cristo. L'autore deve veramente riconoscere con amarezza che la sua autorità non ha alcuna forza. Con grande dolore vede suo figlio avviarsi sulla strada della menzogna e del peccato.

I rapporti con Craig si fecero sempre più difficili, specialmente durante gli anni dell'adolescenza. Sembrava odiare ogni forma di autorità, i genitori stessi. Diventava ogni giorno più egocentrico e amava trascorrere lunghi pomeriggi da solo. Oltre a ciò, Royce e Penny erano preoccupati per i brutti voti che riportava a scuola, frutto di scarso impegno e non certo di mancanza di intelligenza. Una mattina Royce ricevette una telefonata dal preside che lo invitava a presentarsi nel suo ufficio. Vi trovò Craig che, ostentando una grande indifferenza, si guardava attorno con superiorità, cercando così di nascondere la sua paura. «Tanto per cominciare», disse il preside, «è bene che lei sappia che i voti di suo figlio sono pessimi. D'altronde non ci si può aspettare molto da uno che fa tante assenze». «Cosa?» lo interruppe Royce. «Ma se non è mai stato malato?» Craig abbassò gli occhi per non incontrare quelli di suo padre. «Eppure qui risulta che è stato assente parecchi giorni. Posso mostrarle le giustificazioni firmate da sua moglie», aggiunse il preside. «Da mia moglie? Ma è impossibile, me l'avrebbe detto». «Adesso le mando a prendere». «Non è necessario», si intromise Craig, «vi spiego tutto io. Siccome non mi lasciava stare a casa quando ero malato, andavo dalla signora Laird a farmi fare le giustificazioni». Ormai Craig non chiamava più Penny mamma, evitava perfino di pronunciare il suo nome. Royce allora gli lanciò un'occhiataccia, ma il preside continuò. «C'è ancora una cosa di cui volevo parlarle. Suo figlio ieri sera, durante un incontro di pallacanestro, ha fatto scoppiare un petardo». «Non c'è proprio niente da ridere», disse rivolgendosi a Craig che sogghignava. «Potevi provocare la morte di molte persone. Fortunatamente ci sono stati solo dei feriti». «Ma io volevo solo divertirmi un po'», cercò di giustificarsi Craig. «Ebbene, se ci saranno ancora incidenti, sarai espulso da questa scuola, è chiaro?» concluse il preside. «E ora torna in classe. Lei, signor Royce, aspetti un momento qua. Vorrei parlarle privatamente». Appena Craig fu uscito, il preside continuò. «Credo, signor Royce, che suo figlio sia turbato emotivamente e abbia bisogno di cure che noi non siamo in grado di prodigargli. Forse dovrebbe ricorrere ad uno psichiatra e senza perdere altro tempo, se no temo che suo figlio le procurerà dei grossi problemi». Royce si risentì un po' per il tono impersonale e staccato con cui il preside parlava di suo figlio e non riferì questa parte del colloquio a Penny, ma ebbe purtroppo a pentirsene. A metà settimana ricevette un'altra telefonata, questa volta dalla polizia. «Venga subito, abbiamo qui suo figlio». «Ma che cosa ha fatto?» «Venga, le spiegheremo quando sarà qua». Nell'ufficio della polizia trovarono Craig seduto in disparte, col viso bagnato di lacrime, e i genitori degli altri ragazzi, tutte persone rispettabili e per bene, accorse lì per qualche cosa che avevano combinato i propri figli. Presto seppero che cosa era successo dal capo della polizia, un certo Joe Christie. «I vostri figli ieri sono penetrati in casa di Carter approfittando della sua assenza e l'hanno saccheggiata. Hanno fatto a pezzi tappeti, piatti, mobili, eccetera, e hanno scritto cose oscene sui muri. Abbiamo prove certe di questa loro bella impresa». Tutti ammutolirono e si guardarono l'un l'altro. Poi Joe Christie, che era anche amico di Royce, affidò a ognuno il proprio figlio e li licenziò promettendo di mettersi in contatto con loro più tardi. Royce non parlò con Craig durante il percorso in auto e neppure avrebbe voluto parlargli a casa, ma egli lo chiamò nella sua camera. «Papà, che cosa farai?» C'era una nota di disperazione nella sua voce. «Lascerai che mi mettano in prigione?» chiese angosciato, afferrandogli un braccio e stringendolo con forza. Royce lo guardò pensieroso. Come poteva permettere che suo figlio andasse a finire in un riformatorio? «Senti, Craig, non so cosa fare. Ci penserò su». Decise poi con Penny di recarsi da Joe Christie per chiedere il suo aiuto. Attese un po' nel suo ufficio e infine lo vide arrivare. «Ciao, Royce», lo salutò Joe. «Ciao», gli fece eco Royce cercando di abbozzare un sorriso. «Ti aspettavo, sai?
I padri degli altri ragazzi sono già stati qui e sono d'accordo di pagare la loro parte del danno che è stato fatto a casa dei Carter. A Carter in fondo importa solo che gli siano pagati i danni e non ci tiene a spedire i vostri ragazzi in riformatorio. «Vuoi dire che non ci sarà processo contro di loro?» chiese Royce, sentendosi improvvisamente sollevato. «Proprio così, Royce. Dovranno però presentarsi qui perché dobbiamo parlare loro e cercare di far loro capire la gravità di ciò che hanno fatto, infrangendo la legge». Tornato a casa, Royce trovò Craig sdraiato sul divano con un sorriso trionfante sulle labbra. Un amico l'aveva già informato, ma questo suo atteggiamento fece andare in collera Royce e lo turbò. Un dubbio terribile lo tormentava. Forse tutto era stato troppo facile per Craig. In fondo questa avventura non gli era costata nulla e ai suoi occhi doveva apparire estremamente facile e senza serie conseguenze infrangere la legge. Ma cosa avrebbe dovuto fare lui? Lasciare che lo mandassero in riformatorio?

0: Autoradio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Ancora una volta la nostra trasmissione entra in casa tua. Da parte mia, il buon ascolto su questa frequenza. Nello scorso appuntamento abbiamo iniziato a trattare questo argomento. Che cosa si aspetta Dio dall'uomo? Stiamo cercando delle risposte a questo tema. E oggi cercheremo di trarre delle conclusioni. Partendo da quella che potremmo definire uguaglianza spirituale. E intanto benvenuto all'ascolto di Punto Radio. Si devono recitare tre dossologie al giorno. Sia lodato Dio perché egli mi creò gentile, sia lodato Dio perché egli non mi creò donna, sia lodato Dio perché egli non mi creò una persona illetterata. Questo scriveva 150 anni dopo Cristo Rabbi Giuda ben Elai. Tale è stata l'opinione di certi uomini, e uomini religiosi per giunta. Le donne sono state spesso considerate cittadine di secondo ordine nei regni terrestri e anche nel regno celeste. Le donne però non sono state le uniche ad essere prese di mira dai pregiudizi. Sia uomini sia donne sono state vittime di discriminazioni da parte di coloro che volevano mettere avanti i propri interessi. Ma perché c'è stata ineguaglianza? E perché costituisce un problema? Molti dicono di aderire all'idea che tutti gli esseri umani furono creati uguali, ma pensano e agiscono come se alcuni fossero creati più uguali di altri. Altri dicono apertamente che esiste una sorta di superiorità genetica, come fece Hitler, per esempio. Gli esseri umani, in tutto il mondo, hanno avuto la tendenza di cercare di proteggere i propri interessi negando i diritti degli altri. L'intolleranza, il razzismo, il genocidio, l'aborto, il sistema delle caste, lo snobismo economico e altre espressioni di autointeresse egoistico hanno fiorito alle spese della dignità umana e anche della vita umana. Ma non è così che Dio intendeva che fosse il mondo. Una delle espressioni di autointeresse egoistico è stata quella di antica data della battaglia dei sessi. La confusione e i dibattiti sull'uguaglianza fra maschi e femmine esistono per tanti motivi: i pregiudizi e la discriminazione, l'interpretazione sbagliata della Bibbia, le insicurezze, i fallimenti e le reazioni esagerate sia maschili che femminili, il fatto che gli uomini non riescono a trattare le donne come dei loro pari, il fatto che le donne sono riuscite a riscuotere un certo successo in ruoli tradizionalmente maschili, il fatto che donne hanno desiderato delle opportunità di servizio. All'inizio Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, ci ricorda la Bibbia. Nota che sia l'uomo che la donna furono creati a immagine di Dio. Un sesso non ha una superiorità inerente rispetto all'altro, e poiché entrambi furono creati a immagine di Dio, entrambi meritano il rispetto più alto per il loro valore come persone. Nel versetto che segue, Dio diede all'uomo e alla donna alcuni ordini. Dio disse loro: crescete, moltiplicate e riempite la terra e rendetevela soggetta e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Il mandato a popolare la terra e di dominare su di essa fu dato sia all'uomo che alla donna. Sia gli uomini sia le donne sono in una posizione di dominio sulla terra. L'uomo non è stato messo sulla terra per essere dominato dalla donna, né la donna è stata messa sullo stesso livello degli animali per essere dominata dall'uomo. Essere alla pari significa allora essere uguali? No. Quando Dio creò Eva, disse che lei sarebbe stato un aiuto che gli sia convenevole nei confronti di Adamo. Eva era fatta della stessa stoffa di Adamo. Lei era la compagna necessaria se Adamo doveva riprodursi e dominare sulla terra. Non si intende nessun senso di inferiorità con la parola aiuto. Eva era semplicemente diversa e le sue attitudini avrebbero completato quelle di Adamo. A un certo punto del dibattito dei diritti civili negli Stati Uniti, alcuni proposero una politica di separati ma pari come soluzione. L'idea era quella di fornire servizi pubblici, opportunità di lavoro e istruzione separati, sia alle minoranze che alla maggioranza razziale. È stato interpretato da tanti come un trucco per preservare la segregazione e per perpetuare un senso superficiale di supremazia razziale. La politica di separati ma pari servì solo a propagare l'ineguaglianza. Molte donne sentono anch'esse di avere una posizione separata e ineguale nella vita. Non importa quanto gli uomini parlino di uguaglianza, certe donne si sentono trattate come cittadini di seconda classe. Le loro impressioni sono spesso ben fondate. A causa del peccato, gli uomini hanno avuto la tendenza di andare verso due estremi, o diventando passivi e chiusi, oppure diventando troppo aggressivi e autoritari. Nelle società dominate dai maschi, la tendenza generale è stata quella di reprimere le donne. Le loro capacità intellettuali sono state trascurate, le loro attitudini ignorate e il loro valore non è stato apprezzato. Perciò, come possiamo difendere l'idea biblica delle funzioni o dei ruoli diversi per uomini e donne a questo punto? Non equivale forse a perpetuare una politica di separati ma pari? No. C'è una grossa differenza fra la questione radicale e il fattore di sesso quando si tratta della guida nella casa e nella chiesa. Intanto stiamo parlando di una differenza ordinata da Dio, piuttosto che una distinzione imposta dagli uomini. Come abbiamo visto precedentemente, nella scorsa puntata, parlando delle particolarità maschili, Dio creò maschi e femmine con attitudini complementari. E come abbiamo visto nella sezione sul capo servitore, Dio creò un ordine funzionale. Questo non implica assolutamente che le donne siano viste da Dio come esseri meno spirituali, né che esse ricevano meno attenzione da parte di Dio, né che il loro ruolo è meno importante per Lui, e neanche che sono meno responsabili per le loro azioni. La donna è stata creata con la capacità di partorire e di curare dei bambini. Ciò significa forse che l'uomo è inferiore? Certamente no. Gli uomini sono fatti geneticamente per essere più forti fisicamente, per essere capaci di fare lavori più strenui, e ciò non rende inferiore la donna. L'elenco potrebbe protrarsi a lungo. In entrambi i casi non è una questione di superiorità, ma di attitudini complementari che Dio ha dato agli uomini e alle donne. Il versetto chiave nella Bibbia su questo argomento è nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati, capitolo 3, versetto 28. Per cogliere il senso del contesto, ecco riportati comunque i versetti da 26 a 29 compresi. Perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Lui. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché voi siete tutti uno in Cristo. Se siete in Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Paolo sta forse dicendo che non dovremmo più fare distinzioni riguardo al sesso di una persona? No. Paolo sta discutendo la realtà dell'unità spirituale che i credenti hanno in Cristo. Le distinzioni razziali, sociali, sessuali non fanno alcuna differenza quando si tratta di essere un figlio di Dio attraverso la fede. In Cristo abbiamo tutti accesso a Dio. In Cristo diventiamo tutti riceventi uguali della grazia di Dio. In Cristo diventiamo tutti eredi di ciò che la salvezza ci può offrire. Nella società del primo secolo, piena di pregiudizi, le parole di Paolo erano alquanto sconcertanti. Molti giudei religiosi avevano acquisito gradualmente l'atteggiamento arrogante che loro erano superiori ai non giudei. I padroni spesso trattavano i loro schiavi come proprietà loro, anziché come persone create all'immagine di Dio. Anche le donne erano spesso considerate spiritualmente inferiori agli uomini. Le parole dell'apostolo Paolo colpirono nel vivo quando egli dichiarò che la fede in Cristo è il grande fattore che rende uguali. Costituì un pensiero radicale, ispirato da Dio per i lettori di Paolo. Ma allora in che modo gli uomini dovrebbero trattare le donne? Qui ci sono diversi principi biblici. Con purezza, Paolo disse a Timoteo di trattare le donne più giovani come se fossero sorelle in tutta purezza. Battute sporche sul sesso o attività sessuale al di fuori del matrimonio sono proibite. Poi con comprensione. I mariti dovrebbero essere comprensivi mentre vivono con le loro mogli. Anche se il comandamento aveva un significato primario per il matrimonio, il principio sembrerebbe valido anche per il modo in cui gli uomini, sposati o non, dovrebbero trattare tutte le donne. Gli uomini hanno bisogno di investire il tempo e l'energia necessari per cercare di capire come la donna pensa, quali siano le sue emozioni e come agisce. Gli uomini non dovrebbero aspettarsi che le donne siano come loro. Poi con dignità e onore. L'apostolo Paolo diede istruzioni a Timoteo di trattare la donna più vecchia come se fosse sua madre. Pietro disse ai mariti di onorare le loro mogli. Benché l'applicazione primaria di questo comandamento è al rapporto marito-moglie, la stessa verità dovrebbe applicarsi a qualunque rapporto maschio-femmina. Pietro disse che il motivo per cui si dà tale onore è che le donne cristiane sono coeredi con gli uomini cristiani di tutte le ricchezze in Cristo. I mariti devono onorare le loro mogli in modo che le loro preghiere non siano impedite. Poi con amore. Nessun altro comandamento è così esigente né onnicomprensivo. L'amore comprende tutti gli altri comandamenti riguardo al comportamento dell'uomo. Gli uomini dovrebbero amare le loro mogli con un amore che imita il tipo d'amore che Cristo ha per la Chiesa. L'uomo dovrebbe trattare la donna come vorrebbe essere trattato. E poi ancora con una consapevolezza delle loro attitudini. L'apostolo Paolo disse che vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Sia gli uomini che le donne ricevono doni dallo Spirito di Dio. Nessuno è escluso, e il Nuovo Testamento ci dà molti esempi di donne che mostrano dei doni nella Chiesa. Nel 16° capitolo della lettera dell'apostolo Paolo ai Romani troviamo l'elenco delle tante donne che Paolo menziona e che avevano un'influenza notevole sulla vita spirituale delle chiese. E per concludere con sottomissione. Ma aspetta un momento, forse dirai, non dovrebbe essere l'uomo a guidare? Certo che sì, ma la scrittura dice anche sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Dio. Questo non contraddice la guida del marito, ma significa che l'uomo dovrebbe sacrificarsi, amando come Cristo ci ha amati, fino a dare la sua vita per noi. Il concetto che aveva Cristo di un capo non è come quello di un dittatore, ma come di un capo servitore. Abbiamo già indicato che fino a un certo punto la forza di carattere può essere fatta equivalere a timore di Dio o a maturità spirituale. È quello, ma è anche molto di più. Ma prima dobbiamo definire la parola carattere. Moody scrisse: carattere è ciò che sei al buio. È vero, il carattere è ciò che tu sei veramente e non la maschera che permetti agli altri di vedere. Il carattere è ciò che guida le tue azioni e produce le parole che pronunci. Il carattere è la tua identità particolare. la somma finale delle tue caratteristiche peculiari. Il carattere può essere buono o cattivo. La forza di carattere si riferisce al carattere forte e buono. Una persona che ha la forza di carattere è qualcuno che prende posizione per ciò che è giusto, che ha il fegato per esprimere e vivere le sue convinzioni. E queste qualità fanno parte di ciò che Dio si aspetta dall'uomo. Così, quando parliamo di forza di carattere come qualche cosa che Dio si aspetta dall'uomo, stiamo parlando delle qualità di pietà e di maturità spirituale, di una coerenza di carattere che rifletta una giusta immagine di sé e una vita che esprime le qualità di carattere che Dio vuole sviluppare in ogni uomo. Ma quali cose allora producono la forza di carattere? Sono tutte elencate nella Bibbia e ci passiamo sopra a volo radente. Eccole: fiducia in sé, cosa che viene dall'essere in pace con Dio e dal sapere che siamo in Cristo; coerenza, addestramento, giuste priorità, seguire il giusto esempio, ubbidire ai comandamenti di Dio, una dieta costante della parola di Dio, una dipendenza dalla forza dello Spirito, giuste scelte, vivere la fede cristiana facendo ciò che è giusto senza badare alle conseguenze. Fiducia e dipendenza da Dio. E poi imparare dagli altri. Quali sono alcune qualità della forza di carattere? Si trova un elenco conciso delle qualità che sono desiderabili in un uomo nella prima lettera di Timoteo al capitolo 3. Benché l'apostolo Paolo descrisse queste qualità con lo scopo di scegliere quelli che erano qualificati per essere guide nella Chiesa, le caratteristiche descrivono ciò che Dio cerca in tutti gli uomini. Mentre ascolti questo elenco che io adesso leggerò, vedrai che descrivono tratti di carattere, non capacità intellettuali, istruzione, studi a una scuola biblica o capacità di predicare. Tutti gli uomini dovrebbero mirare alle qualità di cui adesso ti dirò. E guardiamo allora brevemente queste caratteristiche. Primo, irreprensibile. Dio si aspetta che gli uomini siano incensurabili. Questo è un termine che comprende tutto e che riassume tutte le qualità. Significa che l'uomo deve avere uno stile di vita che è coerente con gli standard della Bibbia. Secondo, marito di una sola moglie. L'uomo sposato deve essere fedele a sua moglie, mantiene i suoi voti matrimoniali e non si trastulla con nessun tipo di immoralità sessuale. Letteralmente un uomo di una sola donna. Questa qualifica può avere un senso ancora più esteso, cioè che l'uomo non deve essere un Don Giovanni, un vagheggino. Il suo cuore non deve ardere di lussuria. Terzo, sobrio. Gene Getz ha detto che l'uomo temperato non perde il suo orientamento fisico, psicologico o spirituale, rimane stabile e costante e ragiona bene. Un tale uomo è equilibrato nella sua vita e non è dato a estremi distruttivi. Quarto, prudente. Questo termine è strettamente collegato al termine temperato. Si riferisce alla qualità di essere assennato nei pensieri e nelle azioni, dimostrando un ragionamento sano. Quinto, dignitoso. L'uomo dovrebbe essere rispettabile e giusto nelle sue azioni. Sesto, ospitale. Il termine greco da cui viene questa parola significa che ama i forestieri. In un senso generale, questo termine si riferisce ad amichevolezza e a disponibilità ad aiutare quelli che sono nel bisogno. Settimo, capace di insegnare. Questa caratteristica porta due possibili significati. Può significare che l'uomo dovrebbe avere la capacità di insegnare agli altri la fede cristiana, oppure potrebbe avere il significato di essere disposto a ricevere insegnamenti. Se uniamo questi due elementi, il termine si riferisce ad una capacità di insegnare agli altri senza arroganza. Ottavo, non dedito al vino. L'uomo di Dio è uno che è controllato e che quindi non si lascia controllare dall'alcol. Ai nostri giorni questo può anche essere applicato a droghe illegali. Dio non vuole che trattiamo male i nostri corpi, né che offuschiamo le nostre menti. Nono, non violento. La parola greca significa letteralmente non uno che colpisce, Accessi di ira non fanno piacere a Dio. Questo riguarda sia le azioni che le parole. E poi mite. L'uomo che onora Dio, secondo questo termine, sarebbe benevolo, gentile, paziente e premuroso verso gli altri. Non litigioso. L'uomo non deve essere sempre pronto a litigare o a fare polemiche. Dodicesimo, non attaccato al danaro. L'ammassare soldi e possessi non dovrebbe essere una priorità. Gesù e Paolo misero in guardia contro la preoccupazione dei soldi. Tredicesimo, che governi bene la propria famiglia. L'uomo è il capo della famiglia. Lui ha la responsabilità di vedere che il suo rapporto con la moglie e con i figli sia un rapporto buono. Deve essere un buon dirigente della vita a casa. E che tenga, questo è il quattordicesimo punto, i figli in sottomissione. Ci si aspetta dunque che il padre sia un capo rispettato a casa, un uomo che fa tutto quello che può per ammaestrare e disciplinare i suoi figli. Quindicesimo, non convertito di recente. Un nuovo credente che diventa un conduttore prima di essere maturo nella fede e nella pratica corre il rischio di cadere nell'orgoglio. Questo è un avvertimento che l'uomo non deve prendere delle responsabilità se non ha sufficiente maturità per gestirle. Gli uomini si devono guardare bene dall'orgoglio. E sedicesimo, che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori. L'uomo deve costruire una buona reputazione fra i non credenti, deve avere una fede coerente, che sarà una forte testimonianza per i non credenti. E allora, in che modo Gesù stesso mostrò questa forza di carattere? Dimostrò compassione, osò dire la verità riguardo al peccato e all'ipocrisia, odiava il peccato ma dimostrava amore per i peccatori che soffrivano, prese il tempo per pregare, si rifiutò di arrendersi alla tentazione traendo forza dalla parola di Dio, parlò chiaro in difesa dell'onore di Dio, mantenne fede ai suoi impegni, servì umilmente gli altri, aveva le giuste priorità e perdonava. E vediamo un po' come altri uomini della Bibbia dimostrarono forza di carattere. Benché nessun uomo può arrivare alla perfezione di Cristo, diversi uomini delle scritture mostrano il tipo di tratti di carattere che gli uomini dovrebbero manifestare nelle loro vite. Ecco alcuni esempi. Noè. Egli era come un faro nelle tenebre. In una cultura decadente, egli emerse come un uomo giusto, disposto a ubbidire al Signore e a costruire una nave, mettendoci 120 anni. Abramo, benché avesse l'anzianità dalla sua parte, egli mantenne la pace, dando a Lot la prima scelta dei pascoli. Giuseppe fuggì alla tentazione sessuale a causa della sua riverenza per Dio. Quando ebbe l'opportunità per rivendicarsi dei fratelli, dimostrò invece compassione, perdono e amore. Mosè scelse di ubbidire a Dio piuttosto che vivere una vita che si incentrava sui piaceri. Davide, benché fosse accusato ingiustamente, inseguito senza tregua da Saul, Davide mostrò rispetto per il suo re. Daniele, da giovane in esilio, egli si rifiutò di compromettere i suoi standard e di nascondere la sua fede. Boaz protesse Ruth e conservò il suo onore, assumendo la responsabilità per lei. Stefano, altri credenti riconobbero che era un uomo di buona reputazione, pieno di Spirito Santo e di saggezza. Paolo dimostrò sensibilità spirituale verso i credenti, con la coscienza debole, e conservò vigorosamente la sua integrità. Barnaba, questo lavoratore fedele, incoraggiò gli altri e corse un rischio dando a Marco una seconda possibilità. Preferiresti soffrire di una febbre alta o dell'ipotermia? Probabilmente nessuna delle due cose, vero? Esistono anche degli estremi poco sani fra gli uomini. Troppi di noi hanno un comportamento che non riflette ciò che Dio si aspetta dall'uomo, così da essere come quelli con la febbre troppo alta o troppo bassa. Ecco alcune forme di comportamento estremo in cui si adagiano gli uomini. Quali principi biblici viola ognuna di esse? Proviamo a vedere insieme questi standard. Il playboy. Quest'uomo manca di autocontrollo nel campo del sesso. Il suo appetito sessuale domina la sua vita. L'uomo macho. sembra pensare che maschio significhi solo muscoli, le maniere rudi e il dominio sulle donne. Figlio di mamma, quest'uomo non si è staccato dalla gonna della mamma neanche da adulto. La sua mamma controlla ancora la sua vita. Lobbista, quest'uomo ha un rapporto più ravvicinato con il suo passatempo o hobby che con le persone. Il pappamolla permette che i suoi amici, sua moglie, i suoi figli e colleghi di lavoro gli mettano i piedi in faccia. Il generale grida ordini dovunque, come capo, come marito, come anziano nella chiesa e anche nella comunità in cui vive. Lo sportivo accanito, i pensieri e l'energia di quest'uomo sono tutti impegnati nel guardare o nel partecipare negli sport. Il gay è maschio fisicamente, ma la sua mente e le sue azioni contraddicono la sua identità sessuale. Il lavoro dipendente. Il suo lavoro è al primo posto nella sua vita come fonte di soddisfazione e sicurezza. E infine lo zombie, che è cresciuto pensando che l'uomo non dovrebbe manifestare le sue emozioni, così le nasconde sempre. Le aspettative di Dio sono realizzabili. Egli non cerca la perfezione, ma si aspetta da noi una disponibilità a permettere che Egli agisca nelle nostre vite. S'aspetta, insomma, che siamo disposti a riconoscere atteggiamenti e azioni sbagliati, e si aspetta anche un desiderio di mirare ad essere più simili a Gesù tutti i giorni. Ora è il momento di alzarsi in piedi per essere numerati fra coloro che scelgono di seguire i suoi principi per le peculiarità maschili, per essere capi servitori, per manifestare l'uguaglianza spirituale e la forza di carattere. Le responsabilità vanno al di là delle capacità naturali dell'uomo. Il peccato ha distorto grandemente il piano di Dio per lui, ma l'uomo perfetto, Gesù Cristo, può aiutare. Egli non solo venne in terra per dimostrarci come si deve vivere, ma venne per morire affinché non avessimo da essere giudicati per i nostri fallimenti peccaminosi. Se non l'hai mai fatto prima, prenditi un momento ora per parlare con Dio. Usa parole tue, ma confessa a Lui i tuoi fallimenti come uomo. Digli che ti rendi conto di essere mancante quando ti confronti con il suo metro per una vita retta. Poi guarda Gesù. Di a Dio che credi che Cristo è morto per te e ha preso per te la punizione che meritavi. Accetta la nuova vita spirituale che Egli offre. Ringrazialo per il perdono del peccato e il condono della punizione della morte, e ringrazialo per il dono della nuova vita. Se hai fatto tutto questo, allora hai fatto il primo passo per diventare un uomo di Dio. Il resto dipenderà dalla tua disponibilità di ubbidire al Signore quando leggi nella Sua parola come puoi essere il tipo di uomo che Dio si aspetta che tu sia. Prima di concludere questo nostro appuntamento, vorrei ricordarti che a tua disposizione c'è una copia del Nuovo Testamento. Ce n'è una per ognuno dei nostri ascoltatori che ci scriveranno per riceverla. Il Nuovo Testamento, lo sai, se non lo sai te lo ripeto e te lo dico brevemente, è quella parte della Bibbia che va dalla nascita di Gesù fino al libro dell'Apocalisse, che è l'unico libro dei 66 inclusi nella Bibbia che parlano del futuro. Per intanto io ti ringrazio per avermi seguito. Ti rammento che saremo di nuovo in onda la prossima settimana con un nuovo numero di Punto Radio, e per adesso, con l'affetto di sempre, ti abbraccio. Ciao, a presto.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto. E ancora una volta sono felicissimo di essere di nuovo in tua compagnia, grato che tu abbia scelto di trascorrere un'altra mezz'oretta insieme a noi e grato naturalmente della tua compagnia. Grazie per averci scelti e cos'altro posso dire? Vediamo un po'. Ma veramente penso di aver detto tutto, anche perché tutto quello che dico viene dal cuore e è detto con tutta sincerità.

come faccio diverse volte, non ogni volta, non troppo spesso, ma ogni tanto credo sia giusto, voglio ricordare, voglio rendere omaggio, voglio ringraziare la redazione. Naturalmente in redazione ci sono persone le cui voci tu non sentirai mai in onda, eppure sono parte integrante di tutto il processo del programma, della trasmissione e di tutto quello che accade, per così dire, dietro le quinte, quando le luci del palcoscenico sono spente. Qui non abbiamo palcoscenico e non abbiamo luci, cioè, beh sì, un po' di luce c'è, però dico, non siamo al teatro. Ma tanto per capirci, insomma, tanto per comprenderci, uso questo linguaggio un po' teatrale. Non siamo qui comunque per dare spettacolo, né per intrattenere, anche se mi rendo conto che la radio ovviamente viene usata, viene ascoltata per intrattenere. E chiaramente nei nostri incontri c'è anche una misura di intrattenimento, ma direi che l'intrattenimento non è lo scopo unico, sicuramente non è lo scopo unico e non è neanche lo scopo principale delle nostre mezz'ore insieme. Anche se, per esempio, ogni tanto ci ascoltiamo un po' di musica, come quella che sta arrivando dal sottofondo. Ha fatto l'ingresso pian piano, hai notato? E si fa sentire sempre di più, ci viene prima da dietro, poi accanto e poi si presenta e si impone, come sta facendo adesso. Io devo gridare, anzi mi sto zitto, così ascoltiamo la musica.

Dopo aver detto grazie alla redazione, voglio anche ringraziare te che ci hai scritto. Grazie per le manifestazioni di simpatia e di affetto che continuano ad arrivare. Siamo molto grati e io in prima persona esprimo questa gratitudine e questo ringraziamento. Veniamo alle cose importanti del nostro programma, al testo del libro più letto. Siamo alle prese, come sai, con il 7° capitolo del libro del Levitico. La volta scorsa ci siamo soffermati abbastanza a lungo sul concetto, sull'offerta per il ringraziamento. Abbiamo anche rilevato, abbiamo letto un salmo proprio verso la fine del nostro incontro, ricordi? Parte del Salmo 139, che ci esorta, ci incoraggia ad essere aperti, ad essere disponibili nei confronti di Dio. Perché? Perché in fondo non possiamo nasconderci dalla sua presenza. Tornando al testo, dicevo, e proseguendo il nostro cammino nel testo, troviamo questa frase: la carne del sacrificio di riconoscenza e di azioni di grazie sarà mangiata il giorno stesso che esso è offerto. Non se ne lascerà nulla fino alla mattina. Se il sacrificio che uno offre è votivo o volontario, la vittima sarà mangiata il giorno che egli lo offrirà, e quello che ne rimane deve essere mangiato l'indomani. Quindi, tanto per ricapitolare, la carne, l'offerta che veniva fatta per il sacrificio di riconoscenza o di azioni di grazie, cioè quell'offerta che diceva grazie a Dio, sarà mangiata il giorno stesso che viene offerta. Non se ne poteva lasciare fino al giorno dopo. Nessun pezzo, nulla doveva avanzare. Mentre invece, se il sacrificio che uno offre o che offriva era votivo o volontario, allora la vittima doveva essere mangiata, poteva essere mangiata il giorno dell'offerta, e quello che rimaneva poteva essere consumato all'indomani. Ma quello che sarà rimasto della carne del sacrificio fino al terzo giorno, ecco, quello doveva essere bruciato con il fuoco. Come mai? Perché tutte queste cose? La vittima del sacrificio di azioni di grazia, la vittima dell'offerta del ringraziamento, doveva essere consumata subito, senza indugio. Questo mi fa pensare a quell'unione molto stretta che deve esserci fra noi e Cristo. Ora, molto spesso, come avrai notato, io faccio riferimento a Gesù Cristo ogni volta che si parla di offerta. Perché? Beh, perché ovviamente Gesù Cristo è l'offerta per eccellenza, la vittima offerta per eccellenza. Dicevo, dobbiamo essere uniti continuamente a Lui per avere pace interiore e per superare le tentazioni, per non cadere nel peccato. Questo l'abbiamo già detto altre volte, ma lo voglio sottolineare ancora oggi. La volta scorsa, inoltre, abbiamo riflettuto abbastanza a lungo sul fatto che il cristiano è ancora capace, ha la possibilità, il potenziale del peccato, ma ha anche la capacità di non peccare, anche la libertà di non peccare. Il peccato non ha più potere su di lui, non ha più potenza su di lui. Sta di fatto che anche i cristiani peccano, anche i cristiani cadono in tentazione. Essere un seguace di Cristo non mi rende assolutamente perfetto, non mi rende sovrumano, non mi rende capace di sostenere, di sopportare ogni tentazione senza mai cadere. No. L'essere seguace di Cristo mi dà la libertà, mi rende libero di scegliere se peccare o meno. Da non cristiano io non ho questa libertà, non ho questa facoltà. Pecco, punto e basta, non mi pongo il problema. Come cristiano, invece, voglio mantenere il mio rapporto con Gesù Cristo il più stretto e il più costante possibile. Devo guardare a Lui, devo affidarmi a Lui. Questo mi riporta alla mente un'affermazione dell'Apostolo Paolo,
un'affermazione che gli ha fatto quando ha scritto ai cristiani della città di Filippi. La pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Ecco il risultato di una stretta comunione con Cristo. La pace di Dio, quella pace che sorpassa ogni intelligenza, che trascende qualsiasi tentativo di essere compresa, custodirà il mio cuore ed i miei pensieri in Cristo Gesù. E chi è che non è in cerca di pace? C'è qualcuno che non cerca pace? Pace al di fuori, nella società, nel mondo, in famiglia, fra nazioni? E pace interiore?

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora.

Non faremo un commento dettagliato di tutto il settimo capitolo perché altrimenti saremmo costretti a ripetere cose che abbiamo già detto sia oggi che negli incontri precedenti. Mi limiterò quindi a citare e commentare brevemente alcuni brani del resto del capitolo. Per esempio, la carne che sarà stata in contatto con qualcosa di impuro non sarà mangiata, ma sarà bruciata col fuoco. Quanto alla carne che si mangia, chiunque è puro ne potrà mangiare. Ma la persona che, essendo

severità. Dio forse prende piacere nel punire le persone, soprattutto con queste misure così estreme? No, Dio non prende piacere nelle punizioni e nella disciplina. Come qualsiasi padre pieno di amore, non prova piacere nell'applicare disciplina, anche se sa che la disciplina serve a migliorare la personalità, il carattere della persona disciplinata. Ma Dio non prende piacere nella pena, nel male, chiedo scusa, non nel male, nelle difficoltà che sopravvengono quando si è sotto disciplina. Allora la domanda continua a proporsi: perché Dio agisce in questo modo? In questo frangente per due motivi fondamentali, importanti, che non dobbiamo mai dimenticare. Innanzitutto, non dobbiamo mai dimenticare, mai e poi mai, che Dio, oltre ad essere un Dio d'amore, è anche un Dio di giustizia. Ripeto, Dio, oltre ad essere un Dio di amore, è un Dio di giustizia. Le due cose non si cancellano reciprocamente, ma operano in continua ed assoluta armonia e unisono. A noi sembra quasi un paradosso, una contraddizione di termini, dire che qualcuno ama e applica giustizia con severità. Le due cose, al nostro modo di pensare, non sembrano andare d'accordo. E invece, se ci pensi, se ti fermi a pensare, a riflettere sulla cosa, ha molto senso. Nel caso di Dio, la sua giustizia richiede un'osservanza della sua legge morale, un'aderenza alla sua etica. Il suo amore mi guida per quella strada. Il suo amore mi induce ad osservare quell'etica, a vivere secondo quell'etica, ad osservare quella legge. Il suo amore mi dice che è tutto per il mio bene. Quando contravvengo alla legge morale, Dio non cessa di amarmi, ma con giustizia esercita disciplina, con giustizia e con amore. Quindi la sua disciplina non è mai dettata dalla rabbia o dal capriccio. La sua disciplina è dettata dalla giustizia e dall'amore. La seconda ragione per cui qui sembra che Dio si comporti in un modo molto severo è che dobbiamo tenere ben in mente il periodo storico, il contesto sociale nel quale questi avvenimenti hanno luogo. Siamo all'inizio di un nuovo cammino. Siamo all'inizio di un nuovo capitolo nella storia del popolo di Israele. Il popolo ha voltato pagina, si è lasciato dietro la schiavitù d'Egitto, ha ricevuto i 10 comandamenti, i famosi 10 comandamenti. Non solo, Dio ha dato a Mosè tanto di più, ma insomma, tanto per intenderci, facciamo riferimento ai 10 comandamenti. Stanno per mettersi in cammino verso la terra promessa. Ecco cosa intendo per hanno voltato pagina. E Dio non può permettersi il lusso di creare dei precedenti. Quindi contravvenire alle sue regole equivaleva a disobbedienza. La disobbedienza va riconosciuta come tale e va punita. Se Dio non avesse preso provvedimenti già allora, avrebbe creato un precedente. Chi sarebbe venuto in seguito e avesse disobbedito, si fosse ribellato, avrebbe sempre potuto dire: ma ho delle buone possibilità di farla franca, perché? Beh, perché Dio l'ha già fatta far franca ad altri. Quindi lo farà anche per me. Non è questo il caso.

c'erano delle ragioni ben precise per cui Dio dava queste regole, queste direttive. E queste ragioni dovevano essere capite, osservate, rispettate. Quindi tutto il popolo, e il singolo individuo ovviamente, dovevano attenersi scrupolosamente alle regole, alle direttive ricevute. Perché? Perché Dio è un Dio d'amore e Dio è un Dio giusto.

E ancora una volta dobbiamo salutarci. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Ancora una volta grazie per la tua piacevole compagnia, il tuo cortese ascolto, e a risentirci al nostro prossimo appuntamento. Come sempre un abbraccio dal tuo Maurizio e grazie ancora una volta. A presto.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: A volte rifletto sulla mia capacità di imparare. Dico questo perché quasi ogni mattina vengo intrappolato. Ogni sera un ragno industrioso fila la sua ragnatela che attraversa il marciapiede che porta all'entrata di casa. So questo perché l'ho guardato con interesse mentre la creava, ma almeno 4 volte alla settimana ci passo attraverso mentre esco. Ecco, penserete che avrei dovuto ricordare e imparare dai miei errori, ma mi ritrovo invece continuamente a dovere togliermi in quella ragnatela appiccicosa dalla faccia, e l'ho fatto anche questa mattina. Ecco, cominciava così un articolo che però non porta nessuna firma, apparso qualche tempo fa su una rivista dell'Esercito della Salvezza. È così difficile imparare, è difficile per i nostri figli, ma lo è anche per noi adulti. Quanto costa il cambiamento? Ecco, di questo e altro parleremo oggi qui a Contrappunti. Sarà con noi anche Bernardo Oxenham, lui invece ci dirà qualche cosa sul perdono. E poi avremo come sempre qualche brano musicale, buona musica come sempre. Amici, benvenuti a Contrappunti, Mario Pieri adesso con voi. Cominciamo subito con la musica, come facciamo sempre, e oggi ho scelto questa bella canzone di Deborah Captain che si intitola L'anima in tandem. Allora, benvenuti a Contrappunti e mi raccomando, restate in mia compagnia.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati

Deborah Captain a contrappunti con L'anima in tandem. Ecco, siamo pronti, come dicevo prima, ai nuovi cambiamenti. Un attore di teatro raccontò che, pur sapendo che tenere un cucchiaio sotto il rubinetto dall'angolo sbagliato ti fa bagnare, il 90% delle volte ci si bagna lo stesso. Ecco, combattiamo tutti col dovere disimparare alcuni comportamenti e abitudini che limitano il nostro potenziale e limitano anche la nostra fiducia in noi stessi. Un articolo qualche tempo fa suggeriva 3 punti da memorizzare per aiutarci a lasciare andare certe azioni e pensieri che limitano il nostro sviluppo. Un punto è questo: dobbiamo identificare il comportamento problematico. Cos'è che impedisce il nostro sviluppo? Dimentica ciò che fanno o non fanno le altre persone e pensa a ciò che nelle tue mani va cambiato. Questo era il suggerimento. Se ce la sentiamo, possiamo chiedere consiglio a qualcun altro. Come un pessimo giocatore di golf ha difficoltà a discernere che cos'è che non va nel suo gioco, anche noi potremmo beneficiare di qualche saggio consiglio. Ma alla fine possiamo gestire soltanto quello che riconosciamo in noi stessi. Quindi, ecco, diamogli un nome, riconosciamo il comportamento per quello che è. C'è una parola greca, kenosis, spero di pronunciarla bene, che significa autosvuotarsi. Questo termine ha un'origine teologica tradizionale, ma si sta rapidamente diffondendo anche nella lingua di oggi. Questo processo è necessario se si vuole rompere con le vecchie abitudini. Un altro modo per spiegarlo è lasciare andare, lasciarsi alle spalle gli atteggiamenti che sono per noi atteggiamenti problematici. Ecco, ricordo la storia di una coppia che stava nella casa dei loro amici mentre erano via per la vacanza. Una mattina, mentre facevano colazione, guardarono nel cortile e videro un cane di famiglia che era legato ma che correva in cerchi. Ecco, questa coppia ebbe pietà di questo animale, quindi uscirono per liberarlo. Inizialmente corse intorno al cortile tutto felice, ma più tardi furono sorpresi nel vedere questo cane che era ritornato al suo solito posto, dove correva di nuovo in cerchi pur essendo libero. Non era legato fisicamente, ma lo era, ecco, nella sua mente. È difficile a volte lasciare i vecchi comportamenti, ma è vitale se vogliamo smettere di correre nei cerchi della nostra immaginazione. La terza cosa che dobbiamo ricordare è fare esercizi. Nessuna abitudine intrinseca viene facilmente sradicata. È soltanto attraverso l'esercizio costante e concentrato che nuove abitudini possono venire impiantate nel nostro modo di vivere abituale. Ci vorranno forse anni, e può voler dire anche ritornare ripetutamente al concetto della kenosis, seguito da altri esercizi. Ecco, sarebbe bello pensare che, proprio perché siamo persone dimentichevoli, anche i nostri cattivi atteggiamenti li dimenticheremo. Purtroppo non è così. Dovremo far fronte a quelle che sono le cose che non vanno nella nostra vita. L'elenco potrebbe essere anche lungo. Ecco, ma questo è il genio di noi esseri umani, l'opportunità di cambiare per diventare più pienamente vivi. Il processo richiede coraggio e fiducia per credere anche in questo viaggio. Per il credente esiste l'aiuto esterno, e cioè Dio, ma spesso egli stesso è colui che ci mette sulla strada del disimparare quei comportamenti che ci impediscono di raggiungere quel potenziale che il Signore sa che noi possiamo raggiungere. Quindi, ancora una volta, coraggio. E questa è Lisa Bevel, per restare in tema ci canta Change.

0: Quando è possibile, quasi sempre nei nostri programmi, noi vediamo anche cosa dice il testo delle canzoni che ascoltiamo. Quella che vi ho appena trasmesso di Lisa Bevel si intitola, come dicevo, Changed, cioè cambiata, e le parole dicono: prima che arrivassi tu la mia vita era a pezzi, la speranza si era dileguata, la fede non si trovava più. Avevo cercato la verità in strade tutte sbagliate, eppure non ho mai creduto alle menzogne. Stavo annegando in un mare di lacrime che non avrei mai creduto di versare, lacrime che credevo che il tempo non avrebbe mai potuto asciugare. Sono stata cambiata, come il cielo buio della notte è cambiato dalla luce del giorno. Sono stata cambiata dai venti della grazia venuti a spazzare via la mia paura. C'è stato un cambiamento secondo la tua immagine, quando la mano dell'amore mi ha rinnovata. Ho visto che cosa può fare l'amore. Io sono stata cambiata per sempre. La tua parola ha così dolcemente rivelato la verità che io avevo dimenticato, che a un tratto ho visto chiaramente che cosa sono e che cosa non sono. Ho provato dolore e sofferenza, ma tu li hai spazzati via come una mano che asciuga una lacrima. Nel momento in cui sei arrivato tu ad aprirmi gli occhi, la mia fede è riapparsa e ho visto che in tutto questo tu sei sempre stato qui. Con l'arrivo di ogni giorno sento il tuo spirito muoversi in me e con il tuo amore riesco ad andare avanti. Con il tuo amore, Signore, sono finalmente libera perché c'è stato un cambiamento in me. Ecco, queste le belle parole di questa altrettanto bella canzone che abbiamo appena ascoltato, Changed, di Lisa Bevel. E adesso vi lascio con il nostro ospite di oggi, Bernardo Oxenham. Bernardo Oxenham è stato direttore dell'Istituto Biblico Evangelico Italiano per vari anni. Oggi lo ascoltiamo in questo suo intervento sul perdono.
1: Contrappunti.
2: Qualche giorno fa ho visitato una delle chiese evangeliche di Roma. Dopo la funzione, una donna ha cominciato a parlare con me. Era sconvolta, non riusciva a trovare la felicità ed era convinta che Dio non l'avrebbe ascoltata e non le avrebbe dato la pace che cercava. Ogni volta che si metteva a pregare o a leggere la Bibbia, si ricordava di una persona che non riusciva a perdonare. Pensava alle volte in cui questa persona le aveva ferita, quando l'aveva trattata con disprezzo. A volte si svegliava di notte e quel personaggio che non riusciva a dimenticare le si presentava. La rabbia, il desiderio di vendetta, il disgusto per la vita, tutto contribuiva a renderla irrequieta ed infelice. Che cosa insegna la Bibbia sul perdono? In un mondo così pieno di egoismo e di oltraggi, ognuno di noi ha certamente dovuto subire dei torti più di una volta. Ma come reagiamo ai torti? Il nostro pensiero è avvolto dalla vendetta e dall'ira, o riusciamo a liberarci dall'ossessione dei torti subiti? La Bibbia dice che è cosa normale perdonare un torto quando lo si è meritato, ma che se facciamo del bene e soffriamo come risultato, questo è cosa grata a Dio. Il merito dunque si ha quando riusciamo a sopportare e a perdonare coloro che ci trattano male senza giustificazione. Forse anche tu, amico, hai subito un torto che non riesci a perdonare. L'insegnamento della Bibbia ci rivela che non avrai pace fino a che non ti sottometterai alla volontà di Dio e non perdonerai la persona che ha peccato contro di te. Il credente fa questo volentieri, non solo perché sa che Dio lo vuole, ma anche perché sa che è per il suo bene personale. Difatti, Gesù ha chiamato beati coloro che sono perseguitati per cagione di giustizia. Questa beatitudine non viene dal semplice fatto di essere trattati ingiustamente, ma dal saper seguire l'esempio di Cristo nel perdonare. Quella signora che si tormentava per un insieme di torti subiti nel passato non soffriva tanto a causa dei torti subiti, quanto per la sua incapacità di perdonare.

L'esempio più sublime del perdono l'abbiamo nel Signore Gesù. La Bibbia dice che anche Cristo ha patito per noi, lasciandoci un esempio, onde seguiamo le sue orme. Egli che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode, che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. Cerca di immaginare la scena. Cristo sul Calvario aveva dato tutta la sua vita per insegnare, per guarire, per aiutare la gente che lo circondava. Ora essa gli rende il contrario: beffe, oltraggi, bestemmie contro il suo nome. Crocifiggetelo, grida la folla unanime. E lui subisce tutto. Poi, prima di morire, dice: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Certamente nessuno di noi è mai stato calunniato più ingiustamente di così. Quando i discepoli stavano con Gesù, gli rivolsero una domanda: Signore, quante volte, peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerò io? Fino a 7 volte? E Gesù rispose: Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Ancora Gesù, in un'altra occasione, disse ai suoi seguaci: E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che nei cieli vi perdoni i vostri falli. Qui Gesù ci mette davanti a un nuovo pensiero. Anche noi offendiamo Dio. Come qualcuno forse ha trattato male te, tu hai trattato male Dio. Forse hai offeso il suo nome con delle bestemmie, oppure hai offeso la sua autorità rifiutando di sottometterti ai suoi comandamenti, o hai offeso il suo amore trascurandolo. Forse hai trascurato la lettura del suo libro, la Bibbia. Hai trascurato la possibilità di pregare e di adorarlo per le cose meravigliose che fa. Dio è pronto a perdonarti. Anzi, ha dato Cristo, il suo figliuolo, perché vuole farlo. L'unica cosa che vuole da te è un cambiamento di atteggiamento. Non vuole che noi uomini lo ignoriamo, che ci comportiamo come se non esistesse. Vuole invece che riconosciamo che Egli è il Signore del mondo e che ci sottomettiamo a Lui. Poi ci darà una nuova vita per mezzo del sacrificio di Cristo sulla croce. La Bibbia ci promette che a tutti quelli che ricevono Cristo come personale salvatore, Dio dà il diritto di diventare Suoi figli. Egli perdona i nostri peccati e poi ci dà la capacità di perdonare quelli degli altri. Perché non decidi in quest'istante di sottometterti a Dio? Accogli il Salvatore nella tua vita. Abbandona l'orgoglio che ti impedisce di perdonare. Troverai una nuova vita meravigliosa in Cristo, una vita di pace, di gioia, di comunione con Dio.

L'ultimo brano in programma oggi è quello che arriva adesso, Forgiven, Forgotten, Forever, perdonato, dimenticato e per sempre, da Sarah Paulson.

alcune parole anche di questa bella canzone. Sei perso nel dolore degli errori che hai commesso e nei ricordi di ogni torto. Rivivi ogni episodio in cui sei venuto meno nei suoi confronti e ci vuole tutto il tuo impegno per andare avanti. Non vivere nella terra del passato, non c'è più bisogno di rimanere là. Lascia andare i dolori che ti tengono prigioniero e non piangere più per quello che è già passato. Sei stato perdonato e dove c'è grazia non c'è posto per i rimorsi. Il passato è stato dimenticato e ogni tua ombra è stata cancellata e cambiata per sempre dall'amore del cielo. Sei stato rinnovato dal tocco guaritore della misericordia e il passato è stato perdonato e dimenticato per sempre.

0: E non mi resta che farmi per il momento da parte. Vi invito come sempre a restare ancora con noi e vi auguro come sempre un buon proseguimento.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
2: Vi saluto, cari amici e cari amiche all'ascolto. Sono felice di continuare la nostra conversazione insieme intorno alla famiglia e ai problemi che essa deve affrontare. In questo periodo stiamo parlando soprattutto della coppia. Però oggi, in questa trasmissione, desidererei fare una pausa e parlare di qualcosa che ci riguarda più in generale, cioè che non riguarda prettamente o soltanto la coppia, ma riguarda tutti noi in generale. È in pratica la soluzione a tutti i nostri problemi. Prima di andare avanti, ascoltiamo però un brano musicale.

Senz'altro, ognuno di noi, sposato o non sposato che sia, ha avuto modo di porsi la seguente domanda o le seguenti domande. Perché c'è lotta dappertutto? C'è qualcosa che non va, ma che cosa? C'è guerra nel sistema, c'è guerra nelle organizzazioni, c'è guerra nelle fabbriche, c'è guerra nelle idee, c'è guerra nelle menti, ma perché? Ecco la risposta, o almeno quella che io credo sia la risposta, e sono pienamente convinto. L'uomo serve il male e non se ne accorge. L'avversario, il nemico della verità, si è infiltrato piano piano nelle menti. Egli regna nei cuori e da lui viene la menzogna, la guerra, l'ipocrisia, le divisioni, le incomprensioni. Questo nemico che cerca di ingannare le coscienze, che cerca di sedurre le famiglie, questo nemico che cerca di sviare dalla verità le nazioni, il distruttore regna in questo mondo e la gente non lo sa o non vuole saperlo. Divide le famiglie, brucia i giovani perché sono deboli, fa impazzire i grandi per mezzo della malizia, dell'adulterio. Questo terribile avversario della verità, se trova luogo, entra nella mente, entra nei cuori e fa commettere ogni sorta di cose come omicidio, ubriachezze, eccetera, eccetera. L'umanità è carica di tante malattie attraverso i vizi, le intemperanze, gli squilibri fisici e psichici. Ma c'è una chiave, c'è una via di uscita, non temere, caro amico o cara amica all'ascolto. Ma uno, il Cristo, è venuto per distruggere le opere del male, talché tutti coloro che guardano a Lui, che lo desiderano, che afferrano la parola della vita, della salvezza, della verità, della guarigione, sono liberati da tutto ciò che dà loro tormento ed impaccio. Cristo è la parola della verità. Se tu lo accetti, sarai liberato. Se tu lo accetti, sarai trasformato. Ascolta la voce della verità. Ascolta l'annuncio della vita. Vuoi un esempio? Eccolo. Una donna aveva un'emorragia da 12 anni. Aveva speso tutti i suoi soldi nei medici, che dal canto loro avevano cercato ogni mezzo, sono sicuro, per guarirla, ma invano. Stava sempre a letto, sfinita. Una mattina sente un vocio, una folla che passa. Una vicina le dice: «Ho sentito che tra poco passerà il profeta di Nazareth». Una marea di popolo lo segue. Egli è potente in opere, dà vita ai morti, monda i lebbrosi, guarisce i malati. Questa donna malata, ha capito una cosa, una sola, che quella era l'occasione unica della sua vita. E allora pregò: «Dio d'amore, o adesso o mai più. Dammi la forza di scendere dal letto, dammi la forza di scendere in strada, dammi la forza di toccare anche solo un lembo della tunica di quel Gesù, perché io so che se riuscirò a fare solo questo, io sarò guarita». Ecco allora che per fede si alzò, non si reggeva diritta, e così evidentemente fece un tragitto a forza di volontà, scese per strada, vide tanta folla, forse fu travolta, cadde in terra, e allora pensò: «Ah, è la fine». Invece aprì gli occhi e nella sua disperazione vide una figura misteriosa passare davanti a lei e disse: «È lui». Allora allungò la mano e nello stesso momento in cui toccò la tunica sentì fermarsi il flagello del sangue nel suo corpo. Meravigliata, sbalordita, felice, vergognosa, si rannicchiò da una parte, ma il gran Gesù si fermò e tutti si fermarono con lui. Nel silenzio creatosi in questa strana pausa, egli domandò ad alta voce: «Chi mi ha toccato?». I discepoli dissero: «Ma maestro, tutti ti spingono, e se non stiamo attenti sarai travolto, e tu cerchi chi ti ha toccato?». Una seconda volta il santo chiese: «Chi mi ha toccato? Ho sentito un tocco di una mano unica, diversa, il tocco della fede, perché qualcuno mi ha afferrato e una potenza è uscita da me. Chi mi ha toccato?». La donna tremante, faccia a terra, disse: «Io, Signore». «Va in pace, la tua fede ti ha salvata e sanata». Sapete, Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Passa sempre in spirito vicino a chi lo invoca. Egli è vicino a te. Oh, quanto ti è vicino! Allunga la mano della fede e disperatamente, per quanto riguarda questa terra, ma con tutta la fiducia verso di lui, toccalo. È il tuo giorno e sarai guarito.
e lui sentirà il tuo tocco di fede e sarà contento. Abbi fiducia in lui, perché in lui soltanto, caro amico, vedrai la gloria di Dio. Oggi è il giorno della grazia, dice la Bibbia, non aspettare domani. Cristo è vivo in mezzo a noi, che tu lo creda o no, questo non importa. Egli è il Signore della pace, Egli è il principe della pace, Egli è la via della pace, Egli può essere la tua pace. Tu che sei confuso nella mente, tu che sei smarrita in questo mondo, delusa da mille persone, deluso del modo di vivere fra te e tua moglie, tu che sei impaurito, tu che sei impaurita dalle onde altissime che incombono sulla tua vita, volgi il tuo sguardo solo su uno solo, su colui che è la pace, Gesù, e accetta la sua parola in pace, e sarai un vero cristiano. Vuoi sapere chi è un cristiano? Uno che ama, uno che segue, uno che serve il Cristo. Il cristiano è uno che muore in pace con Dio. Il cristiano è uno che accetta il Cristo come Salvatore, anche all'estremo, come il ladrone sulla croce. Lascia le armi dell'odio che hai imbroccato. Fermati. La strada che hai preso porta al precipizio, al baratro tenebroso, alla guerra, alla vendetta, alla morte seconda. Fermati, perché sei ancora in tempo. C'è la via della pace dove l'anima tua riposerà, dove il tuo cuore si acquieterà come un piccolo fanciullo e tu sentirai il profondo riposo e tu creerai un'atmosfera di pace ovunque tu andrai. Ecco allora che la tua famiglia potrà ricominciare a vivere così come forse tu desideri. Ma tu devi tornare ai sentieri antichi, tu devi tornare a Cristo, all'unica via della pace del tuo essere. Fa dietro front e abbraccia la via della pace, della croce, del Golgota, della gloria, la via della luce. Cristo Gesù, l'Iddio vivente e grande, l'Iddio santo e meraviglioso, Lui in questo momento è vicino a te. Lui in questo momento è davanti a te ed alza il suo volto su di te e vuole darti la pace, la sua pace. E la sua pace è una pace ferma, duratura, non fluttuante, non condizionata, ma una pace eterna, perché Lui è eterno. Se desideri avere la pace nella tua famiglia, la pace nella tua vita, tu devi fare una sola cosa. Fermati, forse in questo momento, e di: Signore, io voglio accettarti nel mio cuore come mio personale Salvatore, perché desidero che tu trasformi la mia vita, perché desidero cominciare da questo momento a vivere una nuova vita personalmente e nella mia famiglia.

Ti ringrazio perché mi hai ascoltato fin qui e ti invito, anche come d'altronde faccio tutte le volte, a scrivermi, ad aprirti perché possiamo conversare, continuare a conversare corrispondendo insieme sui problemi che ci concernono. La mia preghiera, caro amico o cara amica, care coppie, è che da quest'oggi la pace del Signore cominci a regnare nella vostra, nella nostra vita.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

volendo considerare la parte che l'umiltà deve avere nel matrimonio, consideriamo quest'oggi le parole che troviamo nella prima epistola di Pietro al capitolo 3:8 e ve le leggiamo così come sono scritte. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi ed umili. Siate pietosi ed umili. Per certo, se si accettasse questo consiglio, il 90% di tutti i problemi potrebbe essere facilmente risolto. E voi mi capite, essere umili in spirito, considerando i vostri problemi con tale attitudine, farebbe assai più facile la vita fra marito e moglie. Infatti, voi sapete come gli avete parlato mentre stava andandosene al lavoro? Era quello il modo di parlare? Era quello uno spirito umile? E voi mariti che ora mi ascoltate alla radio, pensate, cos'è che brontolavate sotto bocca mentre siete usciti di casa? Qualche cosa che proveniva da uno spirito umile? Se non lo era, allora anche voi avete qualche cosa da imparare. Così qui sommarizzeremo come deve essere un matrimonio cristiano. Deve avere armonia, e l'armonia viene dal fatto che fondamentalmente ambedue i coniugi hanno la stessa base, gli stessi standards che uniscono due persone spesso differenti l'una dall'altra, ma ambedue peccatori in un'unione chiamata matrimonio. Ora, questi standards, questa base del matrimonio consiste nelle sacre scritture. Esse sono la guida e la regola per ogni loro attività e per ogni azione. Senza di questo il matrimonio non ha alcuna speranza. Potete essere umili quanto volete, ma allo stesso troverete difficoltoso il convivere assieme. Compassione. La compassione è pure molto importante, perché vi permette di capire la posizione in cui l'altra persona si trova. Dovete essere capaci di immedesimarvi negli altri e di gioire con quelli che gioiscano e di piangere con quelli che piangono. Se non potete far questo, voi potete essere molto logico, ma l'altra persona lo stesso avrà difficoltà con voi. Amore fraterno. Oh, quante cose ci dimentichiamo di fare per i nostri mariti o per le nostre mogli, perché essendoci coniugi non li consideriamo come consideriamo le altre persone, dimenticandoci che essi pure sono per noi fratelli e sorelle in Cristo. E così spesso succede che le cose che noi mai faremo ai nostri fratelli nella fede lo facciamo però a loro, e cose che non facciamo per i nostri fratelli in fede non li facciamo per i nostri mariti o per le nostre mogli. Gentilezza. Oh, come è importante di avere uno spirito di gentilezza quando c'è un conflitto nella famiglia o anche un potenziale conflitto. Quando insomma c'è qualche cosa che non va, è più facile quando si tratta con uno spirito volenteroso di perdonare, di acconsentire, di condividere e di compromettere. Quanto è più facile appianare le cose quando l'altra persona è interessata ed è cosciente dei bisogni e dei problemi e non è fredda né indifferente, ma con gentilezza di cuore si interessa di aiutare. Ed ora prendiamo tutte queste belle qualità e riempiamole dell'elemento più importante ed essenziale e vitale, quello che è il più necessario di tutti per condividere una vita coniugale nel contesto della struttura cristiana: l'umiltà. Essere come Gesù descriveva

in cui tale soggetto è discusso è trovato nell'Epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo secondo. Qui abbiamo il problema di divisione nella Chiesa, non in una famiglia ma in una Chiesa, e voi ricorderete nel quarto capitolo Evodia e Sintiche, le due donne che avevano difficoltà a vivere in armonia nel Signore, e come Paolo istruì loro sul modo di comportarsi. Ebbene, nel primo e secondo capitolo di questa epistola Paolo parla del bisogno che quella chiesa aveva di unità. Nel versetto 27 scrive: affinché io sappia che voi state fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme d'un medesimo animo per la fede del Vangelo. Poi nel secondo capitolo li esorta ad avere una stessa mente e uno stesso cuore, e ad essere di un unico sentire e di un medesimo animo. Poi, continuando dal terzo versetto del secondo capitolo, e spiega loro come l'umiltà può essere ottenuta, e menziona due cose: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di voi con umiltà, eccola qui la nostra parola, con umiltà stimando l'altrui di più di se stesso. E qui ecco cosa l'umiltà significa, e questa è la prima cosa. E la seconda è trovata nel quarto versetto: avendo ciascun di voi riguardo non alle cose proprie ma a quelle degli altri. Umiltà vuol dire mettere l'altra persona prima, considerandola più importante di noi stessi, interessandoci più per i suoi interessi e per il suo tornaconto che per il nostro. Poi continua e descrive il supremo esempio di umiltà: Cristo Gesù, che fece esattamente questo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. E qui vedete, è racchiuso tutto. Come Cristo Gesù dimostrò con la sua morte sulla croce un'umiltà per la quale egli lasciò tutto quello che aveva, tutte le glorie celesti e tutte le meraviglie della sua celeste condizione, e lo fece perché considerò noi più importanti del suo stesso benessere. Egli fu più interessato e preoccupato per noi che per se stesso. Il suo interesse fu di rendere noi più importanti, e così morì per noi sulla croce, portandoci la colpa, il rimorso e la condanna e l'ira di Dio che noi giustamente meritavamo per i nostri peccati. E non solo questo, ma egli non si preoccupò per i suoi propri interessi personali, ma mise i nostri interessi prima dei suoi. Ora, mariti e mogli che mai state ascoltando, se avete dei problemi nella vostra vita, fate attenzione: voi avete bisogno di umiltà, cioè voi necessitate di considerare l'altra persona più importante di voi. Sì, più importante di voi. La vostra moglie è più importante di voi, e viceversa, il vostro marito è più importante di voi. Quando arrivate ad ottenere questa attitudine l'un verso l'altro, allora non ci sarà più alcun conflitto, come non ci sarebbe mai stato alcun conflitto fra Evodia e Sintiche nella chiesa di Filippi, se loro avessero assunto tale attitudine. E quando voi metterete il vostro interesse secondo e quello di lei primo, o quando metterete il vostro interesse secondo e quello di lui primo, allora non potrà esserci alcun conflitto. Non ne nascerà una lite per decidere se il prossimo sabato dovrete andare ad una scampagnata con la famiglia oppure andare a giocare con gli amici. Non ci sarà più quel tipo di conflitto, né mai si presenterà quando metterete l'altra persona prima di voi. L'unico conflitto che avrete sarà quello causato dalla vostra reciproca cortesia, nel quale ambedue cedete per far contento l'un l'altro. Ma quello sarà un conflitto che tutti troveranno piacevole, ed è una cosa assai invidiabile vedere una famiglia con questo tipo di difficoltà. E io vorrei che tante delle nostre famiglie cristiane ne avessero di continuo. Così la cosa

più importante qui è di tenere in mente che l'umiltà di spirito è essenziale per mantenere un solido e vero matrimonio cristiano. E ricordiamoci, l'umiltà vuol dire mettere gli altri prima di noi stessi e prima dei nostri interessi. O Signore, aiutaci ad essere umili e ad imparare ad umiliarci mettendo l'interesse degli altri prima del nostro. Possiamo mettere sempre la nostra moglie prima di noi e viceversa. Possiamo considerare quello che loro preferiscono di fare o di essere e quello che loro vorrebbero che noi fossimo o facessimo. Possiamo noi sempre essere come Gesù e mettere l'interesse degli altri soprattutto. Ti chiediamo questo nel suo nome. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Marco, capitolo undicesimo. E quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso al Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nella borgata che è dirimpetto a voi, e subito, appena entrati, troverete legato un pulletro d'asino sopra il quale non è montato ancora alcuno. Scioglietelo e menatemelo. E se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua». Ed essi andarono e trovarono un pulletro legato ad una porta fuori sulla strada e lo sciolsero. Ed alcuni di coloro che erano lì presenti dissero loro: «Che fate? Che sciogliete il pulletro?» Ed essi risposero come Gesù aveva detto e quelli li lasciarono fare. Ed essi menarono il pulletro a Gesù e gettarono su quello i loro mantelli ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i loro mantelli sulla via, ed altri delle fronde che avevano tagliate nei campi. E coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene, il regno di Davide nostro padre, Osanna nei luoghi altissimi». E Gesù entrò in Gerusalemme nel Tempio, e avendo riguardato ogni cosa attorno, essendoci allora tarda, uscì per andare a Betania coi dodici. E il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli ebbe fame, e veduto da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se per caso vi trovasse qualche cosa. Ma venuto al fico, non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. E Gesù prese a dire al fico: «Niun mangi mai più in perpetuo frutto da te». E i suoi discepoli udirono. E vennero a Gerusalemme, e Gesù, entrato nel Tempio, prese a cacciare coloro che vendevano e che compravano nel Tempio, e rovesciò le tavole dei cambiamoneti e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che coloro portassero oggetti attraverso il Tempio. Ed insegnava dicendo loro: «Non è egli scritto: la mia casa sarà chiamata casa d'orazione per tutte le genti? Ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni». Ed i capi sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire, perché lo temevano, poiché tutta la moltitudine era rapita in ammirazione della sua dottrina. E quando fu sera, uscirono dalla città, e la mattina passando videro il fico seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordatosi, gli disse: «Maestro, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato». E Gesù rispondendo disse loro: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nel cielo vi perdonerà i vostri falli». Poi vennero di nuovo in Gerusalemme, e mentre egli passeggiava per il Tempio, i capi sacerdoti e gli scribi e gli anziani si accostarono a lui e gli dissero: «Con quale autorità fai tu queste cose? O chi ti ha data cotesta autorità di far queste cose?» E Gesù disse loro: «Io vi domanderò una cosa, rispondetemi, e vi dirò con quale autorità io faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni era esso dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ed essi ragionavano fra loro dicendo, se diciamo dal cielo, egli dirà, perché dunque non gli credeste? Diremo invece dagli uomini. Essi temevano il popolo perché tutti stimavano che Giovanni fosse veramente profeta. E risposero a Gesù, non lo sappiamo. E Gesù disse loro, e neppur io vi dico con quale autorità fo queste cose.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

L'autore del libro Figlio mio, racconta una sua esperienza personale e perciò tanto più viva e drammatica. È infatti il racconto di un padre, Royce, che deve praticamente allevare da solo il figlio Craig perché sua moglie muore mettendolo alla luce. Il fatto poi di essersi sposato di nuovo e di aver avuto altri figli sembra essere la causa di gravi turbamenti psichici nel ragazzo e spingerlo a ribellarsi e a compiere atti addirittura criminali.

Royce e Penny, dopo una lunga riflessione, decisero di allontanare per un po' Craig dalla cittadina e di fargli frequentare un'accademia militare dove c'era maggiore disciplina e dove veniva impartito anche un solido insegnamento cristiano. Si rendevano conto delle difficoltà finanziarie che avrebbero dovuto affrontare, ma pensavano che valesse la pena di fare quel sacrificio per il bene di Craig. Craig, da parte sua, accettò volentieri di partire e di andarsene in un posto in cui nessuno lo conosceva. A Glenville circolavano ormai tante chiacchiere sul suo conto. Tutti gli abitanti della cittadina si sentivano obbligati a dare consigli a Royce su come avrebbe dovuto educare suo figlio e tutti volevano mostrare quali errori egli avesse commesso. Royce attraversava periodi di profonda depressione in cui giungeva addirittura a chiedersi se dovesse abbandonare ogni forma di attività in seno alla Chiesa. Generalmente Penny riusciva a convincerlo a continuare nella sua attività cristiana, mostrandogli come non fosse colpa sua se Craig era così lontano da Dio. Ma una sera, circa un mese dopo che Craig era partito, Royce sembrava proprio deciso a dare le dimissioni dal comitato per i programmi radiofonici della Chiesa. Fissò un appuntamento con il dottor Benson, il direttore, per parlargli di questa sua decisione. Cenarono insieme una sera con le rispettive mogli. «Allora, qual è questo problema di cui dovremmo parlare, Royce?» chiese a un certo punto il dottor Benson. Royce esitò, continuando a fissare il piatto. Poi si fece coraggio e raccontò tutta la terribile storia di Craig. E infine concluse: «È per questo che mi dimetto da membro del comitato». Il dottor Benson tirò fuori da una tasca della sua giacca un nuovo testamento, tutto consumato. «Lo sai, Royce, che Dio ha una promessa per te riguardo a tuo figlio Craig?» E poi lesse in Atti 16:31: «Credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua». Ora, Royce, voglio fare alcune domande a te e a tua moglie. Avete vissuto davanti a vostro figlio una vita cristiana coerente? Abbiamo cercato di viverla. Abbiamo perfino cambiato chiesa perché nostro figlio potesse avere dei buoni insegnamenti. Avete pregato regolarmente per lui? Oh, questo sì. Royce ricordava le ore che lui e Penny avevano trascorso in ginocchio supplicando Dio per Craig. Avete mai detto a Craig che lui personalmente è responsabile davanti al Signore Gesù Cristo? Gli avete mai detto come può essere salvato? Tante volte, forse troppe, ma abbiamo mancato. Tutti manchiamo, disse il dottor Benson, ma Dio considera le nostre intenzioni come giustizia, così come la nostra fede. A Royce parve che tutto all'improvviso fosse diventato chiaro grazie a una meravigliosa luce. Se Dio considerava le loro intenzioni come giustizia, allora Dio avrebbe ascoltato le loro preghiere per Craig, nonostante tutti gli sbagli che avevano fatto. Dovremmo allora ringraziare Dio insieme per la promessa meravigliosa che vi ha lasciato di una vera conversione di vostro figlio. Ma tu, Royce, non devi lasciare il comitato, non devi dare la vittoria a Satana in questo, concluse il dottor Benson. Non fu molto facile, ma infine Royce si convinse a non dare le dimissioni. Intanto da Craig arrivavano notizie confortanti. Si trovava bene nella nuova scuola e aveva incominciato a praticare lo sport e lo trovava appassionante. Anche i risultati scolastici erano abbastanza buoni. Mancavano però notizie della sua vita spirituale e Penny era preoccupata di questo. E aveva ragione di esserlo, perché nonostante che Craig sapesse tutto sul cristianesimo, non aveva una relazione personale con Cristo. A questo si aggiunse poi un altro motivo di ansia e inquietudine per Penny. Infatti le lettere che Craig scriveva ai suoi amici erano molto diverse da quelle che scriveva a casa. Penny lo seppe attraverso una sua amica. «Sai, Penny, Dick mi ha fatto leggere l'ultima lettera che gli ha scritto Craig. Pare che sia andato ad una festa con altri ragazzi e si siano tutti ubriacati». Penny si sentì gelare. Com'era possibile? Craig beveva, si ubriacava. No, non poteva crederci. Ed ora, come trovare il coraggio di dirlo a Royce? Ma non potevano nascondersi nulla l'uno all'altro. E così, quella sera, diede a Royce la brutta notizia. Egli non ne fu sorpreso, neppure sembrò
preoccupato eccessivamente. Penny lo guardò perplessa e confusa. «Sai, Penny, non credo che sia vero. Penso che l'abbia raccontato solo per fare impressione sui suoi amici». «E se fosse vero?» chiese Penny per niente tranquillizzata. «Non sarà meglio avvertire il preside?» «No, credo proprio che non sia il caso». Comunque Penny si affrettò a scrivere una lunga lettera a Craig, mettendolo in guardia ancora una volta contro i pericoli dell'alcol, e si sentì un po' più tranquilla. Craig tornò a casa alla fine del secondo anno di scuola e manifestò il desiderio di frequentare l'ultimo anno a Glenville. «Vorrei diplomarmi insieme ai miei amici e poi, così lontano da casa, si soffre un po' di nostalgia», spiegò. Royce e Penny si lasciarono convincere e gli concessero di rimanere a Glenville per l'ultimo anno di scuola.

Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso.